0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 7. Nel Vangelo di Luca, capitolo 7, abbiamo la storia di questa vedova di Nain che ha perso suo unico figlio. E qui è una piccola storia, però è molto bello. Ci sono grandi lezioni anche in questa piccola, breve storia. Secondo me, nella parola di Dio, Gesù ha detto che cielo e terra passeranno, ma neanche un puntino della mia parola passerà, no? E io credo che lo Spirito Santo ha ispirato anche il puntino, ogni parola. E anche qui vediamo questa storia che è molto interessante, no? A volte leggiamo i Vangeli, sì, questa storia, Gesù è andato lì, ha risuscitato questo ragazzo, però ci sono delle belle figure in questa storia, bellissimi. E vogliamo leggere versetto 11 fino a 16. E il giorno dopo egli si recò in una città chiamata Nain, e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portavano a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovinetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da meraviglia e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto fra di noi, Dio ha visitato il suo popolo. Vogliamo pregare. Signore, parlaci questa mattina. Signore, in quale folla apparteniamo questa mattina? Quella che segui te o quella che segui il morto, Signore? Signore, siamo pochi, ma vogliamo sentire la tua voce. Io ti chiedo veramente di parlare attraverso di me, Signore. Io non ho niente da dire a nessuno. Tu ci devi parlare, Signore. Tocchi i nostri cuori, sveglia, Signore, quello che è addormentato. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa piccola storia, vediamo che Gesù, abbiamo visto, aveva guarito il servo di quel centurione, quel romano, e quindi la folla seguiva Gesù anche con i suoi discepoli, e loro erano andati verso questa città di Nain. Quindi in versetto 11 abbiamo una folla, una grande folla, dice la parola di Dio, che seguiva Gesù. E loro seguivano Gesù in una direzione, seguivano verso la città di Nain. In versetto 12 abbiamo un'altra folla, no? Quando Gesù era vicino alla porta, ecco, si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Quindi vediamo che c'era Gesù con i suoi discepoli, questa folla, no? Che seguiva il Signore, e loro andavano dentro la città. Nello stesso momento, proprio quando Gesù e la sua folla si erano arrivati alla porta della città, c'era un'altra grande folla che usciva dalla città, che era con questa vedova che seguiva suo figlio che era morto. Due folle che si incontrano. E io vedo in questa storia c'è proprio una rappresentanza, una figura, no? Di quelli che... la folla che va indietro il morto, che è in lutto, che va verso il cimitero. Il cimitero cos'è? Il luogo dei morti, no? Il luogo di tristezza, il luogo di pianto. E poi vediamo la folla che va indietro di Gesù, una folla gioiosa, una folla che vede le meraviglie del Signore, una folla che segue Gesù Cristo. E anche nel mondo oggi abbiamo due folle, no? Quella che segue il Signore e quella che va incontro il Signore.

0: E voi sentite mai come un pesce che va controcorrente, no? In Italia non ho mai visto nei fiumi vostri, sicuramente da qualche parte magari si vede, ma dalle mie parti, a Seattle, nel nord-ovest, ci sono i salmoni che ogni anno, no, vanno su per il fiume, è molto faticoso, allora tu vedi questi salmoni che saltano sopra le cascate, anche 3 metri alti, cioè prendono la rincorsa, no, e saltano e vanno sopra, e tu vedi questi pesci che quando arrivano al luogo dove erano loro nati, c'è la carne e tutto, sono graffiati, macchiati, proprio come combattente che... E per noi come credente è un po' così in questo mondo, no? Noi andiamo controcorrente, noi siamo pazzi. Cioè la gente oggi, magari in discoteca, o oggi al mare, o dovunque, no, dice, ma che è? Vai in chiesa, con questo caldo. Il fatto che siamo qui questa mattina, andiamo controcorrente. E ci sono questi due folle, questo, nel mondo oggi, quello che segue Gesù verso la città celeste, e quella che segue il morto. Infatti questa è la grande differenza fra il cristianesimo e tutte le altre religioni del mondo, no? Dov'è la tomba di Gesù? Sapete dov'è? A Gerusalemme, è scritto nella Bibbia. Però sapete una cosa, se tu vai lì troverai il corpo di Gesù, non troverai niente, troverai una tomba vuota. Ma tanti altri, Buddha, Mohammed, Kolal Sai Baba, Padre Pio, tanti altri, se tu vai alla loro tomba, chi c'è dentro? Loro sono dentro. E in un certo senso il mondo segue un morto. Loro seguono uomini, personaggi che sono morti e sono rimasti morti. Ma noi seguiamo il risorto. Noi seguiamo colui che ha potere sulla morte. Noi seguiamo uno che non è nella tomba ma è seduto alla destra di Dio e che ha ogni potere e autorità. E anche qui c'erano queste due folle che si scontravano, no? Si incontravano alle porte della città. Gesù ha detto che le porte dell'inferno non potranno resistere la mia chiesa. Gesù aveva conquistato un'altra città, andiamo a Nain. Anche lì entriamo nella città, portiamo le buone notizie a questa città, questa folla gioiosa che seguiva il Signore. E anche, come ho detto prima, c'era la folla che seguiva Gesù, seguiva il risorto, e c'era la folla che seguiva il morto. Uno andava in una direzione, l'altro andava fuori. In Ebrei capitolo 11, versetto 13 fino a 16, giriamoli un secondo. Tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e li accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tale cosa dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano uno migliore, ciò quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Dio ha preparato per noi una città, non è né questo capannone né un altro capannone, ma una città meravigliosa dove non c'è più pianto, non c'è più la morte, non c'è più dolore, dove l'asfalto è oro. Alcuni dicono, ma sarà glorioso vedere, sai, le strade di oro, i diamanti, le perle, no, i cancelli che è un perlo intero, tutto il cancello, sarà, e sicuramente sarà bello. Ma il bello sarà vedere il Signore nella sua gloria. Non saranno le perle o le strade che noi guarderemo, ma vedremo l'Altissimo seduto sul trono. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. E anche questa folla che seguiva Gesù, per me era una figura della Chiesa, no? Seguiva Gesù verso la città celeste. Invece l'altra folla che seguiva il morto andava al cimitero. non è un posto di grande gioia, no? Voi in Italia avete queste feste della morte, no? Che tutti in quel giorno camminano fuori al cimitero. È un giorno molto triste, come anche il titolo, no? Giorno dei morti. C'è un giorno dei vivi? Per un figlio di Dio tutti i giorni sono i giorni dei vivi. Amen. Perché il Signore ci ha fatto vivere la vera vita. E quindi siamo la folla gioiosa. Invece la folla che segue il morto è la folla triste. In Matteo capitolo 7, versetto 13, Gesù parlava anche qui di queste due folle. In Matteo 7, versetto 13 e 14, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto è stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Quindi Gesù fa questo paragone: chi va al cimitero la strada è molto larga, chi va verso la morte, ma chi va verso la vita eterna, Gesù dice che la porta è stretta, è angusta, e pochi saranno quelli che la troveranno. La porta chi è? Gesù Cristo stesso. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 10 lui ha detto: io sono la porta delle pecore. Tutti gli altri che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Gesù ha detto che tutti gli altri sono ladri e briganti. Lui ha detto: io sono l'unica via. Questo non è molto popolare ai nostri giorni. Non è molto popolare anche di parlare dell'inferno. Voi credete che uno che non ha creduto in Cristo andrà all'inferno? La Bibbia lo dichiara. E anche l'altro giorno sono stato sfidato da un fratello, e non credo che è il nostro caso, però lui mi ha detto una cosa. Lui ha detto: sai una cosa, nelle chiese evangeliche non si parla più dell'inferno, ma la Bibbia dichiara che chi non ha Cristo andrà all'inferno, sarà eternamente separato da Dio, sarà tormentato per tutta l'eternità. E questa è la realtà, noi crediamo questo. A volte mi chiedo se lo credo veramente. Vuol dire che tutti quelli che noi conosciamo, i parenti, i vicini, i colleghi, loro sono sulla strada verso il cimitero, loro sono sulla strada all'inferno, lontano da Dio. Non godranno la presenza di Dio, non godranno la gioia eterna. E noi siamo nell'altra folla, seguiamo il Signore, una folla gioiosa. Ma a volte mi chiedo, magari anche noi dovremmo come Gesù vedere l'altra folla. Dovremmo avere compassione con l'altra folla. In Primo Pietro capitolo 1 versetto 8 vedremo un altro due contrasti fra queste due folle. Versetto 7 e 8, Primo Pietro, pagine 276. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulta lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Questo è il nostro diritto come figlio di Dio, una gioia ineffabile. Ineffabili cosa vuol dire? Non ci sono parole, non ci sono parole. Quella gioia che sorge nei nostri cuori, e io devo dire ogni mattina quella gioia sorge nel mio cuore. Quando leggo la parola, sto col Signore, dico: Signore, veramente, quanto sei grande, quante cose meravigliose fai per me, per la mia famiglia, per i miei fratelli. Nella folla che segue Gesù c'è gioia ineffabile, piena di gloria. Ma nell'altra folla che va al cimitero c'è solo tristezza. In Isaia capitolo 57, versetto 20, ma gli empi sono come il mare agitato che non può calmarsi, e le cui acque vomitano melma e fango. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Quindi l'altra folla non ha una gioia ineffabile piena di gloria, ma è come il mare è girato, no? Come un fiume pieno di fango e merma, sempre agitato, sempre teso, sempre senza pace. Infatti è stato questo una delle cose che mi ha spinto a chiedere me stesso, ma la vita che significato ha? Perché mio padre era un miliardario, voi sapete, aveva un aereo, macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Era un uomo pieno di soldi. E io guardavo mio padre e ho visto un empio che era senza pace. E dentro di me dicevo, ma io non capisco, io ero giovane e ho detto, ma non capisco. Mio padre ha tutto quello che tutti quelli nel mondo vogliono. E non ha pace, non ha gioia, non ha tranquillità, sempre nervoso, sempre agitato perché sua fabbrica, i suoi operai e quel consegno lì di quel lavoro là, e sempre pensare ai miei soldi nella borsa qui lì, pensare. Mio padre quando tornava dal lavoro cosa faceva? Sapete cosa faceva mio padre quando usciva dal lavoro? Subito 2 o 3 whisky sul ghiaccio, no? Per avere una pace finta, no? Ma non la pace che abbiamo noi come figlio di Dio. Lui beveva subito whisky perché è la sua giornata, no? Lui poteva anche andare in pensione subito, non ha bisogno neanche. Ma come dice qua, non c'è pace per l'empio. Non c'è gioia ineffabile piena di gloria, c'è solo tristezza. C'è solo piangere, magari apparentemente no, io vado in vacanza qui e lì, ho pieno di skate, ho la macchina qua, no, possiamo andare anche nella piazza di Montebellone a vedere tanta gente che magari apparentemente no, hanno questa facciata di felicità, ma io ho visto tante famiglie che magari hanno tutto quello che il mondo vuole, ma quando tu entri in quella famiglia trovi adulterio, figli con problemi, non famiglie di pace. Anche io e Silvana, noi siamo dei poveracci, gloria a Dio, ma abbiamo la pace, no? Abbiamo la tranquillità. Anche il nostro vicino l'altro giorno ha detto, voi siete diversi, vedo che siete diversi, la vostra vita è focalizzata sulle cose giuste, la famiglia, le cose importanti. Invece noi, questa persona diceva, noi siamo sempre agitati, nervosi perché soldi, che lavoro. E io ho detto, ma sai, puoi cambiare. Puoi lasciare quella folla e puoi venire con questa folla che va verso la santa città. Non so se voi avete mai assistito alla morte di una persona, se avete mai visto una persona morire. Ma io sì. Ho visto la morte di persone che erano credenti in Cristo e ho visto la morte di persone che non erano credenti in Cristo. E posso dirvi che c'è una grande differenza, una grande differenza. Mia mamma nell'87 è morta di cancro dei polmoni perché lei prima di conoscere il Signore ha fumato per 20 anni e quindi anche se il Signore ha perdonato i suoi peccati, lei ha raccolto il frutto del suo fumare per tanti anni e quindi è stato duro, è stato difficile vederla soffrire. Però posso dirvi una cosa, nel giorno in cui mia mamma è morta lì in ospedale, sapete quali erano le ultime parole della sua bocca? Alleluia, vado col Signore. Mia mamma aveva una piena tranquillità, una piena pace. L'ultima parola della sua bocca era alleluia e poi lei ha smesso di respirare. E io ho visto invece la morte di persone che non credevano. E era terribile, era angosta, era una cosa che veramente ti facevo torcigliare il budello. Come sono pastore, tante volte anche persone non credenti, sai, l'ultimo momento uno aggrappa tutte le cose, no? Ah, fai venire anche il pastore evangelico, copriamo tutte le basi, no? E quindi ho ministrato persone che erano nei ultimi giorni della vita e fratelli, chi non ha Cristo veramente è triste. Hanno paura della morte, hanno angoscia. E non solo chi sta morendo, ma tutta la famiglia. e mi ha fatto riflettere quanto è triste. C'è uno che non ha Cristo, non solo non ha niente a cui aggrapparsi nella morte, ma non ha neanche qualcosa di aggrapparsi nella vita. Non ha niente. Puoi aggrappare i tuoi soldi. Anche Mr. Benetton, signor Benetton, no? Sarà forse biliardario ormai. Ma sapete una cosa? Con tutti i suoi soldi c'è un appuntamento che neanche lui può evitare. Nessuno può evitare. Ognuno di noi un giorno dovremo morire e dovremo stare davanti a Dio. Che questo mi porta all'ultimo punto, diciamo, del messaggio. Penso che la maggior parte di noi ci troviamo nella folla che segue Gesù, tornando in Luca capitolo 7. È bello, noi abbiamo visto le meraviglie di Dio, abbiamo visto il Signore fare grandi cose, noi la stiamo seguendo verso la città celeste, proprio come questa folla in questo giorno. E vediamo in versetto 13, c'era questa folla che seguiva Gesù, c'era la folla che seguiva questa vedova, e in versetto 13 vediamo la reazione del Signore quando Lui ha visto questa folla. Perché secondo me il Signore ebbe compassione non solo sulla vedova, ma su tutti quanti. Altrimenti non sarebbe neanche venuto qui sulla terra, no? Le tre persone della Trinità, nell'eternità passata, facciamo l'uomo nella nostra immagine, la caduta dell'uomo, come dobbiamo salvare l'uomo. Figlio, tu andrai a salvarli. Gesù poteva lavarsi le mani e dire no, io voglio stare qui con te papà, qui nella gloria. Ma anche in quel momento Gesù si è mosso con compassione e lui è venuto qui sulla terra a vivere in mezzo a noi, a sudare, no? Israele è molto più caldo di qua, a soffrire. E voglio sfidare me stesso questa mattina. Noi vediamo qui che la folla che seguiva Gesù incontrava quest'altra folla, e non è scritto che i discepoli videro questa vedova o che la folla che seguiva Gesù vede questa folla di tristezza, ma è scritto che il Signore vide. Il Signore ha visto. Il Signore ha visto il Veneto. Io credo che noi abbiamo una missione, fratelli. E voi sapete, l'ho detto tante volte, alcuni della Sicilia, alcuni di Napoli, alcuni del Sud America, alcuni dell'Africa, alcuni del Nord America. Io credo che niente accade per caso. Dio ci ha chiamato qui. Tutti noi siamo arrivati qui per vari motivi. Ma Dio ha un motivo ben diverso. Perché il Signore vide. Il Signore vide il Veneto e dice, questa gente io ho compassione, e quindi io accoglierò i miei figli da tutte le parti della terra e li porterò lì, perché io voglio che lì sia stabilita una testimonianza. E io credo che il Signore vuole che noi apriamo gli occhi, che noi vediamo la folla che ci va incontro, che va verso il luogo della morte. Non che diciamo, miei colleghi, non c'è speranza, no? Sono convinto che anche noi prima di conoscere il Signore c'erano gente che diceva, col Craig non c'è speranza. A volte viviamo in questo mondo chiuso, una bolla evangelica, e dimentichiamo come eravamo, che anche magari noi bestemmiavo Dio un giorno. Ieri io e Silvana siamo stati a Caorle, e tornando, passando per Oderzo, San Polo, tutti questi paesi, ho detto, mamma mia, tutta questa area della provincia di Treviso non c'è una testimonianza, non c'è neanche una chiesa evangelica. E sono migliaia, centinaia di migliaia di persone che vivono lì. Chi andrà? Io spero che un giorno qualcuno dice, io vado, io mi trasferisco, io troverò un lavoro lì e io pianterò una testimonianza lì, che anche quella gente possa conoscere il mio Signore che è così grande. E vediamo che Gesù vide la folla, lui non era indifferente. Gli altri potevano dire, gloria a Dio, siamo salvati verso la città celeste, che ci interessa dell'altra folla? No? E a volte abbiamo questo atteggiamento, noi siamo salvati, gloria a Dio, Signore è in mezzo a noi. Rimaniamo 80, 50, quello che siamo. stiamo bene. Alleluia. Ma il Signore vide la folla. E non solo ha visto, perché c'è una progressione di quello che il Signore ha fatto. Io credo che anche il Signore vuole che accada nella nostra vita. Prima lui ha visto il bisogno. Per vedere il bisogno non è abbastanza. Bisogna vedere prima. Quindi dobbiamo anche pregare: Signore, apri i miei occhi, perché io mi sono addormentato, perché io sono indifferente, il mio cuore è duro e voglio che tu apri i miei occhi. Io voglio che tu metti il tuo amore nel mio cuore per questa gente. Io voglio che io possa vederli come tu li vedi, come pecore errante. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Anche noi in fabbrica, voi sapete, io ho lavorato nelle fabbriche qui, io so cosa vuol dire essere un figlio di Dio qui nelle fabbriche. Sentire bestemmie dalla mattina alla sera. E noi come figlio di Dio possiamo prendere due posizioni. Possiamo indurire i nostri cuori, possiamo chiuderci e dire: ma intanto io sono nella folla celeste, gloria, alleluia, e quelli non c'è speranza. O possiamo dire: Signore, dammi un cuore per questa gente. Dammi il tuo amore, perché anche io una volta ero cieco, anche io non vedevo, e poi un giorno qualcuno mi ha parlato di te. Usami, Signore, come tuo strumento per aggiungere questa gente. E quindi Gesù vide la folla, vide questa vedova nel suo dolore, nel bisogno. Anche qui, fratelli, quando noi vediamo un bisogno, anche qui nella Chiesa, se il Signore ti fa vedere una cosa, perché tu devi incontrare quel bisogno, no? Anche se tu vedi una carta a terra, questo è banale, no? Ma perché non puliscono qua, no? Tante volte parliamo: ma perché non hanno fatto questo? E fai te. Tu hai visto il bisogno, prendi cura. Muoviti. Amen. Questa chiesa non è una chiesa di spettatore, siamo tutti partecipanti in questo gioco, questo piano che Dio ha per noi. Questa è una sciocchezza, ma tante cose, no? Possiamo vedere un fratello che magari non viene per un po', possiamo chiamarlo, trovarlo. Come stai? Quando vediamo il bisogno, dobbiamo incontrare il bisogno. È quello che ha fatto il Signore. Il Signore non solo ha visto, ma è scritto che lui ebbe compassione. Quindi prima lui ha visto e poi si è mosso. E questo è il secondo passo che dobbiamo fare anche noi. Prima dobbiamo vedere il bisogno, poi dobbiamo muoverci per incontrare quel bisogno. E la terza cosa vediamo: accostatosi in versetto 14, toccò la barra e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovanetto, io ti dico, alzati. Quindi Gesù ha visto, si è mosso verso quella persona e poi lui ha parlato. E se noi vedremo il bisogno e ci permetteremo, se permetteremo al Signore di muoverci anche noi con compassione, il prossima cosa che dobbiamo dire è aprire la bocca. Non basta che quando uno tira un bestemmio in fabbrica noi diciamo gloria a Dio. Potrebbe essere anche buono, io facevo questo. Loro tiravano e io dicevo alleluia. Anche una volta stavamo caricando un camion, che il telaio del camion era basso e mi sono sbattuto la testa forte contro il ferro e i miei colleghi mi guardavano, aspettavano che io tiravano e io ho detto alleluia. Si sono messi tutti a ridere. Questo è bello, però la gente non può capire la salvezza perché tu dici gloria a Dio, no? Gesù vuole, noi vediamo il bisogno, ci muoviamo incontrare e che noi parliamo. E voglio sfidarvi questa settimana. Io voglio che questa mattina voi lasciate che il Signore vi metta una persona nel cuore, un parente, un collega, e voglio che tu ogni giorno preghi per quella persona. Signore, dammi l'opportunità di parlare con quella persona di te. E io posso garantirvi che entro la settimana il Signore vi darà opportunità. Sei una persona che tu vedi, ovviamente sei. E in Sud America dovresti telefonarlo. ma preghi per quella persona. Preghi che il Signore ti dia l'opportunità. Signore, io voglio parlare per te. Tu conosci che io sono timido, che ho paura di parlare per te. Signore, apri la porta. E io ho visto, fratelli, tante volte che quando ho pregato in questa maniera, non sono stato io a colpirli in testa con la Bibbia. Sono stati loro a venire da me. Io ho visto tante volte, fratelli. Io prego per quella persona, Signore, dammi un'opportunità di parlare con quella persona. E tante volte ho visto che quella persona viene da me e dice, ma voi cosa credete? Ma la Bibbia cosa dice riguardo a questo? Tutti dovrebbero sapere in fabbrica che noi siamo figli di Dio, sia dal nostro comportamento, ma anche perché noi apriamo la bocca e noi li parliamo del Signore. E anche il Signore ha fatto così, Lui ha visto il bisogno, si è mosso con compassione e Lui ha parlato al morto. Il Signore ci chiama di parlare ai morti. Gesù cosa ha detto? Giovinetto, io ti dico alzati. E il Signore vuole che noi andiamo ai colleghi, i compagni di scuola, chi sia, sai, alzati, alzati dalla barra. Gesù vuole farti risuscitare nello spirito. Gesù vuole fare una cosa meravigliosa nella tua vita. E poi la cosa bella, che dopo che Gesù ha risuscitato, dopo che lui ha parlato al morto, in versetto 15, il morto si mise a sedere, quindi si è alzato, e cominciò a parlare. È una reazione a catena. Il Signore ci chiama di parlare, di evangelizzare. Quando loro si siederanno, saranno risuscitati nello spirito, anche loro cominceranno a parlare. Magari non conosceranno neanche due versetti della Bibbia, ma diranno, sai, io prima ero così, ma adesso il Signore mi ha cambiato. Vincenzo mi ha parlato di Dio e, dai, vieni nella chiesa. Vieni a studiare la parola. Il Signore farà un'opera anche nella tua vita. Quindi Gesù ha parlato al morto, il morto si è seduto e anche lui ha cominciato a parlare. E anche io ho visto questo tante volte, quando una persona si converte al Signore, ha quel zelo nuovo, quella fiamma, no? Quella gioia, subito anche altri si convertono intorno perché vedono, mamma mia, questo è proprio cambiato radicalmente. Questo vogliamo vedere, fratelli. Ma prima dobbiamo dire, Signore, fa che io possa vedere. Fa che non sono chiuso nel mio gruppo della chiesa, ma fa che io possa incontrare questa folla che va nell'altra direzione, che possa avere un impatto. Che magari da quella folla cambieranno direzione e cominceranno anche loro a camminare con Gesù verso la città celeste. Vogliamo alzarci in piedi? Versetto 16, allora furono tutti presi da meraviglie e glorificavano Dio dicendo, un grande profeta è sorto fra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. Signore, vogliamo chiederti questa mattina di visitare un'altra volta il tuo popolo. Vogliamo chiederti, Signore, di visitare la nostra vita. E io chiedo prima di tutti, Signore, che tu possa veramente aprire i miei occhi. Che io possa avere i tuoi pesi per i perduti, che possa veramente, Signore, essere in travaglio per la condizione delle anime che non ti conoscono, che posso piangere per loro, Signore, che possa essere mosso di compassione e per ognuno di noi, Signore. Signore, io so che ci hai parlato questa mattina. Fa che veramente possiamo muoverci. Non solo vedere, ma metterci in moto. Signore, anche quando vediamo una persona nuova che viene qui in chiesa, che possiamo accoglierli, possiamo abbracciarli, salutarli e dimostrare veramente che tu sei in mezzo a noi. Ti ringraziamo anche per i 5 che si sono battezzati la settimana scorsa, Signore, che gioia. Che in questo nuovo anno possiamo vedere tante anime che vengono a te, Signore. E che tu userai ognuno di noi, ogni singolo membro di questa chiesa, Signore, vogliamo pregare anche per Alberto e Marta, che padre di Alberto è morto questa settimana, Signore, che tu possa benedirli, che possano loro ricevere la consolazione, Signore, che solo tu puoi dare, e che tu possa anche usarli di parlare con i parenti di Alberto, che tu li accompagnerai anche nel rientrare qui in mezzo a noi. Benedici, Padre, chi non è presente. Chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Leggiamo oggi nell'Evangelo secondo Marco, al capitolo 16, verso 15. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

Gesù il Salvatore vuole che tutti realizzino ciò per cui egli è venuto, ossia la salvezza. Per questo, quando era sulla terra, vide la necessità di affidare ai suoi discepoli il compito espresso nel grande mandato, e proprio quando il triste momento della separazione era giunto. Le ultime parole che il Maestro disse ai suoi discepoli furono queste: «E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra». Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, verso 8. «Andate e predicate l'Evangelo». Era un ordine tale da sgomentare quel gruppetto di pescatori galilei, ma il Maestro assicurava di essere con loro tutti i giorni. Gesù voleva che tutte le creature potessero ascoltare il messaggio di salvezza. Lo stesso comandamento è valido ancora oggi. La voce di Gesù vuol farsi sentire con lo stesso timbro e con lo stesso affetto al cuore dei suoi discepoli, ordinando loro di andare a questa comunità travagliata. L'incredulità continua a portare alla condanna all'umanità e non esistono mezzi di salvezza tranne l'unico, esclusivo, Gesù Cristo il Salvatore. Solo Lui diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Andiamo e diciamolo a tutti.

Amici ascoltatori, conoscete voi l'opera di Dio per la nostra salvezza? Se non lo conoscete, ascoltate il nostro amico Stefano, che vi parlerà dell'ABC della salvezza dopo l'ascolto di questa canzone.

Ma ci sono comunque persone che non hanno mai sentito quello che Dio intende per loro nel suo Vangelo, che non sono ostili, che non respingono la verità a causa dei loro pregiudizi. Non hanno mai saputo cosa Dio richiede da loro, né sanno cosa devono fare per godere l'eterna benedizione che Dio offre all'uomo. Può anche esserci la persona che dice sinceramente: indicami la via della salvezza nel modo più semplice che ti sia possibile. Rendimela semplice come l'ABC. Ho bisogno, nella mia ignoranza, di un sillabario cristiano. Possa il Dio aprire i tuoi occhi, caro amico in ascolto, perché tu veda e non ti sia d'intoppo la semplicità gloriosa del Vangelo di Dio. Ci sono tre cose indispensabili che tu devi fare se vuoi entrare nel regno di Dio e godere delle eterne benedizioni che Dio intende per tutte le sue creature. Eccole. Primo, devi riconoscere il tuo bisogno spirituale. Secondo, devi credere nel Signore Gesù Cristo. E terzo, devi confessare Cristo ad altri. Per cominciare con la prima cosa indispensabile, devi riconoscere il tuo bisogno della salvezza. Il nostro bisogno più grande non concerne le cose materiali, il nostro corpo, la nostra salute, i nostri possedimenti. Il nostro più grande bisogno è nel campo spirituale. I nostri corpi dovranno eventualmente morire. Ma ascoltiamo le parole del Signore Gesù. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? Vedete, il peccato ci ha alienati da Dio, ha interrotto la nostra comunione con Lui, cosicché abbiamo bisogno di un salvatore, di un mediatore, perché siamo perduti e colpevoli alla presenza di Dio. Non solo perduti, ma notiamolo, colpevoli e sotto l'ira di Dio, e per usare un termine biblico, stiamo per perire. È purtroppo il verdetto divino, dal quale non possiamo sfuggire. Riconoscere tutto questo è il primo passo sulla via della salvezza. Sapere che siamo perduti e che abbiamo bisogno di essere salvati, che abbiamo bisogno di un salvatore. Il secondo passo è credere nel Signor Gesù. Perché devo credere in Lui? Perché è l'unico salvatore che Dio ci offre come grande oggetto di fede. Se desidero essere salvato, lo devo essere nel modo che Dio indica. Gesù è l'unica via della salvezza. Ascoltate questi appelli e queste affermazioni della Bibbia, la parola di Dio. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. C'è un solo Salvatore, Gesù, il figliolo di Dio, dato da Dio per le nostre offese in infinito amore, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù morì in nostra vece sulla croce, sostenendo il divino giudizio sul peccato che a noi spettava, quando, come scrive l'Apostolo Pietro, ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno. Ecco cosa scrisse profeticamente di Cristo Isaia 8 secoli prima della sua venuta. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Gesù morì ed è risuscitato, ed ora, esaltato alla destra di Dio, può, come scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei, salvare appieno coloro che si accostano a Dio per mezzo suo. Cosa devo fare per essere salvato? Chiese un funzionario romano a Filippi.

naturalmente lì a Cesarea, Cesarea di Filippi, c'è la grande confessione di Pietro. Ora si trova ancora nell'area della Galilea e sta piuttosto lontano, distaccato da Gerusalemme, ad eccezione di quello che andremo a leggere e a meditare qui nel capitolo 7 e che va fino al capitolo 10, quando scende per la festa dei tabernacoli e quando scende per l'ultima visita in occasione della festa della Pasqua, quando poi sarà crocifisso. Quindi a questo punto stiamo per entrare negli ultimi 6 mesi del ministero di Gesù, prima della sua crocifissione. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. La festa dei tabernacoli era la festa in cui essi ricordavano la salvezza di Dio, il fatto che Dio aveva preservato i loro padri lungo i 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, altrimenti non avrebbero potuto sopravvivere, perché milioni di persone non avrebbero potuto sopravvivere 40 anni nel deserto. Non c'è modo in cui nel deserto si possa trovare sostentamento per un numero così cospicuo di persone, se non è il Signore che provvede per le loro necessità. Ma il Signore ha provveduto. Egli li ha guidati di giorno attraverso la nuvola e di notte attraverso la colonna di fuoco. Ha provveduto loro delle quaglie, ha provveduto loro la manna, ha provveduto loro l'acqua che è uscita dalla roccia. E quindi era il tempo della festa, il tempo in cui si celebrava la provvidenza miracolosa di Dio per i loro padri, che li ha preservati durante i 40 anni di vagabondaggio nel deserto. E così questa festa dei tabernacoli, che aveva luogo il 10° mese del nostro calendario, il 7° mese del calendario ebraico, era alle porte. Per cui i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai». Questi fratelli qui sono, non c'è dubbio, i veri fratelli di Gesù, almeno figli della stessa madre, Giacomo, Giuda, Simone. Essi appaiono anche un'altra volta nella storia, quando vengono insieme a Maria per prendere Gesù e strapparlo alle folle, e in questo particolare momento essi non credono alle sue dichiarazioni. Perché non scendi in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano le tue opere? Nessuno infatti fa cosa alcuna in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, mostrati al mondo. Che grande incoraggiamento da parte dei tuoi fratelli. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Allora Gesù disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto, ovvero è questo». Ora Gesù parla della sua ora. Mentre quando generalmente egli parla della sua ora, egli si riferisce alla croce, ora parlando della sua ora si riferisce alla stagione, al periodo in cui egli si rivela. Mentre essi dicono: «Perché non scendi giù e ti riveli? Perché non ti mostri? Piuttosto che stare nascosto qui nel segreto, mostrati apertamente». Egli risponde: «Il tempo non è ancora arrivato, ma il vostro tempo è già arrivato. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi a questa festa. Io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto». E dette loro tali cose, rimase in Galilea. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì, non pubblicamente, ma di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?». Fra le folle si faceva un gran parlottare intorno a lui. Gli uni dicevano: «Egli è un uomo da bene», altri dicevano: «No, anzi, egli inganna la folla». Nessuno però parlava di lui apertamente, per timore dei giudei. C'era infatti già la minaccia dei capi contro Gesù. Era già stato detto chiaramente che se qualcuno dichiarava Gesù come il Messia, sarebbe stato allontanato dalle sinagoghe. E c'era questa divisione, quindi. Molte persone erano state toccate e guarite da Gesù, e queste dicevano: «È un buon uomo, è una brava persona», e altre dicevano: «No, è un ingannatore, egli sta prendendo in giro la gente». E così era nata questa grande controversia. E Gesù ne era l'argomento. Tutti parlavano di lui e tutti si chiedevano chi fosse veramente. Ma verso la metà della festa, Gesù salì al tempio e incominciò a insegnare.

trovava alla festa fin dall'inizio, evidentemente. O almeno non si mostra fino alla metà della festa, 3 giorni, quando inizia ad insegnare. E i giudei si meravigliavano dicendo: «Come mai costui sa di lettere, senza aver fatto studi? O meglio, come fa quest'uomo a parlare come parlano le persone istruite?» Questo stavano dicendo. In quei giorni, infatti, anche loro avevano quel modo di parlare caratteristico degli intellettuali, molto sofisticato, un po' esclusivo, tipico oggi degli ambienti universitari. E qui Gesù inizia a parlare loro in quel modo tipico degli intellettuali, e quindi pensano: come ha imparato a parlare così senza essere andato all'università? Gesù allora rispose loro e disse: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Volete sapere come ho imparato? La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Gesù di nuovo dichiara di essere stato mandato. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace, e in lui non v'è ingiustizia. Ora Gesù sta facendo delle dichiarazioni molto serie qui. Egli dice: se fossi venuto e avessi iniziato a parlare di me stesso, avrei cercato la mia gloria, perché questo è quello che una persona che cerca gloria fa. Egli parla di se stesso, si vanta di se stesso. Ma se io vengo e cerco la gloria di colui che mi ha mandato, allora quella testimonianza è vera. Ora tra un po' Gesù inizierà a sfidare questa gente, dicendo: chi di voi mi può convincere di peccato? Chi di voi può indicare un solo peccato che io ho commesso? E naturalmente nessuno di loro può. E perché non potete fare questa dichiarazione? Non c'è ingiustizia in me. E quindi Gesù dice delle cose abbastanza radicali, abbastanza forti, davanti alla gente. E dice: non vi ha Mosè dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Dunque perché cercate di uccidermi? C'è una cosa interessante. Questi uomini stavano accusando Gesù e naturalmente la cosa si faceva sempre più forte. L'ultima volta che era stato lì, vi ricordate, egli era alla piscina di Betesda e aveva detto al paralitico di prendere il suo lettuccio e di camminare. E quell'uomo aveva in effetti preso il suo lettuccio, aveva iniziato a camminare e i giudei subito l'avevano fermato dicendo: è sabato, non puoi portare il tuo lettuccio. E quell'uomo aveva risposto: colui che mi ha guarito mi ha detto di prendere il mio lettuccio e di camminare. E dissero: chi è stato? E il paralitico rispose: non lo so. Poi Gesù trovò quell'uomo nel tempio e gli disse: vai in pace e non peccare più, che non t'avvenga di peggio. E quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. E da quel momento in poi i giudei volevano uccidere Gesù, perché aveva fatto questo in giorno di sabato. E quindi stavano ancora rimuginando su questo, e il loro rancore aumentava sempre di più contro Gesù, il quale era colpevole di aver violato il loro sabato. E così dice: guardate, Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la mette in pratica, allora perché cercate di uccidermi? Siamo stati in Israele circa 3 anni fa, e c'erano alcuni giovani ebrei, nella parte nord di Israele. E questi giovani avevano ricevuto Gesù come loro personale salvatore, e avevano delle riunioni, degli studi biblici nelle loro case. E questi giovani erano sotto una gravissima persecuzione da parte della comunità ebraica. E proprio mentre eravamo là abbiamo saputo che alcuni ebrei avevano fatto irruzione in casa loro, iniziando a distruggere i mobili, a rovinare la casa e infine a picchiarli duramente, perché erano cristiani e perché dal loro punto di vista erano dei traditori, avendo lasciato il giudaismo ed essendo divenuti cristiani. E noi abbiamo saputo di questi cristiani e li abbiamo invitati a venire e a condividere con il nostro gruppo. E noi avevamo alcune guide molto dolci, sempre con il sorriso sulle labbra, che parlavano sempre di Gesù, e Gesù ha fatto questo, e Gesù ha fatto quest'altro, ed erano molto dolci, delle persone veramente squisite. E alcuni dei credenti del gruppo addirittura pensavano che queste persone erano vicine alla salvezza. E quando venne questo giovane ed iniziò a parlare
del fatto di essere un ebreo che si era convertito a Gesù. Egli prima di tutto disse: prima di parlare con voi e condividere con voi la mia fede in Gesù, che io considero il Messia, vorrei dire qualcosa prima di tutto a questi amici. E iniziò a parlare in ebraico. E nel momento in cui iniziò a parlare, è stato come se versasse acqua gelata sopra le nostre guide. Fu come se una maschera improvvisamente cadesse dalle loro facce sorridenti, che intanto si trasformavano in qualcosa di terribile. Digrignavano i denti, erano pieni di rabbia, e fu veramente terribile. Erano quasi pronti a strapparsi le vesti e a cercare pietre per lapidare quel giovane. E io ho pensato, chissà che cosa gli starà dicendo per causare una simile reazione. E c'era quest'uomo che allora era capo di una forza della difesa israeliana, una persona simpatica, ma per niente religiosa, nonostante fosse un ebreo. Un tipo grande e grosso, una persona molto rispettata, un capo molto rispettato nel nord del paese. Egli faceva parte di un gruppo di uomini dei kibbutz. E mentre il giovane parlava loro in ebraico, questi uomini, anch'essi dei kibbutz, si arrabbiarono così tanto che iniziarono a dire: uccidiamolo, appena se ne va lo uccidiamo. Ed erano veramente pronti per farlo. Ma quest'altro nostro amico, quest'uomo grande e grosso, Yoram, disse loro in ebraico: voi rispettate il sabato? Ed essi risposero: no. Siete religiosi? No. Allora perché volete uccidere questo giovane? Solo perché dice che Gesù è il Messia. E riuscì a dissuaderli da non uccidere il giovane, perché riuscì a dimostrare loro che non erano veramente religiosi. Se non siete veramente religiosi, allora qual è il problema? Cos'è che vi dà fastidio? Ed è interessante che qui Gesù dice a questi uomini: Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la osserva. Allora perché cercate di uccidermi? Voi mi accusate di aver violato il sabato, ma neanche voi osservate la legge. Perché volete uccidermi? La folla rispose e disse: tu hai un demone. Chi cerca di ucciderti? Gesù replicò e disse loro: io ho fatto un'opera, e ne siete stati tutti meravigliati. Ora Mosè vi ha dato la circoncisione, non già che essa provenga da Mosè, ma dai padri. Infatti, la circoncisione non viene con la legge, ma precede la legge. Infatti viene dai padri, da Abramo. E voi circoncidete un uomo di sabato. Quindi Gesù si sta riferendo a quel miracolo che aveva fatto guarendo quell'uomo un giorno di sabato. Quel miracolo che li aveva fatti arrabbiare così tanto. Quell'uomo guarito alla piscina di Betesda, la cui guarigione in giorno di sabato ha scatenato l'ira dei giudei che hanno determinato di uccidere Gesù. E Gesù dice: guardate, Mosè vi ha dato la circoncisione, e non che venga da Mosè, perché viene da prima, da Abramo. Ma se l'ottavo giorno, il giorno in cui un bambino deve essere circonciso, se l'ottavo giorno capita di sabato, voi comunque lo circoncidete, anche se è sabato. Quindi, se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me, perché ho guarito interamente un uomo di sabato? Ho fatto un'opera di Dio di sabato. Voi fate un'opera di Dio, la circoncisione di sabato. Perché siete arrabbiati con me per aver fatto un'opera di Dio, per aver guarito completamente un uomo in giorno di sabato? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Questo sì che è un buon avvertimento. Quante volte noi siamo colpevoli di giudicare le persone dall'apparenza? O io ho fatto degli errori terribili per aver giudicato secondo l'apparenza. Ho giudicato erroneamente dall'apparenza. E quindi non sono stato giusto, non sono stato corretto per aver fatto questo. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Allora alcuni di Gerusalemme dicevano: non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Hanno i capi riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Credono davvero che egli sia il Messia? Come potrebbe essere? Noi sappiamo di dove sia costui. Invece, quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia. Questa era una tradizione che avevano sviluppato, che il Messia sarebbe comparso all'improvviso, dal nulla.
una sorta di Superman che appare all'improvviso tra di noi. Ma noi sappiamo da dove viene costui, mentre quando il Cristo verrà, nessuno saprà da dove. Allora Gesù, insegnando nel Tempio, esclamò e disse: «Voi mi conoscete e sapete da dove sono. Tuttavia, io non sono venuto da me stesso, ma colui che mi ha mandato è verace, e voi non lo conoscete. Potete conoscere me, potete sapere che sono cresciuto a Nazareth, ma non conoscete colui che mi ha mandato. Ma io lo conosco, perché io vengo da lui, ed egli mi ha mandato». Notate come Gesù continuamente dichiara il fatto di essere stato mandato, di essere qui in missione. Perciò cercavano di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché la sua ora non era ancora venuta. In questo momento parla della sua ora, e parlerà della sua ora, come l'ora della sua crocifissione. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, farà più segni di quanti ne abbia fatti costui?» I farisei udirono che la folla sussurrava queste cose a suo riguardo. Perciò i farisei e i capi dei sacerdoti mandarono delle guardie per prenderlo. Questa è la prima volta che i giudei decidono di fare qualcosa. Decidono che questo è il momento per mandare delle guardie a prenderlo. Allora Gesù disse loro: «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire». Ora Gesù sta parlando usando verbi coniugati in tempi diversi, e la ragione per cui egli usa tutti questi tempi è che egli trascende il tempo. Egli vive sempre nell'eternità, e a causa della sua trascendenza del tempo, egli è in grado di parlare usando tempi diversi. «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire», oppure «e dove sono io voi non potete venire», facendo riferimento al fatto che egli è al di fuori del tempo, eterno. Dicevano perciò i giudei tra loro: «Dove sta per andare che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e ad insegnare ai greci? Cosa voleva dire quando disse: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire?» Di cosa sta parlando? Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Il grande giorno della festa sarebbe l'ottavo giorno, perché la festa dei tabernacoli durava 8 giorni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, senza dubbio là, sul monte dove giaceva il Tempio, dove c'erano migliaia di persone riunite per la festa. Infatti la festa dei tabernacoli era una delle 3 maggiori feste dei giudei, dove tutti gli uomini adulti dovevano venire e presentare se stessi davanti a Dio. Secondo lo storico Giuseppe, circa 2,5 milioni di persone avrebbero potuto radunarsi in quelle feste ai tempi di Cristo. E così potete immaginare la grande moltitudine di persone sul monte del Tempio. Ora c'era un'azione dal grande significato simbolico che veniva fatta ogni giorno della festa. In particolare, il sacerdote riempiva delle brocche di acqua dalla piscina di Siloe, e cantando i salmi dell'Alleluia saliva le scale dalla piscina fino al monte del Tempio, e davanti alla gente versava queste brocche d'acqua sul pavimento per ricordare al popolo che quando i loro padri stavano morendo nel deserto, Dio li salvò in modo miracoloso, dando loro dell'acqua dalla roccia quando fu percossa da Mosè. Quindi l'acqua aveva un ruolo molto importante, un ruolo simbolico molto importante nella festa dei tabernacoli, e ricordavano che i loro padri stavano per essere sterminati, ma Dio li preservò e li salvò dando loro dell'acqua dalla roccia.
E Gesù in quel giorno si alzò in piedi e disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E la sete di cui Gesù parla non è una sete fisica e neanche una sete di emozioni, ma quella profonda sete nello spirito dell'uomo, la sete di Dio. Nel profondo ciascun uomo ha quella sete, quel bisogno di una relazione significativa con Dio. E non mi importa chi sei e da dove vieni o dove sei. Ogni uomo, nella profondità del proprio cuore, ha sete di Dio. Ci sono persone che provano a coprirla mettendo su una facciata. Provano a mettere su uno spettacolo, a recitare. Provano a mettere su una maschera, come è tutto a posto, non ci sono problemi, non ho bisogno di aiuto, posso farcela con le mie forze. Ma nella profondità della loro anima c'è un grido, il bisogno di una relazione con Dio. Il classico esempio è quella donna samaritana, così intelligente, così brava, così capace nelle sue risposte con Gesù, fino al momento in cui egli rimuove la maschera. Egli le dice: hai detto bene che non hai marito, perché nella realtà hai avuto 5 mariti e l'uomo con cui stai attualmente non è tuo marito. E Gesù rimuove la maschera e quella donna risponde: Signore, io vedo che sei un profeta. I nostri padri adorano su queste montagne e voi dite che in Gerusalemme bisogna adorare. Ma dove posso trovare Dio? E sempre nel cuore dell'uomo c'è questa domanda: dove posso trovare Dio? L'uomo è assetato nel suo spirito, assetato di Dio. Ora proviamo spesso a riempire quella sete con le cose materiali, ma non funziona mai. La ragione che sta dietro alla mania del piacere in cui vivono le persone nella nostra società è proprio questa. Stanno cercando in qualche modo di soddisfare quella sete interiore che però è spirituale. La gente cerca di soddisfarla provando nuove emozioni e questa forse è una delle cause dell'abuso di droga, questa forse è una delle cause dell'abuso di alcol, dell'alcolismo. È interessante notare come l'Apostolo Paolo associ l'alcolismo con l'essere ripieni di Spirito Santo, dicendo: non ubriacatevi, ma siate ripieni dello Spirito. Perché Paolo associa queste due realtà? Perché c'è una relazione molto precisa. Cosa cerca un uomo quando si rivolge alla bottiglia e si ubriaca? Cosa cerca? Cosa desidera? Egli sta cercando un qualche tipo di soddisfazione interiore, pace e tranquillità, la forza per far fronte alla vita. E cosa trova un uomo che è ripieno dello Spirito? Proprio pace, proprio forza per andare avanti, per far fronte agli impegni della vita. Egli trova pienezza e soddisfazione. Quindi il confronto che fa Paolo tra queste due realtà diventa così appropriato, pieno di significato. Paolo confronta due cose che apparentemente sembrano molto diverse e nella superficie sono molto diverse. Ma quando va in profondità si tratta della stessa questione, la sete dell'uomo. Soltanto che in un caso si tratta di un tentativo che va nella direzione sbagliata. Così Gesù dice: se qualcuno di voi ha sete, venga a me e beva. E questo è l'Evangelo spiegato in semplici termini. Tutto qui. Questo è l'Evangelo. L'uomo che cerca nel suo spirito una relazione significativa con Dio può trovarla se viene a Gesù Cristo. Io conosco la tua sete, tu hai bisogno di Dio, io conosco il tuo bisogno, vieni a me e bevi. E Gesù va avanti e spiega: chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Vieni a me e bevi, io soddisferò quel bisogno, io soddisferò quella sete. E non solo soddisferò quella sete, ma farò sì che la tua vita diventi una coppa traboccante,
Sapete, ci sono dei tempi in cui, sapete, questi tempi diventano sempre più frequenti. Non lo so, forse sto diventando vecchio, ma sembrano essere più frequenti. Tempi in cui Dio inizia ad impressionarmi con il suo amore e la sua bontà, inizia a spandere sul mio cuore, a versare sulla mia vita il suo spirito e il suo amore, fino a quando non dico basta, Signore, oh Dio, non ce la faccio più, è troppo per me. Ti prego di rallentare, non posso resistere ancora molto. Sono sazio, sono pieno, Signore. E lui continua a versare. Signore, va bene, ok, basta, non ce la faccio più. E lui continua a versare. E continua, e continua. E così finisco per essere completamente coinvolto, completamente circondato della gloria di Dio, della sua bontà, del suo amore. È come essere sopraffatti. Che cosa meravigliosa è essere sopraffatti nello spirito. Che cosa gloriosa. Che dire? Da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora nel prossimo versetto Giovanni aggiunge il suo commento. Così abbiamo il commento di Giovanni nell'Evangelo di Giovanni. Egli ci spiega di che cosa stava parlando Gesù. E la sua spiegazione viene dopo anni di osservazione. Al momento in cui Gesù stava parlando non aveva capito. Non aveva capito a che cosa si stesse riferendo. Ma più avanti, quando lo Spirito Santo fu versato sopra la Chiesa e Giovanni iniziò a traboccare della potenza di Dio, dell'amore di Dio, allora egli comprese e seppe con precisione a cosa Gesù si stava riferendo in questo momento. E perché egli scrisse dopo l'esperienza dello Spirito Santo, dopo la Pentecoste, è stato in grado di darci la spiegazione di quello che Gesù stava dicendo. Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato. Quindi Giovanni ci dice che Gesù stava parlando dello Spirito Santo. E cosa stava dicendo dello Spirito Santo? Stava dicendo che sarebbe stato come un fiume, come un torrente di acqua viva, la quale sarebbe scaturita, sgorgata dalla vita di una persona. Ora, puoi dire che hai questo tipo di relazione con lo Spirito Santo? Ora, nella scrittura vedo che c'è una relazione triplice del credente con lo Spirito Santo ed è designata da tre differenti preposizioni nel greco. La prima preposizione è para. Gesù disse ai suoi discepoli: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi, para, e sarà in voi. La preposizione in greco è in, quindi due preposizioni qui. Egli è con voi. Prima della nostra conversione lo Spirito Santo era con noi. È stato lo Spirito Santo che ci ha convinto di peccato. È stato lo Spirito Santo che ci ha indicato che la soluzione era Gesù. È stato lo Spirito Santo che ci ha attirati a Gesù, perché nessuno può venire se non è lo Spirito che lo attira. E quando lo Spirito Santo mi ha attirato a Gesù e io ho aperto il cuore e ho invitato Gesù a venire nella mia vita, allora lo Spirito Santo venne nella mia vita e ha iniziato ad abitare dentro di me, e lo Spirito Santo ha iniziato a dimorare in me. Quindi era con me prima della conversione e mi ha attirato a Gesù. Poi è venuto nella mia vita, nel mio cuore, nel momento in cui ho accettato Gesù, e ha iniziato a lavorare in me, ha iniziato a insegnarmi ogni cosa, ha iniziato a conformarmi nell'immagine di Gesù, ha iniziato quell'opera gloriosa nella mia vita. Ma leggo nella scrittura che c'è anche un'altra relazione che il credente può avere con lo Spirito Santo.
E si trova prima di tutto nel comandamento che Gesù diede ai suoi discepoli di aspettare a Gerusalemme, di aspettare la promessa dal Padre. Perché Gesù disse: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E qui la preposizione è epi, che significa sopra, al di sopra, che ricopre, come copertura, quando lo Spirito Santo inizia a coprire, a rivestire la tua vita. La potenza dello Spirito ti riveste. Questo è ciò a cui si riferiva Gesù. Questa terza relazione è quando lo Spirito che compie la sua opera dentro di me ora inizia a scorrere fuori di me in modo che possa raggiungere gli altri, e gli altri iniziano a ricevere il beneficio dell'opera di Dio nella mia vita. Dio deve prima lavorare in me, questo viene prima, ma Dio non si ferma mai là. Egli non è mai soddisfatto solo lavorando in me. Dio desidera che la mia vita diventi uno strumento attraverso il quale Egli possa lavorare, perché Egli vuole operare attraverso di me. Dio desidera che la mia vita diventi un canale attraverso cui il suo amore e la sua potenza possano scorrere verso un mondo bisognoso. Quindi di cosa parlava Gesù? Parlava dello Spirito Santo, in questo senso, dello Spirito Santo che sgorga dalla tua vita come un torrente di acqua viva. Diversi anni fa stavo lavorando con un uomo che aveva passato il weekend in un ritiro con un gruppo di giovani, e lui era lì per dare una mano. E il lunedì, mentre lavoravamo, disse: sai, ho avuto qualche problema questo weekend al campeggio dove stavo lavorando, dove facevo da consigliere. Io dissi: qual è il problema? E gli rispose: beh, uno dei responsabili stava parlando ai ragazzi e diceva loro che stando là potevano fare delle bellissime esperienze con il Signore, avvicinarsi maggiormente a Lui ed essere riempiti con lo Spirito Santo. Ma quando sarebbero tornati a casa, disse, vostra madre vi chiederà di fare qualcosa e voi direte: oh no, non voglio farlo. E disse che a causa di una simile attitudine un po' dello Spirito sarebbe scivolato via, fuoriuscito, e forse avrebbero detto una bugia o qualche altra cosa brutta, e ancora un altro po' dello Spirito sarebbe scivolato via, e che dopo un po' lo Spirito sarebbe scivolato via completamente, e quindi avrebbero dovuto essere di nuovo riempiti. Poi disse: tutto questo non mi è sembrato completamente corretto, ma non riuscirei a indicare esattamente cos'è che non mi quadra. Io dissi: beh, non conosco nessun versetto nella scrittura che si riferisce allo Spirito di Dio che scivola via dalla tua vita, ma conosco un versetto che dice che lo Spirito Santo sarebbe sgorgato come un fiume d'acqua viva. Questa è la relazione che voglio. Voglio solo che lo Spirito Santo sgorghi dalla mia vita come un fiume d'acqua viva. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Gesù disse che lo Spirito non poteva venire fino a quando Egli non sarebbe andato via. Ma quando sarò andato via, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore. Quindi lo Spirito Santo sarebbe venuto solo dopo che Gesù era stato glorificato, asceso al Padre. E quindi naturalmente nel giorno di Pentecoste Pietro spiegò che cosa era successo e disse: questo stesso Gesù che Dio ha risuscitato siede ora in cielo con Dio e ha mandato questo che voi vedete. Quindi la prova che Gesù era andato al Padre era proprio questa, il fatto che aveva versato lo Spirito Santo sulla Chiesa. Molti dunque della folla, udite queste parole, dicevano: costui è veramente il profeta, riferendosi alla profezia in Deuteronomio, dove Mosè disse: l'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, a lui darete ascolto. Mosè promise che sarebbe venuto un altro profeta. Ora la cosa interessante è che
Quando parli con molti ebrei oggi, la maggior parte degli ortodossi ti dirà che loro non credono che il Messia sia il figlio di Dio, ma il Messia sarà per loro un uomo, proprio come Mosè. E dicono questo proprio per questo versetto: l'Eterno susciterà per te un profeta come me. Così dicono che sarà un uomo come Mosè, un uomo che Dio ha unto per guidarli fuori dalla prigionia, dalla cattività. Quindi Dio ungerà un altro uomo e di conseguenza stanno aspettando un uomo. E quale sarà per loro il segno? Loro aspettano l'uomo che ricostruirà il Tempio. Loro credono che quando il Messia verrà, egli li aiuterà a ricostruire il Tempio. Ed è così che loro lo riconosceranno, un uomo che li aiuterà a ricostruire il Tempio. Costui è il profeta, dissero dunque, il profeta di cui parla Mosè nella profezia. Altri dicevano, costui è il Cristo. Alcuni invece dicevano, viene forse il Cristo dalla Galilea? Non dice la scrittura che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlemme? Evidentemente, loro non sapevano che Gesù veniva da Betlemme, che Maria e Giuseppe erano andati fin là, naturalmente per essere registrati, perché era della casa e della famiglia di Davide. E proprio in Luca vediamo la genealogia di Gesù attraverso la linea di Maria e scopriamo che sia Giuseppe che Maria erano della famiglia di Davide. Quindi Gesù era sia discendente di Davide, sia nato a Betlemme. Ma ci fu questa divisione tra la gente a causa sua. E questo è sempre vero. Gesù sempre continuamente divide gli uomini. In quel caso egli deliberatamente stava dividendo gli uomini. Egli stava dicendo cose forti, radicali, che dividono gli uomini. Gesù disse a Marta, io sono la resurrezione e la vita. Colui che crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Come vedete, egli sempre dice queste cose così radicali. E poi dopo immediatamente lancia la sfida, credi tu questo? Ora facendo questa domanda, credi tu questo? Gesù deliberatamente creava una divisione. Anche ora, in questo preciso momento, mentre sto parlando, le persone sono divise. Divise tra coloro che credono e coloro che non credono. E così la divisione che egli stava creando allora è la divisione che arriva fino a oggi. Coloro che credono e coloro che non credono. Coloro che hanno vita eterna e coloro che non hanno vita eterna. Coloro che hanno una speranza, coloro che non hanno speranza. Gesù crea sempre divisione tra gli uomini. Ci fu dunque dissenso fra la folla a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano prendere, cioè arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero, «Nessun uomo ha mai parlato come costui». Perciò i farisei risposero loro, «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebaglia, che non conosce la legge, è maledetta». Nicodemo, uno di loro, colui che era andato di notte da Gesù, disse loro, «La nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto?» Essi risposero e gli dissero, «Sei forse anche tu Galileo? Ricerca le scritture e vedrai che dalla Galilea non sorse mai alcun profeta». E ciascuno se ne tornò a casa sua. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio. Ora, la festa è finita, la festa dei tabernacoli, capitolo 7. Ma Gesù ritorna al Tempio il giorno dopo. E tutto il popolo venne da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Notate che i rabbi sedevano sempre quando insegnavano. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio,
e postala nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. L'abbiamo presa, l'abbiamo colta sul fatto. Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Ora ho due tipi di problemi, anzi un problema con questa storia e poi un commento. Questo è il problema. Dov'era l'uomo? Perché questi uomini l'avevano colta in flagranza e secondo la legge di Mosè entrambi dovevano essere lapidati. Perché dunque avevano portato solo la donna? Se erano stati colti in flagranza. Quindi c'era un'ingiustizia di base. Avrebbero dovuto portare anche l'uomo. Ecco invece la domanda. Cosa stava scrivendo Gesù sulla sabbia? Naturalmente la scrittura non ce lo dice, quindi possiamo solo immaginarlo, fare delle congetture. La mia ipotesi è che, a partire dal più anziano, il più anziano di quei farisei nella folla, uno di quelli che stava spingendo e sfidando Gesù, la nostra legge dice lapidatela, e tu che cosa dici? E quest'uomo stava là e insisteva, tutto infervorato, tutto indispettito. E io penso che Gesù probabilmente scrivesse sulla sabbia il suo nome, non so, Levi. E poi, martedì scorso alle 2 del pomeriggio, perché stavi? E poi sapete, cominciò a scrivere ciò che Levi stava facendo l'altro giorno alle 2 del pomeriggio. E Levi, mi ricordo che mia moglie voleva che prendessi il pane, è meglio che vada. E sparì. È scritto che quelli furono convinti e se ne andarono uno ad uno. Quindi probabilmente dopo che Levi se n'è andato, Gesù scrive di Simone e inizia a scrivere i peccati di Simone fatti il giorno precedente. E Simone, tutto imbarazzato, scappa via. E così per tutti, dal più vecchio al più giovane. Gesù inizia a scrivere i loro nomi e le cose che avevano fatto, perché furono tutti quanti convinti, uno per uno, nella loro coscienza, e se ne andarono uno per uno, a partire dal più anziano fino al più giovane, fino a quando non rimase che la donna. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. Gesù allora le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Questo è importante. Vai, ma non dimenticare anche e non peccare più. Questo non è permettere il peccato, o assecondarlo, o far finta di nulla. Gesù disse: Dio non mi ha mandato nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. E chi crede in me non è condannato. E qui abbiamo una donna colta in flagranza, mentre commette un peccato che conduce alla morte secondo la legge di Mosè. Ma Gesù le sta dicendo: Io non ti condanno, perché io non sono venuto per condannare, sono venuto per salvare. E qui egli dimostra il suo ministero glorioso, cercare e salvare ciò che era perduto. Quella donna non aveva bisogno di essere condannata, aveva bisogno di essere salvata. E noi non abbiamo bisogno di essere condannati, abbiamo bisogno di essere salvati. In Romani al capitolo 8 leggiamo una domanda retorica. Al versetto 33 è scritto: Chi accuserà gli eletti di Dio? E poi: Chi è colui che li condannerà? È vero che molti credenti vivono sotto la condanna, ma chi è colui che condanna? Se tu sei un figlio di Dio e stai vivendo sotto condanna, è perché Gesù ti sta condannando?
Dio ci aiuti a liberarci da questo stereotipo, da questa immagine di Dio come uno che sta aspettando che noi facciamo qualcosa di sbagliato in modo da poterci punire. Spesso noi trasferiamo su Dio l'immagine di Babbo Natale, lo trattiamo come Babbo Natale. Tutte le nostre preghiere servono per avere buoni doni da Lui. Dimmi cosa vuoi oggi. Dimmi cosa vuoi per Natale, bambino. Quindi le preghiere solo per ottenere cose da Dio, le cose che noi vogliamo. Ma nell'immaginarcelo in questi termini, ce lo immaginiamo anche come uno che fa differenza tra buoni e cattivi. E perché sappiamo di essere stati cattivi, ci sentiamo colpevoli dei nostri peccati. Sentiamo anche che Dio ci sta condannando. Chi è che condanna? Paolo non ci dice chi è che condanna, ma dice chiaramente chi è che non condanna. Egli scrive: Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio, e anche intercede per noi. Egli non ci sta condannando, egli sta pregando per noi. E Gesù non condannò quella peccatrice, ma le disse: neanch'io ti condanno, vai e non peccare più. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Aveva detto: io sono il pane della vita. Ora dichiara di essere la luce del mondo. Egli sta facendo dichiarazioni forti. Chi mi segue, egli non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. Di nuovo Gesù dichiara di essere stato mandato dal Padre. Ora anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimonio di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: dov'è tuo Padre? Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel Tempio. E nessuno lo prese, perché non era ancora venuta la sua ora. Gesù dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. Dicevano perciò i giudei: vuole forse uccidersi? Perché dice: dove vado io, voi non potete venire? Ed egli disse loro: voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Di nuovo Gesù sta facendo dichiarazioni forti, radicali, sta dichiarando loro apertamente la verità. E qual è la verità? Se non credete in Lui, morirete nei vostri peccati. Dio infatti ha provveduto il perdono per i nostri peccati, ma quel perdono viene credendo in Gesù Cristo. E se tu non credi in Lui, allora non c'è perdono e tu morirai nei tuoi peccati. E se tu morirai nei tuoi peccati, tu sei perduto. Allora essi gli dissero: chi sei tu? E Gesù disse loro: proprio quello che vi dico. Ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare,
ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Essi non capirono che parlava loro del Padre. Quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, e si stava riferendo a quando Gesù sarebbe stato innalzato sulla croce, a quando avrebbero crocifisso il Figlio di Dio, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Che dichiarazione straordinaria è in grado di fare Gesù. Oh, mi piacerebbe tanto poter fare una tale dichiarazione, anche solo per un giorno. Mi piacerebbe poter dire: faccio sempre le cose che gli piacciono. Ora il Padre ha testimoniato di Gesù: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E Gesù dice: non c'è ingiustizia in me. Io faccio sempre le cose che gli piacciono. E tra un po' dirà: chi di voi mi convince di peccato o mi mostra un peccato che ho commesso? Io faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Quindi se credete in me, dimorate nella mia parola, e se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: diventerete liberi? Beh, nel momento stesso in cui stavano parlando, erano sotto la schiavitù dei Romani, ma non se ne accorgevano, o meglio, non lo volevano ammettere, non lo volevano riconoscere, e questo era uno dei loro problemi. Essi continuamente si ribellavano contro l'autorità romana, fino a che nel 70 d.C. la nazione è stata completamente distrutta, annullata, a causa di questa attitudine: noi non siamo schiavi di nessuno. Tito venne con le sue legioni e distrusse tutto. Ma è interessante notare lo spirito di questo popolo. Noi siamo progenie di Abramo e non siamo schiavi di nessuno. Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Come puoi dire: diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Dite tanto di essere liberi, ma se commettete peccato voi siete schiavi del peccato. In Romani al capitolo 6 è scritto: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Pensiamo a quanto velocemente una persona può diventare schiava del peccato, come il peccato può presto appropriarsi della vita e iniziare a controllarla. Se tu ti offri, se tu offri il tuo corpo al peccato, esso può prendere un tale dominio su di te che tu diventi suo schiavo. E noi vediamo continuamente le persone rese schiave dal peccato. E Gesù lo dichiara qui: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Voi dite di essere liberi? Oh no, voi siete schiavi del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quanto amo la mia libertà in Gesù Cristo, la mia libertà in Lui. E in effetti la amo così tanto che la proteggo e custodisco molto attentamente. Spesso il problema che molti hanno è che non apprezzano la loro libertà e non la custodiscono. Ora c'è la libertà di fare e la libertà di non fare. Personalmente la libertà che preferisco è la libertà di non fare, perché molte volte quando esercito la mia libertà di fare, dopo un po' perdo la libertà di non fare.
così è importante il come esercitiamo la nostra libertà. Ringrazio Dio che non devo bere, non sono obbligato a bere. Grazie a Dio che non sono obbligato a fare queste cose. Molti invece non riescono a controllarsi, sono obbligati a fare queste cose, diventano schiavi di queste cose, semplicemente perché non riescono a smettere. Sono libero, non devo farlo per forza, e ho questa libertà, la libertà di scegliere di non farlo. Sono stato reso libero dal Figlio di Dio. L'Apostolo Paolo parlò del custodire, del preservare la propria libertà. Egli disse: ogni cosa mi è lecita, io sono libero, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Se io esercito la mia libertà facendo qualcosa che mi porta sotto la sua influenza, sotto il suo potere, in realtà sto sacrificando la mia libertà. Non sarò più libero, ma sarò sotto l'influenza e il potere di questa cosa, di questa abitudine o qualsiasi altra cosa. Diventerò controllato da essa. Diventerò schiavo del peccato. Ma quando il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E grazie a Dio, egli ti può liberare da ogni legame, da ogni schiavitù del peccato. Egli ti può liberare dalla droga, ti può liberare dall'alcol, ti può liberare da ogni potere del peccato, da ogni cosa che sta controllando la tua vita. Basta con l'essere servi del peccato. Gesù ti può liberare in questo momento da qualunque cosa ti sta controllando, ti sta legando, ti sta dominando e ti sta trattenendo sotto la sua influenza, sotto il suo potere. Colui che viene liberato da Gesù è veramente libero. Oh, quanto amo la mia libertà! Io so che siete progenie di Abramo. Ora, essi avevano detto prima: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. E Gesù qui dice: io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, e anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendo gli dissero: il Padre nostro è Abramo. Oh no, non è così, dice Gesù. Com'è possibile che sono progenie di Abramo e però Abramo non è loro padre? Perché Gesù sta parlando sia in termini fisici che in termini spirituali. Essi sono, è vero, progenie di Abramo, ma questo non li fa essere anche figli di Abramo in senso spirituale. Perché Abramo è padre di coloro che credono. Egli è stato il progenitore di molte nazioni. Da Abramo sono venuti per esempio gli Ismaeliti. Essi erano progenie di Abramo, ma non erano figli di Abramo, figli della promessa. Così Gesù sta parlando dei figli spirituali e della progenie fisica di Abramo. E c'è una grande differenza. E persino a questi giudei Gesù sta dicendo: sì, voi siete progenie di Abramo, ma egli non è realmente vostro padre. Spiritualmente non siete figli di Abramo, perché non credete, e questo fa la differenza. Così io so che siete progenie di Abramo, che discendete da lui, ma vedete, voi cercate di uccidermi, perché la mia parola non ha posto in voi. Essi dissero: il padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Abramo non ha cercato di uccidermi. Egli ha creduto alla parola di Dio, e Dio gli ha messo questo in conto di giustizia. Voi non avete creduto alla mia parola, alla verità, perciò non state facendo quello che fece Abramo. Voi fate le opere del padre vostro. Perciò essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione. Ora, questo potrebbe essere un riferimento alla nascita di Gesù. Essi con queste parole forse stavano dichiarando
che Gesù era nato al di fuori del matrimonio. Noi non siamo figli di fornicazione. E potrebbe essere che la storia di Maria fosse girata un po', che Giuseppe non era il vero padre di Gesù. Ed essi non credevano che egli era stato concepito dallo Spirito Santo. E quindi lo stavano accusando, in altre parole, di essere nato al di fuori del matrimonio. Ora la Bibbia dichiara che

nato attraverso l'opera dello Spirito Santo. Quindi sembra che qui questi uomini stiano disprezzando Gesù per la sua nascita. Da questo può venire un'interessante conclusione. Nei racconti della Bibbia intorno a Maria, la madre di Gesù, scopriamo che si tratta di una delle donne più sorprendenti che abbia mai vissuto. Sicuramente la donna più benedetta che abbia mai vissuto. Quando fece visita a sua cugina Elisabetta, nella regione montuosa, in una città di Giuda, ella disse: «Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo». E per questo tutte le generazioni l'avrebbero chiamata beata. Perché? Perché Dio le diede l'onore e il privilegio più alti che una donna possa mai avere. Dio scelse lei come strumento per portare suo figlio nel mondo. Che grande onore! Ma nello scegliere, Dio sicuramente ha fatto la scelta più saggia e senza dubbio ha scelto la giovane dal carattere e dalle virtù più nobili. E questo è dimostrato in quello che ha chiamato il Magnificat di Maria, Luca capitolo 1, dove la sentiamo dire: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché Egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva». E poi continua con una lode gloriosa e magnifica verso Dio, che esprime la profondità di un carattere e un animo assolutamente meravigliosi. E in seguito, in tutti i racconti in cui c'è Maria, viene presentata in un modo veramente ammirabile, tranne che qui: «Noi non siamo nati da fornicazione, mentre tua madre ti ha partorito al di fuori del matrimonio». Ora, dato questo carattere ammirabile di Maria, e conoscendo la psicologia di una madre, del suo amore per un figlio, non c'è niente nel mondo che eguaglia l'amore di una madre per il proprio figlio. Mentre Gesù era sotto accusa per essere crocifisso, Maria avrebbe potuto mettere fine all'intero processo, molto velocemente, molto semplicemente. Quando ella vide che le cose iniziavano ad andare contro suo figlio, che stava per essere condannato, per essere crocifisso, ella avrebbe potuto tranquillamente presentarsi davanti a Pilato e dire: «Aspetta un attimo, fermati, ti dico io chi è suo padre». E avrebbe potuto nominare il padre di Gesù, un padre terreno, e sono sicuro che se avesse potuto l'avrebbe fatto, conoscendo l'amore di una madre. Ma non ha potuto. Era senza speranza. Ha dovuto vederlo morire, perché non c'era modo di liberarlo, dicendo il nome di un padre terreno, perché era figlio di Dio. E questa è una delle argomentazioni più efficaci della nascita virginale di Gesù. Il fatto che Maria non poteva liberarlo dalla condanna, nominando un padre terreno, perché egli non aveva padri terreni, era nato da Dio. Ma qui vediamo che questi uomini stanno tirando fuori questa calunnia su Gesù. Noi non siamo nati da fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato». Aveva ripetuto tante volte: «Colui che mi ha mandato, colui che mi ha mandato». Ora dice loro chiaramente chi è che l'ha mandato. «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio». Una piena dichiarazione di Gesù, che Lui è proceduto ed è venuto da Dio. Ci sono alcuni che dicono: «Gesù non ha mai dichiarato di essere il figlio di Dio». Aspetta un attimo. Proprio qui egli sta proclamando e dichiarando apertamente: «Io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal diavolo, che è vostro padre». Loro avevano detto che Dio era loro padre, ma Gesù dice loro che è il diavolo il loro padre. «E volete fare i desideri del padre vostro». Il

0: Il desiderio di Satana è distruggere Gesù, e voi lo farete. Egli fu omicida fin dal principio, e voi mi ucciderete. Non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ora questa è una cosa veramente dura da dire. Tu che stai ascoltando? Tu stai ascoltando la parola di Dio? O pensi semplicemente, oh no, parole come altre? Ma la parola di Dio sta parlando al tuo cuore. La stai ricevendo. Sta riscaldando il tuo cuore. Ti sta nutrendo. O è semplicemente una cosa come le altre? È facile dire chi è tuo padre. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Allora i giudei gli risposero e gli dissero: non diciamo con ragione che sei un samaritano e che hai un demone? Gesù rispose: io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Or io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Gesù non lascia stare per la loro durezza, non rinuncia. Piuttosto affonda il coltello. Non ha timore della controversia. La dice tutta la verità, fino in fondo. Guardate che dichiarazione radicale. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei dissero: ora conosciamo che tu sei un demone. Abramo e i profeti sono morti. Tu invece dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Gesù viene spesso frainteso perché parla di cose spirituali, mentre le persone che gli stanno davanti comprendono solo le cose materiali. C'è una definizione della morte biblica, spirituale, e una definizione materiale della morte. E da una prospettiva materiale, la morte è definita come la separazione della coscienza, della mente di un uomo dal suo corpo. Quando la strumentazione che registra l'attività cerebrale evidenzia un tracciato piatto, significa che non c'è attività. Se dopo 24 ore il tracciato è ancora piatto, e se dopo vari altri test il tracciato è sempre piatto, significa che non c'è nessuna attività nel cervello, che quella persona è clinicamente morta. Il cervello o la coscienza della persona è dipartita. Non c'è attività mentale, è morta. La sua coscienza è ora separata, o meglio ha lasciato il suo corpo. Ora, la definizione spirituale della morte è la separazione della coscienza da Dio. Perciò la Bibbia dice che se le persone vivono solo per il piacere, sono morte mentre vivono. Quindi se il piacere è il vostro Dio, se il piacere è il vostro obiettivo finale, se state vivendo semplicemente per il piacere, allora le vostre coscienze sono separate da Dio, quindi siete morti, anche se continuate ad essere vivi da un punto di vista umano, ma siete morti perché le vostre coscienze sono separate da Dio. Quindi Gesù fa riferimento a quella definizione spirituale: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno, non sarò mai separato da Dio. Posso lasciare questo corpo, ma non sarò morto. Anzi, sarò più cosciente di Dio di quanto non sia mai stato, perché sarò proprio lì alla presenza di Dio e sarò vivo, molto vivo. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte, in eterno. Io ci credo completamente. Io credo che un giorno lascerò questo corpo e la gente leggerà: Chuck Smith è morto. Questo in poche parole, ma non è corretto. Se dovessero dirla correttamente, dovrebbero scrivere: Chuck Smith non abita più qui, si è trasferito da una vecchia tenda decrepita ad un meraviglioso palazzo, un castello. Non sarò morto, sarò molto vivo, lì alla presenza di Dio, nel suo regno eterno. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia, e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore, ma siamo fiduciosi, e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Così un giorno traslocherò dalla tenda alla casa, non morto, ma solo trasferito. Ora conosciamo che tu hai un demone, dissero i giudei. Abramo e i profeti sono morti, tu invece dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte in eterno. Ora fecero una dichiarazione sbagliata intorno ad Abramo. Vi ricordate quando Gesù parlava con i Sadducei e fece loro questa domanda? Loro erano quelli che, vi ricordate, non credevano nella resurrezione, negli spiriti e negli angeli. Com'è che Dio parlò a Mosè al pruno ardente dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. L'assunto che Abramo era morto era quindi sbagliato. Abramo era vivo in quel momento. Infatti, egli stava confortando tutti quelli che stavano aspettando il Messia. Luca capitolo 16. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. E qui viene consolato. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto. Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È mio Padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio, ma voi non l'avete conosciuto. Io però lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo. Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Oh, oh, oh. Questa è la sua dichiarazione aperta e chiara della sua divinità. Gesù usa ora il nome dell'Iddio eterno. Quando Mosè disse: chi dirò che mi ha mandato? Il Signore rispose: io sono colui che sono. Dirai: l'Io sono mi ha mandato, il nome che esprime l'eterna natura di Dio. Non hai neanche 50 anni e intendi dire che Abramo ti ha visto? Gesù disse: prima che Abramo fosse nato, io sono. Ora essi compresero molto bene cosa stava dicendo Gesù. Infatti, presero delle pietre per lanciargliele, per lapidarlo. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Ora, quando è che Abramo ha visto Gesù? Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide, e se ne rallegrò. Quando l'ha visto Abramo? È molto probabile che questo sia un riferimento a Melchisedec nell'Antico Testamento. perché quando Abramo tornò dalla vittoria sui cinque re, si presentò il re di Salem, il re della pace, che gli andò incontro e gli diede pane e vino, quindi ebbe comunione con lui. E Abramo gli diede la decima di tutto quello che aveva, un decimo di tutto quello che aveva preso. Ora questo sacerdote dell'Antico Testamento, Melchisedec, era chiamato sacerdote dell'Altissimo. Fu onorato da Abramo e Abramo gli diede parte delle sue proprietà, la decima di tutto quello che aveva. Ed è molto probabile che Melchisedec è ciò che viene definito una teofania, cioè l'apparizione di Dio nell'Antico Testamento nella forma di Gesù Cristo. Prima che Abramo fosse nato, io sono. E Abramo giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha visto. Ci sono altre prove che mostrano che Melchisedec poteva essere Gesù Cristo. Egli, per esempio, non aveva genealogia. Egli non veniva dal sacerdozio levitico, perché Levi non era ancora nato. Infatti Levi era un discendente di Abramo, e da Levi è venuta la famiglia dei sacerdoti. Quindi è possibile che Melchisedec fosse in realtà un'apparizione di Gesù ad Abramo. C'è un'altra possibilità, ed è che quando l'angelo del Signore venne per distruggere la città di Sodoma, se leggiamo attentamente il testo, scopriamo che Abramo stava parlando con Yahweh, o con Gesù Cristo. Egli stava intercedendo per le città di Sodoma e Gomorra. Che succede se ci sono 50 giusti? Distruggerai il giusto insieme con l'empio? E se leggiamo attentamente, scopriremo che Abramo si sta rivolgendo a Yahweh, e Yahweh sta rispondendo ad Abramo. Quindi è possibile che in quel momento Abramo abbia visto Gesù e abbia gioito nel vedere il suo giorno. Ma è certo che Gesù esisteva fin dal principio e che fu manifestato anche durante il tempo dell'Antico Testamento. E questo è un elemento molto interessante.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca.

cari amici che ci onorate con la vostra attenzione. Ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio che è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dal versetto 5 al versetto 7.

0: c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mette nella vasca e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me».
1: Il male principale del nostro tempo non è tanto costituito da alcune terribili malattie che la medicina non è ancora in grado di combattere efficacemente. Piuttosto è costituito dalla solitudine. Mai come ora abbiamo a disposizione mezzi di comunicazione veloci e validi, e mai come ora le persone si trovano sole, dissociate, isolate, soli in mezzo ad una folla indifferente che, come la cronaca lo segnala frequentemente, non interviene neppure in evidente caso di necessità. Quando un individuo esce, per causa dell'età o per qualche malattia, dal mondo produttivo, dall'ambiente di lavoro, quando le famiglie si disperdono, è facile che i più deboli rimangano soli, senza assistenza, soprattutto morale, senza compagnia. Si deve riconoscere l'utilità e la validità di certi servizi sociali, di un certo volontariato, ma tutto questo è insufficiente, malgrado la buona volontà, per l'enorme bisogno che esiste. Non è raro che qualche anziano muoia nella solitudine della propria casa e a volte se ne ha notizia dopo molti giorni. In un caso del genere, quando le forze dell'ordine entrarono in un'abitazione dove da giorni la proprietaria era deceduta, qualcuno notò appeso alla parete un calendario dove la signora da molto tempo, in corrispondenza ad ogni giorno, aveva scritto: «Anche oggi non è venuto nessuno». «Non ho nessuno», rispose quell'infermo alla domanda di Gesù. Con questo volle giustificare la sua permanente malattia e dimostrare la sua volontà di guarire. Non si rese conto che colui che si interessava a lui era il Signore. Tutti lo ignoravano, tutti rimanevano indifferenti al suo bisogno, tutti erano presi dai loro problemi e dalle loro sofferenze. Ma in mezzo alla insensibilità generale, Dio gli tese una mano per fargli del bene. «Non ho nessuno». Eppure Dio promette a quelli che sono soli una famiglia, Salmo 68,6. E questa famiglia è la Chiesa, la famiglia di Dio. I cristiani debbono praticare la volontà di Dio, amando ed accogliendo chi vive nella solitudine. Dicendo questo non mi riferisco solo ai barboni, agli emarginati sociali. È una prima lezione che il Signore ci impartisce. La seconda è che a volte può succedere a chiunque di sentirsi solo, di essere incompreso, trascurato, abbandonato. E certamente non è una sensazione piacevole. Ma non spaventiamoci. Dio non abbandona. E anche se non lo vediamo, è vicino a noi. È vicino a noi con il suo amore e il suo soccorso. Egli ebbe a dire attraverso il salmista: «Qualora tuo padre e tua madre ti abbandonino, io ti accoglierò». Il Signore tende una mano. Tende una mano anche a te per farti del bene. Prendila, afferrala attraverso la fede.

Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Quest'oggi vorrei riprendere lo studio collegandomi subito a quello precedente. Vi rileggo perciò dall'Evangelo di Matteo il versetto 12 del capitolo 7, dove vediamo che Gesù disse: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti». Quel dunque, afferma il dottor McGee, è la parolina più importante della cosiddetta regola d'oro, poiché congiunge questo principio alle parole che lo precedono. Un'altra cosa vorrei dire: non ingigantite questa regola dicendo che voi magari vivete in base ad essa. Cercate di capire piuttosto ciò che il Signore vuole farvi intendere. Soltanto se noi chiederemo, cercheremo e busseremo, saremo in grado di vivere secondo la luce della regola d'oro. Ma eccoci un altro suggerimento da parte del Signore Gesù, che troviamo nei versetti 13 e 14 di questo stesso capitolo. «Entrate per la porta stretta», disse Gesù, «perché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta è la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano». L'immagine che ci viene fornita qui è quella di una scelta fra una via larga e una via stretta. Se entrate per la porta larga, spaziosa, troverete una via apparentemente bella, comoda, facile, quella del peccato, che conduce quindi lontano da Dio e perciò all'inferno. Se invece entrate dalla porta stretta, che è Cristo, troverete una via non facile, perché vivere da cristiano in questo mondo non è semplice. Però Cristo, la porta stretta, ti dà la vita, quella vita eterna che nessun altro ti potrà dare. Sì, è vero che ogni tanto ti si avvicinerà qualcuno appartenente a una setta o a una filosofia apparentemente nuova e ti presenterà una specie di paradiso. Ma tanti che hanno fatto questo tipo di esperienza dopo hanno sentito tanta amarezza e maggiore disperazione, finché non si sono rivolti a Cristo per implorare da Lui il perdono, la salvezza. Ora, proseguendo lo studio dell'Evangelo di Matteo, leggo il capitolo 7, versetti 15 e 16. Gesù disse: «Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine?» disse Gesù. «Oppure dei fichi dai triboli?» Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 7, versetti 15 e 16. Israele fu dunque messo in guardia, contro i falsi profeti, e anche la Chiesa è messa in guardia contro i falsi maestri, che si presentano sotto veste di innocue pecorelle. Infatti, nella seconda lettera di San Pietro, al capitolo 2, versetto 1, leggiamo queste parole: «Sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto, di nascosto, eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito rovina». Noi dunque, ammonisce Gesù, riconosceremo questi falsi profeti dal loro comportamento, questi falsi maestri della Bibbia si sveleranno dal loro modo di vivere, e per scoprire quali sono i frutti, in un certo senso, cioè il modo di vivere di questi falsi profeti, dobbiamo osservare la loro vita, perché Gesù stesso al versetto 21 di questo capitolo 7 dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma vi entrerà chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Sapete, delle volte mi chiedo chissà quanta gente religiosa non entrerà nel paradiso. Come mai? perché tanti si accontentano di essere più o meno religiosi, dicono cioè Signore, Signore, ma non fanno la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che ogni persona, anche tu, credi in Cristo e ti converti a Cristo. Altrimenti sarai fra quelli che dicono Signore, Signore, e non entreranno nel regno dei cieli. Infatti Gesù disse: molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel nome tuo, e nel nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora io dichiarerò loro, disse Gesù, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Mi rendo conto che queste parole di Gesù ci sembrano molto, troppo dure nei confronti di chi avrebbe fatto del bene all'umanità, con delle profezie, con delle guarigioni. Ma se Gesù dirà quelle parole, allontanatevi da me, e le dirà, vuol dire che tali persone saranno condannate all'inferno. E se saranno condannate all'inferno, vuol dire che non erano convertite a Cristo. In questo caso, le profezie, i miracoli, operati da tali non credenti, vuol dire che saranno stati opera di Satana. Perciò, in queste parole di Gesù, troviamo un grosso avvertimento per i membri della Chiesa, anzi per tutti i veri credenti. Oggi spesso la gente parla con entusiasmo di certi operatori di miracoli dei nostri tempi e mi dicono: è evidente che Dio è con loro. Ma alla luce delle parole dette da Gesù potete essere sicuri al 100% della genuinità di questi miracoli e di certe profezie che vengono fatte da certi fondatori di sette e di religioni? Amici, forse mai come oggi il nome di Cristo è sulle labbra di troppe persone che sono a capo di culti e di strane sette religiose. Usare sistematicamente il nome di Cristo e usare anche la Bibbia non è la prova che quello sia il sistema giusto. La cosa più importante non è la religiosità esteriore, ma la relazione interiore con Cristo, che è morto in croce per te ed è risorto per te, affinché se tu credi in Lui e lo ricevi come tuo Salvatore, tu sii salvato. Ora, amici, parleremo dei fondamenti più importanti della fede. Leggiamo perciò le parole di Gesù come sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 7, versetto 24 e 25. Gesù disse: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. E la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma la casa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Amico, se tu sei venuto ai piedi di Cristo e gli hai chiesto di salvarti, oltre alla salvezza, hai anche trovato il vero fondamento su cui basare la tua vita, come ci dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 11. Badi ciascuno come egli vi edifica sopra, perché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Quando ti basi su Cristo, puoi tranquillamente costruire su quel fondamento. Con l'aiuto dello Spirito Santo puoi costruire una vita che la Bibbia paragona all'oro, all'argento, alle pietre preziose. Ma c'è un altro modo di costruire, da cui Gesù ci mette in guardia, e lo vediamo leggendo ancora i versetti 26 e 27 di questo capitolo. Chiunque ode queste mie parole, disse Gesù, e non le metti in pratica, sarà paragonato a un uomo stupido che ha edificato la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande. Amici, chiediamoci, che cos'è la sabbia di cui sta parlando Gesù? La sabbia sono la virtù, lo sforzo umano. Insomma, la sabbia è la cosiddetta vecchia debolezza della carne. Amico mio, vorrei suggerirti che tu hai bisogno di qualcosa di meglio di quello che la carne ti può offrire. Infatti la carne, le virtù umane, la buona volontà, le opere pie, la religiosità, non può salvarti. Solo Cristo può salvarti e cambiare la tua vita inutile e farla diventare una vita che valga la pena di essere vissuta. Ora, vorrei leggerti l'ultimo versetto di questo capitolo, di Matteo capitolo 7, quindi versetto 28. E avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la gente stupiva del suo insegnamento, perché Gesù le ammaestrava come avendo autorità e non come gli scribi. Il nostro Signore Gesù era proprio quel tipo di maestro che insegnava con autorità. Gesù non si limitava a ripetere pappagallescamente qualcosa che aveva letto o udito. E sia tu che io dobbiamo riconoscere che non abbiamo niente di valido da dire se non sotto l'autorità della parola di Dio e sempre a condizione che crediamo in questa parola di Dio. Devo dire che non mi piace ascoltare un uomo che mi rifila una sequela di teorie che magari non ha mai sperimentato e di cui in verità conosce ben poco. Qui, amici miei, abbiamo il Vangelo da dare, un messaggio di salvezza, e so che funziona perché ha funzionato anche per me. Non solo, l'ho anche visto all'opera l'Evangelo nella vita di tanti altri che si sono affidati a Cristo. E la mia speranza più sincera è che anche tu esca presto da una vuota religiosità e ti converta a Cristo Gesù. E con questa speranza ti saluto. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con la buona novella, il buon annuncio dell'amore di Dio, annuncio di pace, di salvezza, di cui ora più che mai c'è così tanto bisogno. Quest'oggi parleremo sul tema una religione di nulla. È la vostra una religione di nulla? E notate, non dico una religione da nulla, ma una religione di nulla. E un'altra domanda: è bene o è male se la nostra religione è una religione di nulla? Ascoltateci, troverete il soggetto interessante.

Noi italiani siamo orgogliosi dei nostri proverbi e spesso li citiamo e li riteniamo veri, veri come il Vangelo. Ora, sì, è stato detto che nei proverbi c'è la saggezza dei popoli e anche nella Bibbia troviamo una bella raccolta di proverbi. Uno dei proverbi italiani dice che se si vuole che l'amicizia si mantenga, bisogna che quello che da una mano va, dall'altra venga. Ci deve essere, insomma, uno scambio. Ci credete voi, no, in questo proverbio? Non vi sembra vero e giusto? Ebbene, lo è, e si applica proprio bene anche nel nostro caso. Noi vi trasmettiamo questi programmi, comunichiamo con voi, e voi, se credete al proverbio, dovete comunicare con noi. E sì, certi di voi lo avete fatto, ci avete chiamato al telefono e certi pure hanno scritto, ma la maggior parte ha detto lo farò domani, e domani non viene mai, e così non l'hanno mai fatto. Vedete, ci piacerebbe sentire da voi, una lettera, una semplice cartolina è il miglior modo di fare, specie se la spedite all'indirizzo che l'annunziatrice vi ripeterà alla fine del programma, perché se scrivete a quell'indirizzo la vostra posta giungerà direttamente a noi e ci incoraggerà assai. In più ci permetterà di continuare su questa stazione e non solo, ma se ci mandate i vostri commenti anche di provvedervi con dei programmi migliori. Ebbene, detto questo, torniamo al nostro programma ed eccovi un altro inno,

Dalla Sacra Scrittura leggiamo ora quanto segue al capitolo 8 dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, e Dio lo ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagione del peccato, ma lo Spirito è vita a cagione di giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta assieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio, e se siamo figliuoli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola e alla meditazione che ora la segue. Un giorno un giovane candidato per il battesimo si presentò all'ufficio del suo pastore con un aspetto un po' apprensivo. Il pastore, dopo le usuali introduzioni, parlando del più e del meno, chiese la ragione che aveva spinto quel giovane a visitarlo. Il giovane, un po' imbarazzato, rispose: «Ho studiato il piano della salvezza e sto leggendo il Nuovo Testamento. So quello che Gesù ha fatto per me. Ma leggendo nel libro degli Atti l'episodio del carceriere di Filippi, ho notato che alla sua domanda di ciò che lui doveva fare per essere salvato, Paolo gli rispose che non doveva far altro che credere nel Signore Gesù. E a me, vede pastore, a me piace smontare le cose, io smonto i motori, gli orologi, tutto insomma, e poi mi piace rimetterli assieme, e così mi sono messo a far questo anche con le Sacre Scritture. E a questo punto il pastore, sentendo più che mai il vasto e profondo golfo fra la sua generazione e quella nuova, stava davvero diventando confuso. E questo è il problema, disse il giovane. La domanda che debbo io fare per essere salvato è chiara, e così pure la risposta. Ma mettiamo le cose all'incontrario e domandiamo: cosa io debbo fare per essere perduto? E vede, qui è il mio problema. Ho letto il Nuovo Testamento e non riesco a trovare risposta alcuna a questa domanda. Ma questi giovani, pensò il pastore, lasciate far loro, e anche la Bibbia vogliono smontarla e metterla alla rovescia. Ma la domanda era interessante, e così il pastore rispose: hai letto tutto il Nuovo Testamento? Sì. Ma lo hai letto attentamente? Sì, rispose il giovane. E cosa hai trovato? Nulla. Ma allora, rispose il pastore, tu la risposta l'hai trovata. Il giovane era assai intelligente e comprese subito: per essere perduto non si deve far nulla. E questo domandò? Esatto, rispose il pastore, assai disteso e compiaciuto, credendo d'essersi levato d'impaccio dando una buona risposta. Ma non era così. Il giovane incalzò: e non devo far nulla per essere salvato, perché Gesù ha già fatto tutto per me. E non devo far nulla per perdermi, perché sono già perduto. Ma allora la cristianità è una religione di nulla. Oh, io penso che quel giovane era davvero fortunato, non solo perché era intelligente e inquisitivo, non solo perché aveva una buona chiesa, ma più perché non si trovava in una delle molte chiese, come quella dalla quale pure io provenivo, in cui costantemente mi dicevano quello che dovevo fare, e dovevo confessarmi,
e dovevo comunicarmi e dovevo fare i sette venerdì e non dovevo far questo e non dovevo fare quell'altro, regole, precetti, leggi, obblighi, digiuni, astinenze, vigilie, fioretti, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio come quei giudei cercavano di far credere alla novella chiesa cristiana. E meno male che quando queste cose si cercarono di insinuare, ci fu l'apostolo Paolo e Barnaba che seppero resistere a tali falsi insegnamenti, e quando la controversia giunse al Supremo Concilio della Chiesa di Gerusalemme, Pietro seppe ben difendere la posizione di Paolo dicendo loro: «Perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare?» Vedete, l'apostolo Pietro dice che la legge è un

dalla legge e dai precetti fatti dagli uomini. Infatti Paolo scriverà poi ai Galati che chi insiste a praticare una religione di comandamenti e di precetti deve allora rinunziare a Cristo, perché lui scrive: avendo riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Oh, grazie a Dio siamo liberi dalla legge. Grazie a Dio che mentre ci trovavamo in questa vita così oppressi da così tanti giochi, Cristo ci liberò da quello del comandamento e ci rese completamente liberi. Grazie a Dio che mentre tutte le altre religioni costringono i loro aderenti a portare sulle loro spalle le loro statue e i loro idoli, noi invece possiamo per mezzo di Cristo camminare assieme con Lui in quella via dritta e sicura che Egli ci ha aperto mediante il suo sangue e che ci porta dritti al Padre senza alcuni intercessori. Pure tutt'oggi ci sono certi che, non trovandosi soddisfatti nel fatto che non c'è nulla da fare per essere salvati né per essere perduti, ecco che vogliono fare qualche cosa e così ci dicono che se non osservate il sabato non siete salvati. Altri che se non osservate i sacramenti non potete essere salvi. Altri la grazia sola non basta, ci vogliono anche le buone opere e i meriti, e ci vuole questo e ci vuole quell'altro, e se non fate così e cosà non siete cristiani. Ed altri ancora che dicono: se voi fate così e cosà non siete cristiani. Oh amici, la verità resta sempre la stessa: non c'è nulla che possiamo fare per essere salvati, perché Gesù ha già fatto tutto per noi. La condanna che ci aspettava per le nostre colpe, Lui la soffrì sulla croce. Il prezzo del nostro riscatto, Lui lo pagò dando il suo sangue. La violata giustizia di Dio, Lui la pagò morendo al nostro posto, e così non c'è nulla da fare se non che di credere al Vangelo e accettare la salvezza che Gesù ci offre come dono. Amici, i 10 comandamenti, la legge che Mosè portò al popolo, non fu data per salvare nessuno. Pietro dice che nessuno la poteva osservare. Essa ci fu data solo per accusarci di peccato, per farci capire che eravamo dei peccatori perduti senza una via di speranza, affinché i giudei prima e poi tutti noi ci volgessimo al promesso Messia e in Lui cercassimo redenzione e salvezza. Ed ecco che Gesù venne, morì per noi, più risorse dai morti per la nostra giustificazione, ed ora Egli ci dice che, essendo Egli il nostro buon pastore, nessuno può perdersi più, nessuno può rapirsi dalla sua mano. Paolo ci dice che anche se il mondo ci condanna, è Dio quello che ci giustifica. Giovanni aggiunge che anche se noi pecchiamo, noi abbiamo un avvocato presso il Padre che è Cristo Gesù. La Bibbia afferma che se noi confessiamo a Dio i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci da ogni peccato e da purificarci da ogni iniquità. O ascoltatori, ditemi, possiamo noi aggiungere qualche cosa? Possiamo noi, infime creature, fare un'aggiunta alla compiuta opera del Cristo? No! Non c'è nulla che nessuno può fare per noi né contro di noi. Le intercessioni non ci servono, né le scomuniche ci danneggiano, perché i ragli degli asini non arrivano al cielo. E se, come disse Martin Lutero nel suo bell'inno, se pieni di furor tolgonci figlio, onore ed ogni bene, ne avranno vantaggio lieve, a noi il regno restar deve. E poi ecco che la Scrittura ci assicura che neppure noi stessi possiamo far cosa alcuna per perderci, perché la nostra salvezza, Pietro ci ricorda, non è in nostra mano per conservarla o perderla, ma è per noi custodita nei cieli. E infine, o amici, se fra voi ci fosse qualcuno che non è affatto interessato della salvezza e volesse andar perduto, pure questo deve essere ricordato, che non occorre che si scomodi. Gesù ha dichiarato molto

molto esplicitamente che se uno muore così com'è nato, là dove lui è, egli non potrà mai andare. Per essere perduto non occorre darsi a rubare o ammazzare o far le corna al marito o alla moglie. Se uno è al di fuori di Cristo non occorre far nulla, è già condannato. La Bibbia ci dice che tutti hanno peccato e son privi della gloria di Dio, che in tutta la terra non c'è un giusto, no, neppure uno. E Salomone molto sarcasticamente ha scritto che i giusti hanno il cuore dalla parte destra. Per essere perduti non occorre allora far nulla. Sì, quel giovane aveva ragione. La cristianità è una religione di nulla. Insegna che non costa nulla all'uomo per essere perduto né per essere salvato. E questo è ciò che la rende unica e differente da tutte le altre religioni del mondo. E questo che tanti considerano il punto debole dell'insegnamento evangelico è invece il suo punto forte ed è l'ingrediente che fa del Vangelo il messaggio più glorioso, più potente e più bello del mondo. Sì, amici, è piaciuto a Dio di salvare l'umanità per grazia mediante la fede, senza le opere della legge, mediante insomma la predicazione del Vangelo, che come Paolo spiega è follia per il mondo, ma è potenza in salvezza per tutti coloro che lo vogliono accettare e crederlo. Oh, amici, se siete sotto il peso dei rimorsi, della paura, se il peccato commesso vi riempie di ansietà e torna a turbarvi e vi rende la vita miserevole e l'eternità spaventosa, alzate il vostro cuore, rigioite con noi. La catena è stata spezzata, il peso è rimosso. Cristo ha pagato per tutti i vostri peccati, li ha perdonati, li ha gettati nel profondo del mare e non ve li imputerà mai più. Questa è la sua promessa, è nel Vangelo. Oh, lo so, non ve l'hanno mai insegnata, ma è lì ed è valida anche per voi, come è stata valida e capace per noi che l'abbiamo creduta e che ci ha fatto liberi e sicuri. Oh, amici, non c'è ragione per cui voi dovete essere turbati. Gesù è risorto, è vivo, vi ama. Pietro infatti vi esorta a gettare tutte le vostre preoccupazioni ed ansie su di lui, poiché lui, Gesù, si cura di voi. Quando le vittoriose forze americane strapparono l'Italia dal dominio del dispotismo politico-religioso, alle autorità italiane, le quali apprensiose domandarono cosa i vincitori volevano dall'Italia, la risposta fu: noi dall'Italia non vogliamo niente, solo un pezzo di terra per seppellire i nostri morti. E così è per Gesù il vincitore, colui che sulla croce ha vinto il peccato e la morte. Egli non esige nulla da noi, solo chiede di accettare il suo messaggio e lasciarlo cadere nel profondo del vostro cuore, affinché vi germogli e vi porti una nuova vita, lo pulisca, lo purifichi e ne faccia la reggia per il suo Spirito Santo. E amici, noi negheremo a colui che ha annichilito se stesso, a colui che era tutto e che si fece nulla per noi, l'accesso del nostro cuore? Oh, io dico di no. Io vi esorto, amici, a lasciar tutto da parte e poi noi creature di fango, noi nulla come siamo, a darci e a rimetterci completamente nelle sue mani. Noi abbiamo fatto questo e abbiamo riscontrato che in verità Gesù ci ha salvato e ci ha dato sicurezza di salvezza. Ed ora vi esortiamo, non vorreste pure farlo anche voi? È la nostra preghiera che nulla vi trattenga, ma che ora, con slancio anche voi, vi affiderete a Cristo, il quale, per grazia, attraverso la vostra fede, vi salverà. Oh, buon Padre, ti preghiamo ora per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Riempili tu della convinzione del tuo Spirito Santo, affinché anche loro
possano credere al Vangelo e possano accettare la salvezza che Cristo ora offre loro. Per niente. Te lo chiediamo nel suo nome.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Siamo nel libro di Primo Re e vogliamo cercare di fare capitolo 5 e 6 e come titolo del messaggio abbiamo un valore inestimabile in te. Un valore inestimabile in te. Come vedremo, finalmente siamo arrivati alla costruzione del Tempio e non solo il Tabernacolo, ma il Tempio. Davide, Re Davide, ha voluto edificare una casa per Dio, secondo Samuele 7. Lui vedeva che era talmente benedetto e lui diceva, caspita, Dio, diciamo, dimora sotto una tenda e io una casa di pietra scolpita e cedro e quindi non va bene, io voglio fare una casa per Dio, ma Dio aveva detto a Davide di no. Tu non mi puoi edificare una casa, ma sono così benedetto, io ti prometto che avrai tu una casa che non finisce. Infatti Gesù nasce di Maria e Giuseppe, e entrambi, Maria e Giuseppe, erano della linea di Davide. Sappiamo per nascita miracolosa, Gesù fu concepito dallo Spirito tramite un miracolo. Gesù, figlio di Davide. Però Dio aveva promesso a Davide, un tuo figlio, che è Salomone, mi edificherà una casa, e in base a quella promessa di Dio, Salomone si adopera. E quindi guardiamo insieme Primo Re 5, versetto 1. Quando Iram, re di Tiro, Tiro era una città nella presente Libano, nord di Israele, sulla costa. Lui era, Iram, era amico con Davide, Davide amico con Iram. E questa amicizia continua. Quando Iram seppe che Salomone era stato unto re al posto di suo padre, li mandò i suoi servi, perché Iram era sempre stato amico di Davide. Allora Salomone mandò a dire a Iram, tu sai che mio padre Davide non ha potuto edificare un tempio al nome dell'Eterno, il suo Dio, a motivo delle guerre mosse contro di lui da tutte le parti. Mio padre voleva fare questo, ma non ha potuto, per varie ragioni, finché l'Eterno non pose i suoi nemici sotto la pianta dei suoi piedi. Direi che Davide non poteva edificare anche una casa per Dio finché la guerra non era finita. E anche in questo c'è un'immagine profetica per noi che resta tutt'oggi. Leggiamo infatti nell'Epistola dei Corinzi, 1 Corinzi 15, versetto 28, e quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il figlio sarà anche egli sottoposto a colui che ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Paolo ci condivide in 1 Corinzi 15 che Gesù sta sconfiggendo ogni nemico e eventualmente la morte stessa sarà sottoposto, e ogni cosa nel mondo e nell'universo sarà sottoposto. Non ci sarà più guerra alcuna. Oggi rimangono guerre, sia fisiche tra le nazioni, come ben vediamo, ma anche una guerra spirituale per le anime. Satana, i demoni non vogliono che la gente si svegli spiritualmente, che la gente abbia salvezza eterna in Cristo. E quindi c'è una guerra tuttora che resta, e non siamo ancora nella completa redenzione, nella nuova terra, nei nuovi cieli. Un giorno ci sarà un riposo completo, totale. Quindi Davide aveva guerra, però Salomone aveva pace, e con Salomone potevamo avere questa casa finalmente edificata. Tutti i nemici dovevano essere sotto i piedi di Gesù. Versetto 4, ma ora l'Eterno, il mio Dio, mi ha dato riposo tutto intorno e non ho più né avversari né alcuna calamità. Perciò ora intendo costruire un tempio al nome dell'Eterno, il mio Dio, secondo quanto l'Eterno promise a mio padre, quando gli disse, tuo figlio che metterò sul tuo trono, al tuo posto, sarà lui che edificherà un tempio al mio nome. È così importante, Chiesa, per noi di lavorare nella vita secondo le promesse di Dio e non solo secondo i nostri piani. E spesso dobbiamo ricalibrare, dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere, ma Dio, quello che sto facendo è il tuo piano o è il mio? Ti sto chiedendo di benedire i miei pensieri? O sto cercando tramite la preghiera di conoscere i tuoi pensieri? Salomone vuole lavorare secondo le promesse di Dio e non solo secondo piani umani. Versetto 6, parlando con Hiram, lui dice, Salomone ad Hiram, re di Tiro, ordina dunque che si taglino per me cedri dal Libano. I miei servi lavoreranno con i tuoi servi e per il salario dei tuoi servi io ti darò tutto ciò che chiederai. Tu sai infatti che tra di noi non c'è nessuno che sappia tagliare alberi come quei di Sidone. Infatti la Libano è talmente famoso per i cedri che tuttora sulla bandiera del Libano c'è un cedro. Ancora dopo 3000 anni, ancora questi cedri sulle bandiere di quella zona. Quindi Salomone dice, io voglio quei alberi, Ira, mi puoi aiutare? Ed è interessante che Hiram rispose dal versetto 7 al 12, c'è questo avanti e indietro tra Salomone e Hiram, un'amicizia che prosegue, che va avanti. Ed è interessante che fin dall'inizio del tempio edificato c'è una collaborazione tra giudeo e gentile. Molto interessante, versetto 7, guardate, quando Hiram udì le parole di Salomone, si rallegrò grandemente e disse, benedetto sia oggi l'Eterno, che ha dato a Davide un figlio saggio per regnare sopra questo grande popolo. Vedi, non è soltanto un invito nel Nuovo Testamento che il mondo greco, il mondo non ebreo conosca l'Eterno, ma anche qui nell'Antico Testamento questo re pagano, questo re non ebreo, re gentile, adora l'Eterno e lui dice benedetto sia oggi l'Eterno. Lui collabora con il popolo di Dio. Dio ha sempre voluto non benedire una sola nazione, ma tutto il mondo, perché ogni anima di ognuno di noi è importante. Ogni anima è ugualmente amata. E questo mi incoraggia. Hiram collabora per l'edificazione del Tempio. Versetto 8, quindi Hiram mandò a dire a Salomone, ho considerato attentamente il messaggio che mi hai fatto per venire. Io farò tutto ciò che desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso. I miei servi li porteranno dal Libano al mare e li farò trasportare sul mare, su zattere, fino al luogo che tu mi indicherai. Li farò quindi scaricare là e tu li porterai via. In compenso tu verrai incontro al mio desiderio fornendo di viveri la mia casa. E quindi c'è questa collaborazione. E versetto 10, Hiram fornì a Salomone tutto il legname di cedro, di legname di cipresso che volle. Salomone invece fornì ad Hiram 20.000 cori di grano per il mantenimento della sua casa e 20 cori di olio vergine. Salomone dava tutto questo ad Hiram anno per anno. L'Eterno diede sapienza a Salomone, come gli aveva promesso. Vi fu pace tra Hiram e Salomone, e due fecero un'alleanza. Girate con me in Efesini capitolo 2, e voglio sottolineare un'idea che l'Apostolo Paolo ci insegna. Efesini 2, parlando del Tempio. È interessante vedere quello che Paolo dice qui, proprio in questo momento che guardiamo l'edificazione del Tempio. Efesini 2, voglio vedere da versetto 17 al versetto 22. Paolo che scrive agli Efesini, altri gentili non ebrei. Paolo dice agli Efesini, Efesini 2, 17, ed egli, Gesù, venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Gesù è venuto. Natale significa il venire di Dio in un corpo umano per annunciare la pace, non solo a quelli vicini, i giudei che erano geograficamente vicini alla nascita di Gesù, ma anche voi che eravate lontani, voi ad Efeso, nella Turchia, voi magari nella Grecia, voi a Roma, in Italia. Gesù è venuto, Natale significa la pace di Dio venuta, annunziata a quelli lontani e quelli vicini, geograficamente. Versetto 18, poiché per mezzo di Lui, Gesù, abbiamo entrambi, gentili e ebrei, accesso al Padre in uno stesso spirito. Nonostante la nostra distanza geografica, Dio si approssima ad ogni cuore umano. Non devo fare viaggi particolari a Gerusalemme, non devo andare a Medjugorje, a Lourdes, in luoghi speciali. Io posso approssimarmi alla pace di Dio grazie alla presenza dello Spirito Santo nel mondo. Dio è presente, e se tu non conosci la pace che viene offerta da Dio, tu puoi accettare Cristo nel tuo cuore. Magari non c'era spazio nell'albergo per la nascita di Gesù. Speriamo che ci sia spazio nel nostro cuore, che Lui nasca. Amen. Versetto 19 di Efesini 2, Paolo dice agli Efesini, voi dunque non siete più forestieri, né ospiti, né di passaggio, no? Ma co-cittadini dei santi e dei membri della famiglia di Dio. Paolo dice ai Romani che noi gentili siamo stati innestati nell'ulivo che era Israele. Ora noi siamo partecipi, co-cittadini. E so che voi magari mi vedete da americano, ma io ho un passaporto italiano, non potete più cacciarmi dalla nazione. Io sono co-cittadino con voi italiani. E Paolo dice agli Efesini, voi fate parte di questo. Di questo tempio, di questo Dio, dell'Eterno. Voi siete collegati grazie allo Spirito di Dio. Versetto 20, voi edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Tutto quello che vediamo con Salomone, con il tempio, è una grande figura, è un'immagine. Uno del Tempio Celeste, il Paradiso, il Trono di Dio, il Mare di Cristallo, l'adorazione che faremo per l'eternità dopo la nostra morte, se siamo in Cristo. Ma è anche una figura ora della Chiesa, noi tutti insieme. Pietro chiama la Chiesa l'edificio di Dio e ognuno di noi siamo pietri viventi. E a volte le pietre insieme si sgretolano, no? Si scontrano. I pezzi ruvidi vengono posati e posizionati come Dio piace. Io credo che noi siamo qui per posizionamento di Dio dalle nostre vite. La Chiesa locale è edificata dal Signore. Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Quello che vediamo con Salomone è importante, ma non è importante quanto la nostra chiesa locale. Quella è un'immagine di Cristo come pietra angolare. Qual è la prima pietra che metti quando fai un edificio? Storicamente, la pietra angolare. In base al posizionamento di quella prima pietra, che dà sostegno alle prossime, dall'angolatura dell'edificio, posizionando la pietra angolare, possiamo fare il resto della casa. Se tu non hai Gesù nella tua quotidianità, in base a quale pietra angolare ti poni? Come puoi edificare una vita senza fondamenta, senza pietra angolare? Paolo continua, Efesini 2:21, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore. Individualmente, Paolo dice in 1 Corinzi 6:18 che noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Dio non dimora più in luoghi, in edifici, ma in persone. Ma la chiesa locale, in un certo senso, è anche una forma di tempio di Dio. Noi siamo edificati insieme, noi siamo un tempio santo nel Signore. Anche se Dio non ci conceda mai un luogo, però questo non è l'obiettivo primario. Siamo noi il Tempio. Di essere noi unificati, pietre ben messe così non ci sono spifferi che passano e il freddo da fuori non entra in casa, no? Che siamo unificati come Tempio. Versetto 22, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. E quindi tornando in Primo Re 5, Paolo dice alla chiesa d'Efeso che non c'è più separazione tra gentile e giudeo. Gesù ha tolto di mezzo ogni separazione culturale, perché ogni cuore è ugualmente bisognoso e ogni cuore ha lo stesso accesso. E quindi Iram fin dall'inizio partecipa, giudeo e gentile, per la casa di Dio. In versetto 10, Iram fornì a Salomone, Salomone ha dato a Iram, versetto 11, versetto 12. L'Eterno diede sapienza a Salomone, come gli aveva promesso. Vi fu pace tra Iram e Salomone, i due fecero un'alleanza. E c'era questa pace che continuava. Dio stesso aveva detto in Deuteronomio al popolo ebreo, quando voi vivete la vostra vita, stendete la pace verso i vostri vicini e se accettano la pace, vivete in pace. Dio è un Dio di pace. Vogliamo viverla anche noi. Versetto 13, il re Salomone reclutò gente per lavori forzati da tutto Israele. E quelli addetti ai lavori forzati erano 30.000 uomini. Li mandava a turno in Libano, 10.000 al mese. Passavano un mese in Libano e due mesi a casa. Il sovrintendente dei lavori forzati era Adoniram. E questo è uno dei momenti di fallimento, secondo me, nella vita di Salomone, perché lui forza il lavoro e non lascia la libertà al muovere. Pietro scrive nella sua epistola, in 1 Pietro 5, versetto 2, ai leader, lui dice: «Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà». Dio ama un donatore allegro. Io, quello che faccio in qualità di pastore, io voglio farlo di cuore, non perché sono costretto a farlo o qualcuno mi spinge. Io voglio essere convinto da Dio di fare quello che faccio e di farlo spinto dallo Spirito Santo, con frutti dello Spirito, gioia, pace, gentilezza, bontà, amore, autocontrollo. Che ogni cosa che noi facciamo per il regno di Dio, in chiesa la domenica, ma anche nella vita durante la settimana, che ci sia una certa qualità di wow, che privilegio ho di poter vivere come sale e luce per il regno di Dio. Nessuno ti deve forzare la cosa, ma viene naturale per l'amore che proviamo per Dio. Salomone invece costringe i lavoratori, e questo vedremo alla fine della sua vita con il regno di Robomo e Geroboamo, ok? Più avanti, qui in Primo Re. Poi, versetto 15, Salomone aveva inoltre 70.000 uomini che trasportavano carichi e 80.000 tagliapietre sui monti, senza contare i 3.300 capi preposti da Salomone alle varie attività e a sorvegliare le persone addette ai lavori. E quindi 70.000 più 80.000, 150.000 operai per il lavoro di questa casa di Dio, questo tempio. Vedremo tra poco qui in capitolo 6 la misura di questo edificio. Non è un granché. Capitolo 6, leggiamo versetto 1 e versetto 2. Primo Re 6:1. Nell'anno 480, dopo l'uscita dei figli di Israele dal paese di Egitto, nel quarto anno del suo regno sopra Israele, nel mese di Ziv, che è il secondo mese, Salomone cominciò a costruire la casa dell'Eterno. E come potete vedere alla fine di capitolo 6, lui ha finito i lavori, versetto 38, nell'undicesimo anno. Quindi dal quarto all'undicesimo, vuol dire che adesso il lavoro del Tempio passano 7 anni. qui in capitolo 6. 7 anni del regno di Salomone, magari un quarto, il primo quarto del suo regno, 11 anni. Lui era re per 40 anni, come Saul, come Davide, anche Salomone 40 anni, 40, 40, 40. I primi 11 anni sono presi per l'edificazione del Tempio. Pazzesco. Sicuramente il lavoro più importante che fece era questo edificio per Dio. E se guardate con me versetto 2 di capitolo 6, il tempio che il re Salomone costruì per l'Eterno aveva 60 cubiti di lunghezza, 20 di larghezza e 30 di altezza. Cioè era 30 metri di lunghezza, 10 metri di larghezza e 15 di altezza. Per darci un'idea, il Tempio di Salomone, 10 metri larghi, questa sala qui è 11 metri. Pensate, 10 metri per 30 metri di lunghezza, un po' più lungo di questo edificio, non tanto diverso da questa chiesa, 150.000 operai per un edificio di 300 metri quadri. O c'erano troppi operai, o il lavoro dettagliato sulle sculture, su ogni cosa incisa, era talmente complessa e complicata che ci volevano 7 anni e 150.000 persone per 300 metri di edificio. Pensate al valore, solo economico, degli operai, del legno, della pietra, come vedremo. Pazzesco. Versetto 3 di Primo Re 6, il portico davanti al Tempio aveva 20 cubiti di lunghezza. 20 cubiti sono 10 metri. E poi parla, versetto 4, delle finestre con inferriate. Versetto 5, c'erano delle camere che correvano tutto intorno al muro del Tempio fuori. Quindi immaginando 10 metri, poi dalle camere fuori, attorno all'edificio, e con queste camere c'erano poi 3 piani, versetto 6, il primo, di mezzo, il terzo piano, per l'olio, per il grano, per tenere le cose per il servizio del tempio. Quindi c'era questo edificio, 30 per 10, più stanze esterne, e non solo. Versetto 7, per la costruzione del tempio si usarono pietre già squadrate alla cava, così durante la costruzione del tempio non si udì rumore di martello, di ascia o di altro strumento di ferro. E è interessante che nel tempio finale dove si edificava, Salomone non voleva che i lavori venissero fatti lì, rumore e tutto quanto. Lui voleva che le pietre furono perfezionate in un altro posto, poi trasportate sul monte del Tempio per edificare questo Tempio all'Eterno. Non è anche un po' l'immagine della nostra vita cristiana ora? Noi ora lontani dal Tempio Celeste. Dio sta lavorando nei nostri cuori come pietre viventi, come disse, come scrisse Pietro. Noi siamo ora sotto costruzione, pietre che vengono lavorate, scolpite e preparate per la dimora eterna, dove saremo poi finalmente posizionati una volta per sempre. Salomone voleva che tutto si faceva fuori, e dopo essere perfezionati, queste pietre furono portate e posizionati. Versetto 8, l'ingresso al primo piano, con le stanze fuori, si trovava sul lato destro del tempio, quindi al sud. E uno si saliva poi dall'interno, parlando di queste stanze e ripostiglie. Versetto 9 e 10, dopo aver finito di costruire il tempio, Salomone lo coperse, guardate, di travi e di assi di cedro. Il cedro è un legno che ci parla di lunga vita, che non si corrode, che tiene fuori le farfalle, come si chiama, le tignole, le tarme. Il cedro infatti è usato spesso, no, per le lenzuole di una volta, per tenere le tarme lontane. È un legno anticorrosione, antitarme, è profumato, non si rovina facilmente. Un legno bellissimo da scegliere per il tempio. Lui ha coperto con travi di cedro. Versetto 10, costruì piani laterali con le camere tutto intorno al tempio, ciascuno alto 5 cubiti, 2.5 metri, quindi un soffitto normale per ogni stanza, e li collegò al tempio con travi di cedro. E poi, versetto 11 e 12, or la parola dell'Eterno fu rivolta a Salomone dicendo, per questo tempio che mi stai edificando, se tu cammini secondo i miei statuti, se metti in pratica i miei decreti e osservi tutti i miei comandamenti camminando in essi, io confermerò a tuo favore la promessa che feci a Davide, tuo padre. Abiterò in mezzo ai figli d'Israele, non abbandonerò il mio popolo Israele. Così Salomone costruì il tempio e lo terminò. Salomone edifica questa casa per Dio e vedremo qualche dettaglio prima di finire. E Dio promette, guarda, non ci sarà fine del tuo regno se tu cammini secondo i miei statuti. E come vedremo tra poco, Salomone inizia ad andare fuori strada. E Dio lo stesso mantiene la promessa fatta a Davide e Salomone e Gesù nascerà comunque dalla sua linea. Anche quando noi siamo infedeli, Dio rimane fedele. Lui non può negare se stesso, non può negare sulle sue promesse nelle nostre vite. Guardando avanti qui in Primo Re 6, lui parla qui di questi pareti interni, versetto 15. Lui ha rivestito questo edificio di pietra con legno, poi coperse il pavimento del tempio con tavoli di cipresso. E non solo, lui, versetto 16, allestì pure con tavoli di cedro uno spazio all'interno di questo blocco, una camera speciale. Guardate, versetto 16, allestì pure con tavoli di cedro uno spazio di 20 cubiti in fondo al tempio, dal pavimento al soffitto, e riservò quello spazio interno come santuario, come il luogo santissimo. E quindi Salomone riporta il disegno del tabernacolo e lo fa anche il tempio così. Era un lungo edificio, 10 per 30 metri, ma una parte all'interno, indietro, 10 per 10 metri, c'era questo quadro 10 per 10 del luogo più importante, il luogo santissimo, dove c'era quella scatola d'oro con i due angeli, l'arca dell'alleanza, era postato in questa stanza 10 per 10. E versetto 17, la casa, cioè il tempio, davanti al luogo santissimo, era lungo 40 cubiti, quindi 10 più 20 metri. Era tutto lavorato bellissimo, ma non solo. Guardate, versetto 19 e 20, il luogo santissimo, Salomone lo ricoprì di oro finissimo e ricoprì l'altare di cedro. Quindi questa stanza 10 per 10 era tutto pietra, cedro, oro. E tutto l'edificio, non solo il luogo santissimo, ma guardate versetto 22, ricoprì d'oro tutto il tempio, finché tutto il tempio fu terminato e ricoprì pure d'oro tutto l'altare che apparteneva al luogo santissimo. Dobbiamo immaginare questo edificio 10 per 30, pietre enorme, ricoperto di legno di cedro e poi tutto quello era rivestito all'interno e fuori di oro finissimo. È pazzesco se guardiamo. Girate come in Primo Cronache 22, versetto 14, abbiamo visto alla morte di Davide, lui aveva dato una grande donazione all'edificio del Tempio, all'edificazione del Tempio. Primo Cronache 22, 14, ecco, io mi sono preoccupato, dice Davide, di preparare per la casa dell'Eterno 100.000 talenti d'oro. Allora, un talento d'oro, un talento babilonese era di 30 chili, quindi 100.000 talenti per 30 chili fa 3 milioni di chili d'oro. Solo il valore di oro, nella nostra oggi la valuta di un chilo di oro è di 81.000 euro. E quindi 3 milioni chili d'oro per 81.000 fa in circa 240 miliardi di euro nella valuta di oggi, solo nella quantità di oro che Davide donò per Salomone di fare questo lavoro. Alcuni fanno un calcolo del lavoro, la pietra, l'argento, gli arredi, €1 trilione nella valuta di oggi per questo edificio di 300 metri quadri. Mamma mia! Immaginate un viaggio verso Gerusalemme con questo edificio tutto ricoperto d'oro e la luce che splendeva, magari vedendo questo visuale da lontano. Pazzesco. E all'interno, versetto 23, tornando in Primo Re 6, lui ha fatto un lavoro di 2 cherubini, alto 10 cubiti, quindi 5 metri, la metà del soffitto del luogo santissimo. 2 angeli che un'ala andava verso il muro, l'altro finiva qui in mezzo, l'altro iniziava qui e finiva all'altro muro. 2 enormi statue, più o meno 10 cubiti e l'altezza della statua di Davide a Firenze, all'Accademia di Firenze. Il Davide è sui 5 metri e 17 centimetri. Questo è un po' meno di 5 metri. Quindi, chi ha mai visto il Davide a Firenze, no? Quindi, 2 di Davide in questo luogo santissimo, lavorate con legno di olivo ricoperto d'oro, anche questi angeli. Immaginatevi il sommo sacerdote, se tu sei il sommo sacerdote, devi entrare nel luogo santissimo una volta all'anno per fare espiazione per il popolo, schizzando sangue sull'arco dell'alleanza, e tu entri in questa sala 10x10 con questi grandi angeli, una sala tutta dorata, non so che senso, non c'è lume all'interno, ma magari tu porti una piccola torcia e poi inizia a brillare tutta questa gloria all'interno del luogo santissimo. Che immagine del luogo celeste, che valore, €1 trilione di valute di oggi per fare tutto questo edificio. Andando avanti, tutta questa roba scolpita, versetto 29, sui pareti, sulla porta, versetto 31, lavori scolpiti con palme, con angeli, tutto ricoperto d'oro. C'è un lavoro di così grande valore. E 7 anni di lavoro per costruirlo, versetto 38, Salomone ha impiegato una grande fetta del suo regno per un solo edificio. E immaginate, Dio più avanti, tra un po' di anni, vedremo la fine di Secondo Re, Dio permette ai babilonesi di venire e distruggerla tutta, di portarla via, tutto il valore, l'oro, il lavoro, i dettagli, tutto distrutto, tutto arso, tutto portato via. Perché per quanto bello e lavorato era questo edificio di 300 metri quadri, €1 trilione di valute di oggi, a Dio non interessa se il cuore del popolo è lontano da lui. Girate con me in 1 Corinzi 6 e 2 Corinzi 4 e voglio concludere con questi versetti. C'è un invito ad ognuno di noi, se siamo in Cristo già cristiani o no, di considerare il fatto che Dio ti invita ad essere un tempio dello Spirito Santo, individualmente ma anche collettivamente, come Chiesa. Ed è un grande privilegio, direi un privilegio molto più grande del tempio stesso di Salomone. 1 Corinzi 6, 17, ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo, voi che siete cristiani peccando, voi che siete cristiani, il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi. Non è soltanto una presenza esterna, la presenza di Dio. Ma quando uno diventa cristiano, tu diventi tempio della presenza di Dio. Lo Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi, non sei più tuo, non ti appartieni. Tu ora sei tempio, se tu sei cristiano, tu sei un tempio della presenza stessa di Dio. E per quanto quel luogo santissimo di pietra scolpita e incisa nei cavi, portato, posizionato alla perfezione, ricoperto di tavoli di cedro, legno di pregio, ricoperto di oro finissimo, con questi angeli di legno di olivo, larghi quanto la statua di Davide all'Accademia di Firenze, ricoperto anche l'oro di oro, un trilione di valore, per quanto grande era quello, noi abbiamo ogni giorno un privilegio maggiore, una ricchezza maggiore, la presenza stessa di Dio in noi come tempio. 1 Corinzi 6:20, infatti siete stati comprati a caro prezzo. Altro che un trilione. Tu sei stato acquistato al caro prezzo del sangue di Cristo. E noi spesso trascuriamo questo grande privilegio, altro che oro finissimo. Siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Se tu sei in Cristo, non ti appartieni più. Non puoi più decidere sulla tua vita. Ma lo Spirito di Dio deve decidere per te. E secondo Corinzi 4, versetto 6, Paolo scrisse, perché il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio. Paolo dice, lo stesso Dio che creò i cieli e la terra in Genesi 1, che dice, la luce sia e la luce fu, è lo stesso Dio oggi che fa nascere Cristo nei nostri cuori. Noi eravamo nelle tenebre, noi praticavamo la magia nera, noi andavamo dai prostituti, noi guardavamo la pornografia, noi che rubavamo i soldi dal prossimo. Noi che eravamo nelle tenebre, ora possiamo vivere nella luce di Gesù. Dio ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Secondo Corinzi 4:7, or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Chiesa, non dimentichiamo che c'è un valore inestimabile in te, in me. E se tu non sei nato di spirito e non fai parte della sposa di Cristo, non sei cristiano o cristiana, Dio ti invita di accogliere la pace, la dichiarazione di pace, e di riconoscere che un valore inestimabile potrebbe dimorare in te, altro che un trilione in banca. Signore, grazie veramente per il privilegio che ci hai dato di prendere dei momenti di riconoscere, Signore, Tu mi hai salvato con il prezioso sangue di Cristo Gesù. Altro che oro finissimo. Ulivo scolpito, pietre scolpite, ricoperte. Padre, Tu ci hai dato qualcosa di incorruttibile. Per quanto il cedro e l'oro sono materiali incorruttibili, il Tempio a Gerusalemme non c'è, perché fu portato via, rubato sia dai babilonesi che dai romani. E l'arco di Tito a Roma testimonia di questo. Però tu, Padre, offri a ciascuno un premio incorruttibile, qualcosa che sorpassa le qualità del cedro, che sorpassa le qualità dell'oro finissimo. Padre, Apocalisse dice che le strade in paradiso sono fatte di oro puro. Le strade. Che vuol dire che cammineremo su quello che qua è di grande valore e non lo considereremo nemmeno. Padre, per il grande valore che sei Tu. Padre, vogliamo rinunciare ad ogni altro amore. Vogliamo rinunciare ad ogni altro Dio. Vogliamo, Padre, rinunciare alle opere delle tenebre. Vogliamo, Padre, resistere a Satana e camminare ora nel regno della luce del Tuo amato Figlio. E Padre, se qualcuno presente non ha mai chiesto a Te, Padre, perdonami dei miei peccati, entri nel mio cuore, credo nella Tua morte e nella Tua resurrezione, voglio avere novità di vita, che possano pregarla adesso. Padre, eccoci qui, vogliamo arrenderci. Padre, fai entrare in noi il valore inestimabile della Tua stessa presenza. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
2: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30. Tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Abramo è uno dei personaggi più famosi della Bibbia, ma ci sono alcuni episodi nella sua vita che lasciano davvero perplessi. Uno degli episodi che desta più scalpore è quello in cui ebbe il suo primo figlio, con la serva Agar, Ismaele. Molti si chiedono: perché Dio non fermò Abramo? Approvava quel comportamento? Allora, molti si avvicinano alla Bibbia pensando di trovare in ogni pagina un Dio che dica sempre se una cosa è giusta o sbagliata, che intervenga sempre a punire o a premiare le persone. Ma la Bibbia non è un manuale di regole da applicare, non contiene semplici ricette da seguire. La Bibbia è un testo antico che attraverso la storia di uomini che ci hanno preceduto e del modo in cui Dio si è relazionato con loro, vuole indurci a riflettere per acquisire saggezza su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, su cosa sia peggio e cosa sia meglio, su quali scelte siano possibili e, ahimè, sulle conseguenze che tali scelte provocano. Dobbiamo imparare dai successi e dalle sconfitte di uomini e donne come noi. Allora, dai, tuffiamoci in questa parte della vita di Abramo per vedere quali scoperte ci riserva. Vi propongo quindi di leggere Genesi, capitolo 16, versetti 1 a 3. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sara disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, va dalla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Per il lettore moderno tutto questo è molto, molto strano. Nelle società antiche era considerato fondamentale avere dei figli per vari motivi economici, sociali, culturali e religiosi. Ma oltretutto, nel caso di Abramo e Sarai, era stato Dio stesso a fargli delle promesse che riguardavano la sua discendenza, dicendogli tra l'altro che sarebbe stata numerosissima come le stelle del cielo, come potete leggere se andate a vedere Genesi 15:5. Però gli anni passavano, figli non erano arrivati. Sara ormai pensava di essere sterile e questo era un peso molto grande per lei. Dobbiamo capire che nell'antica cultura in cui Sara e Abramo vivevano, la mancanza di figli poteva essere come una vergogna che ricadeva soprattutto sulla donna considerata sterile. La pratica di avere figli attraverso serve o concubine era culturalmente accettata come una via alternativa per ottenere una discendenza. In quel contesto la proposta di Sara, per quanto strana possa sembrarci, sembrava una strada percorribile e Abramo, da parte sua, deve aver pensato che fosse una scorciatoia per ottenere la discendenza promessa da Dio. Fu una buona idea? Non arrivò nessun fulmine dal cielo a impedirlo. Ma questo non vuol dire che fu una buona idea. Agar sarebbe diventata la seconda moglie, o meglio la concubina di Abramo. E vista la sua condizione subordinata ad Abramo e Sara, probabilmente non ebbe alcuna scelta secondo le convenzioni della società dell'epoca. Quando uso il termine concubina, intendo una figura che nelle società antiche, in tempi e luoghi diversi, potrebbe avere avuto connotazioni diverse, ma normalmente si trattava di un contratto diverso dall'unione tra marito e moglie. Anche se comunque le concubine avevano il loro posto all'interno della famiglia e avevano dei diritti, benché diversi da quelli delle mogli vere e proprie. In questo caso specifico, però, come vedremo, ben pochi diritti vennero riconosciuti ad Agar. Comunque sia, quella doveva essere la soluzione di un problema che, secondo Sara e Abramo, Dio non aveva saputo risolvere fino a quel momento. E invece si rivelò causa di tristezza e sofferenza per tutta la famiglia, soprattutto per la parte meno tutelata, la serva Agar. Sono proprio gli eventi successivi che ci aiutano a capire che, al di là del silenzio di Dio, Sara e Abramo presero una decisione sbagliata. Il primo problema che il racconto mette in evidenza è che la nuova famiglia poligama di fatto comincia subito ad avere problemi di gelosia tra le donne di casa, come era prevedibile.
Continuiamo a leggere in Genesi capitolo 16, versetti 4 a 6. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo, l'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta di essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai, ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. Che vi dicevo? Ecco il modo in cui il testo biblico mette in evidenza i problemi causati dalle scelte sbagliate dell'uomo. Non c'è una voce dal cielo a dire che non avevano agito bene, ma ci viene presentato il pessimo risultato di tale scelta. Da una parte abbiamo Agar che guarda Sara con disprezzo, perché essendo rimasta incinta probabilmente comincia a pensare di dover meritare più importanza nelle gerarchie familiari, a dispetto della moglie sterile. Sara, a sua volta, se la prende con Abramo, considerandolo responsabile e aspettandosi giustamente che faccia qualcosa. Abramo, invece di prendere posizione, lascia che sia Sara ad occuparsene, con la motivazione che Agar è serva di Sara. E beh, comodo, eh? Insomma, Abramo fa una pessima figura perché non si assume le sue responsabilità nei confronti di Agar e del bimbo che porta in grembo, che tra l'altro è suo figlio. A quel punto Agar decide di scappare. Avete visto il risultato? Il triangolo non funziona. Non c'è bisogno che Dio ci dica che quella situazione è sbagliata e nemmeno che ce lo dica con un commento l'autore umano della Genesi, perché ci accorgiamo subito che una società in cui gli uomini prendono e lasciano le donne a loro piacimento, utilizzandole come produttrici di figli, e in cui le donne finiscono con l'essere in competizione tra loro, non può che creare problemi, insoddisfazione e tanta, tanta sofferenza. Certo, non è questa la società che Dio avrebbe voluto per l'uomo e la donna. Infatti, il testo biblico mostra che all'inizio Dio prevede un semplice e paritario rapporto di coppia tra Adamo ed Eva. Se avesse previsto la poligamia, beh, ce ne avrebbe dato evidenza creando Adamo con 4 o 5 donne intorno a lui. Ma dopo il peccato, fuori da Eden, la palla è nel campo degli esseri umani e del loro libero arbitrio. E fin dai primi capitoli della Genesi troviamo i maschi che ne approfittano, facendo emergere il patriarcato, e troviamo quindi uomini che prevaricano le donne. Una storia che conosciamo fin troppo bene e che arriva fino ai nostri giorni. Troviamo Lamech, il primo poligamo, già in Genesi capitolo 4 versetti 19. E da lì in poi il rapporto di coppia si è trasformato in qualcosa di molto diverso, con le conseguenze che ne derivarono per la storia e per lo sviluppo dell'umanità. Quello che stiamo leggendo nella storia di Abramo è conseguenza di questo sviluppo. E Dio non dice nulla? Come spesso accade nel testo biblico, c'è uno spiraglio di luce in questo racconto. Proseguiamo la lettura in Genesi capitolo 16, versetti 8 a 12. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse, Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose, fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse, torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo del Signore soggiunse, io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora, ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti, la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Come abbiamo detto, la sofferenza di Agar è causata dalle scelte di Abramo e Sara e in generale dalle convenzioni sociali con cui gli esseri umani gestivano la società in modo indipendente da Dio. Non è Dio che deve cambiare la società, è l'uomo che deve farlo cercando la guida di Dio, cosa che non avviene quasi mai nella storia umana, allora come oggi. Nel caso di Agar
Ciò che Dio fa allora come oggi è prendersi cura, consolare, dare una speranza e un futuro anche ai più deboli nella società. Questo episodio ci mostra che Dio è attento alla sofferenza anche di una serva egiziana. Colpiscono le parole dell'angelo del Signore: il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Questo ci fa comprendere che Dio è vicino ad Agar, comprende la sua sofferenza, sa quali sono le cause, eppure non la esorta a ribellarsi.

Dio non riservi le sue benedizioni solo ad una ristretta cerchia di persone che fanno parte di una famiglia, di un popolo o addirittura di una religione particolare, come alcuni potrebbero pensare leggendo in modo distratto l'Antico Testamento. Il Signore è il creatore di tutti ed è attento anche alla sofferenza di quella donna che probabilmente fino a quel momento non lo conosceva nemmeno. Leggiamo ora la bella reazione di Agar alle parole dell'angelo, proseguendo la lettura in Genesi capitolo 16, versetti 13 e 14. Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta Eroi, perché disse: «Ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista?» Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacairoi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar chiama quel luogo Atta El Roi, riferendosi a Dio come il Dio che vede. Beh, è bellissima questa cosa. Agar sperimenta l'amore di un Dio che si interessa di lei, che vede la sua sofferenza, nonostante sia una serva maltrattata e vittima delle convenzioni sociali del suo tempo, per le quali, in fondo, lei è solo una moglie di serie B. La storia biblica ci mostra che Abramo e Sara sono oggetto dell'amore di Dio, nonostante i loro difetti. Infatti Dio avrebbe comunque mantenuto le promesse che riguardavano la loro discendenza. Ma allo stesso tempo Dio si occupa anche di Agar e della sua discendenza. È una lezione importante che ci dice molto sulla natura e il carattere del Dio creatore di ogni cosa. Agar quindi torna a casa, porta a termine la sua gravidanza, come leggiamo in Genesi capitolo 16, versetti 15 e 16. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Beh, è inutile che vi dica che purtroppo i problemi non sono finiti. Infatti, circa 14 anni dopo, come sappiamo, Abramo ebbe un figlio anche da Sara, il famoso figlio della promessa, Isacco. Insomma, Dio la sua promessa alla fine l'aveva mantenuta. È solo che le scelte fatte in precedenza da Abramo e Sara hanno comunque delle conseguenze. Delle conseguenze che portano altra sofferenza. Vediamo come procede il racconto. Andiamo quindi a leggere il proseguo del racconto e questa volta ci spostiamo in Genesi capitolo 21, versetto 9. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar l'egiziana rideva. E allora disse ad Abramo: «Caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco». La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Allora, non c'è nulla da fare. La convivenza in questa famiglia allargata, come diremmo oggi, è decisamente difficile. Sara cerca un pretesto perché teme che Ismaele più grande possa sopraffare nel tempo il fratellastro Isacco e magari mettere le mani sulla parte principale dell'eredità. Insomma, sono le solite preoccupazioni umane. Alla fine Agar non era più funzionale ai progetti di Abramo e Sara e quindi poteva essere ripudiata e allontanata insieme a suo figlio. La situazione è davvero tesa in famiglia e qui finalmente interviene Dio. Proseguiamo quindi la lettura in Genesi 21, versetti 12 e 13. Ma Dio disse ad Abramo: «Non addolorarti per il ragazzo né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza». Allora, siete stupiti, vero? Forse vi aspettavate un intervento diverso. Ma pensateci un attimo, che cosa avrebbe dovuto fare Dio a questo punto? Doveva insistere? Dicendo ad Abramo che doveva tenersi quella tensione in casa per il resto dei suoi giorni? Perché non era giusto allontanare Agar? Allora, siamo onesti, secondo voi avrebbe funzionato? Siate onesti, a casa vostra funzionerebbe una situazione del genere? Dio aveva fatto una promessa che riguardava Isacco, figlio di Abramo e Sara, e sarebbe stato fedele a quella promessa. La promessa non poteva essere dirottata verso Ismaele
perché sarebbe stato come se Dio avesse ammesso che Sara ed Abramo avevano fatto bene.

ad attuare un piano di riserva per avere una discendenza. Le loro scelte sbagliate avevano creato un problema che ora non erano in grado di gestire. E quindi ciò che Dio poteva fare per alleviare la tensione che si era creata era prendersi lui in carico Agar e suo figlio Ismaele, portando avanti un piano anche per loro in modo indipendente. Proseguiamo la lettura in Genesi 21, versetti 14 a 21. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Oh, che io non veda morire il bambino!» E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Mi fermo un attimo qui al versetto 16. Quanta sofferenza causarono le scelte di Abramo e Sara. Questa donna, Agar, vagando nel deserto, arrivò ben presto a finire l'acqua e ovviamente temette per la vita sua e per quella di suo figlio. Non le rimase che piangere e attendere la fine. Ma colui che l'aveva vista già molti anni prima, colui che le aveva fatto delle promesse, non si era dimenticato di lei e non aveva nessuna intenzione di abbandonarla. Ecco, proseguiamo adesso la lettura in Genesi 21, versetti 17 a 21. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo, tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Avete visto? Dio udì il pianto di Agar e di Ismaele, rinnovò le promesse fatte anni prima e si prese cura di loro. Addirittura la storia ci ha fatto vedere lo sviluppo della loro vita. Insomma, alla fine del racconto, Dio fece per Agar e Ismaele ciò che avrebbe dovuto fare Abramo, ovvero prendersi cura di loro come un marito e un padre avrebbe dovuto fare. Ora, cosa possiamo concludere? Deduciamo che Dio approvò le scelte di Abramo? No. Come detto, il modo in cui la società umana si sviluppò dopo il peccato dell'uomo portava problemi allora come ne porta oggi e come ne porterà in futuro. Perché Dio non disse nulla per fermare Abramo e Sara quando scelsero di percorrere la strada della poligamia con Agar? Io credo che la vera domanda da fare sia: ma perché avrebbe dovuto farlo? Quando tu, dico tu che mi ascolti, decidi di fare qualcosa di sbagliato, oggi Dio ti ferma sempre? Come dicevo all'inizio, a differenza di quanto molti si aspettano, nella Bibbia Dio non interviene continuamente per insegnare, correggere o punire le persone. Nella Bibbia, fin dalle prime pagine, dopo il peccato, troviamo invece l'essere umano che cerca la sua strada in questo mondo, senza preoccuparsi di ciò che Dio vuole o non vuole. Nei primi 11 capitoli di Genesi troviamo pochissimi uomini che hanno una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra, mentre vediamo che l'idolatria cresce piuttosto in fretta. Fino al momento in cui Dio chiamò Abramo con l'obiettivo di preparare un popolo da cui verrà poi Gesù, il Salvatore del mondo, gli interventi di Dio che troviamo tra le pagine della Bibbia, sono stati rari e piuttosto mirati ad arginare la continua decadenza dell'uomo, decadenza che però non si è mai arrestata. Insomma, forse non ci avete mai pensato, ma per la maggior parte del tempo, nell'antichità, le cose andavano esattamente come oggi. Oggi, come allora, gli esseri umani gestiscono questo pianeta e le loro vite come ritengono meglio, organizzano le loro società, le loro nazioni, le loro leggi, senza preoccuparsi di Dio. E se una legge fatta da uomini non dovesse incontrare il gradimento di Dio, non arriva di certo un fulmine dal cielo. In un certo senso,
L'età presente è il tempo in cui l'uomo sta dimostrando cosa è in grado di fare senza Dio. Tornando al testo biblico, solo più di 400 anni dopo Abramo, Dio si rivelerà dando una legge vera e propria ad una nazione, Israele, formatasi proprio a partire dalla discendenza di Giacobbe, nipote di Abramo. Quando quella legge fu data ad Israele, c'era già una storia umana lunghissima, in cui cose come la poligamia, il divorzio, la schiavitù erano realtà ben radicate nella società umana. La legge si occupò di normare tutte quelle cose, tutelando ad esempio le mogli ripudiate con atto di divorzio, insegnando a trattare i servi come esseri umani, a differenza di quanto accadeva presso altri popoli, tutelando le mogli meno amate e i loro figli in una famiglia poligamica, e così via. Ma la legge di Mosè non aveva lo scopo di risolvere tutti i problemi dell'umanità causati dal peccato. Essa serviva a istruire, formare, proteggere il popolo di Israele fino alla pienezza dei tempi in cui il Messia, che noi sappiamo essere Gesù, si sarebbe manifestato proprio a partire da quel popolo. Cosa avrebbe dovuto fare Dio in Israele? Pensiamoci. Dopo l'uscita dall'Egitto, Israele era pieno di famiglie poligamiche e di mogli ripudiate. Dio doveva fare abolire quei matrimoni frantumando la società, lasciando in mezzo alla strada una quantità enorme di donne e bambini che non avevano colpa? Cosa che poi qualcuno fece in seguito, forse sbagliando. La legge data attraverso Mosè tutelò invece le mogli meno amate in un matrimonio poligamico e i loro figli, che altrimenti sarebbero stati certamente sfavoriti, proprio come era accaduto ad Agar ed Ismaele. Rispondendo ai farisei in Matteo capitolo 19 versetto 8, Gesù confermò che nella legge ci sono norme che non rappresentavano assolutamente l'ideale di Dio per l'uomo, ma servivano a tamponare la società israelitica corrotta dal peccato al pari di tutti gli altri popoli. Disse Gesù: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Da principio non era così. Vedete, ce ne sono tante di cose, anche oggi, nella nostra società, che non rientrano nei progetti originari di Dio. Dio permise ad Abramo di prendersi Agar come concubina? Beh, se per questo lo fecero anche tanti altri personaggi illustri in Israele, come Davide, Salomone, fecero anche peggio di lui. Non arrivò un fulmine dal cielo? No. Se per questo state tranquilli, perché non arriverà neanche oggi se qualcuno di voi decidesse di avere un paio di mogli. Al più, vi perseguirà la legge italiana se venite scoperti. E allora? Beh, il fatto è che questo non ci dice che Dio gradisce queste cose. Ci dice solo che Dio è paziente con l'umanità. La storia di Abramo, come tante altre storie della Bibbia, ci mostra proprio la pazienza e l'amore di Dio. Dio nella sua grazia ha portato avanti i suoi piani, utilizzando strumenti imperfetti, quali siamo anche noi. Lo scopo di Dio con Abramo era quello di formare una nazione da cui sarebbe venuto il Salvatore del mondo. E vi dico una cosa, ha funzionato. È esattamente ciò che è accaduto, nonostante la totale inadeguatezza di Abramo, di Sara, ma anche di Giacobbe e di Davide stesso e di tanti altri. Ed è proprio questo il messaggio della Bibbia. Tutti, dico proprio tutti, abbiamo bisogno di Dio. Tutti abbiamo bisogno di Gesù. Tutti abbiamo bisogno di redenzione, perché l'ingiustizia che governa questo pianeta è lì a dimostrare ogni giorno che da soli facciamo solo pasticci. Quante Agar sofferenti ci sono ancora oggi? Dio non interviene direttamente per risolvere i problemi causati dall'uomo, ma vuole cambiare le nostre vite attraverso il suo spirito, affinché siamo noi ad intervenire, a soccorrere il debole, a combattere l'ingiustizia. Quanto pare, guardando il mondo in cui viviamo, se non cerchiamo la sua guida e il suo aiuto, non sembra che riusciamo ad ottenere grandi risultati. Il Re Gesù ha affidato alla sua comunità, la Chiesa, oggi il compito di essere luce in questo mondo, in attesa del suo ritorno. Quando il Re Gesù tornerà, vedremo finalmente cosa significa vivere in un mondo giusto. Vuoi fare parte di questo progetto di Gesù?
Beh, allora credi in Gesù e in ciò che ha fatto per i tuoi peccati, per la tua redenzione. Se hai sete di giustizia, diceva Gesù, hai proprio bisogno di andare a Lui, perché la tua sete sarà soddisfatta.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. Nel considerare le discrepanze che a volte si trovano all'interno della Bibbia, vogliamo ricordare che quel che sarà detto in seguito a proposito degli errori nei numeri si applica anche alle cronologie. E se fossimo a conoscenza degli stessi fatti di cui erano a conoscenza gli autori originali, potremmo spiegare le difficoltà rapportantesi a date e cifre nelle liste di re e patriarchi. Ad ogni modo, nell'assenza di prove a riguardo, non vi è alcuna ragione per usare la nostra ignoranza come argomento contro i documenti biblici.
2: Una settima categoria di pretese e contraddizioni riguarda i numeri. Le cifre degli effettivi dei diversi eserciti risultano a volte difficilmente spiegabili quando si prende in considerazione la grandezza del paese. Sappiamo tuttavia, sulla base delle prove esterne, che gli ebrei si servivano senz'altro di un sistema di numerazione come facevano le nazioni circostanti. Le cifre venivano probabilmente scritte secondo quel sistema, quindi più tardi, quando qualche scriba riconobbe il pericolo che quelle cifre potessero alterarsi nel processo di trasmissione, esse furono scritte per esteso in lettere al fine di renderne più facile la conservazione contro gli errori dei copisti. Prima, tuttavia, che avvenisse questo cambiamento, le cifre probabilmente in alcuni casi erano già state alterate, benché non possiamo essere certi che esse siano errate, quali ci sono pervenute, considerando che vasti eserciti del genere combatterono nel corso delle due guerre mondiali. Dobbiamo ricordare ancora che in quei tempi un esercito consisteva di tutti gli uomini validi, di modo che è ampiamente possibile che gli eserciti fossero realmente grandi come appaiono secondo la lezione attuale nel testo.
1: Circa l'uso di cifre tonde, certamente non si può elevare l'accusa di errore fondandola su questa base, quando tutti i lettori comprendevano quel che si intendeva. Se qualcuno dice che la popolazione di una certa città è di 100.000 abitanti, ognuno comprende che gli si serve di cifre tonde e che il numero esatto sarà qualcosa in più e in meno dei 100.000 citati. Nessuno lo accuserebbe di errore o di falso per non aver dato le cifre esatte della popolazione all'istante in cui parlava. Un'ottava categoria di pretese e contraddizioni riguarda le dottrine. Quest'argomento è già stato trattato nel capitolo sull'unità della Bibbia e basta qui solo sfiorarlo. È possibile sostenere l'esistenza di tali differenze solo ricorrendo ai metodi più superficiali di esegesi. L'idea di una contraddizione fra Paolo e Giacomo a proposito della dottrina della fede deriva solo da una mancanza di penetrazione spirituale, oltre che dalla mancanza di una lettura attenta e sensibile dei due autori. Anche i passi più difficili da conciliare, come le differenti versioni dei decreti del Concilio Apostolico contenute nel Libro degli Atti e nell'Epistola ai Galati, possono chiarirsi facilmente se si esaminano le prove addotte dalla critica testuale e si esaminano i passi accuratamente e con spirito di comprensione.
2: Una nona categoria di cosiddette contraddizioni è causata dall'uso di medesime parole ebraiche in diversi punti con differenti significati. La parola ebraica yarash, per esempio, significa sia possedere che espropriare. La parola nakar significa conoscere e non conoscere. È facile comprendere come di un passo possono essere tali differenti interpretazioni, le quali causano una contraddizione che è dovuta alla nostra ignoranza del significato che l'autore aveva in mente. Parliamo adesso del pregiudizio dogmatico. Sfortunatamente molte persone non vogliono che le si convinca che la Bibbia è la parola di Dio. Essa contiene insegnamenti che costituiscono un rimprovero per la loro maniera di vita e quali che siano le prove non vorranno credere. Un uomo malintenzionato leggerà i passi della Bibbia che rivelano senza pietà i peccati dei personaggi biblici e dirà che un libro del genere non è la parola di Dio poiché non è una buona lettura. Un uomo di cuor puro leggerà gli stessi passi e riconoscerà che lo scopo di Dio nell'includerli è quello di insegnare la terribile condizione di peccato dell'uomo e di ricordarci che i migliori uomini sono soggetti alla tentazione e possono cadere nei peccati più grossolani.
1: La Bibbia non ci consente mai di dubitare circa l'atteggiamento di Dio in casi del genere e ci mostra sempre gli effetti del peccato nella vita della persona e in quella dei suoi discendenti. Altri faranno delle supposizioni a riguardo della Bibbia e ne torceranno quindi il senso perché si accordi con la supposizione. Un gran numero di cosiddette contraddizioni della Bibbia sono risultato di un tale pregiudizio dogmatico. Gli uomini ignoreranno ogni soluzione possibile di un passo difficile che elimini le difficoltà, coglieranno al volo ogni possibile interpretazione che produca una contraddizione, per affermare quindi che la Bibbia deve avere torto. La maggior parte delle contraddizioni della Bibbia sono di questo genere. V'è una soluzione probabile che eliminerebbe ogni contraddizione e ve n'è un'altra possibile che causerebbe una contraddizione. Nell'assenza di prove esterne in merito, perché la Bibbia non può godere del beneficio del dubbio allorché sia dimostrata credibile in tanti altri punti?

0: Nella Bibbia troviamo anche difficoltà dottrinali. Come è stato sottolineato in precedenza, se la Bibbia è la parola di Dio, lo sta a noi dire se le dottrine in essa contenute ci sembrino ragionevoli o no. Se Dio ce le ha date, devono essere vere, ed è nostro compito studiarle e accettarle come vere, che possiamo conciliarle con la nostra mente finita o no. Una delle maggiori difficoltà che incontriamo nei riguardi di alcune di queste dottrine è che esse costituiscono un tentativo di spiegare verità infinite in un linguaggio finito. È da aspettarsi che, date le circostanze, non siamo capaci di afferrare il pieno significato delle dottrine o di conciliare i fatti che Dio ci rivela con la nostra esperienza umana e la nostra mente umana, ambedue finite. Ciò non significa che non siano conciliabili con la ragione, ma semplicemente che ci mancano i dati sufficienti per conciliarli. Se Dio dovesse rivelare qualcosa all'umanità in maniera sovrannaturale, non si tratterebbe certamente di verità a cui l'uomo potrebbe giungere senza aiuto mediante la ragione umana, ma di verità che l'uomo non potrebbe apprendere senza tale rivelazione divina.
1: Non pretendiamo perciò che sia possibile provare con la ragione umana la verità di tutte le dottrine della religione cristiana. In pratica, molte di queste dottrine sono esattamente l'opposto di quel che ci attenderemmo se dovessimo ragionare solo circa quel che apprendiamo dalla rivelazione generale della natura intorno a noi. Per esempio, la dottrina della redenzione ci sembra a prima vista interamente contraria a quel che vorremmo far compiere a Dio. Dallo studio della natura apprendiamo che non v'è maniera di sfuggire alla punizione nella quale si incorre per infrazione a quelle che chiamiamo le leggi della natura. Da un esame delle prove di una vita futura, una delle maggiori prove in favore dell'esistenza dopo la morte è la probabilità che Dio punisca i peccati che restano impuniti in questa vita e ricompensi le buone azioni dei giusti non ricompensate su questa terra.
0: Sembra impossibile credere a prima vista che l'Iddio infinito rinunci a punire qualche peccato per una qualsiasi ragione. Da un punto di vista razionale, chi si sarebbe aspettato che Dio mandasse il suo figlio unigenito per portare la punizione dei nostri peccati al nostro posto e permetterci attraverso la fede in Lui di ricevere la salvezza, come insegna la Bibbia? Ma benché la ragione umana non possa pervenire senza aiuto ad una dottrina del genere, dopo la sua rivelazione essa può essere compresa dalla mente umana.
1: Se perciò quel che intendiamo dicendo che molte dottrine cristiane sono irragionevoli è che esse non sono quelle che uno studio della natura e l'esperienza umana ci porterebbero a credere vere, dobbiamo liberamente ammettere che esse sono, in quel senso della parola, irragionevoli. Se non ci fossero rivelate da Dio, non le accetteremmo come vere. Ma se per irrazionali si intende dire che sono irrazionali una volta che sono state comprese o dottrine che è impossibile capire quando ci vengono insegnate, dobbiamo allora respingere l'accusa.
0: La mente può comprenderle, almeno in parte, quando Dio dà una rivelazione a loro riguardo, e non sono irrazionali se comprese correttamente. Si deve ammettere onestamente che non si potrebbe credere in molte di queste dottrine se non ci venissero per l'autorità di Dio stesso. Nella presentazione dell'Evangelo ad un incredulo, queste dottrine non vanno mai presentate come argomenti di prove ragionative. La fede in dottrine come la Trinità può solo venire dopo che una persona è convinta che tali verità siano state rivelate nella Bibbia dal Dio eterno stesso.

0: Non si deve sperare che qualcuno accetti le dottrine insegnate nella Bibbia come vere se per prima cosa non è convinto che la Bibbia è la parola di Dio. Naturalmente alcuni sono così fatti da accettare le dottrine contenute nella Bibbia senza curarsi di esaminare se la Bibbia sia vera o no, e dopo averle accettate come vere, la loro esperienza cristiana diviene base della loro fede. Non vorremmo sminuire tale fede, benché vi sia il pericolo di una sua instabilità di fronte agli attacchi dei nemici della Bibbia, ma per molti che hanno l'abitudine di pensare, questa condotta è impossibile. La maggior parte dei fanciulli accettano come vera la parola dei loro genitori e dei loro insegnanti sulla verità delle dottrine bibliche perché hanno fiducia, consciamente e inconsciamente, nell'opinione di queste persone. Ma molti di essi, giunti all'età della ragione, si trovano assaliti dai dubbi circa la veridicità delle dottrine che hanno sempre accettate irriflessivamente. E a meno che la loro fede sia ben fondata nella conoscenza delle ragioni per le quali la Bibbia è la parola di Dio, possono essere tentati di abbandonarla.
1: Chiunque legga la Bibbia con mente aperta e scevra da pregiudizi, o ascolti la potente e sincera predicazione di un evangelista come Billy Graham, non può non essere colpito ed anche convinto della veridicità della parola di Dio, poiché lo Spirito Santo si serve di tale lettura e di tale ascolto per portare le persone a Cristo. È importante ricordare tuttavia che tale fede presuppone la veracità della Bibbia, e quando in seguito udiamo o vediamo mettere in dubbio tale veracità con argomenti plausibili, è difficile difendere la nostra fede da tali attacchi. In tal caso, benché possiamo conoscere la fede per aver sperimentato la potenza rigeneratrice dello Spirito Santo, la potenza della nostra testimonianza nei confronti di altri ne sarà sminuita, ed altri, che non hanno attraversata la medesima esperienza rigeneratrice, possono essere distolti dagli attacchi del nemico dall'accettare la religione cristiana.
0: Teniamo perciò ben presente che la maggior parte dei cristiani non fanno che supporre le verità della Bibbia come base della loro fede nelle dottrine insegnate dalla Bibbia, e che senza quel presupposto non potrebbero aver fede nelle dottrine stesse. Nessuno che sia convinto che la Bibbia non è la parola di Dio potrebbe conservare logicamente la fede in qualcuna delle dottrine insegnate nella Bibbia che non faccia leva sulla sua ragione. Prima perciò di avere il diritto logico di chiedere ad altri l'accettazione delle dottrine della Bibbia, si deve per prima cosa convincerli che la Bibbia è la parola di Dio. Dopo che sono convinti di quel punto, possiamo loro chiedere di accettare come rivelazione divina e perciò come vere le dottrine insegnate dalla Bibbia. Nessuno che ammetta che la Bibbia è la parola di Dio ha il diritto logico di porre in dubbio la verità di alcuna delle dottrine insegnate in essa. Chiaramente, perciò, sarebbe privo di senso tentare di convertire qualcuno al cristianesimo cercando di provare la verità di una dottrina biblica se questi nega la veracità della Bibbia. Si deve perciò per prima cosa risolvere tale questione prima di poter sperare di far accettare le dottrine cristiane.
1: Dobbiamo aggiungere che le obiezioni sollevate contro le dottrine bibliche impediscono a volte di credere nella veracità della Bibbia. Benché logicamente la questione dell'accettazione delle dottrine bibliche non andrebbe discussa se non dopo che si è accettata la Bibbia come parola di Dio, certe dottrine cristiane costituiscono spesso un grave ostacolo impedendo l'accettazione della Bibbia come parola di Dio. Non v'è nessuna buona ragione perché sia così, poiché se le prove che la Bibbia è la parola di Dio sono determinanti, la questione dell'insegnamento della Bibbia dovrebbe essere un'obiezione insignificante contro la sua veracità per le ragioni addotte sopra. Nondimeno alcune dottrine costituiscono per alcuni uomini un ostacolo alla fede, soprattutto perché le fraintendono o perché hanno solo udito caricature delle vere dottrine sostenute dalla Chiesa cristiana. In questo capitolo, quindi, ci soffermiamo su alcune di queste dottrine e cercheremo di dimostrare che non sono tanto illogiche come si suppone generalmente. Noi non pretendiamo che sia possibile provare la verità a mezzo di un ragionamento razionale o l'evidenza esterna della Bibbia, ma forse qualche parola di spiegazione eliminerà alcune delle incomprensioni a loro riguardo.

0: La più difficile a spiegarsi di tutte le dottrine cristiane è quella della Trinità. La definizione di essa contenuta nel piccolo catechismo di Westminster è migliore di ogni altra. Nella Deità vi sono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e queste tre sono un solo Dio, identiche nella sostanza, uguali in potenza e gloria. Con questa definizione si intende che il Dio cristiano è un solo Dio, non tre Dii, ma che in questa singola divinità vi sono tre persone uguali, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Dobbiamo ammettere immediatamente che la ragione umana trova estremamente difficile persino il comprendere come ciò possa essere vero e che la ragione umana non avrebbe mai potuto scoprirlo da sola. Dobbiamo accettare la dottrina soltanto perché Dio ce l'ha rivelata nella Bibbia.
1: Il fatto che sia difficile a comprendersi non può costituire un argomento contro la sua accettazione come vera. La difficoltà stessa del comprenderla risiede nel fatto che essa costituisce un tentativo di spiegare in linguaggio finito la natura infinita e i misteri nascosti di Dio. Vi sono al mondo molte cose vere, ma che non possono comprendersi. Qual è la natura reale dell'elettricità? Qual è l'essenza stessa della vita? Le complesse molecole proteiche viventi non spiegano che cosa le renda viventi. Che cosa permette ad un corpo umano di trasformare lo stesso cibo in ossa, carne, sangue, capelli? Queste sono solo alcune delle questioni cui l'uomo non è mai stato in grado di rispondere e a cui probabilmente non sarà mai in grado di rispondere. Ma questo fatto non influisce sulla loro verità. Esse esistono e la loro esistenza non dipende dalla nostra capacità di comprenderle. Così il Dio Trino esiste e la sua esistenza non dipende dalla nostra conoscenza dei misteri della sua natura.
0: La rivelazione biblica della natura trinitaria di Dio ci aiuta a comprenderlo come essere autocosciente e amorevole ed aggiunge nuova pienezza e ricchezza al nostro concetto di Lui. Si danno della Trinità moltissime immagini, nessuna delle quali rende mai completa giustizia dei fatti. Si dice che come il fuoco possiede i requisiti della luce, del calore e della capacità di consumare combustibili, così tre sono le forme d'attività sotto le quali appare Dio, ma questa costituisce un'analogia soltanto imperfetta e non rende completa giustizia alle persone della divinità. Si potrebbe presentare innumerevoli analogie simili, ma esse sono tutte imperfette e in realtà non spiegano nulla.
1: Un'altra dottrina della Bibbia che non avrebbe mai potuto essere scoperta dalla sola ragione umana è quella dell'unione delle nature umana e divina in una sola persona in Cristo. La Bibbia insegna che il Figlio Eterno di Dio, che era coeguale con Dio Padre, assunse volontariamente la natura umana oltre a quella divina, e tuttavia che queste due nature sono unite in una sola persona umana e divina allo stesso tempo. Ora è impossibile alla natura umana pervenire da sola ad una conclusione del genere, e la persona di Cristo costituisce uno degli enigmi della teologia. Sappiamo che Cristo era ed è tutto ciò che è Dio e allo stesso tempo tutto ciò che è l'uomo. La descrizione del Cristo dataci nella Bibbia è di una tale persona unitaria con due nature. Ciò non significava che parte del tempo era Dio e parte uomo, né significava che era uomo e che mediante una vita perfetta si elevò in tal modo da divenire infine Dio. Né d'altro canto significa che siamo tutti parte di Dio, ma che Cristo divenne in maniera suprema parte di Dio di modo che vi era in Lui una parte di natura di Dio molto più grande che nel resto dell'umanità. Queste teorie moderne sulla persona di Cristo non trovano fondamento negli insegnamenti della Bibbia.
0: Essa significa che la preesistente seconda persona della Trinità, come essere trascendente, aggiunse alla sua natura e persona la natura completa di uomo, di modo che ad ogni istante, a partire da quel momento, egli era tanto Dio che uomo. Questo ci insegna chiaramente la Bibbia, e noi possiamo comprenderlo vagamente, ma non avremmo mai potuto giungere a una tale concezione col solo esercizio della ragione umana. Possiamo parzialmente comprenderlo dopo che ci è stato rivelato, ma esso è direttamente contrario a tutto ciò che costituisce l'esperienza umana al di fuori di Cristo.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Non molto tempo fa andai a parlare in una chiesa nello stato dell'Indiana. Uno dei pastori venne a prendermi all'aeroporto, mi accompagnò alla sua auto e mi portò per la rigogliosa campagna estiva. Mentre parlavamo della sua chiesa, davo frequenti occhiate ai bellissimi campi che attraversavamo. Commentai la bellezza della zona, grandi estensioni coltivate, campi ricchi di ogni genere di ortaggi. La campagna sembrava particolarmente produttiva. «Non è sempre stato così», rispose il mio autista. «Un tempo c'era solo palude». Ascoltai attentamente il pastore che continuò a descrivere come un fiume straripasse ogni primavera, rendendo tutta quella buona terra inutilizzabile. Per affrontare quel problema annuale, le autorità dell'Indiana intrapresero un grandioso progetto per edificare argini più alti in tutta quella zona così soggetta alle inondazioni. Le acque del fiume vennero quindi controllate e incanalate, liberando vaste zone di terra molto fertile. Paragonò ciò che era accaduto in quella regione all'amore di Dio nella nostra vita. Citò le parole ispirate di Paolo: «L'amore di Cristo ci costringe». Costringere significa anche comprimere qualcosa affinché sia spinto in avanti. Quando il fiume venne compresso da ogni lato da argini più alti e rinforzati, il flusso dell'acqua fu costretto entro certi limiti e ciò consentì di ottenere terra più produttiva. «Avviene lo stesso con noi», continuò. A volte Dio, nel suo amore, permette delle circostanze che sembrano comprimerci da ogni parte, alti argini di cemento, situazioni che paiono pareti nelle quali ci sentiamo intrappolati. Tuttavia, Dio permette che noi subiamo queste pressioni per spingerci, per spronarci e renderci più attivi e produttivi. Anche se può non piacerci, le prove ci comprimono e ci spingono in una direzione migliore, la direzione che Dio vuole che prendiamo. Non ho mai dimenticato questa immagine. Il Signore me la fa tornare in mente nelle occasioni in cui le pareti del mio mondo sembrano stringermi da ogni parte. È lo stesso per te oggi? Ti senti barricato e spinto da ogni parte? Non è possibile che il Signore stia iniziando a comprimerti perché vuole spingerti in avanti? Non potrebbe essere che le difficoltà che stai sperimentando siano prove dell'amore costrittivo di Cristo? Forse la tua vita non è stata così produttiva come avrebbe dovuto essere. Stai vagando senza meta e avverti di aver sprecato tempo e energia. Invece di un ricco campo di grano, ti senti una palude stagnante. Ringrazia Dio per la sua sovrana intrusione nella tua vita. Ringrazialo perché ti ama troppo per lasciarti vagare e sprecare il tuo tempo e la tua energia. Le circostanze nelle quali ti trovi, persino quelle che costringono da ogni lato, rientrano nel suo glorioso piano. È un piano che serve a rendere la tua vita più produttiva di quanto tu possa immaginare. Questa è un'opera di edilizia divina al massimo livello.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Sono Maria Teresa, vengo a farvi visita e a raccontarvi un piccolo episodio di molti anni fa. A casa nostra, quando i figli erano molto piccoli, spesso passavo da una frustrazione all'altra. La casa mi sembrava sempre sporca e in disordine. C'erano giochi sparsi dappertutto. Non riuscivo a finire mai un lavoro. Quando i bambini erano a letto, cercavo di raccogliermi le idee per scrivere o tradurre un articolo, morivo di sonno e gli occhi mi si incrociavano dalla stanchezza. In più, ero ben determinata a non mancare alle riunioni in chiesa, a preparare con cura le lezioni della scuola domenicale e a continuare a avere ospiti a pranzo e a cena. Dopotutto, se la donna dei proverbi ci riusciva, perché non potevo riuscirci io? Fatto sta che non riuscivo sempre. Mio marito ogni tanto mi diceva che dovevo darmi una calmata e che anche se la casa non era come un museo, non aveva importanza. Altro che museo, pensavo io. Museo era, ma un museo degli orrori. Oggi vedo mia figlia e le mie nuore un po' nella stessa condizione. Credono di non riuscire a fare niente e soprattutto mia figlia ogni tanto pensa di essere un fallimento. Eppure la sua casa è in ordine, i bambini sono puliti, controllati e lei riesce a fare tutti contenti. Dall'alto della mia esperienza mi permetto oggi di dare qualche consiglio che io non ho messo in pratica, ma che se potessi ricominciare forse ascolterei. Ne faccio un elenco per quello che vale. Mettetelo in cornice e regalatelo alle mamme quando hanno il primo bambino e poi il secondo e il terzo. Primo punto: il periodo dell'infanzia dei figli, una volta o l'altra, finisce e l'unica cosa intelligente da fare è affrontarlo con realismo e con senso profetico. Un giorno le cose cambieranno. La casa non può essere perfettamente in ordine, non si può fare tutto quello che si vorrebbe. Certi lavori, come scrivere romanzi e affrescare i muri del salotto, si devono rimandare a epoche più propizie. Numero 2. Non bisogna andare in crisi se il marito torna a casa e per raggiungere la sua poltrona e arrivare a sprofondarsi nella lettura del suo giornale deve calpestare 2 orsacchiotti, 3 macchinette e 4 cubetti del Lego. Anche quel dramma finirà. Se sembra scontento, dategli un grande bacio e cucinategli il suo piatto preferito. Forse capirà che può raccogliere i giocattoli pure lui. Numero 3. Bisogna farsi la lista delle cose essenziali da fare e farle una dopo l'altra. Quello che non si fa oggi si farà domani, a meno che non si tratti dell'acqua che trabocca dalla lavandina o dell'arrosto che va a fuoco. 4. Non bisogna prefiggersi delle mete impossibili da raggiungere. 5. Quando i figli fanno il pisolino, non c'è niente di male a pisolare un po' anche noi. 6. Non trascurare di curarsi corpo, anima e spirito. Mi spiego. Corpo, lavarsi bene, tenersi ben curate in forma. anima, leggere cose che piacciono, ascoltare un po' di musica e ogni tanto uscire a guardare le vetrine. Spirito, non dimenticare il raccoglimento, la preghiera e la presenza in chiesa. 7. Ricordare che il marito è ancora la persona più importante e ha il diritto a un po' del nostro tempo in casa e direi anche a letto. 8. Tutto il resto che si riesce a fare è grasso che cola. Auguri!

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Proverbi capitolo 1, versetti 22, 24 e 26. Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire? Poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, anch'io riderò delle vostre sventure. Ancora in Amos capitolo 5, versetto 4. Cercatemi e vivrete. La domanda essenziale. Prima di togliersi la vita, un giovane aveva lasciato queste parole da Dio: la morte è talmente bella che nessuno torna indietro. È vero, non si ritorna, ma credere che tutti vi si trovino bene è una pericolosa illusione. La domanda essenziale che ogni uomo deve porsi è quella del patriarca Giobbe. Lo troviamo nel libro di Giobbe, capitolo 14, versetto 10. Il mortale spira, e dov'è egli? La morte introduce il credente in presenza di Gesù, come ci dice la lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 23. Per lui Dio cambia in aurora l'ombra di morte. Queste sono parole del profeta Amos, capitolo 5, versetto 8. Per questo l'apostolo Paolo ha scritto: preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 8. Per chi non crede è tutta un'altra cosa. Il racconto che fa il Signore Gesù nel Vangelo è tale da far riflettere chiunque non abbia ancora regolato con Dio la questione dei propri peccati. Sono tormentato in questa fiamma, esclama il ricco defunto della parabola, nell'Evangelo di Luca, capitolo 16, versetti da 19 a 31. È possibile che Gesù si sia espresso in modo figurato, come faceva sovente, ma se questa è la figura, cosa sarà la realtà? L'uomo di questa parabola non può cambiare la propria situazione. Egli ora è nei tormenti. È mentre si è in vita che a ciascuno è dato il tempo per pentirsi e credere al Signore. Per mezzo della Bibbia, Dio parla agli uomini, denunciando la loro colpevolezza e offrendo loro la vita eterna. Se non ascoltano mentre sono in vita, dopo la morte sarà troppo tardi. Tutti voi che ascoltate queste parole, siete ancora in tempo. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 2.

0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse capitolo 14. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome del suo padre scritto sulle loro fronti. E udì una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono, e la voce che udì era come suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe, e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non che quei 444.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque va. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello, e nella bocca loro non è stata provata menzogna. Sono irreprensibili. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitavano sulla terra, ed ogni nazione, tribù e lingua e popolo, e diceva con gran voce: «Temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque». Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione». E un terzo angelo tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce: «Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro dal calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che

0: si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. E vidi, ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola assiso uno simile a un figliuolo d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. E un altro angelo uscì dal tempio gridando con gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: «Metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è giunta, perché la messe della terra è ben matura». E colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. E un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo, che aveva podestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò con gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: «Metti mano alla tua falce tagliente, e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le uve son mature». E l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uve nel grantino dell'ira di Dio. E il tino fu calato fuori della città, e dal tino uscì del sangue che giungeva sino ai freni dei cavalli, per una distesa di 1600 stadi.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

E naturalmente Maurizio è sempre contento e felice. Oh, felice e contento, insomma, fai un po' tu. Di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. E dopo questi brevi momenti di apertura musicale, ci addentreremo nel vivo del 30° capitolo del libro dell'Esodo.

Voglio dire un grazie tutto particolare a chi ci ha scritto. Ancora una volta siamo stati oggetto di affetto, simpatia, di manifestazioni di approvazione per quello che facciamo, eccetera, eccetera, e di questo naturalmente siamo molto, molto grati. Parlo al plurale, come sempre, perché ovviamente non sono da solo a fare questo lavoro. Accanto a me c'è una redazione, una preziosa redazione, che fra parentesi la ringrazio di vivo cuore, e quindi siamo in diversi a dirti grazie. Veniamo al nostro testo, veniamo al libro dell'Esodo, capitolo 30. Il capitolo 30 è l'ultimo della miniserie, quella miniserie che ci ha occupato per gli ultimi 4, 5, 6 programmi, adesso neanche mi ricordo più. Erano 5 capitoli molto importanti, abbastanza interessanti. Alcuni punti, magari leggendoli così in fretta, in furia, potrebbero sembrare noiosi, ma abbiamo visto, prendendocela un pochino con calma, camminando pian piano, abbiamo scovato, abbiamo trovato tanti tesori nascosti. Il capitolo 30 non sarà da meno. Dal capitolo 31 in poi riprenderà il... Chiedo scusa, no, io... guarda un po'. Per tutti questi incontri ho sempre detto che la miniserie andava fino al 30, invece no, è anche il 31. Dal capitolo 32 riprende la narrazione dell'Esodo. Probabilmente riusciremo a fare 30 e 31 oggi. Vediamo se il tempo è dalla nostra o meno. Capitolo 30 ha a che fare con l'altare per l'incenso, la tassa per il santuario, la vasca di rame, l'olio per la consacrazione, l'incenso profumato. Dopodiché nel 31 troviamo gli artigiani, che avrebbero dovuto lavorare nel tabernacolo, e per ultima cosa il rispetto per il giorno del riposo, il rispetto per il sabato o Shabbat in ebraico. Ti ricordo, visto che la volta scorsa abbiamo un po' interrotto il discorso del tabernacolo, abbiamo parlato della consacrazione, perché nel capitolo 29 questo era il soggetto, ti ricordo che abbiamo a che fare con una tenda, la tenda dell'incontro, chiamato anche tabernacolo. All'interno di questa tenda c'erano varie, non li chiamerei neanche mobili, ma degli elementi, delle suppellettili, ciascuna delle quali aveva una ragione molto particolare per essere presente in questa tenda. Aveva una funzione specifica, chiaramente spiegata da Dio. E ogni elemento veniva costruito sul modello che Dio stesso aveva dato a Mosè, come materiale, come dimensioni, come manufattura, eccetera, eccetera. Addirittura anche i vestiti del sommo sacerdote dovevano essere confezionati secondo un modello preciso, rigoroso. Adesso invece riprendiamo il discorso degli elementi nella tenda, nel tabernacolo. Ti ricordo che la tenda era divisa in due parti, c'era il luogo santissimo e il luogo santo. In altre parole, era un grande tendone, ma all'interno di questo grande tendone c'era una separazione, un velo, uno spesso velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nel luogo santissimo, la parte più piccola, di minori dimensioni, veniva custodita l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, una cassa di legno d'acacia ricoperta d'oro dentro e fuori, con un coperchio d'oro puro, nella quale venivano riposte le tavole della legge, in seguito la manna e il bastone di Aronne che miracolosamente fiorì. Abbiamo visto che ogni elemento ha un suo significato immediato, particolare, ma è anche simbolo di qualcos'altro. E siccome siamo scesi abbastanza nei particolari, non vorrei ripetermi. Lo stesso sarà
con altri elementi che vanno ad aggiungersi e che vedremo in questo 30° capitolo. Abbiamo già parlato del candelabro, della tavola con i pani della presentazione, ma c'era anche un altare, l'altare dell'incenso, l'altare dei profumi. La tavola con i pani, il candelabro d'oro, oltre ad essere, come abbiamo detto, elementi necessari ed utili per l'uso immediato, erano anche dei bei simboli. Per esempio, sia l'uno che l'altro, sia la tavola della presentazione che il candelabro, simboleggiano molto bene, credo, l'incontro e la comunione del popolo con Dio. Procedendo, troviamo invece l'altare dei profumi, che ci parla della preghiera. E questo concetto viene ribadito, viene sottolineato anche nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse. Ma leggiamo cosa dice Dio a Mosè. Farai pure un altare per bruciarvi su il profumo e lo farai di legno di acacia. Avrai notato che questo legno d'acacia ricorre costantemente, praticamente tranne le parti in metallo, di metallo prezioso, d'oro, argento e poi il rame, tutti gli altri elementi fatti di legno sono fatti con legno d'acacia. Perché? Non credo che ci sia nulla di mistico o di magico. Il fatto è che il legno d'acacia sembra essere forte, duro, resistente. Quindi questa probabilmente è la ragione per cui era stato scelto legno d'acacia. Secondo le dimensioni che Dio dà a Mosè, l'altare dei profumi sembra essere abbastanza piccolo, eppure aveva anch'esso anelli e stanghe, così come l'altare più grande, in modo da essere trasportato a spalla dai sacerdoti. Ti ricordo che il popolo di Israele è libero soltanto da un paio di mesi. È proprio all'inizio del suo pellegrinaggio, un pellegrinaggio che, come sappiamo, come la storia ci dice, durerà 40 anni. Il popolo questo non lo sapeva, ma Dio sì. Ecco perché il tabernacolo a questo punto non è un edificio di calce e mattoni, ma è una tenda facilmente trasportabile. E tutti gli altri elementi, suppellettili e cose varie, anch'essi possono essere facilmente trasportati, ma ogni cosa deve essere costruita, manufatta rigorosamente, così come Dio richiede. Il libro dei Numeri, un altro libro di questi cinque primi libri della Bibbia, ci dice che i Leviti portavano tutte le varie parti del tabernacolo durante le peregrinazioni nel deserto. I Leviti, ti ricordo, erano un gruppo di persone che dedicava la propria vita al servizio sacerdotale. Non facevano altro. E come sappiamo, sempre dal testo biblico, la famiglia dei Leviti non ereditò nessun pezzo di terra. Vivevano, in un certo senso, delle offerte del resto del popolo. Collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, davanti al propiziatorio, dove io mi ritroverò con te, dove io mi incontrerò con te. L'altare dei profumi quindi stava davanti al velo, davanti a quella tenda che divideva il luogo santo dal luogo santissimo. Dietro a quel velo, abbiamo detto, c'era l'arca o la cassa d'acacia, ricoperta d'oro puro, e coperta da il propiziatorio o un coperchio di oro puro. Aronne vi brucerà del profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina quando accenderà le lampade. Quando Aronne accenderà le lampade all'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Sopra di esso non offrirete nessun profumo straniero, né olocausto né oblazione, né sacrificio. Soltanto incenso, quindi.
Anzi, un tipo particolare di incenso doveva essere posto su quell'altare, sull'altare dei profumi. I sacerdoti bruciavano incenso ogni volta che accendevano le lampe, le lampade del candelabro. Come abbiamo detto poc'anzi, quest'altare è simbolo della preghiera. E lo sappiamo perché la Bibbia stessa usa spesso l'incenso quale simbolo della preghiera e della lode. Ad esempio, Davide, in uno dei suoi salmi, nel Salmo 141, dice: «La mia preghiera stia al tuo cospetto o alla tua presenza come incenso». Troviamo lo stesso simbolismo, come ho detto, nel libro dell'Apocalisse. Un angelo venne e si fermò vicino all'altare. Aveva un turibolo d'oro. Gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Nel Vangelo di Luca, proprio all'inizio, nel primo capitolo, leggiamo che, secondo l'usanza del sacerdozio, a Zaccaria toccò a sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Altre traduzioni dicono proprio chiaramente per offrirvi l'incenso. Zaccaria, tanti secoli dopo gli eventi che stiamo noi esaminando qui nel libro dell'Esodo, faceva ancora parte della famiglia o della tribù di Levi, quindi serviva nel Tempio. Al tempo di Zaccaria, naturalmente, essendoci tanti membri di questa famiglia, non era sempre una persona, o non era sempre un piccolo gruppo di persone, ma erano tante persone che a turno andavano nel Tempio e facevano quello che i sacerdoti dovevano fare. Quindi quell'episodio di Zaccaria si riferisce proprio in modo particolare al fatto che Zaccaria stava offrendo incenso presso l'altare e che quello era il tempo da dedicarsi alla preghiera. Luca dà inizio al Vangelo cronologicamente con Zaccaria che sta presso l'altare dei profumi. È interessante che dopo 400 anni Dio rompe il suo silenzio proprio presso l'altare dei profumi, dando proprio lì un messaggio molto importante a Zaccaria. 400 anni di silenzio che Dio interrompe lì dove venivano offerte le preghiere. Di lì a poco sarebbe nato il Messia.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, con la voce che gli sta andando via, quindi speriamo che tenga per un altri 10 minuti. Grazie di averci scelti, grazie di essere membro della grande famiglia di questo programma.

Ricorderai che io, poco prima della pausa musicale, ho detto che l'altare dell'incenso si trovava nel luogo santo, cioè al di qua di quel velo, di quella tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nel caso tu avessi letto per conto tuo quel libro del Nuovo Testamento chiamato Lettera agli Ebrei, e se hai letto al capitolo 9, avrai trovato che l'altare dei profumi viene collocato da chi scrive questa lettera nel luogo santissimo. Ora, o Mosè si è sbagliato, ha capito male, oppure chi ha scritto il libro degli Ebrei, la lettera agli Ebrei, si è sbagliato. Un'ulteriore prova, dicono i critici, che la Bibbia contiene errori. È un errore? Apparentemente sembra di sì, perché nel libro dell'Esodo leggiamo una cosa, nella lettera agli Ebrei ne leggiamo un'altra, totalmente diversa. Chi ha ragione? Hanno ragione tutti e due. Ti spiego perché. Mosè, giustamente, come Dio gli dice, colloca l'altare dell'incenso, l'altare dei profumi, fuori dal luogo santissimo. Dio aveva chiaramente detto che il luogo santissimo era dedicato soltanto, era destinato all'arca del patto, all'arca dell'alleanza. Null'altro doveva entrare nel luogo santissimo. Il sommo sacerdote poteva fare ingresso soltanto una volta l'anno. Tutto il resto era al di qua, nel luogo santo. Quindi Mosè non si è sbagliato. Allora mi dirai, si è sbagliato chi ha scritto la lettera agli Ebrei? No, non si è sbagliato neanche lui. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che il giorno e il momento che Gesù morì, quel velo, quella tenda che separava il luogo santissimo dal luogo santo fu squarciata. Si ruppe da cima a fondo. Cristo con la sua morte ci dà accesso al luogo santissimo. Non esiste più separazione. Come vedi, la Bibbia non contiene errori. Basta solo prendere un po' di tempo, un po' di impegno, per cercare di capire, perché no, anche studiare. Così facendo si scoprono tesori nascosti, verità così belle come questa che stiamo illustrando adesso. Gesù, che è nato per morire, ha squarciato, ha aperto la porta. Abbiamo adesso libero ingresso a Dio attraverso Cristo. Altro che sbaglio, altro che errore. Non è uno sbaglio. Dio sapeva perfettamente quello che faceva. Alcuni dicono: adesso che sono un cristiano posso rivolgermi a Dio direttamente. Mi permetto di dire no, non, le cose non stanno così. Tu ed io possiamo sì accostarci a Dio, ma solo attraverso Gesù Cristo. Solo Lui può portarci alla presenza di Dio. Anzi, come abbiamo detto altre volte, Gesù in questo momento sta intercedendo per noi, sta pregando per noi. Un'altra verità quasi incredibile. Se non fosse scritta nella Bibbia non ci crederei, ti dico sinceramente. Il fatto che Gesù Cristo si impegna, prende il tempo di pensare a me e prega per me, intercede per me presso Dio Padre. Pensa alla portata di questa realtà, di questa verità. Se era una cosa meravigliosa per gli israeliti sapere che avevano un sommo sacerdote che poteva entrare nel luogo santissimo del tabernacolo per intercedere per i loro peccati, ma una volta l'anno, non è ancora più stupendo sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, il nostro Signore, il nostro Salvatore, continuamente prega per noi, non una volta l'anno o quando si ricorda?
È un impegno che ha preso su se stesso, di propria spontanea volontà, frutto del suo grande amore. Quello stesso amore che l'ha spinto a morire sulla croce per me, per te. Una cosa interessante, nella sua preghiera, chiamata la preghiera sacerdotale, quando Gesù si trovava ancora su questa terra, disse: io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Interessante. Se sei un cristiano, Gesù Cristo sta intercedendo per te, in questo momento, presso Dio Padre. Se non sei un cristiano, mi spiace, ma non puoi avere questo privilegio. Procedendo, troviamo poi la vasca di rame, l'olio per la consacrazione e l'incenso profumato. E qui ci riallacciamo al discorso che abbiamo fatto quando abbiamo esaminato il capitolo 29, la consacrazione. Ma siccome ho dedicato tutto un intero programma a questo soggetto così importante, così affascinante, non vorrei ripetermi. Vedo che mancano poco più di 3 minuti, il che significa che non facciamo neanche in tempo a esaminare insieme il 31° capitolo. Concediamoci però una breve pausa musicale.

proposito della vasca di rame, ti ricordo che noi naturalmente stiamo facendo un viaggio a ritroso. Avremmo dovuto cominciare dal capitolo 31 e poi andare indietro fino al 25. La vasca di rame serviva al sacerdote per purificarsi, per lavarsi, in altre parole. Quindi non poteva entrare alla presenza di Dio con le mani sporche. Anche questo è un principio del quale noi dovremmo far tesoro. Io non posso così andare alla presenza di Dio solo perché mi va di farlo. Dio è un Dio che la Bibbia chiama tre volte santo. Rispetto, prima di tutto.

Per adesso Maurizio ti saluta, sempre con un forte e caloroso abbraccio, e ti dà appuntamento alla prossima passeggiata. A presto.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Abbiamo per voi, cari amici ascoltatori, alcuni consigli su come disfarsi delle vecchie abitudini. La cosa più difficile nell'esperienza cristiana è il disfarsi delle vecchie abitudini, il vecchio modo di vivere che subentra con noi nella nostra vita cristiana è la cosa più difficile da eliminare. L'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani ha tanto da dire su questo nel 6, 7 e 8 capitolo, pure ne fa menzione nell'Epistola ai Galati, al 5 capitolo, dove parla della carne, cioè del corpo, e di come è stato abituato nelle cose peccaminose che abbiamo imparato a fare con esso. Egli dice: «Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne per mezzo dell'amore, servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma voi vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ora io dico, camminate per lo spirito e non adempite i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro in guisa che non potete fare quello che vorreste. Ma siate condotti dallo spirito. Voi non siete sotto la legge». Ora, di che cos'è che Paolo qui parla in questo interessante ma nello stesso tempo perplesso passaggio? Egli parla della vecchia vita, del vecchio uomo, delle vecchie abitudini, dei vecchi modi di fare. Ed egli chiama tali cose carne. La carne è il corpo com'è orientato, abituato e modellato dalla nostra natura peccaminosa. E la cosa interessante che Paolo ci dice della carne è che essa è a guerra con lo spirito e che le nostre vecchie vie, le nostre vecchie abitudini vogliono asserirsi. Esse hanno un gran desiderio di asserire se stesse e per certo esse spesso si asseriscono. Così egli dice che questi desideri cercano spesso l'opportunità di intromettersi di modo che ci troviamo a fare le cose che non vorremmo fare, le cose che non fanno piacere a Dio, e così ci troviamo a ricadere nei vecchi vizi e nelle vecchie abitudini. Ora, la prima cosa che si deve capire quando si parla di abitudini è che un'abitudine non è di per sé stessa peccaminosa. Dio ha impiantato le abitudini in noi come una meravigliosa capacità che ci permette di tener cura dei molteplici dettagli della vita che devono essere disimpegnati senza che ce ne rendiamo troppo conto. Pensate, per esempio, come sarebbe se ogni volta che dovessimo legarci le scarpe dovessimo fermarci a pensare com'è che si fa, come si faceva da bambini, e dire: orsù, prima si prende questa stringa con questa mano e l'altra con quest'altra mano, poi giriamo questa così, quest'altra cosà, poi le prendiamo a questo punto e lo tiriamo uno di qui e uno di là, e poi legata una scarpa, ecco che saremmo pronti a passare all'altra scarpa. Supponete che per fare questa quotidiana faccenda voi dovreste pensarci e concentrarvi sopra, e sarebbe orribilmente noioso, non è vero? E supponiamo che voi doveste pensare a tutte le cose in tale maniera, come ad aprire il tubetto del dentifricio, come a spremerlo, se dovremmo farlo in fondo o nel mezzo di esso, e c'è tutt'oggi della gente che sembra avere difficoltà in questa faccenda, e poi come mettere il dentifricio sullo spazzolino, e poi come usare lo spazzolino nell'angolo giusto, e come fare per richiuderlo se si gira a destra o a sinistra. Vedete, questo sarebbe annoiante, e se per tutta la vita dovessimo agire così, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, monotonamente tornando a fare le stesse cose senza mai impararle a fare, la vita diverrebbe insopportabile. Ebbene, Dio ci ha sollevato da tali cose, dandoci le abitudini per le quali noi non dobbiamo imparare e rimparare di nuovo tutte queste piccole faccende della vita. Coscientemente noi le dobbiamo imparare la prima volta e poi incoscientemente le facciamo tutti i giorni senza neppure accorgercene. Voi potete pensare a chissà che mentre vi lavate i denti e usate il dentifricio e lo spazzolino
e poi prendete, rimettete tutto via e ve ne andate fuori senza neppure considerare quel che avete fatto, al punto che 10 minuti dopo voi dovete pensare per sapere se vi siete lavati i denti o no. Ciò è cosa le abitudini ci permettono di fare. È una capacità meravigliosa che Dio ci ha concesso. Ma come tutte le altre capacità che Dio ci ha dato, come la capacità di godere relazioni sessuali nell'unione matrimoniale e che noi abbiamo distorta, così come nel sesso, noi abbiamo distorto anche queste altre capacità come quelle delle abitudini. Ora, gli operatori di computers hanno un modo di dire, loro dicono parlando dei computers, spazzatura metti dentro e spazzatura viene fuori. Se uno mette informazioni sbagliate e confuse in un computer, quello darà informazioni sbagliate e confuse. E lo stesso è vero delle capacità che noi chiamiamo abitudini, cioè l'abilità di fare cose facilmente, confortabilmente e incoscientemente una volta che le abbiamo imparate. E così, se abbiamo imparato della spazzatura, se abbiamo imparato a rispondere alla vita con metodi peccaminosi, se abbiamo abituato le nostre membra in abitudini di peccato, se abbiamo abituato il nostro corpo a peccare ed a praticare il peccato, ecco che, essendoci noi così accostumati a queste cose, noi non troveremo proprio molto difficile abbandonare queste abitudini. Questo è quello che Paolo qui ci dice e ci suggerisce, che l'unico modo di abbandonarle è per mezzo dello Spirito. Lo Spirito non fa questo in un modo meraviglioso. Lo Spirito lo fa per mezzo della Bibbia che ci è stata data per dimostrarci quali siano le nuove vie adatte a rimpiazzare le vecchie. La cosa interessante che le Scritture ci dicono è che noi non abbandoniamo le abitudini, ma le sostituiamo. Noi rimpiazziamo vecchie abitudini con quelle nuove dello Spirito. E ciò è esattamente quello che troviamo nel resto del capitolo, dove egli parla delle opere della carne, le vecchie abitudini, l'immoralità, l'impurità, la sessualità, l'idolatria, eccetera. Tutte queste cose che egli elenca come le opere della carne devono essere rimpiazzate dai frutti dello Spirito, che sono amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, caritevolezza e autocontrollo. Vedete, c'è una sostituzione. Le vecchie vie, le vecchie opere sono rimpiazzate e questa sostituzione deve avvenire. Non dovete semplicemente abolire un'abitudine lasciandoci un vuoto, di modo che, come la Bibbia insegna, 7 diavoli peggiori dei primi vengano e ci muovono dentro. Noi dobbiamo fare una sostituzione, dobbiamo scacciare i vecchi inquilini e dare luogo ai nuovi. E come possiamo far questo? Ebbene, possiamo farlo studiando la parola di Dio, chiedendo a Dio per mezzo del suo Spirito che ci dia la forza di farlo e di fare tutto ciò che la parola di Dio ci chiede con obbedienza e fede, vivendo come il libro ci dice di fare. Questo è ciò che significa essere guidati dallo Spirito o guidati dalla Bibbia, e cioè il fare quello che Egli ci dice di fare. E così dice che quelli che appartengono a Gesù Cristo hanno crocifisso la carne. Essa non deve più esercitare la sua potenza su di noi con le sue voglie, con le sue passioni, e se viviamo per lo Spirito, noi cammineremo per lo Spirito. Questa è la sfida che ci viene rivolta. Così, in ogni caso, cerchiamo quale sia l'alternativa che la Bibbia ci propone per qualche abitudine peccaminosa. Cominciate obbedienti a seguirla, chiedendo a Dio la forza necessaria per farlo, e col passare del tempo vi accorgerete che le vecchie abitudini sono state rimpiazzate dallo Spirito, che sta portando novità di vita anche in voi. O Signore, noi ti preghiamo che tu ci aiuti a poter imparare
a sostituire le nostre abitudini di peccato con quelle di giustizia. Ti chiediamo questo per noi, per i nostri ascoltatori, nel nome del Signor Gesù Cristo. Amen. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, al capitolo 1, dal verso 7. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Ascolta, figliuol mio, l'istruzione di tuo padre e non ricusare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno una corona di grazia sul tuo capo e monili sul tuo collo. Dopo l'introduzione, nel capitolo 1 abbiamo l'elogio della sapienza e la prima parte contiene delle esortazioni a fuggire il vizio e il male. Salomone, avendo iniziato a insegnare ai giovani conoscenza e assennatezza, qui stabilisce due regole generali che debbono essere osservate da coloro che vogliono raggiungere la sapienza: il timore di Dio e l'onore verso i genitori. Queste sono le due leggi fondamentali della morale. Guardiamo prima di tutto questo rispetto e questo timore verso Dio. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, è la parte principale della sapienza, è il principio fondamentale della sapienza. Dio deve essere adorato, riverito, servito e riconosciuto. Perciò il principio fondamentale della conoscenza è proprio questo: coloro che non riconoscono Dio non hanno neanche la base della vera conoscenza. Per poter raggiungere questa conoscenza è necessario che noi abbiamo rispetto e riverenza verso Dio, altrimenti non siamo qualificati per ricevere insegnamenti e istruzioni se non c'è questo principio fondamentale. La nostra conoscenza quindi deve iniziare con Dio e tendere alla perfezione verso Dio. Qualcuno ha detto che il timore di Dio è l'alfa e l'omega della conoscenza. La seconda parte del primo verso dice: gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Non avendo riconosciuto Dio, essi

tua madre. Sembra una novità quella del ruolo che ambedue i genitori hanno nella famiglia. È stato il paganesimo e le religioni cristiane paganeggianti a continuare a tenere la donna in schiavitù. La scrittura fin dal principio parla del ruolo importante che la donna insieme con l'uomo ha nella famiglia. E qui è chiaro ed evidente che c'è l'istruzione e l'insegnamento del padre e della madre. Sono i genitori che possono istruire e insegnare i loro figliuoli con l'amore e la conoscenza e l'autorità che essi hanno verso loro. È importante non soltanto far conoscere la verità, ma il padre e la madre, per la buona educazione dei propri figliuoli, manifestano la saggezza praticamente nella vita di tutti i giorni, in modo che i figliuoli non solo ascoltino i buoni insegnamenti, ma li vedano attuati nella vita dei loro genitori. Non dimenticare l'insegnamento di tua madre e ascolta l'istruzione di tuo padre, perché essi saranno una corona di grazia sul tuo capo e dei monili sul tuo collo. Le istruzioni e gli esempi dei tuoi genitori debbono essere osservati, dice Salomone, perché saranno un ornamento di grazia sul tuo capo. I re soltanto s'ornano di corone preziose per dimostrare la loro ricchezza e la loro sapienza e la loro autorità, ma se tu segui gli ordinamenti e le istruzioni e l'insegnamento dei tuoi genitori, segui il loro esempio nel timore di Dio, allora potrai manifestare a tutti questa saggezza e questa sapienza, e saranno questi insegnamenti come dei monili sul tuo collo. Le verità divine saranno come un segno d'onore che tutti potranno vedere. Tu sarai arricchito da questa grazia meravigliosa che viene dalla conoscenza del timore di Dio e che è il risultato dell'istruzione e dell'insegnamento dei tuoi genitori. Questa sarà la vera ricchezza che tu potrai avere durante la tua vita. Probabilmente i tuoi genitori non potranno darti della ricchezza terrena o lasciarti dei beni terreni, ma se t'avranno insegnato la verità, avranno con il loro esempio e la loro pietà dimostrato il timore di Dio nella loro vita, queste virtù e questa pietà varranno molto di più di tutta la ricchezza e la grandezza e la dignità del mondo, perché chi conosce Dio e apprezza la sapienza e l'istruzione è una persona saggia che nel mondo sarà riconosciuta come tale. Ma forse tu dirai: non sempre la saggezza e il timor di Dio sono riconosciute. Pensa per un istante quante volte le stesse persone che t'hanno deriso per la tua fede e per la tua rettitudine e per la tua dignità cristiane, nel momento di difficoltà e di travaglio, son venute a te e t'han detto: so che solo tu puoi aiutarmi perché tu hai fede

indicami la strada della verità. Dio ci aiuti ad essere così fedeli e ci aiuti a ricoprire ciascuno i nostri ruoli di genitori e di figliuoli, ma soprattutto di credenti che riconoscono nel timore dell'Eterno il principio della sapienza. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete con me, con Maria. A te Enzo con il secondo viaggio dei fratelli di Giuseppe in Egitto, vai.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici al nostro consueto appuntamento con la parola di Dio. E proprio ieri ci siamo lasciati con il fatto che Giuda era riuscito a convincere suo padre Giacobbe a tornare giù in Egitto portando con sé anche Beniamino, in modo che poi potessero prendere un po' di grano per potersi in seguito sfamarsi a causa della carestia che era presente nel paese di Canaan in quel periodo. Continuiamo ora nella nostra lettura arrivando fino al versetto 14. Se non avessimo indugiato a quest'ora saremmo già tornati due volte. Allora Israele, loro padre, disse loro: se così è, fate questo. Prendete nei vostri sacchi le cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono, un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro e riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi. Forse fu un errore. Prendete anche vostro fratello e andate, tornate da quell'uomo. Dio Onnipotente vi faccia trovar grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. Se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia. Giuda dice: se tu avessi lasciato venire Beniamino con noi, saremmo già andati e tornati. Noterete qui che erano a corto di grano, non avevano il pane, sostegno della vita. A quanto pare avevano balsamo, pistacchi, aromi e altre cose. Così Giacobbe ordinò di portare dei doni a quell'uomo. Cerchiamo di addolcirlo, sembrava voler dire in realtà con quei doni. Il vecchio Giacobbe si era ormai rassegnato e lasciò andare Beniamino con i suoi fratelli maggiori. L'ultima affermazione però, se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia, denota il fatto che ormai egli si era reso conto che non poteva in alcun modo opporsi alla volontà di Dio. E alla sua volontà e alla sua protezione egli affidò la sorte dei suoi figli.

Quelli presero dunque questo dono, presero con sé il doppio del denaro e Beniamino e partirono. Scesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Come Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: «Conduci questi uomini in casa, macella e prepara tutto, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». L'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li condusse in casa di Giuseppe. Abbiamo letto fino al versetto 17. Potete immaginarvi l'emozione di Giuseppe quando i suoi occhi scorsero Beniamino. Il motivo per cui Giuseppe li invitò a casa sua è ovvio. Egli voleva parlare con loro nel privato della sua casa. E quelli ebbero paura, perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: «Siamo portati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta. Egli vuole darci addosso, piombare su di noi e prenderci come schiavi con i nostri asini». Questi uomini sono in preda al panico. Non potevano proprio immaginare di essere stati invitati per qualche buon motivo. Si era comportato così duramente prima ed ora addirittura li invita a cena. Ancora una volta, ecco qualcosa che in circostanze normali sarebbe stato qualcosa di cui vantarsi. Non sareste orgogliosi se il presidente degli Stati Uniti vi invitasse nella sala blu, o meglio ancora nella sala da pranzo, per un invito a cena? Pensereste certo che è un grande privilegio. Eppure, per questi uomini, un tale privilegio non portò affatto gioia. Vedete, essi avevano un complesso di colpa. Si sentivano colpevoli di qualunque cosa, sempre a causa di quanto avevano fatto a loro fratello. La colpevolezza trasforma la gioia in sofferenza. Nella loro paura, essi cercavano di capire cosa stesse accadendo e cominciarono a riflettere. Forse quell'uomo stava complottando contro di loro a causa del denaro trovato nei loro sacchi e voleva farne degli schiavi. Ebbene, loro non avevano esitato un attimo nel rendere schiavo Giuseppe quando lo avevano venduto agli Ismaeliti per portarlo poi in Egitto.

Continuiamo ora nella nostra lettura di Genesi capitolo 43 e iniziamo a rileggere dal versetto 19. Avvicinatisi al maggiordomo di Giuseppe, gli parlarono sulla porta della casa e dissero: «Scusa, signor mio, noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri e avvenne che, quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimmo i sacchi ed ecco il denaro di ciascuno di noi era alla bocca del suo sacco, il nostro denaro, del peso esatto, e l'abbiamo riportato con noi, ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi». Essi cominciarono a scusarsi, a spiegare e a giustificarsi. Erano proprio preoccupati. Si appellarono anche all'uomo che li stava conducendo a casa di Giuseppe, che sicuramente era un ufficiale. Egli disse: «Datevi pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio di vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto il vostro denaro». E fatto uscire Simeone, lo condusse da loro. Quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua ed essi si lavarono i piedi ed egli diede del foraggio ai loro asini. Abbiamo letto il versetto 23 e 24. Sembra che quest'uomo, grazie alla testimonianza di Giuseppe, avesse potuto conoscere il Dio vivente e vero. Penso anche che Giuseppe gli avesse detto qualcosa su quello che stava accadendo. Quando disse: «Io ebbi il vostro denaro», probabilmente i fratelli si spaventarono ancora di più. Questa volta essi furono trattati come ospiti. Possiamo capire questo dal fatto che fu permesso loro di lavarsi i piedi e di foraggiare i loro asini.

Anche se i fratelli furono trattati come ospiti, essi continuarono ad essere diffidenti. Poi essi prepararono il dono, aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno, perché avevano sentito che sarebbero rimasti lì a mangiare. Quando Giuseppe venne a casa, quelli gli porsero il dono che avevano portato con sé nella casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui. Abbiamo letto fino al versetto 26. Ricordate, il vecchio Giacobbe aveva detto ai suoi figli di portare un dono a quell'uomo. Avrete anche notato che essi si prostrarono nuovamente davanti a lui. Ancora una volta i sogni dell'adolescente Giuseppe si avverarono. Egli domandò loro come stavano e disse: «Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta bene? Vive ancora?» Questo è un momento molto commovente. Giuseppe forse è seduto, non necessariamente su un trono, ma in una posizione elevata, quando i suoi fratelli si inginocchiarono davanti a lui. Quando si rialzarono, Giuseppe poté guardarli proprio negli occhi, ed essi guardarono lui. Giuseppe chiese: «Sta bene vostro padre? Il vecchio uomo di cui mi parlaste? È ancora vivo?» Giuseppe è evidentemente interessato perché è anche suo padre. Quelli risposero: «Nostro padre, tuo servo, sta bene, vive ancora». Poi si inchinarono e gli fecero riverenza. Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino, suo fratello, figlio di sua madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato?» Poi disse a lui: «Dio ti sia propizio, figlio mio». E così siamo arrivati a leggere fino al versetto 29.

Eccoli i fratelli di Giuseppe, ancora inginocchiati. Sarebbe stato bello avere una foto di questo momento, vero? Beniamino è con loro ed anche lui si inginocchia. Giuseppe guarda suo fratello Beniamino, il figlio di sua madre. Gli altri sono suoi fratelli da parte di padre. Invece Beniamino era suo fratello al 100%, il figlio di sua madre. Egli chiede: «È questo il fratello più giovane del quale mi avete parlato?» I fratelli annuirono. Giuseppe disse a Beniamino: «Dio ti sia propizio, figlio mio». Che momento toccante. E Giuseppe non riuscì più a controllare la sua commozione. Infatti il versetto 30 dice: «E Giuseppe s'affrettò a uscire, perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e pianse». Si era commosso nell'intimo per suo fratello, cioè era profondamente toccato e il suo cuore batteva all'impazzata. Suppongo abbia detto ai suoi fratelli: «Scusatemi un attimo, torno subito», ed uscì dalla stanza il più in fretta possibile. Egli andò nei suoi appartamenti privati e lì pianse. Dopo tutti questi anni aveva rivisto suo fratello Beniamino. Erano passati circa 22 anni. Giuseppe ha quasi 40 anni ora e Beniamino è un giovane uomo.

Il versetto 31 dice che Giuseppe poi si lavò la faccia e uscì, si fece forza e disse: «Portate il pranzo». Questa è un'immagine stupenda, meravigliosa, di qualcosa che non si è ancora compiuto. Il profeta Zaccaria ci dice nel suo libro che Gesù Cristo sta per farsi riconoscere dai suoi fratelli, vale a dire il popolo di Israele. Essi gli chiederanno della ferita al suo costato e dei fori nelle sue mani. In quel giorno Gesù risponderà: «È quello che ho ricevuto nella casa dei miei amici». Essi lo riconosceranno e piangeranno. Egli è colui che ha dato la sua vita per la loro redenzione. Questo accadrà quando il Signore Gesù tornerà sulla terra. Egli sarà rivelato ai suoi fratelli, alla nazione di Israele. Ci sarà una parte di loro che lo riconoscerà. Molti dei suoi fratelli non hanno creduto in lui quando venne la prima volta, ma questa volta lo riconosceranno. Analogamente, i fratelli di Giuseppe sono quelli che lo hanno mandato in schiavitù. Essi lo hanno venduto, si sono liberati di lui, ma ora sta per farsi riconoscere da loro. Un giorno il Signore Gesù Cristo farà lo stesso con i suoi.

0: Dopo che Giuseppe fuggì nel suo appartamento privato per piangere, egli riprese il controllo delle sue emozioni, si lavò il viso e ritornò dai suoi fratelli. Disse: pranziamo. Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei. Per gli egiziani è cosa abominevole. Così ci dice il versetto 32. Ci sono molte cose accadute durante questo pranzo che i fratelli avrebbero potuto notare se solo non fossero stati così impauriti. La prima cosa è che Giuseppe non mangiò con gli egiziani. Questi mangiarono per conto loro. Giuseppe era separato da loro. I fratelli pensarono forse che questo era dovuto al fatto che egli era il capo. Ma ecco qui qualcos'altro. Ma essi sedevano di fronte a lui, dal primogenito, secondo il suo diritto di primogenitura, fino al più giovane, secondo la sua età, e si guardavano l'un l'altro stupiti. Così dice il versetto 33. Giuseppe aveva preparato i segnaposti e mise Ruben al giusto posto. E così anche per Beniamino e tutti gli altri fratelli erano seduti nel giusto ordine in base alla loro età. Si guardavano l'un l'altro stupiti e meravigliati, chiedendosi come costui potesse sapere tutto questo. Giuseppe fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé, ma la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella di ogni altro di loro. Bevvero e stettero allegri con lui. Notate anche che egli fece portare i loro piatti e, ancora una volta, non può fare a meno di mostrare il suo affetto per suo fratello Beniamino, portandogli una porzione 5 volte maggiore di quella degli altri. Quel giovane ragazzo aveva subito una carestia e quello era il primo pasto decente dopo molto tempo. Ed essi bevvero e furono allegri con lui. Era una situazione piacevole. E che giorno meraviglioso sarà quando Giuseppe finalmente si farà conoscere dai suoi fratelli. Ma quindi scopriremo qualcosa in più sicuramente domani, quando ci risentiremo insieme. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

cari amici che ci onorate con la vostra attenzione, ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio che è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dal versetto 5 al versetto 7.

0: c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mette nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me».
1: Il male principale del nostro tempo non è tanto costituito da alcune terribili malattie che la medicina non è ancora in grado di combattere efficacemente. Piuttosto è costituito dalla solitudine. Mai come ora abbiamo a disposizione mezzi di comunicazione veloci e validi, e mai come ora le persone si trovano sole, dissociate, isolate, soli in mezzo ad una folla indifferente che, come la cronaca lo segnala frequentemente, non interviene neppure in evidente caso di necessità. Quando un individuo esce, per causa dell'età o per qualche malattia, dal mondo produttivo, dall'ambiente di lavoro, quando le famiglie si disperdono, è facile che i più deboli rimangano soli, senza assistenza, soprattutto morale, senza compagnia. Si deve riconoscere l'utilità e la validità di certi servizi sociali, di un certo volontariato, ma tutto questo è insufficiente, malgrado la buona volontà, per l'enorme bisogno che esiste. Non è raro che qualche anziano muoia nella solitudine della propria casa e a volte se ne ha notizia dopo molti giorni. In un caso del genere, quando le forze dell'ordine entrarono in un'abitazione dove da giorni la proprietaria era deceduta, qualcuno notò appeso alla parete un calendario dove la signora da molto tempo, in corrispondenza ad ogni giorno, aveva scritto: «Anche oggi non è venuto nessuno». «Non ho nessuno», rispose quell'infermo alla domanda di Gesù. Con questo volle giustificare la sua permanente malattia e dimostrare la sua volontà di guarire. Non si rese conto che colui che si interessava a lui era il Signore. Tutti lo ignoravano, tutti rimanevano indifferenti al suo bisogno, tutti erano presi dai loro problemi e dalle loro sofferenze. Ma in mezzo alla insensibilità generale, Dio gli tese una mano per fargli del bene. «Non ho nessuno». Eppure Dio promette a quelli che sono soli una famiglia, Salmo 68,6, e questa famiglia è la Chiesa, la famiglia di Dio. I cristiani debbono praticare la volontà di Dio, amando ed accogliendo chi vive nella solitudine. Dicendo questo non mi riferisco solo ai barboni, agli emarginati sociali. È una prima lezione che il Signore ci impartisce. La seconda è che a volte può succedere a chiunque di sentirsi solo, di essere incompreso, trascurato, abbandonato. E certamente non è una sensazione piacevole. Ma non spaventiamoci. Dio non abbandona. E anche se non lo vediamo, è vicino a noi. È vicino a noi con il suo amore e il suo soccorso. Egli ebbe a dire attraverso il salmista: «Qualora tuo padre e tua madre ti abbandonino, io ti accoglierò». Il Signore tende una mano anche a te per farti del bene. Prendila, afferrala attraverso la fede.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Abramo è uno dei personaggi più famosi della Bibbia, ma ci sono alcuni episodi nella sua vita che lasciano davvero perplessi. Uno degli episodi che desta più scalpore è quello in cui ebbe il suo primo figlio, con la serva Agar, Ismaele. Molti si chiedono, perché Dio non fermò Abramo? Approvava quel comportamento? Allora, molti si avvicinano alla Bibbia, pensando di trovare in ogni pagina un Dio che dica sempre se una cosa è giusta o sbagliata, che intervenga sempre a punire o a premiare le persone. Ma la Bibbia non è un manuale di regole da applicare, non contiene semplici ricette da seguire. La Bibbia è un testo antico che attraverso la storia di uomini che ci hanno preceduto e del modo in cui Dio si è relazionato con loro, vuole indurci a riflettere per acquisire saggezza su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, su cosa sia peggio e cosa sia meglio, su quali scelte siano possibili e, ahimè, sulle conseguenze che tali scelte provocano. Dobbiamo imparare dai successi e dalle sconfitte di uomini e donne come noi. Allora, dai, tuffiamoci in questa parte della vita di Abramo per vedere quali scoperte ci riserva. Vi propongo quindi di leggere Genesi, capitolo 16, versetti 1 a 3. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sara disse ad Abramo, «Ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, va dalla mia serva. Forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva, Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Per il lettore moderno tutto questo è molto, molto strano. Nelle società antiche era considerato fondamentale avere dei figli per vari motivi economici, sociali, culturali e religiosi. Ma oltretutto, nel caso di Abramo e Sarai, era stato Dio stesso a fargli delle promesse che riguardavano la sua discendenza, dicendogli tra l'altro che sarebbe stata numerosissima come le stelle del cielo, come potete leggere se andate a vedere Genesi 15:5. Però gli anni passavano, figli non erano arrivati. Sara ormai pensava di essere sterile e questo era un peso molto grande per lei. Dobbiamo capire che nell'antica cultura in cui Sara e Abramo vivevano, la mancanza di figli poteva essere come una vergogna che ricadeva soprattutto sulla donna considerata sterile. La pratica di avere figli attraverso serve o concubine era culturalmente accettata come una via alternativa per ottenere una discendenza. In quel contesto la proposta di Sara, per quanto strana possa sembrarci, sembrava una strada percorribile e Abramo, da parte sua, deve aver pensato che fosse una scorciatoia per ottenere la discendenza promessa da Dio. Fu una buona idea? Non arrivò nessun fulmine dal cielo a impedirlo. Ma questo non vuol dire che fu una buona idea. Agar sarebbe diventata la seconda moglie, o meglio la concubina di Abramo. E vista la sua condizione subordinata ad Abramo e Sara, probabilmente non ebbe alcuna scelta secondo le convenzioni della società dell'epoca. Quando uso il termine concubina, intendo una figura che nelle società antiche, in tempi e luoghi diversi, potrebbe avere avuto connotazioni diverse, ma normalmente si trattava di un contratto diverso dall'unione tra marito e moglie. Anche se comunque le concubine avevano il loro posto all'interno della famiglia e avevano dei diritti, benché diversi da quelli delle mogli vere e proprie. In questo caso specifico, però, come vedremo, ben pochi diritti vennero riconosciuti ad Agar. Comunque sia, quella doveva essere la soluzione di un problema che secondo Sara e Abramo Dio non aveva saputo risolvere fino a quel momento. E invece si rivelò causa di tristezza e sofferenza per tutta la famiglia, soprattutto per la parte meno tutelata, la serva Agar. Sono proprio gli eventi successivi che ci aiutano a capire che, al di là del silenzio di Dio, Sara e Abramo presero una decisione sbagliata. Il primo problema che il racconto mette in evidenza è che la nuova famiglia poligama di fatto comincia subito ad avere problemi di gelosia tra le donne di casa, come era prevedibile. Continuiamo a leggere in Genesi capitolo 16, versetti 4 a 6. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: l'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta d'essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente, e quella se ne fuggì da lei. Che vi dicevo? Ecco il modo in cui il testo biblico mette in evidenza i problemi causati dalle scelte sbagliate dell'uomo. Non c'è una voce dal cielo a dire che non avevano agito bene, ma ci viene presentato il pessimo risultato di tale scelta. Da una parte abbiamo Agar che guarda Sara con disprezzo, perché essendo rimasta incinta probabilmente comincia a pensare di dover meritare più importanza nelle gerarchie familiari, a dispetto della moglie sterile. Sara, a sua volta, se la prende con Abramo, considerandolo responsabile e aspettandosi, giustamente, che faccia qualcosa. Abramo, invece di prendere posizione, lascia che sia Sara ad occuparsene, con la motivazione che Agar è serva di Sara. E beh, comodo, eh? Insomma, Abramo fa una pessima figura perché non si assume le sue responsabilità nei confronti di Agar e del bimbo che porta in grembo, che tra l'altro è suo figlio. A quel punto Agar decide di scappare. Avete visto il risultato? Il triangolo non funziona. Non c'è bisogno che Dio ci dica che quella situazione è sbagliata, e nemmeno che ce lo dica con un commento l'autore umano della Genesi, perché ci accorgiamo subito che una società in cui gli uomini prendono e lasciano le donne a loro piacimento, utilizzandole come produttrici di figli, e in cui le donne finiscono con l'essere in competizione tra loro, non può che creare problemi, insoddisfazione e tanta, tanta sofferenza. Certo, non è questa la società che Dio avrebbe voluto per l'uomo e la donna. Infatti, il testo biblico mostra che all'inizio Dio prevede un semplice e paritario rapporto di coppia tra Adamo ed Eva. Se avesse previsto la poligamia, beh, ce ne avrebbe dato evidenza creando Adamo con 4 o 5 donne intorno a lui. Ma dopo il peccato, fuori da Eden, la palla è nel campo degli esseri umani e del loro libero arbitrio. E fin dai primi capitoli della Genesi troviamo i maschi che ne approfittano, facendo emergere il patriarcato, e troviamo quindi uomini che prevaricano le donne. Una storia che conosciamo fin troppo bene e che arriva fino ai nostri giorni. Troviamo Lamech, il primo poligamo, già in Genesi capitolo 4 versetti 19. E da lì in poi il rapporto di coppia si è trasformato in qualcosa di molto diverso, con le conseguenze che ne derivarono per la storia e per lo sviluppo dell'umanità. Quello che stiamo leggendo nella storia di Abramo è conseguenza di questo sviluppo. E Dio non dice nulla? Come spesso accade nel testo biblico, c'è uno spiraglio di luce in questo racconto. Proseguiamo la lettura in Genesi capitolo 16, versetti 8 a 12. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti, la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Come abbiamo detto, la sofferenza di Agar è causata dalle scelte di Abramo e Sara e in generale dalle convenzioni sociali con cui gli esseri umani gestivano la società, in modo indipendente da Dio. Non è Dio che deve cambiare la società. È l'uomo che deve farlo cercando la guida di Dio, cosa che non avviene quasi mai nella storia umana, allora come oggi. Nel caso di Agar, ciò che Dio fa allora come oggi è prendersi cura, consolare, dare una speranza e un futuro anche ai più deboli nella società. Questo episodio ci mostra che Dio è attento alla sofferenza anche di una serva egiziana. Colpiscono le parole dell'angelo del Signore: il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Questo ci fa comprendere che Dio è vicino ad Agar, comprende la sua sofferenza, sa quali sono le cause, eppure non la esorta a ribellarsi, ma la esorta a fare l'unica cosa sensata per salvaguardare la sua vita e quella di suo figlio. La esorta a tornare a casa da Abramo e Sara, ma le fa delle bellissime promesse che riguardano lei, suo figlio e la loro discendenza. Agar è un esempio di come Dio non riservi le sue benedizioni solo ad una ristretta cerchia di persone che fanno parte di una famiglia, di un popolo o addirittura di una religione particolare. Come alcuni potrebbero pensare leggendo in modo distratto l'Antico Testamento. Il Signore è il creatore di tutti ed è attento anche alla sofferenza di quella donna che probabilmente fino a quel momento non lo conosceva nemmeno. Leggiamo ora la bella reazione di Agar alle parole dell'angelo, proseguendo la lettura in Genesi capitolo 16, versetti 13 e 14. Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta Erroi, perché disse: «Ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista?» Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacairoi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar chiama quel luogo Atta El Roi, riferendosi a Dio come il Dio che vede. Beh, è bellissima questa cosa. Agar sperimenta l'amore di un Dio che si interessa di lei, che vede la sua sofferenza, nonostante sia una serva maltrattata e vittima delle convenzioni sociali del suo tempo, per le quali, in fondo, lei è solo una moglie di serie B. La storia biblica ci mostra che Abramo e Sara sono oggetto dell'amore di Dio, nonostante i loro difetti. Infatti Dio avrebbe comunque mantenuto le promesse che riguardavano la loro discendenza. Ma allo stesso tempo Dio si occupa anche di Agar e della sua discendenza. È una lezione importante che ci dice molto sulla natura e il carattere del Dio creatore di ogni cosa. Agar quindi torna a casa, porta a termine la sua gravidanza, come leggiamo in Genesi capitolo 16, versetti 15 e 16. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Beh, è inutile che vi dica che purtroppo i problemi non sono finiti. Infatti, circa 14 anni dopo, come sappiamo, Abramo ebbe un figlio anche da Sara, il famoso figlio della promessa, Isacco. Insomma, Dio la sua promessa alla fine l'aveva mantenuta. È solo che le scelte fatte in precedenza da Abramo e Sara hanno comunque delle conseguenze. Delle conseguenze che portano altra sofferenza. Vediamo come procede il racconto. Andiamo quindi a leggere il proseguo del racconto e questa volta ci spostiamo in Genesi capitolo 21, versetto 9. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar l'egiziana rideva. E allora disse ad Abramo: «Caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco». La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Allora, non c'è nulla da fare. La convivenza in questa famiglia allargata, come diremmo oggi, è decisamente difficile. Sara cerca un pretesto perché teme che Ismaele più grande possa sopraffare nel tempo il fratellastro Isacco e magari mettere le mani sulla parte principale dell'eredità. Insomma, sono le solite preoccupazioni umane. Alla fine Agar non era più funzionale ai progetti di Abramo e Sara e quindi poteva essere ripudiata e allontanata insieme a suo figlio. La situazione è davvero tesa in famiglia e qui finalmente interviene Dio. Proseguiamo quindi la lettura in Genesi 21, versetti 12 e 13. Ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per il ragazzo né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Allora, siete stupiti, vero? Forse vi aspettavate un intervento diverso. Ma pensateci un attimo, che cosa avrebbe dovuto fare Dio a questo punto? Doveva insistere? Dicendo ad Abramo che doveva tenersi quella tensione in casa per il resto dei suoi giorni? Perché non era giusto allontanare Agar? Allora, siamo onesti, secondo voi avrebbe funzionato? Siate onesti, a casa vostra funzionerebbe una situazione del genere? Dio aveva fatto una promessa che riguardava Isacco, figlio di Abramo e Sara, e sarebbe stato fedele a quella promessa. La promessa non poteva essere dirottata verso Ismaele, perché sarebbe stato come se Dio avesse ammesso che Sara ed Abramo avevano fatto bene ad attuare un piano di riserva per avere una discendenza. Le loro scelte sbagliate avevano creato un problema che ora non erano in grado di gestire. E quindi ciò che Dio poteva fare per alleviare la tensione che si era creata era prendersi lui in carico Agar e suo figlio Ismaele, portando avanti un piano anche per loro in modo indipendente. Proseguiamo la lettura in Genesi 21, versetti 14 a 21. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: oh, che io non veda morire il bambino. E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Mi fermo un attimo qui al versetto 16. Quanta sofferenza causarono le scelte di Abramo e Sara. Questa donna, Agar, vagando nel deserto, arrivò ben presto a finire l'acqua e ovviamente temette per la vita sua e per quella di suo figlio. Non le rimase che piangere e attendere la fine. Ma colui che l'aveva vista già molti anni prima, colui che le aveva fatto delle promesse, non si era dimenticato di lei e non aveva nessuna intenzione di abbandonarla. Ecco, proseguiamo adesso la lettura in Genesi 21, versetti 17 a 21. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo, tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Avete visto? Dio udì il pianto di Agar e di Ismaele, rinnovò le promesse fatte anni prima e si prese cura di loro. Addirittura la storia ci ha fatto vedere lo sviluppo della loro vita. Insomma, alla fine del racconto, Dio fece per Agar e Ismaele ciò che avrebbe dovuto fare Abramo, ovvero prendersi cura di loro come un marito e un padre avrebbe dovuto fare. Ora, cosa possiamo concludere? Deduciamo che Dio approvò le scelte di Abramo? No. Come detto, il modo in cui la società umana si sviluppò dopo il peccato dell'uomo portava problemi allora come ne porta oggi e come ne porterà in futuro. Perché Dio non disse nulla per fermare Abramo e Sara quando scelsero di percorrere la strada della poligamia con Agar? Io credo che la vera domanda da fare sia: ma perché avrebbe dovuto farlo? Quando tu, dico tu che mi ascolti, decidi di fare qualcosa di sbagliato, oggi Dio ti ferma sempre? Come dicevo all'inizio, a differenza di quanto molti si aspettano, nella Bibbia Dio non interviene continuamente per insegnare, correggere o punire le persone. Nella Bibbia, fin dalle prime pagine, dopo il peccato, troviamo invece l'essere umano che cerca la sua strada in questo mondo, senza preoccuparsi di ciò che Dio vuole o non vuole. Nei primi 11 capitoli di Genesi troviamo pochissimi uomini che hanno una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra, mentre vediamo che l'idolatria cresce piuttosto in fretta. Fino al momento in cui Dio chiamò Abramo con l'obiettivo di preparare un popolo da cui verrà poi Gesù, il Salvatore del mondo, gli interventi di Dio che troviamo tra le pagine della Bibbia, sono stati rari e piuttosto mirati ad arginare la continua decadenza dell'uomo, decadenza che però non si è mai arrestata. Insomma, forse non ci avete mai pensato, ma per la maggior parte del tempo, nell'antichità, le cose andavano esattamente come oggi. Oggi, come allora, gli esseri umani gestiscono questo pianeta e le loro vite, come ritengono meglio, organizzano le loro società, le loro nazioni, le loro leggi, senza preoccuparsi di Dio. E se una legge fatta da uomini non dovesse incontrare il gradimento di Dio, non arriva di certo un fulmine dal cielo. In un certo senso, l'età presente è il tempo in cui l'uomo sta dimostrando cosa è in grado di fare senza Dio. Tornando al testo biblico, solo più di 400 anni dopo Abramo, Dio si rivelerà dando una legge vera e propria ad una nazione, Israele, formatasi proprio a partire dalla discendenza di Giacobbe, nipote di Abramo. Quando quella legge fu data ad Israele, c'era già una storia umana lunghissima, in cui cose come la poligamia, il divorzio, la schiavitù erano realtà ben radicate nella società umana. La legge si occupò di normare tutte quelle cose, tutelando ad esempio le mogli ripudiate con atto di divorzio, insegnando a trattare i servi come esseri umani, a differenza di quanto accadeva presso altri popoli, tutelando le mogli meno amate e i loro figli in una famiglia poligamica, e così via. Ma la legge di Mosè non aveva lo scopo di risolvere tutti i problemi dell'umanità causati dal peccato. Essa serviva a istruire, formare, proteggere il popolo di Israele fino alla pienezza dei tempi in cui il Messia, che noi sappiamo essere Gesù, si sarebbe manifestato proprio a partire da quel popolo. Cosa avrebbe dovuto fare Dio in Israele? Pensiamoci. Dopo l'uscita dall'Egitto, Israele era pieno di famiglie poligamiche e di mogli ripudiate. Dio doveva fare abolire quei matrimoni frantumando la società, lasciando in mezzo alla strada una quantità enorme di donne e bambini che non avevano colpa? Cosa che poi qualcuno fece in seguito, forse sbagliando. La legge data attraverso Mosè tutelò invece le mogli meno amate in un matrimonio poligamico e i loro figli, che altrimenti sarebbero stati certamente sfavoriti, proprio come era accaduto ad Agar ed Ismaele. Rispondendo ai farisei, in Matteo capitolo 19, versetto 8, Gesù confermò che nella legge ci sono norme che non rappresentavano assolutamente l'ideale di Dio per l'uomo, ma servivano a tamponare la società israelitica corrotta dal peccato al pari di tutti gli altri popoli. Disse Gesù: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Da principio non era così. Vedete, ce ne sono tante di cose, anche oggi, nella nostra società, che non rientrano nei progetti originari di Dio. Dio permise ad Abramo di prendersi Agar come concubina? Se per questo lo fecero anche tanti altri personaggi illustri in Israele, come Davide, Salomone. Fecero anche peggio di lui. Non arrivò un fulmine dal cielo? No, se per questo state tranquilli, perché non arriverà neanche oggi se qualcuno di voi decidesse di avere un paio di mogli. Al più, vi perseguirà la legge italiana se venite scoperti. E allora? Il fatto è che questo non ci dice che Dio gradisce queste cose. Ci dice solo che Dio è paziente con l'umanità. La storia di Abramo, come tante altre storie della Bibbia, ci mostra proprio la pazienza e l'amore di Dio. Dio nella sua grazia ha portato avanti i suoi piani, utilizzando strumenti imperfetti, quali siamo anche noi. Lo scopo di Dio con Abramo era quello di formare una nazione da cui sarebbe venuto il Salvatore del mondo. E vi dico una cosa, ha funzionato. È esattamente ciò che è accaduto, nonostante la totale inadeguatezza di Abramo, di Sara, ma anche di Giacobbe e di Davide stesso e di tanti altri. Ed è proprio questo il messaggio della Bibbia. Tutti, dico proprio tutti, abbiamo bisogno di Dio. Tutti abbiamo bisogno di Gesù. Tutti abbiamo bisogno di redenzione, perché l'ingiustizia che governa questo pianeta è lì a dimostrare ogni giorno che da soli facciamo solo pasticci. Quante Agar sofferenti ci sono ancora oggi? Dio non interviene direttamente per risolvere i problemi causati dall'uomo, ma vuole cambiare le nostre vite attraverso il suo spirito, affinché siamo noi ad intervenire, a soccorrere il debole, a combattere l'ingiustizia. Quanto pare, guardando il mondo in cui viviamo, se non cerchiamo la sua guida e il suo aiuto, non sembra che riusciamo ad ottenere grandi risultati. Il Re Gesù ha affidato alla sua comunità, la Chiesa, oggi il compito di essere luce in questo mondo, in attesa del suo ritorno. Quando il Re Gesù tornerà, vedremo finalmente cosa significa vivere in un mondo giusto. Vuoi fare parte di questo progetto di Gesù? Beh, allora credi in Gesù e in ciò che ha fatto per i tuoi peccati, per la tua redenzione. Se hai sete di giustizia, diceva Gesù, hai proprio bisogno di andare a Lui, perché la tua sete sarà soddisfatta.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa, vengo a farvi visita e a raccontarvi un piccolo episodio di molti anni fa. A casa nostra, quando i figli erano molto piccoli, spesso passavo da una frustrazione all'altra. La casa mi sembrava sempre sporca e in disordine. C'erano giochi sparsi dappertutto. Non riuscivo a finire mai un lavoro. Quando i bambini erano a letto e cercavo di raccogliermi le idee per scrivere o tradurre un articolo, morivo di sonno e gli occhi mi si incrociavano dalla stanchezza. In più ero ben determinata a non mancare alle riunioni in chiesa, a preparare con cura le lezioni della scuola domenicale e a continuare a avere ospiti a pranzo e a cena. Dopotutto, se la donna dei proverbi ci riusciva, perché non potevo riuscirci io? Fatto sta che non riuscivo sempre. Mio marito ogni tanto mi diceva che dovevo darmi una calmata e che anche se la casa non era come un museo non aveva importanza. Altro che museo, pensavo io. Museo era, ma un museo degli orrori. Oggi vedo mia figlia e le mie nuore un po' nella stessa condizione. Credono di non riuscire a fare niente e soprattutto mia figlia ogni tanto pensa di essere un fallimento. Eppure la sua casa è in ordine, i bambini sono puliti, controllati e lei riesce a fare tutti contenti. Dall'alto della mia esperienza mi permetto oggi di dare qualche consiglio che io non ho messo in pratica, ma che se potessi ricominciare forse ascolterei. Ne faccio un elenco per quello che vale. Mettetelo in cornice e regalatelo alle mamme quando hanno il primo bambino e poi il secondo e il terzo. Primo punto, il periodo dell'infanzia dei figli una volta o l'altra finisce e l'unica cosa intelligente da fare è affrontarlo con realismo e con senso profetico. Un giorno le cose cambieranno. La casa non può essere perfettamente in ordine, non si può fare tutto quello che si vorrebbe. Certi lavori, come scrivere romanzi e affrescare i muri del salotto, si devono rimandare a epoche più propizie. Numero 2. Non bisogna andare in crisi se il marito torna a casa e per raggiungere la sua poltrona e arrivare a sprofondarsi nella lettura del suo giornale deve calpestare 2 orsacchiotti, 3 macchinette e 4 cubetti del Lego. Anche quel dramma finirà. Se sembra scontento, dategli un grande bacio e cucinategli il suo piatto preferito. Forse capirà che può raccogliere i giocattoli pure lui. Numero 3. Bisogna farsi la lista delle cose essenziali da fare e farle una dopo l'altra. Quello che non si fa oggi si farà domani, a meno che non si tratti dell'acqua che trabocca dal lavandino o dell'arrosto che va a fuoco. 4. Non bisogna prefiggersi delle mete impossibili da raggiungere. 5. Quando i figli fanno il pisolino, non c'è niente di male a pisolare un po' anche noi. 6. Non trascurare di curarsi corpo, anima e spirito. Mi spiego. Corpo, lavarsi bene, tenersi ben curate in forma. Anima, leggere cose che piacciono, ascoltare un po' di musica e ogni tanto uscire a guardare le vetrine. Spirito, non dimenticare il raccoglimento, la preghiera e la presenza in chiesa. 7. Ricordare che il marito è ancora la persona più importante e ha il diritto a un po' del nostro tempo in casa e direi anche a letto. 8. Tutto il resto che si riesce a fare è grasso che cola. Auguri!

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: E siamo così arrivati alla rubrica Controluce. Amici, benvenuti. Mario Pieri adesso di nuovo con voi assieme a Nino Ciniello. Perdono e perdonismo, ecco questo il titolo dell'intervento di Nino quest'oggi nella nostra rubrica. Vi lascio subito con lui. Noi, voi e Dio, ci risentiremo poi al termine per la chiusura. Buon ascolto e a dopo.
3: Carissime amiche e amici di Controluce, spero tanti e nuovi questo nuovo programma di oggi, e vi chiedo un piccolo sforzo di memoria. Quelli che non sono più tanto giovani forse si ricorderanno di un vecchio film western intitolato Dio perdona, io no. Ora, sebbene discutibile, era comunque un titolo che voleva mettere in evidenza il fatto che a Dio era affidato il compito di perdonare, agli uomini il diritto di reclamare la giusta punizione di chi aveva commesso il male. A me pare che in ambito sociale oggi il sentire comune e il clima culturale riguardo al perdono stia molto cambiando. Ecco, non so qual è la vostra opinione, spero me la facciate conoscere, ma sembra che stia prendendo piede quello che chiamerei la sindrome del perdonismo. A volte pare quasi di assistere a una gara a chi è più buono, a chi perdona di più. Ecco, faccio un esempio: mi è capitato diverse volte di vedere in TV il tentativo di intervista del cronista di turno che, non sapendo che domanda fare o perché buonista, chiedere ai familiari che da poco avevano forse perso il loro caro, ecco, questa domanda: lei è disposta a perdonare gli assassini? Così, colto di sorpresa e senza aver avuto il tempo per riflettere, per non passare come una persona vendicativa o crudele, la persona intervistata dava risposte improvvisate. Si rimane quindi con l'impressione che sia il cronista sia la persona intervistata non sanno bene di cosa abbiano parlato. Ecco, come dicevo poco fa, mi pare che questa sia una tendenza abbastanza abituale. Non bastano le attenuanti, le giustificazioni sociali, i condoni, le riduzioni di pena, le licenze di buona condotta o i comodi arresti domiciliari. Ora ci si aspetta anche il perdono da parte dei familiari delle vittime. Allora, mi chiedo se questo modo di perdonare o di chiedere perdono non sia dovuto purtroppo anche agli esempi che ci giungono dall'alto. Sono anni che ogni governo, qualunque esso sia, usa regolarmente il condono, per esempio edilizio, quello finanziario. Anche in ambito giudiziario, in tanti casi le pene inflitte sono un fatto abbastanza relativo e incerto. Davanti ad atti, per esempio, di vandalismo da parte di giovani che danneggiano scuole, spesso ci si limita ad una ramanzina, ecco, tutto finisce lì. Sembra che il pentimento sia diventato un po' l'ultimo rifugio anche dei delinquenti. Infatti tanti di quest'ultimi sono pronti a pentirsi e a collaborare con la giustizia appena scattano le manette. Mi chiedo perché non l'hanno fatto prima di essere arrestati. Ora, gli esempi sono tanti e la cronaca li fornisce quasi ogni giorno. In questo breve spazio a mia disposizione, quello che a me preme, ecco, essenzialmente mettere in luce di questa, definirei, sciatta e illusoria tendenza al perdonismo e, diciamo, la sua inconsistenza e in fondo incapacità di modificare la reale condizione e le reali relazioni delle persone coinvolte. Per quale motivo? Bene, io credo che in primo luogo chi non si è personalmente riconciliato con Dio e quindi non ha ancora sperimentato il suo perdono non può perdonare gli altri allo stesso modo. Di conseguenza solo i credenti, come dice l'Apostolo Paolo, possono perdonare, cito un suo testo, a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo, dalla lettera agli Efesini. In altre parole, coloro che hanno sperimentato il perdono unico di Dio possono imitare Dio nel loro modo di perdonare. Al di fuori di questa vitale e personale riconciliazione con Dio, si scambia molto facilmente il perdono con lo scusare o il chiedere scusa. con una sorta di condono delle offese. Si confonde, in altre parole, il perdono con un atteggiamento di accettazione dell'altro, perché magari, non so, a causa del suo passato o delle sue condizioni disagiate, è stato costretto a fare ciò che ha fatto. Ma in questo modo la promessa e l'impegno di non ricordare più l'offesa o il male ricevuto è sostituita più da un atteggiamento di buona volontà che, proprio perché fondato sulle sole forze umane, regge difficilmente alle ferite e al ricordo del male ricevuto. La fede cristiana invece fonda il perdono su Dio, perché Egli è colui che per primo ha preso l'iniziativa di perdonare l'uomo. La Bibbia dice che Dio copre i peccati, in Salmo 85, li cancella e li dimentica, Isaia 43, li getta in fondo al mare, Michea 7, e il suo perdono è totale, Salmo 103. La capacità di Dio di perdonare è tale da sconfiggere anche la storia e la memoria stessa. Esso è molto diverso dalle qualità usuali del perdono umano, che è caratterizzato e motivato più da fattori psicologici, culturali, religiosi o sentimentali e emotivi del momento.

Chi invece ha ricevuto il perdono di Dio riceve anche la forza per viverlo e darlo ad altri. In secondo luogo, nella visuale biblica il perdono, per essere vero e liberante, deve tener conto di due aspetti: l'aspetto orizzontale e quello verticale. In altre parole, ogni offesa e male recato ad altri non è una questione privata, né qualcosa che riguarda solo le parti in causa, ma anche e soprattutto Dio. A tale riguardo, per esempio, è illuminante la storia di Davide, il re di Israele, il quale, dopo essere stato ripreso dal profeta Natan, ammise alla sua relazione extraconiugale con la moglie di un altro uomo. Nelle sue parole di pentimento, che troviamo nel Salmo 51, Davide si rivolge a Dio dicendo queste parole: «Ho peccato contro te, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi». Non cercò quindi di risolvere il problema solo con le persone interessate, ma prima di tutto con Dio. Anche per esempio la parabola del figlio prodigo distingue questi due aspetti del perdono, che in definitiva rimanda alla dualità del peccato. Dopo aver sperperato tutto quello che aveva, quando tornò dal padre disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te». Ecco quindi questi due aspetti, verticale e orizzontale. Poiché il peccato, qualunque esso sia, perché non esistono peccati veniali e peccati mortali, è un'offesa contro Dio e contro il prossimo, a sua volta il perdono riguarda Dio e il prossimo. Benché queste due realtà siano distinte, esse sono anche unite. Prima, quindi, il perdono di Dio, quindi quello tra persone. In ultima analisi, in conclusione, non è sufficiente quindi chiedere perdono solo alla persona offesa. Quando ci si limita solo alla pacificazione umana, si potrà ricevere solo il perdono umano, ma non quello di Dio, che solo Dio può concedere. Un perdono parziale, però, come sappiamo, non è un perdono vero, e quando il perdono è falso, è un perdono illusorio. Per Dio il perdono è un fatto importantissimo che Egli, grazie alla morte del Signore Gesù, lo ha reso possibile per ogni uomo. Ma Dio non vuole che l'uomo ne usufruisca in modo egoistico, né che diventi una semplice questione umana. Il perdono di Dio è il fondamento per ogni altro perdono.

E allora, in chiusura, amici, informazioni e chiarimenti, appunti o disappunti, mettetevi in contatto con noi. Noi saremo come sempre ben felici di sentire qualche cosa da parte vostra. Mi faccio da parte, ci facciamo da parte per il momento. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce. Non mancate al nostro prossimo appuntamento.

0: puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Isobel Kuhn, dopo aver abbandonato la verità per seguire le teorie del liberalismo e del modernismo, ha una profonda crisi in seguito alla quale impara a conoscere Dio nella sua realtà e si dedica interamente a Lui. Nonostante l'ostilità della madre e del fratello, si iscrive all'istituto biblico Moody col desiderio di prepararsi per essere missionaria in Cina. Là trascorrerà poi circa 20 anni lavorando col marito fra le tribù Lisu. All'istituto biblico Isabella conosce John Kuhn, colui che un giorno diverrà suo marito. Nella puntata che vi presentiamo adesso, Isabel racconta alcune esperienze fatte nel periodo trascorso all'istituto biblico.

0: trascorsi 2 anni e 4 mesi all'istituto biblico Moody ed essi furono ricchi di benedizioni, ma l'insegnamento maggiore lo ricavai dai vari lavori pratici. Ogni studente riceveva 1 o più compiti settimanali che venivano cambiati ogni trimestre. Così veniva sempre una grande varietà. Le lezioni nelle scuole domenicali e le visite negli ospedali e nelle prigioni erano considerate più facili ed il Signore mi fece iniziare con quel lavoro. Mi fu infatti assegnato l'insegnamento ad una scuola domenicale e durante la settimana la visita dei bassifondi nel quartiere italiano. Svolsi questo lavoro sotto la guida di Ethel Thompson, detta anche Tommy, una studentessa del secondo anno. Quando mi presentai da lei per la prima volta per chiedere delle istruzioni, essa mi disse: «Credo sia meglio parlare subito dell'incarico che ci è stato dato. Lavoreremo nel quartiere italiano che si trova in una zona affidata alla cura di un centro comunitario. La domenica ci occuperemo della scuola domenicale per i più piccoli ed avremo piena libertà di predicare l'Evangelo. Pensano che i piccoli non possano essere danneggiati dalla nostra predicazione. Dico questo perché il pastore del centro è un modernista che la domenica organizza balli e feste invece di parlare di Dio. Questa sarà veramente la nostra difficoltà più grande ed il lato più scoraggiante del nostro lavoro. Durante la settimana visiteremo le case, per la maggior parte sono case operaie. Busseremo alle porte e presenteremo il nostro messaggio. Si tratta di povera gente. Vi sono state delle conversioni. Personalmente credo che questo lavoro richieda la preghiera più che qualsiasi altra cosa». Ricordando quello che mi aveva insegnato il dottor Fraser a proposito della preghiera nel servizio del cristiano, risposi con prontezza: «Oh, ma anch'io credo nella preghiera. Per me sarebbe una gioia venire ogni giorno qui nella sua camera a trascorrere qualche momento di preghiera con lei. Che ne dice?» Ella accolse con gioia la proposta. Così, ogni giorno per mezz'ora pregavamo insieme. La domenica Tommy mi condusse al centro comunitario e mi presentò al pastore come la nuova aiutante. Egli ci invitò a pranzo a casa sua, così rimanemmo al culto del mattino e ascoltammo uno dei suoi soliti sermoni. Verteva sul coraggio, sugli alti ideali e su altri simili saggi di eloquenza, ma non vi era nessun messaggio che potesse dare una vita nuova agli ascoltatori. Nel corso del pranzo ci disse con aria di protezione:
1: «Sapete, ragazze mie, anch'io un tempo avevo la vostra fede. Basti dire che ho frequentato, come voi, l'istituto biblico. Ma dopo aver preso il diploma sono andato in un seminario dove ho imparato che nessuno ormai crede più a quelle vecchie storie. Al seminario ho perso la fede, come dite voi. Però, per una ragione o per l'altra, il nostro liberalismo non sprona la gente, come invece sembra fare l'insegnamento dell'istituto biblico. Allora, quando ho scoperto che il lavoro qui era assolutamente morto, ho pensato di farmi mandare un paio di studenti dell'istituto, che oltretutto lavorano gratis, perché possano così ravvivare l'interesse della gente di qui. Voi attirerete la gente, noi ne faremo una buona comunità».
0: Trattenemmo a stento il commento che c'era salito alle labbra. Ed io dissi invece: «Questo è molto strano, signore. Lei si è allontanato dalla vecchia fede ed io invece vi ho fatto ritorno, allontanandomi dal liberalismo. Quando ero all'università, persi la mia fede in Dio, feci delle ricerche personali in materia ed ora sono convinta che Dio esiste e che soltanto per mezzo della fede nel potere redentore del sangue di Cristo noi possiamo avere accesso a Lui ed ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. Siamo bene in contrasto, lei e Dio. Lei è entrato nelle pianure nebbiose ed io invece ne sono uscita ed ho ritrovato la via alta». Il pastore sembrò emozionarsi, mi assediò di domande con un tono sarcastico e polemico che tuttavia tradiva un profondo interesse. Tommy se ne stava seduta in silenzio e in silenzio pregava. Quando tornammo a casa essa mi disse: «Credo che Dio abbia già cominciato a rispondere alle nostre preghiere, facendo sì che una delle due aiutanti fosse stata un tempo sotto l'influenza del movimento liberale. Mentre parlavi ho osservato il suo volto e sono certa che molte delle tue parole hanno avuto effetto su di lui, per quanto fosse troppo orgoglioso per ammetterlo. Io credo ora che il Signore riporterà il pastore alla fede di un tempo. Dobbiamo aggiungere questa richiesta nella nostra preghiera quotidiana». Tommy era per me una compagna preziosa. Le visite nelle case operaie scure e sporche, con le scale malsicure e le tubature difettose che le rendevano umide e maleodoranti, erano desolanti. E mi avrebbero terrorizzata se Tommy non avesse accompagnato ogni avventura ed ogni ammaccatura che ci capitasse di prenderci con un allegro commento o con qualche osservazione talmente acuta e appropriata che finiva sempre col farmi salire agli occhi le lacrime per il gran ridere, invece che per il disgusto o l'indignazione. Inoltre era sempre lei che affrontava l'urto del primo attacco. Era abilissima nell'avvicinare le persone e a prendere contatto con loro. Riusciva sempre a farsi ascoltare e quasi ogni giorno qualche anima giungeva a considerare Cristo come Salvatore. Fu lei che mi insegnò che l'unico modo di avvicinarsi alla gente per attirarla a Cristo è amarla. L'opera di Dio si poté vedere anche nella scuola domenicale, dedicata all'insegnamento ai bambini. Essi presero a chiedere al Signore Gesù di entrare nei loro cuori. Quanto al pastore, si mostrava pieno di interesse o di indifferenza a seconda dei casi. Pregammo per lui con tutte le nostre forze. La Tommy, che faceva spiritose osservazioni lungo i corridoi bui delle case operaie, era alquanto diversa dalla Tommy che in ginocchio pregava per la salvezza delle anime. Udendo i suoi moti di spirito, mai si sarebbero supposte le sue lacrime e le sue suppliche appassionate per la liberazione delle anime imprigionate dal peccato. Durante il secondo trimestre mi ammalai, così non potei continuare a lavorare con Tommy. Alla fine del trimestre lei ottenne il diploma e partì per il Messico. Ma prima che partisse avemmo una meravigliosa sorpresa. Il pastore venne a farci una visita. Appariva molto cambiato e il suo volto era illuminato da una luce che non vi avevamo mai vista prima.
1: Volevo farvi sapere che Dio ha risposto alle vostre preghiere per me. Sono ritornato a Lui. È stata una lotta dura perché, come avevate osservato, il mio orgoglio si rifiutava di essere crocifisso con Cristo. Man mano che le settimane passavano vedevo sempre più chiaramente che la parola che voi predicavate era la potenza di Dio che dà la salvezza. La vostra predicazione trasformava la vita delle persone, mentre nessuno veniva cambiato da quello che predicavo io. Così mi sono umiliato davanti a Dio e ho cominciato a predicare la croce di Cristo quale unico mezzo di salvezza e il sangue del Redentore quale unica propiziazione per i nostri peccati. Feci cessare anche le feste da ballo, ma la cosa non è piaciuta ad alcuni membri della comunità che mi hanno licenziato. Ma mi trasferirò con la mia famiglia in una piccola chiesa di campagna e là potrò predicare la verità.
0: Ci disse questo con gli occhi pieni di lacrime e noi col cuore colmo di gioia ci separammo da lui.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo ora le nostre Bibbie nel 7° capitolo dell'Evangelo secondo Giovanni. Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. A questo punto Giovanni inizia a raccontare degli ultimi 6 mesi del ministero di Gesù e spenderà su questo periodo molto tempo e molta attenzione, evidenziando il fatto che Gesù non cammina più apertamente nell'area della Giudea. Infatti, dal racconto degli altri Vangeli sappiamo che a questo punto Gesù va prima nell'area di Tiro e Sidone con i suoi discepoli, poi sulla collina verso Cesarea di Filippi, che è alla base del monte Ermon, ed è proprio sul monte Ermon che Gesù viene trasfigurato. E poi naturalmente lì a Cesarea di Filippi c'è la grande confessione di Pietro. Ora si trova ancora nell'area della Galilea e sta piuttosto lontano, distaccato da Gerusalemme, ad eccezione di quello che andremo a leggere e a meditare qui nel capitolo 7 e che va fino al capitolo 10, quando scende per la festa dei tabernacoli e quando scende per l'ultima visita in occasione della festa della Pasqua, quando poi sarà crocifisso. Quindi a questo punto stiamo per entrare negli ultimi 6 mesi del ministero di Gesù, prima della sua crocifissione. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. La festa dei tabernacoli era la festa in cui essi ricordavano la salvezza di Dio, il fatto che Dio aveva preservato i loro padri lungo i 40 anni di pellegrinaggio nel deserto. Altrimenti non avrebbero potuto sopravvivere, perché milioni di persone non avrebbero potuto sopravvivere 40 anni nel deserto. Non c'è modo in cui nel deserto si possa trovare sostentamento per un numero così cospicuo di persone, se non è il Signore che provvede per le loro necessità. Ma il Signore ha provveduto. Egli li ha guidati di giorno attraverso la nuvola e di notte attraverso la colonna di fuoco. Ha provveduto loro delle quaglie, ha provveduto loro la manna, ha provveduto loro l'acqua che è uscita dalla roccia. E quindi era il tempo della festa, il tempo in cui si celebrava la provvidenza miracolosa di Dio per i loro padri, che li ha preservati durante i 40 anni di vagabondaggio nel deserto. E così questa festa dei tabernacoli, che aveva luogo il 10° mese del nostro calendario, il 7° mese del calendario ebraico, era alle porte. Per cui i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai». Questi fratelli qui sono, non c'è dubbio, i veri fratelli di Gesù, almeno figli della stessa madre, Giacomo, Giuda, Simone. Essi appaiono anche un'altra volta nella storia, quando vengono insieme a Maria per prendere Gesù e strapparlo alle folle. E in questo particolare momento essi non credono alle sue dichiarazioni. Perché non scendi in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano le tue opere? Nessuno infatti fa cosa alcuna in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, mostrati al mondo. Che grande incoraggiamento da parte dei tuoi fratelli. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Allora Gesù disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto», ovvero è questo. Ora Gesù parla della sua ora. Mentre quando generalmente egli parla della sua ora, egli si riferisce alla croce, ora, parlando della sua ora, si riferisce alla stagione, al periodo in cui egli si rivela. Mentre essi dicono: «Perché non scendi giù e ti riveli? Perché non ti mostri, piuttosto che stare nascosto qui nel segreto? Mostrati apertamente!» Egli risponde: «Il tempo non è ancora arrivato, ma il vostro tempo è già arrivato. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi a questa festa. Io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette loro tali cose, rimase in Galilea. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì. Non pubblicamente, ma di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?» Fra le folle si faceva un gran parlottare intorno a lui. Gli uni dicevano: «Egli è un uomo da bene», altri dicevano: «No, anzi, egli inganna la folla». Nessuno però parlava di lui apertamente, per timore dei giudei. C'era infatti già la minaccia dei capi contro Gesù. Era già stato detto chiaramente che se qualcuno dichiarava Gesù come il Messia, sarebbe stato allontanato dalle sinagoghe. E c'era questa divisione, quindi. Molte persone erano state toccate e guarite da Gesù, e queste dicevano: «È un buon uomo, è una brava persona», e altre dicevano: «No, è un ingannatore, egli sta prendendo in giro la gente». E così era nata questa grande controversia, e Gesù ne era l'argomento. Tutti parlavano di lui e tutti si chiedevano chi fosse veramente. Ma verso la metà della festa, Gesù salì al tempio e incominciò a insegnare. Egli non si trovava alla festa fin dall'inizio, evidentemente. O almeno non si mostra fino alla metà della festa, 3 giorni, quando inizia ad insegnare. E i giudei si meravigliavano, dicendo: «Come mai costui sa di lettere, senza aver fatto studi? O meglio, come fa quest'uomo a parlare come parlano le persone istruite?» Questo stavano dicendo. In quei giorni, infatti, anche loro avevano quel modo di parlare caratteristico degli intellettuali, molto sofisticato, un po' esclusivo, tipico oggi degli ambienti universitari. E qui Gesù inizia a parlare loro in quel modo tipico degli intellettuali, e quindi pensano: come ha imparato a parlare così senza essere andato all'università? Gesù allora rispose loro e disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Volete sapere come ho imparato? La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato». Gesù di nuovo dichiara di essere stato mandato. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace, e in lui non v'è ingiustizia». Ora Gesù sta facendo delle dichiarazioni molto serie qui. Egli dice: «Se fossi venuto e avessi iniziato a parlare di me stesso, avrei cercato la mia gloria, perché questo è quello che una persona che cerca gloria fa. Egli parla di se stesso, si vanta di se stesso. Ma se io vengo e cerco la gloria di colui che mi ha mandato, allora quella testimonianza è vera». Ora tra un po' Gesù inizierà a sfidare questa gente, dicendo: «Chi di voi mi può convincere di peccato? Chi di voi può indicare un solo peccato che io ho commesso?» E naturalmente nessuno di loro può. «E perché non potete fare questa dichiarazione? Non c'è ingiustizia in me». E quindi Gesù dice delle cose abbastanza radicali, abbastanza forti, davanti alla gente. E dice: «Non vi ha Mosè dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Dunque perché cercate di uccidermi?» C'è una cosa interessante. Questi uomini stavano accusando Gesù e naturalmente la cosa si faceva sempre più forte. L'ultima volta che era stato lì, vi ricordate, egli era alla piscina di Betesda e aveva detto al paralitico di prendere il suo lettuccio e di camminare. E quell'uomo aveva in effetti preso il suo lettuccio, aveva iniziato a camminare, e i giudei subito l'avevano fermato dicendo: «È sabato, non puoi portare il tuo lettuccio». E quell'uomo aveva risposto: «Colui che mi ha guarito mi ha detto di prendere il mio lettuccio e di camminare». E dissero: «Chi è stato?» E il paralitico rispose: «Non lo so». Poi Gesù trovò quell'uomo nel tempio e gli disse: «Vai in pace e non peccare più, che non t'avvenga di peggio». E quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. E da quel momento in poi i giudei volevano uccidere Gesù, perché aveva fatto questo in giorno di sabato. E quindi stavano ancora rimuginando su questo, e il loro rancore aumentava sempre di più contro Gesù, il quale era colpevole di aver violato il loro sabato. E così dice: «Guardate, Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la mette in pratica, allora perché cercate di uccidermi?» Siamo stati in Israele circa 3 anni fa, e c'erano alcuni giovani ebrei nella parte nord d'Israele. E questi giovani avevano ricevuto Gesù come loro personale salvatore e avevano delle riunioni, degli studi biblici nelle loro case. E questi giovani erano sotto una gravissima persecuzione da parte della comunità ebraica. E proprio mentre eravamo là abbiamo saputo che alcuni ebrei avevano fatto irruzione in casa loro, iniziando a distruggere i mobili, a rovinare la casa e infine a picchiarli duramente, perché erano cristiani e perché dal loro punto di vista erano dei traditori, avendo lasciato il giudaismo ed essendo divenuti cristiani. E noi abbiamo saputo di questi cristiani e li abbiamo invitati a venire e a condividere con il nostro gruppo. E noi avevamo alcune guide molto dolci, sempre con il sorriso sulle labbra, che parlavano sempre di Gesù, e Gesù ha fatto questo, e Gesù ha fatto quest'altro, ed erano molto dolci, delle persone veramente squisite. E alcuni dei credenti del gruppo addirittura pensavano che queste persone erano vicine alla salvezza. E quando venne questo giovane ed iniziò a parlare del fatto di essere un ebreo che si era convertito a Gesù, egli prima di tutto disse: prima di parlare con voi e condividere con voi la mia fede in Gesù, che io considero il Messia, vorrei dire qualcosa prima di tutto a questi amici. E iniziò a parlare in ebraico. E nel momento in cui iniziò a parlare, è stato come se versasse acqua gelata sopra le nostre guide. Fu come se una maschera improvvisamente cadesse dalle loro facce sorridenti, che intanto si trasformavano in qualcosa di terribile. Digrignavano i denti, erano pieni di rabbia e fu veramente terribile. Erano quasi pronti a strapparsi le vesti e a cercare pietre per lapidare quel giovane. E io ho pensato: chissà che cosa gli starà dicendo per causare una simile reazione. E c'era quest'uomo che allora era capo di una forza della difesa israeliana, una persona simpatica, ma per niente religiosa, nonostante fosse un ebreo. Un tipo grande e grosso, una persona molto rispettata, un capo molto rispettato nel nord del paese. Egli faceva parte di un gruppo di uomini dei kibbutz. E mentre il giovane parlava loro in ebraico, questi uomini, anch'essi dei kibbutz, si arrabbiarono così tanto che iniziarono a dire: uccidiamolo, appena se ne va lo uccidiamo. Ed erano veramente pronti per farlo. Ma quest'altro nostro amico, quest'uomo grande e grosso, Yoram, disse loro in ebraico: voi rispettate il sabato? Ed essi risposero: no. Siete religiosi? No. Allora perché volete uccidere questo giovane? Solo perché dice che Gesù è il Messia. E riuscì a dissuaderli da non uccidere il giovane, perché riuscì a dimostrare loro che non erano veramente religiosi. Se non siete veramente religiosi, allora qual è il problema? Cos'è che vi dà fastidio? Ed è interessante che qui Gesù dice a questi uomini: Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la osserva. Allora perché cercate di uccidermi? Voi mi accusate di aver violato il sabato, ma neanche voi osservate la legge. Perché volete uccidermi? La folla rispose e disse: tu hai un demone. Chi cerca di ucciderti? Gesù replicò e disse loro: io ho fatto un'opera, e ne siete stati tutti meravigliati. Ora Mosè vi ha dato la circoncisione, non già che essa provenga da Mosè, ma dai padri. Infatti, la circoncisione non viene con la legge, ma precede la legge. Infatti viene dai padri, da Abramo. E voi circoncidete un uomo di sabato. Quindi Gesù si sta riferendo a quel miracolo che aveva fatto guarendo quell'uomo un giorno di sabato. Quel miracolo che li aveva fatti arrabbiare così tanto. Quell'uomo guarito alla piscina di Betesda, la cui guarigione in giorno di sabato ha scatenato l'ira dei giudei che hanno determinato di uccidere Gesù. E Gesù dice: guardate, Mosè vi ha dato la circoncisione, e non che venga da Mosè perché viene da prima, da Abramo. Ma se l'ottavo giorno, il giorno in cui un bambino deve essere circonciso, se l'ottavo giorno capita di sabato, voi comunque lo circoncidete, anche se è sabato. Quindi, se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato? Ho fatto un'opera di Dio di sabato. Voi fate un'opera di Dio, la circoncisione di sabato. Perché siete arrabbiati con me per aver fatto un'opera di Dio, per aver guarito completamente un uomo in giorno di sabato? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Questo sì che è un buon avvertimento. Quante volte noi siamo colpevoli di giudicare le persone dall'apparenza? O io ho fatto degli errori terribili per aver giudicato secondo l'apparenza. Ho giudicato erroneamente dall'apparenza. E quindi non sono stato giusto, non sono stato corretto per aver fatto questo. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Allora alcuni di Gerusalemme dicevano: non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Hanno i capi riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Credono davvero che egli sia il Messia? Come potrebbe essere? Noi sappiamo di dove sia costui. Invece quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia. Questa era una tradizione che avevano sviluppato, che il Messia sarebbe comparso all'improvviso, dal nulla, una sorta di Superman che appare all'improvviso tra di noi. Ma noi sappiamo da dove viene costui, mentre quando il Cristo verrà, nessuno saprà da dove. Allora Gesù, insegnando nel Tempio, esclamò e disse: «Voi mi conoscete e sapete da dove sono. Tuttavia, io non sono venuto da me stesso, ma colui che mi ha mandato è verace, e voi non lo conoscete. Potete conoscere me, potete sapere che sono cresciuto a Nazareth, ma non conoscete colui che mi ha mandato. Ma io lo conosco, perché io vengo da lui, ed egli mi ha mandato». Notate come Gesù continuamente dichiara il fatto di essere stato mandato, di essere qui in missione. Perciò cercavano di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché la sua ora non era ancora venuta. In questo momento parla della sua ora, e parlerà della sua ora, come l'ora della sua crocifissione. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Il Cristo quando verrà? Farà più segni di quanti ne abbia fatti costui?» I farisei udirono che la folla sussurrava queste cose a suo riguardo. Perciò i farisei e i capi dei sacerdoti mandarono delle guardie per prenderlo. Questa è la prima volta che i giudei decidono di fare qualcosa. Decidono che questo è il momento per mandare delle guardie a prenderlo. Allora Gesù disse loro: «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire». Ora Gesù sta parlando usando verbi coniugati in tempi diversi, e la ragione per cui egli usa tutti questi tempi è che egli trascende il tempo. Egli vive sempre nell'eternità, e a causa della sua trascendenza del tempo egli è in grado di parlare usando tempi diversi. «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete».

Greci? E ad insegnare ai greci? Cosa voleva dire quando disse: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire? Di cosa sta parlando? Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Il grande giorno della festa sarebbe l'ottavo giorno, perché la festa dei tabernacoli durava 8 giorni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, senza dubbio là, sul monte dove giaceva il Tempio, dove c'erano migliaia di persone riunite per la festa. Infatti la festa dei tabernacoli era una delle 3 maggiori feste dei giudei, dove tutti gli uomini adulti dovevano venire e presentare se stessi davanti a Dio. Secondo lo storico Giuseppe, circa 2,5 milioni di persone avrebbero potuto radunarsi in quelle feste ai tempi di Cristo. E così potete immaginare la grande moltitudine di persone sul monte del Tempio. Ora c'era un'azione dal grande significato simbolico che veniva fatta ogni giorno della festa. In particolare, il sacerdote riempiva delle brocche di acqua dalla piscina di Siloe e, cantando i salmi dell'Alleluia, saliva le scale dalla piscina fino al monte del Tempio e davanti alla gente versava queste brocche d'acqua sul pavimento per ricordare al popolo che quando i loro padri stavano morendo nel deserto, Dio li salvò in modo miracoloso, dando loro dell'acqua dalla roccia quando fu percossa da Mosè. Quindi l'acqua aveva un ruolo molto importante, un ruolo simbolico molto importante nella festa dei tabernacoli. E ricordavano che i loro padri stavano per essere sterminati, ma Dio li preservò e li salvò dando loro dell'acqua dalla roccia. E Gesù in quel giorno si alzò in piedi e disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E la sete di cui Gesù parla non è una sete fisica e neanche una sete di emozioni, ma quella profonda sete nello spirito dell'uomo, la sete di Dio. Nel profondo ciascun uomo ha quella sete, quel bisogno di una relazione significativa con Dio. E non mi importa chi sei e da dove vieni o dove sei, ogni uomo nella profondità del proprio cuore ha sete di Dio. Ci sono persone che provano a coprirla mettendo su una facciata, provano a mettere su uno spettacolo, a recitare, provano a mettere su una maschera, come è tutto a posto, non ci sono problemi, non ho bisogno di aiuto, posso farcela con le mie forze. Ma nella profondità della loro anima c'è un grido, il bisogno di una relazione con Dio. Il classico esempio è quella donna samaritana, così intelligente, così brava, così capace nelle sue risposte con Gesù, fino al momento in cui egli rimuove la maschera. Egli le dice: hai detto bene che non hai marito, perché nella realtà hai avuto 5 mariti e l'uomo con cui stai attualmente non è tuo marito. E Gesù rimuove la maschera e quella donna risponde: Signore, io vedo che sei un profeta. I nostri padri adorano su queste montagne e voi dite che in Gerusalemme bisogna adorare. Ma dove posso trovare Dio? E sempre nel cuore dell'uomo c'è questa domanda: dove posso trovare Dio? L'uomo è assetato nel suo spirito, assetato di Dio. Ora proviamo spesso a riempire quella sete con le cose materiali, ma non funziona mai. La ragione che sta dietro alla mania del piacere in cui vivono le persone nella nostra società è proprio questa. Stanno cercando in qualche modo di soddisfare quella sete interiore che però è spirituale. La gente cerca di soddisfarla provando nuove emozioni, e questa forse è una delle cause dell'abuso di droga.
questa

Forse è una delle cause dell'abuso di alcol, dell'alcolismo. È interessante notare come l'Apostolo Paolo associ l'alcolismo con l'essere ripieni di Spirito Santo, dicendo «non ubriacatevi, ma siate ripieni dello Spirito». Perché Paolo associa queste due realtà? Perché c'è una relazione molto precisa. Cosa cerca un uomo quando si rivolge alla bottiglia e si ubriaca? Cosa cerca? Cosa desidera? Egli sta cercando un qualche tipo di soddisfazione interiore, pace e tranquillità, la forza per far fronte alla vita. E cosa trova un uomo che è ripieno dello spirito? Proprio pace, proprio forza per andare avanti, per far fronte agli impegni della vita. Egli trova pienezza e soddisfazione. Quindi il confronto che fa Paolo tra queste due realtà diventa così appropriato, pieno di significato. Paolo confronta due cose che apparentemente sembrano molto diverse e nella superficie sono molto diverse, ma quando va in profondità si tratta della stessa questione, la sete dell'uomo, soltanto che in un caso si tratta di un tentativo che va nella direzione sbagliata. Così Gesù dice: «Se qualcuno di voi ha sete, venga a me e beva». E questo è l'Evangelo spiegato in semplici termini. Tutto qui. Questo è l'Evangelo. L'uomo che cerca nel suo spirito una relazione significativa con Dio può trovarla se viene a Gesù Cristo. Io conosco la tua sete, tu hai bisogno di Dio. Io conosco il tuo bisogno, vieni a me e bevi. E Gesù va avanti e spiega: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Vieni a me e bevi, io soddisferò quel bisogno, io soddisferò quella sete. E non solo soddisferò quella sete, ma farò sì che la tua vita diventi una coppa traboccante. Sapete, ci sono dei tempi in cui, e questi tempi diventano sempre più frequenti. Non lo so, forse sto diventando vecchio, ma sembrano essere più frequenti. Tempi in cui Dio inizia ad impressionarmi con il suo amore e la sua bontà, inizia a spandere sul mio cuore, a versare sulla mia vita il suo spirito e il suo amore, fino a quando non dico basta, Signore, oh Dio, non ce la faccio più, è troppo per me. Ti prego di rallentare, non posso resistere ancora molto. Sono sazio, sono pieno, Signore. E lui continua a versare. Signore, va bene, ok, basta, non ce la faccio più. E lui continua a versare. E continua, e continua. E così finisco per essere completamente coinvolto, completamente circondato della gloria di Dio, della sua bontà, del suo amore. È come essere sopraffatti. Che cosa meravigliosa è essere sopraffatti nello spirito. Che cosa gloriosa. Che dire? Da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora nel prossimo versetto Giovanni aggiunge il suo commento. Così abbiamo il commento di Giovanni nell'Evangelo di Giovanni. Egli ci spiega di che cosa stava parlando Gesù. E la sua spiegazione viene dopo anni di osservazione. Al momento in cui Gesù stava parlando non aveva capito. Non aveva capito a che cosa si stesse riferendo. Ma più avanti, quando lo Spirito Santo fu versato sopra la Chiesa e Giovanni iniziò a traboccare della potenza di Dio, dell'amore di Dio, allora egli comprese e seppe con precisione a cosa Gesù si stava riferendo in questo momento. E perché egli scrisse dopo l'esperienza dello Spirito Santo, dopo la Pentecoste, è stato in grado di darci la spiegazione di quello che Gesù stava dicendo. Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato. Quindi Giovanni ci dice che Gesù stava parlando dello Spirito Santo. E cosa stava dicendo dello Spirito Santo?
stava dicendo che sarebbe stato come un fiume, come un torrente di acqua viva, la quale sarebbe scaturita, sgorgata dalla vita di una persona. Ora, puoi dire che hai questo tipo di relazione con lo Spirito Santo? Ora, nella scrittura vedo che c'è una relazione triplice del credente con lo Spirito Santo ed è designata da tre differenti preposizioni nel greco. La prima preposizione è para. Gesù disse ai suoi discepoli: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi, para, e sarà in voi. La preposizione in greco è in, quindi due preposizioni qui. Egli è con voi. Prima della nostra conversione lo Spirito Santo era con noi. È stato lo Spirito Santo che ci ha convinto di peccato. È stato lo Spirito Santo che ci ha indicato che la soluzione era Gesù. È stato lo Spirito Santo che ci ha attirati a Gesù, perché nessuno può venire se non è lo Spirito che lo attira. E quando lo Spirito Santo mi ha attirato a Gesù e io ho aperto il cuore e ho invitato Gesù a venire nella mia vita, allora lo Spirito Santo venne nella mia vita e ha iniziato ad abitare dentro di me. E lo Spirito Santo ha iniziato a dimorare in me. Quindi era con me prima della conversione e mi ha attirato a Gesù. Poi è venuto nella mia vita, nel mio cuore, nel momento in cui ho accettato Gesù. E ha iniziato a lavorare in me. Ha iniziato a insegnarmi ogni cosa. Ha iniziato a conformarmi nell'immagine di Gesù. Ha iniziato quell'opera gloriosa nella mia vita. Ma leggo nella scrittura che c'è anche un'altra relazione che il credente può avere con lo Spirito Santo. E si trova prima di tutto nel comandamento che Gesù diede ai suoi discepoli di aspettare a Gerusalemme, di aspettare la promessa dal Padre. Perché Gesù disse: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E qui la preposizione è epi, che significa sopra, al di sopra, che ricopre, come copertura, quando lo Spirito Santo inizia a coprire, a rivestire la tua vita. La potenza dello Spirito ti riveste. Questo è ciò a cui si riferiva Gesù. Questa terza relazione è quando lo Spirito che compie la sua opera dentro di me ora inizia a scorrere fuori di me in modo che possa raggiungere gli altri, e gli altri iniziano a ricevere il beneficio dell'opera di Dio nella mia vita. Dio deve prima lavorare in me, questo viene prima, ma Dio non si ferma mai là. Egli non è mai soddisfatto solo lavorando in me. Dio desidera che la mia vita diventi uno strumento attraverso il quale Egli possa lavorare, perché Egli vuole operare attraverso di me. Dio desidera che la mia vita diventi un canale attraverso cui il suo amore e la sua potenza possano scorrere verso un mondo bisognoso. Quindi di cosa parlava Gesù? Parlava dello Spirito Santo, in questo senso, dello Spirito Santo che sgorga dalla tua vita come un torrente di acqua viva. Diversi anni fa stavo lavorando con un uomo che aveva passato il weekend in un ritiro con un gruppo di giovani, e lui era lì per dare una mano. E il lunedì, mentre lavoravamo, disse: sai, ho avuto qualche problema questo weekend al campeggio dove stavo lavorando, dove facevo da consigliere. Io dissi: qual è il problema? E gli rispose: beh, uno dei responsabili stava parlando ai ragazzi e diceva loro che stando là potevano fare delle bellissime esperienze con il Signore, avvicinarsi maggiormente a Lui ed essere riempiti con lo Spirito Santo. Ma quando sarebbero tornati a casa, disse, vostra madre vi chiederà di fare qualcosa e voi direte: oh no, non voglio farlo. E disse che a causa di una simile attitudine
un po' dello spirito sarebbe scivolato via, fuoriuscito, e forse avrebbero detto una bugia o qualche altra cosa brutta, e ancora un altro po' dello spirito sarebbe scivolato via, e che dopo un po' lo spirito sarebbe scivolato via completamente, e quindi avrebbero dovuto essere di nuovo riempiti. Poi disse: tutto questo non mi è sembrato completamente corretto, ma non riuscirei a indicare esattamente cos'è che non mi quadra. Io dissi: beh, non conosco nessun versetto nella scrittura che si riferisce allo spirito di Dio che scivola via dalla tua vita, ma conosco un versetto che dice che lo Spirito Santo sarebbe sgorgato come un fiume d'acqua viva. Questa è la relazione che voglio. Voglio solo che lo Spirito Santo sgorghi dalla mia vita come un fiume d'acqua viva. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Gesù disse che lo Spirito non poteva venire fino a quando egli non sarebbe andato via. Ma quando sarò andato via, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Quindi lo Spirito Santo sarebbe venuto solo dopo che Gesù era stato glorificato, asceso al Padre. E quindi naturalmente nel giorno di Pentecoste Pietro spiegò che cosa era successo e disse: questo stesso Gesù che Dio ha risuscitato siede ora in cielo con Dio e ha mandato questo che voi vedete. Quindi la prova che Gesù era andato al Padre era proprio questa, il fatto che aveva versato lo Spirito Santo sulla Chiesa. Molti dunque della folla, udite queste parole, dicevano: costui è veramente il profeta, riferendosi alla profezia in Deuteronomio, dove Mosè disse: l'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, a lui darete ascolto. Mosè promise che sarebbe venuto un altro profeta. Ora la cosa interessante è che quando parli con molti ebrei oggi, la maggior parte degli ortodossi ti dirà che loro non credono che il Messia sia il figlio di Dio, ma il Messia sarà per loro un uomo, proprio come Mosè. E dicono questo proprio per questo versetto: l'Eterno susciterà per te un profeta come me. Così dicono che sarà un uomo come Mosè, un uomo che Dio ha unto per guidarli fuori dalla prigionia, dalla cattività. Quindi Dio ungerà un altro uomo e di conseguenza stanno aspettando un uomo. E quale sarà per loro il segno? Loro aspettano l'uomo che ricostruirà il Tempio. Loro credono che quando il Messia verrà, egli li aiuterà a ricostruire il Tempio. Ed è così che loro lo riconosceranno, un uomo che li aiuterà a ricostruire il Tempio. Costui è il profeta, dissero dunque, il profeta di cui parla Mosè nella profezia. Altri dicevano: costui è il Cristo. Alcuni invece dicevano: viene forse il Cristo dalla Galilea? Non dice la scrittura che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlemme? Evidentemente loro non sapevano che Gesù veniva da Betlemme, che Maria e Giuseppe erano andati fin là, naturalmente per essere registrati, perché era della casa e della famiglia di Davide. E proprio in Luca vediamo la genealogia di Gesù attraverso la linea di Maria e scopriamo che sia Giuseppe che Maria erano della famiglia di Davide. Quindi Gesù era sia discendente di Davide, sia nato a Betlemme, ma ci fu questa divisione tra la gente a causa sua. E questo è sempre vero. Gesù sempre continuamente divide gli uomini. In quel caso egli deliberatamente stava dividendo gli uomini. Egli stava dicendo cose forti, radicali, che dividono gli uomini. Gesù disse a Marta: io sono la resurrezione e la vita. Colui che crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Come vedete, egli sempre dice queste cose così radicali. E poi dopo immediatamente lancia la sfida: credi tu questo? Ora, facendo questa domanda, credi tu questo? Gesù deliberatamente creava una divisione. Anche ora,
In questo preciso momento, mentre sto parlando, le persone sono divise. Divise tra coloro che credono e coloro che non credono. E così la divisione che egli stava creando allora è la divisione che arriva fino a oggi. Coloro che credono e coloro che non credono. Coloro che hanno vita eterna e coloro che non hanno vita eterna. Coloro che hanno una speranza, coloro che non hanno speranza. Gesù crea sempre divisione tra gli uomini. Ci fu dunque dissenso fra la folla a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano prendere, cioè arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessun uomo ha mai parlato come costui». Perciò i farisei risposero loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebaglia, che non conosce la legge, è maledetta». Nicodemo, uno di loro, colui che era andato di notte da Gesù, disse loro: «La nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto?» Essi risposero e gli dissero: «Sei forse anche tu Galileo? Ricerca le scritture e vedrai che dalla Galilea non sorse mai alcun profeta». E ciascuno se ne tornò a casa sua. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi. Ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio. Ora, la festa è finita, la festa dei Tabernacoli, capitolo 7. Ma Gesù ritorna al Tempio il giorno dopo. E tutto il popolo venne da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Notate che i rabbi sedevano sempre quando insegnavano. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio, e postala nel mezzo, dissero a Gesù: «Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. L'abbiamo presa, l'abbiamo colta sul fatto. Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici?» Or dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Ora ho due tipi di problemi, anzi un problema con questa storia e poi un commento. Questo è il problema. Dov'era l'uomo? Perché questi uomini l'avevano colta in flagranza e secondo la legge di Mosè entrambi dovevano essere lapidati. Perché dunque avevano portato solo la donna? Se erano stati colti in flagranza. Quindi c'era un'ingiustizia di base. Avrebbero dovuto portare anche l'uomo. Ecco invece la domanda: cosa stava scrivendo Gesù sulla sabbia? Naturalmente la scrittura non ce lo dice, quindi possiamo solo immaginarlo, fare delle congetture. La mia ipotesi è che, a partire dal più anziano, il più anziano di quei farisei nella folla, uno di quelli che stava spingendo e sfidando Gesù: «La nostra legge dice lapidatela, e tu che cosa dici?» E quest'uomo stava là e insisteva, tutto infervorato, tutto indispettito. E io penso che Gesù probabilmente scrivesse sulla sabbia il suo nome, non so, Levi. E poi, martedì scorso alle 2 del pomeriggio, «Perché stavi?» E poi, sapete, cominciò a scrivere ciò che Levi stava facendo l'altro giorno alle 2 del pomeriggio. E Levi: «Mi ricordo che mia moglie voleva che prendessi il pane, è meglio che vada». E sparì. È scritto che quelli furono convinti e se ne andarono uno ad uno,
Quindi probabilmente dopo che Levi se n'è andato, Gesù scrive di Simone e inizia a scrivere i peccati di Simone fatti il giorno precedente, e Simone, tutto imbarazzato, scappa via. E così per tutti, dal più vecchio al più giovane, Gesù inizia a scrivere i loro nomi e le cose che avevano fatto, perché furono tutti quanti convinti, uno per uno, nella loro coscienza, e se ne andarono uno per uno, a partire dal più anziano fino al più giovane, fino a quando non rimase che la donna. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». Gesù allora le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». Questo è importante. Vai, ma non dimenticare anche e non peccare più. Questo non è permettere il peccato, o assecondarlo, o far finta di nulla. Gesù disse: «Dio non mi ha mandato nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato, e chi crede in me non è condannato». E qui abbiamo una donna colta in flagranza, mentre commette un peccato che conduce alla morte secondo la legge di Mosè. Ma Gesù le sta dicendo: «Io non ti condanno, perché io non sono venuto per condannare, sono venuto per salvare». E qui egli dimostra il suo ministero glorioso: cercare e salvare ciò che era perduto. Quella donna non aveva bisogno di essere condannata, aveva bisogno di essere salvata. E noi non abbiamo bisogno di essere condannati, abbiamo bisogno di essere salvati. In Romani al capitolo 8 leggiamo una domanda retorica. Al versetto 33 è scritto: «Chi accuserà gli eletti di Dio?» E poi: «Chi è colui che li condannerà?» È vero che molti credenti vivono sotto la condanna, ma chi è colui che condanna? Se tu sei un figlio di Dio e stai vivendo sotto condanna, è perché Gesù ti sta condannando? Dio ci aiuti a liberarci da questo stereotipo, da questa immagine di Dio come uno che sta aspettando che noi facciamo qualcosa di sbagliato in modo da poterci punire. Spesso noi trasferiamo su Dio l'immagine di Babbo Natale, lo trattiamo come Babbo Natale. Tutte le nostre preghiere servono per avere buoni doni da Lui. Dimmi cosa vuoi oggi, dimmi cosa vuoi per Natale, bambino. Quindi le preghiere solo per ottenere cose da Dio, le cose che noi vogliamo. Ma nell'immaginarcelo in questi termini, ce lo immaginiamo anche come uno che fa differenza tra buoni e cattivi. E perché sappiamo di essere stati cattivi, ci sentiamo colpevoli dei nostri peccati, sentiamo anche che Dio ci sta condannando. Chi è che condanna? Paolo non ci dice chi è che condanna, ma dice chiaramente chi è che non condanna. Egli scrive: «Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio, e anche intercede per noi». Egli non ci sta condannando, egli sta pregando per noi. E Gesù non condannò quella peccatrice, ma le disse: «Neanch'io ti condanno, vai e non peccare più». E Gesù di nuovo parlò a loro dicendo: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Aveva detto: «Io sono il pane della vita», ora dichiara di essere la luce del mondo. Egli sta facendo dichiarazioni forti. Chi mi segue, egli non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato». Di nuovo Gesù dichiara di essere stato mandato dal Padre.
Ora anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimonio di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: dov'è tuo Padre? Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel tempio. E nessuno lo prese, perché non era ancora venuta la sua ora. Gesù dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete, e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. Dicevano perciò i giudei: vuole forse uccidersi? Perché dice: dove vado io, voi non potete venire? Ed egli disse loro: voi siete di quaggiù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Di nuovo Gesù sta facendo dichiarazioni forti, radicali, sta dichiarando loro apertamente la verità. E qual è la verità? Se non credete in Lui, morirete nei vostri peccati. Dio infatti ha provveduto il perdono per i nostri peccati, ma quel perdono viene credendo in Gesù Cristo. E se tu non credi in Lui, allora non c'è perdono e tu morirai nei tuoi peccati. E se tu morirai nei tuoi peccati, tu sei perduto. Allora essi gli dissero: chi sei tu? E Gesù disse loro: proprio quello che vi dico. Ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Essi non capirono che parlava loro del Padre. Quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, e si stava riferendo a quando Gesù sarebbe stato innalzato sulla croce, a quando avrebbero crocifisso il Figlio di Dio, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Che dichiarazione straordinaria è in grado di fare Gesù. Mi piacerebbe tanto poter fare una tale dichiarazione, anche solo per un giorno. Mi piacerebbe poter dire: faccio sempre le cose che gli piacciono. Ora il Padre ha testimoniato di Gesù: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E Gesù dice: non c'è ingiustizia in me. Io faccio sempre le cose che gli piacciono. E tra un po' dirà: chi di voi mi convince di peccato o mi mostra un peccato che ho commesso? Io faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Quindi se credete in me, dimorate nella mia parola. E se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: diventerete liberi? Beh, nel momento stesso in cui stavano parlando, erano sotto la schiavitù dei Romani, ma non se ne accorgevano, o meglio, non lo volevano ammettere, non lo volevano riconoscere, e questo era uno dei loro problemi. Essi continuamente si ribellavano contro l'autorità romana, fino a che nel 70 d.C. la nazione è stata completamente distrutta, annullata, a causa di questa attitudine: noi non siamo schiavi di nessuno.
Tito venne con le sue legioni e distrusse tutto. Ma è interessante notare lo spirito di questo popolo. Noi siamo progenie di Abramo e non siamo schiavi di nessuno. Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Dite tanto di essere liberi, ma se commettete peccato voi siete schiavi del peccato. In Romani al capitolo 6 è scritto: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Pensiamo a quanto velocemente una persona può diventare schiava del peccato, come il peccato può presto appropriarsi della vita e iniziare a controllarla. Se tu ti offri, se tu offri il tuo corpo al peccato, esso può prendere un tale dominio su di te che tu diventi suo schiavo. E noi vediamo continuamente le persone rese schiave dal peccato. E Gesù lo dichiara qui: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Voi dite di essere liberi? Oh no, voi siete schiavi del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quanto amo la mia libertà in Gesù Cristo, la mia libertà in Lui. E in effetti la amo così tanto che la proteggo e custodisco molto attentamente. Spesso il problema che molti hanno è che non apprezzano la loro libertà e non la custodiscono. Ora c'è la libertà di fare e la libertà di non fare. Personalmente la libertà che preferisco è la libertà di non fare, perché molte volte quando esercito la mia libertà di fare, dopo un po' perdo la libertà di non fare. Così è importante il come esercitiamo la nostra libertà. Ringrazio Dio che non devo bere. Non sono obbligato a bere. Grazie a Dio che non sono obbligato a fare queste cose. Molti invece non riescono a controllarsi. Sono obbligati a fare queste cose. Diventano schiavi di queste cose. Semplicemente perché non riescono a smettere. Sono libero. Non devo farlo per forza. E ho questa libertà. La libertà di scegliere di non farlo. Sono stato reso libero dal Figlio di Dio. L'Apostolo Paolo parlò del custodire, del preservare la propria libertà. Egli disse: ogni cosa mi è lecita. Io sono libero, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Se io esercito la mia libertà facendo qualcosa che mi porta sotto la sua influenza, sotto il suo potere, in realtà sto sacrificando la mia libertà. Non sarò più libero, ma sarò sotto l'influenza e il potere di questa cosa, di questa abitudine o qualsiasi altra cosa. Diventerò controllato da essa. Diventerò schiavo del peccato. Ma quando il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E grazie a Dio, egli ti può liberare da ogni legame, da ogni schiavitù del peccato. Egli ti può liberare dalla droga, ti può liberare dall'alcol, ti può liberare da ogni potere del peccato, da ogni cosa che sta controllando la tua vita. Basta con l'essere servi del peccato. Gesù ti può liberare in questo momento da qualunque cosa ti sta controllando. Ti sta legando, ti sta dominando e ti sta trattenendo sotto la sua influenza, sotto il suo potere. Colui che viene liberato da Gesù è veramente libero. Oh, quanto amo la mia libertà. Io so che siete progenie di Abramo. Ora essi avevano detto prima: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. E Gesù qui dice: io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi.
Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio. E anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendo gli dissero, il Padre nostro è Abramo. O no, non è così, dice Gesù. Com'è possibile che sono progenie di Abramo e però Abramo non è loro padre? Perché Gesù sta parlando sia in termini fisici che in termini spirituali. Essi sono, è vero, progenie di Abramo, ma questo non li fa essere anche figli di Abramo in senso spirituale, perché Abramo è padre di coloro che credono. Egli è stato il progenitore di molte nazioni. Da Abramo sono venuti per esempio gli Ismaeliti. Essi erano progenie di Abramo, ma non erano figli di Abramo, figli della promessa. Così Gesù sta parlando dei figli spirituali e della progenie fisica di Abramo, e c'è una grande differenza. E persino a questi giudei Gesù sta dicendo, sì, voi siete progenie di Abramo, ma egli non è realmente vostro padre. Spiritualmente non siete figli di Abramo, perché non credete, e questo fa la differenza. Così io so che siete progenie di Abramo, che discendete da lui, ma vedete, voi cercate di uccidermi, perché la mia parola non ha posto in voi. Essi dissero, il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Abramo non ha cercato di uccidermi. Egli ha creduto alla parola di Dio, e Dio gli ha messo questo in conto di giustizia. Voi non avete creduto alla mia parola, alla verità. Perciò non state facendo quello che fece Abramo. Voi fate le opere del padre vostro. Perciò essi gli dissero, noi non siamo nati da fornicazione. Ora, questo potrebbe essere un riferimento alla nascita di Gesù. Essi con queste parole forse stavano dichiarando che Gesù era nato al di fuori del matrimonio. Noi non siamo figli di fornicazione. E potrebbe essere che la storia di Maria fosse girata un po', che Giuseppe non era il vero padre di Gesù, ed essi non credevano che egli era stato concepito dallo Spirito Santo, e quindi lo stavano accusando, in altre parole, di essere nato al di fuori del matrimonio. Ora la Bibbia dichiara che Maria era una vergine e che la nascita di Cristo fu un miracolo divino, perché la potenza dell'Altissimo venne sopra di lei e Gesù era figlio di Dio, nato attraverso l'opera dello Spirito Santo. Quindi sembra che qui questi uomini stiano disprezzando Gesù per la sua nascita. Da questo può venire un'interessante conclusione. Nei racconti della Bibbia intorno a Maria, la madre di Gesù, scopriamo che si tratta di una delle donne più sorprendenti che abbia mai vissuto, sicuramente la donna più benedetta che abbia mai vissuto. Quando fece visita a sua cugina Elisabetta, nella regione montuosa, in una città di Giuda, ella disse, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, e per questo tutte le generazioni l'avrebbero chiamata beata. Perché? Perché Dio le diede l'onore e il privilegio più alti che una donna possa mai avere. Dio scelse lei come strumento per portare suo figlio nel mondo. Che grande onore! Ma nello scegliere, Dio sicuramente ha fatto la scelta più saggia e senza dubbio ha scelto la giovane dal carattere e dalle virtù più nobili. E questo è dimostrato in quello che ha chiamato il Magnificat di Maria, Luca capitolo 1, dove la sentiamo dire, l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva. E poi continua con una lode gloriosa e magnifica verso Dio, che esprime la profondità di un carattere e un animo assolutamente meravigliosi. E in seguito, in tutti i racconti in cui c'è Maria, viene presentata in un modo veramente ammirabile. Tranne che qui, noi non siamo nati da fornicazione,
mentre tua madre ti ha partorito al di fuori del matrimonio. Ora, dato questo carattere ammirabile di Maria, e conoscendo la psicologia di una madre, del suo amore per un figlio, non c'è niente nel mondo che eguagli all'amore di una madre per il proprio figlio. Mentre Gesù era sotto accusa per essere crocifisso, Maria avrebbe potuto mettere fine all'intero processo, molto velocemente, molto semplicemente. Quando ella vide che le cose iniziavano ad andare contro suo figlio, che stava per essere condannato, per essere crocifisso, ella avrebbe potuto tranquillamente presentarsi davanti a Pilato e dire: «Aspetta un attimo, fermati, ti dico io chi è suo padre». E avrebbe potuto nominare il padre di Gesù, un padre terreno, e sono sicuro che se avesse potuto l'avrebbe fatto, conoscendo l'amore di una madre. Ma non ha potuto. Era senza speranza. Ha dovuto vederlo morire, perché non c'era modo di liberarlo, dicendo il nome di un padre terreno, perché era figlio di Dio. E questa è una delle argomentazioni più efficaci della nascita virginale di Gesù. Il fatto che Maria non poteva liberarlo dalla condanna, nominando un padre terreno, perché egli non aveva padri terreni, era nato da Dio. Ma qui vediamo che questi uomini stanno tirando fuori questa calunnia su Gesù. Noi non siamo nati da fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato». Aveva ripetuto tante volte: «Colui che mi ha mandato, colui che mi ha mandato». Ora dice loro chiaramente chi è che l'ha mandato. «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio». Una piena dichiarazione di Gesù, che Lui è proceduto ed è venuto da Dio. Ci sono alcuni che dicono: «Gesù non ha mai dichiarato di essere il figlio di Dio». Aspetta un attimo. Proprio qui egli sta proclamando e dichiarando apertamente: «Io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal diavolo, che è vostro padre». Loro avevano detto che Dio era loro padre, ma Gesù dice loro che è il diavolo il loro padre. «E volete fare i desideri del padre vostro». Il desiderio di Satana è distruggere Gesù, e voi lo farete. Egli fu omicida fin dal principio, e voi mi ucciderete. Non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ora, questa è una cosa veramente dura da dire. Tu che stai ascoltando, tu stai ascoltando la parola di Dio? O pensi semplicemente: «Oh no, parole come altre». Ma la parola di Dio sta parlando al tuo cuore. La stai ricevendo. Sta riscaldando il tuo cuore. Ti sta nutrendo. O è semplicemente una cosa come le altre? È facile dire chi è tuo padre. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Allora i giudei gli risposero e gli dissero: «Non diciamo con ragione che sei un samaritano e che hai un demone?» Gesù rispose: «Io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Or io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno».
Gesù non lascia stare per la loro durezza, non rinuncia. Piuttosto affonda il coltello. Non ha timore della controversia. La dice tutta la verità, fino in fondo. Guardate che dichiarazione radicale. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei dissero, ora conosciamo che tu è un demone. Abramo e i profeti sono morti. Tu invece dici, se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Gesù viene spesso frainteso, perché parla di cose spirituali, mentre le persone che gli stanno davanti comprendono solo le cose materiali. C'è una definizione della morte biblica, spirituale, e una definizione materiale della morte. E da una prospettiva materiale, la morte è definita come la separazione della coscienza, della mente di un uomo dal suo corpo. Quando la strumentazione che registra l'attività cerebrale evidenzia un tracciato piatto, significa che non c'è attività. Se dopo 24 ore il tracciato è ancora piatto, e se dopo vari altri test il tracciato è sempre piatto, significa che non c'è nessuna attività nel cervello, che quella persona è clinicamente morta. Il cervello o la coscienza della persona è dipartita. Non c'è attività mentale, è morta. La sua coscienza è ora separata, o meglio ha lasciato il suo corpo. Ora, la definizione spirituale della morte è la separazione della coscienza da Dio. Perciò la Bibbia dice che se le persone vivono solo per il piacere, sono morte mentre vivono. Quindi se il piacere è il vostro Dio, se il piacere è il vostro obiettivo finale, se state vivendo semplicemente per il piacere, allora le vostre coscienze sono separate da Dio. Quindi siete morti, anche se continuate ad essere vivi da un punto di vista umano. Ma siete morti perché le vostre coscienze sono separate da Dio. Quindi Gesù fa riferimento a quella definizione spirituale. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Non sarò mai separato da Dio. Posso lasciare questo corpo, ma non sarò morto. Anzi, sarò più cosciente di Dio di quanto non sia mai stato, perché sarò proprio lì alla presenza di Dio. E sarò vivo, molto vivo. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte, in eterno. Io ci credo completamente. Io credo che un giorno lascerò questo corpo e la gente leggerà Chuck Smith è morto. Questo in poche parole, ma non è corretto. Se dovessero dirla correttamente, dovrebbero scrivere Chuck Smith non abita più qui, si è trasferito da una vecchia tenda decrepita ad un meraviglioso palazzo, un castello. Non sarò morto, sarò molto vivo, lì alla presenza di Dio, nel suo regno eterno. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Così un giorno traslocherò dalla tenda alla casa, non morto, ma solo trasferito. Ora conosciamo che tu è un demone, dissero i giudei. Abramo e i profeti sono morti, tu invece dici se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte in eterno. Ora fecero una dichiarazione sbagliata intorno ad Abramo. Vi ricordate quando Gesù parlava con i sadducei e fece loro questa domanda?
Loro erano quelli che, vi ricordate, non credevano nella resurrezione, negli spiriti e negli angeli. Com'è che Dio parlò a Mosè al pruno ardente dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. L'assunto che Abramo era morto era quindi sbagliato. Abramo era vivo in quel momento. Infatti, egli stava confortando tutti quelli che stavano aspettando il Messia. Luca capitolo 16. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. E qui viene consolato. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È mio Padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio. Ma voi non l'avete conosciuto. Io però lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo. Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Oh, oh, oh. Questa è la sua dichiarazione aperta e chiara della sua divinità. Gesù usa ora il nome dell'Iddio eterno. Quando Mosè disse: chi dirò che mi ha mandato? Il Signore rispose: io sono colui che sono. Dirai: l'Io sono mi ha mandato. Il nome che esprime l'eterna natura di Dio. Non hai neanche 50 anni e intendi dire che Abramo ti ha visto? Gesù disse: prima che Abramo fosse nato, io sono. Ora essi compresero molto bene cosa stava dicendo Gesù. Infatti, presero delle pietre per lanciargliele, per lapidarlo. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Ora, quando è che Abramo ha visto Gesù? Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide, e se ne rallegrò. Quando l'ha visto Abramo? È molto probabile che questo sia un riferimento a Melchisedec nell'Antico Testamento, perché quando Abramo tornò dalla vittoria sui 5 re, si presentò il re di Salem, il re della pace, che gli andò incontro e gli diede pane e vino, quindi ebbe comunione con lui. E Abramo gli diede la decima di tutto quello che aveva, un decimo di tutto quello che aveva preso. Ora questo sacerdote dell'Antico Testamento, Melchisedec, era chiamato sacerdote dell'Altissimo. Fu onorato da Abramo e Abramo gli diede parte delle sue proprietà, la decima di tutto quello che aveva. Ed è molto probabile che Melchisedec è ciò che viene definito una teofania, cioè l'apparizione di Dio nell'Antico Testamento nella forma di Gesù Cristo. Prima che Abramo fosse nato, io sono. E Abramo giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha visto. Ci sono altre prove che mostrano che Melchisedec poteva essere Gesù Cristo. Egli, per esempio, non aveva genealogia. Egli non veniva dal sacerdozio levitico, perché Levi non era ancora nato. Infatti Levi era un discendente di Abramo, e da Levi è venuta la famiglia dei sacerdoti. Quindi è possibile che Melchisedec fosse in realtà un'apparizione di Gesù ad Abramo. C'è un'altra possibilità, ed è che quando l'angelo del Signore venne per distruggere la città di Sodoma, se leggiamo attentamente il testo, scopriamo che Abramo stava parlando con Yahweh o con Gesù Cristo. Egli stava intercedendo
per le città di Sodoma e Gomorra. Che succede se ci sono 50 giusti? Distruggerai il giusto insieme con l'empio? E se leggiamo attentamente, scopriremo che Abramo si sta rivolgendo

0: Avete ascoltato il programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Amici ascoltatori, conoscete voi l'opera di Dio per la nostra salvezza? Se non lo conoscete, ascoltate il nostro amico Stefano, che vi parlerà dell'ABC della salvezza dopo l'ascolto di questa canzone.

Per molti è la semplicità stessa dei propositi divini nel Vangelo di Cristo che diventa una pietra d'intoppo. Ma ci sono comunque persone che non hanno mai sentito quello che Dio intende per loro nel suo Vangelo, che non sono ostili, che non respingono la verità a causa dei loro pregiudizi. Non hanno mai saputo cosa Dio richiede da loro, né sanno cosa devono fare per godere l'eterna benedizione che Dio offre all'uomo. Può anche esserci la persona che dice sinceramente: indicami la via della salvezza nel modo più semplice che ti sia possibile. Rendimela semplice come l'ABC. Ho bisogno, nella mia ignoranza, di un sillabario cristiano. Possa il Dio aprire i tuoi occhi, caro amico in ascolto, perché tu veda e non ti sia d'intoppo la semplicità gloriosa del Vangelo di Dio. Ci sono tre cose indispensabili che tu devi fare se vuoi entrare nel regno di Dio e godere delle eterne benedizioni che Dio intende per tutte le sue creature. Eccole. Primo, devi riconoscere il tuo bisogno spirituale. Secondo, devi credere nel Signore Gesù Cristo. E terzo, devi confessare Cristo.

0: ad altri. Per cominciare con la prima cosa indispensabile, devi riconoscere il tuo bisogno della salvezza. Il nostro bisogno più grande non concerne le cose materiali, il nostro corpo, la nostra salute, i nostri possedimenti. Il nostro più grande bisogno è nel campo spirituale. I nostri corpi dovranno eventualmente morire. Ma ascoltiamo le parole del Signore Gesù. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? Vedete, il peccato ci ha alienati da Dio, ha interrotto la nostra comunione con Lui, cosicché abbiamo bisogno di un Salvatore, di un Mediatore, perché siamo perduti e colpevoli alla presenza di Dio. Non solo perduti, ma notiamolo, colpevoli e sotto l'ira di Dio, e per usare un termine biblico, stiamo per perire. È purtroppo il verdetto divino, dal quale non possiamo sfuggire. Riconoscere tutto questo è il primo passo sulla via della salvezza. Sapere che siamo perduti e che abbiamo bisogno di essere salvati, che abbiamo bisogno di un Salvatore. Il secondo passo è credere nel Signor Gesù. Perché devo credere in Lui? Perché è l'unico Salvatore che Dio ci offre come grande oggetto di fede. Se desidero essere salvato, lo devo essere nel modo che Dio indica. Gesù è l'unica via della salvezza. Ascoltate questi appelli e queste affermazioni della Bibbia, la parola di Dio. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. C'è un solo Salvatore, Gesù, il figliolo di Dio, dato da Dio per le nostre offese in infinito amore, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù morì in nostra vece sulla croce, sostenendo il divino giudizio sul peccato che a noi spettava, quando, come scrive l'Apostolo Pietro, ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno. Ecco cosa scrisse profeticamente di Cristo Isaia 8 secoli prima della sua venuta. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Gesù morì ed è risuscitato, ed ora, esaltato alla destra di Dio, può, come scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei, salvare appieno coloro che si accostano a Dio per mezzo suo. Cosa devo fare per essere salvato? Chiese un funzionario romano a Filippi all'apostolo Paolo e Sila, suo compagno. E la risposta, sublime nella sua semplicità, fu questa: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E l'apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani: io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Sei un credente, caro amico in ascolto? Forse chiedi cosa significhi credere. Significa credere che Gesù è l'unico Salvatore mandato da Dio, che il Cristo risorto può ed è disposto a salvarti, e che per ricevere la sua salvezza devi porre in Lui, e in Lui solo, la tua fede. Hai fatto questo in tutta umiltà e sincerità? Allora sei un credente. Ma la tua vita, così iniziata, deve essere nutrita con la preghiera e lo studio della Bibbia, la parola di Dio, perché tu possa crescere a maggior maturità spirituale. Altrimenti c'è il rischio di rimanere fanciulli. Ed ora arriviamo al terzo passo. Avendo riconosciuto il nostro bisogno e avendo creduto nel Signore Gesù, lo dobbiamo confessare ad altri. Non dobbiamo essere discepoli segreti, né nascondere a chi apparteniamo. Dobbiamo comunicare ad altri la via della salvezza. Ecco cosa scrive ancora l'Apostolo Paolo ai Romani. Se con la tua bocca confessi Gesù come Signore e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Perché col cuore si crede a giustizia e con la bocca si fa confessione a salvezza. La nostra confessione di Gesù come Signore si manifesterà pure in altri modi, col battesimo, con l'integrità della nostra vita pratica, col coltivare la compagnia di altri credenti, col rinunciare ai piaceri e alle abitudini del mondo. Caro ascoltatore, non permettere che la semplicità del Vangelo ti privi degli eterni benefici che Dio ti offre in esso. Dio è amore. E perché non desidera che uno di noi perisca, ha reso assai semplice, priva di ostacoli, la via del nostro ritorno a Lui. Ravvedimento e fede sono la via maestra che Dio ci indica per ritornare a Lui. Il ravvedimento è un cambiamento di pensiero, di atteggiamento nei riguardi di Dio, di noi stessi, del peccato, dell'eternità. È un riconoscimento della nostra disperata situazione come peccatori perduti e del nostro urgente bisogno di salvezza. Solo quando riconosciamo di essere perduti possiamo essere salvati. Il figliol dell'uomo è venuto a cercare e trovare ciò che era perduto. Come abbiamo già detto, a questo riconoscimento segue il secondo passo. Accettiamo per fede nel nostro bisogno e nella nostra distretta il Salvatore che Dio ci offre. In Lui, una volta crocifisso per noi, ora risorto, poniamo la nostra fede, la nostra assoluta fiducia. E poi, essendo entrati per fede nel regno di Dio, facendo ora parte della sua Chiesa, testimonieremo ad altri di Lui e della sua salvezza. Lo confesseremo con le labbra, avendo creduto a Lui nel cuore. Caro ascoltatore, ripetiamo, non lasciarti scandalizzare dalla semplicità del Vangelo. Ricordati quello che scrisse l'Apostolo Paolo agli intellettuali greci a Corinto. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Per i giudei è scandalo, per i gentili pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. No. Mentre il Vangelo è diretto a tutti, savi, potenti, nobili e ai semplici, è fra questi ultimi che riscuote maggior consenso, perché l'orgoglio intellettuale non è fra loro un ostacolo. Se vorremmo rinunciare al nostro orgoglio e divenire piccoli fanciulli con cuori umili e contriti, riconoscendo il nostro bisogno e accettando per fede il Salvatore, siamo eternamente salvi e abbiamo il privilegio di essere suoi testimoni quaggiù, di confessare ad altri il suo nome benedetto.
1: Nel suo amore Dio, come avete sentito, amici, non chiede niente a noi, ma solo di credere in Cristo Gesù come nostro Salvatore. Se tu che hai ascoltato desideri conoscere di più a riguardo questo argomento, rivolgiti presso i responsabili della stazione radio che ha trasmesso questo programma.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: I cristiani premurosi e sensibili si sottomettono gli uni gli altri. Perché ho cominciato questo numero di Punto Radio con questa frase? Perché proprio alla sottomissione è dedicata questa 48esima puntata.

Come sempre, il mio benvenuto all'ascolto. Il numero 48 di Punto Radio, come accennavo prima nell'introduzione, è dedicato alla sottomissione. Che cosa intendo per sottomissione? Se mi seguirai con attenzione anche in questo numero, lo scoprirai. E non è tanto quello che intendo io che conta, ma quello che intende la parola di Dio, che analizzeremo anche su questo tema, come facciamo sempre su tutti gli argomenti che via via si succedono in questa trasmissione.

sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, dirà Paolo agli Efesini. Parimenti voi più giovani siete soggetti agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Viviamo in un'epoca in cui tutti sentono l'esigenza di esprimere se stessi ed essere indipendenti. Sembra che il motto della maggior parte delle persone sia «farò ciò che voglio io e a modo mio». Tuttavia, la parola di Dio ci dice che la via che porta alla realizzazione di sé passa per la sottomissione. La sottomissione è il risultato della pienezza dello Spirito. E non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. Come puoi dire se qualcuno è pieno di Spirito Santo? Forse che compie dei miracoli o perché c'è uno strano alone luminoso intorno al suo viso? Secondo Paolo, tre sono le prove della pienezza dello Spirito Santo. Si è pieni di gioia, dirà infatti Paolo, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando con il cuore vostro al Signore. La seconda prova, si è riconoscenti, rendendo del continuo grazie di ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E poi ecco la terza regola d'oro che Paolo descrisse per essere ripieni dello Spirito Santo, ossia si è sottomessi gli uni gli altri, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, dirà per l'esattezza. Tutta la questione della sottomissione dunque si collega con la pienezza dello Spirito Santo. Se tu ed io camminiamo nel potere della carne, cioè delle cose materiali, di quel poco che vediamo intorno, che ci sta intorno, che palpiamo, non saremo sottomessi. La carne, cioè il nostro io, è orgogliosa e vuole sempre autoaffermarsi. Il Nuovo Testamento non ha niente di buono da dire sull'uomo e sul suo agire individualmente. La carne non giova nulla, dirà ancora Giovanni nel suo Vangelo. Se camminiamo nella potenza dello Spirito Santo, allora saremo pieni di gioia, riconoscenti e sottomessi. Per favore, non capovolgere quest'ordine.

Prima dunque ci si sottomette allo Spirito Santo e ci si lascia riempire da Lui. Essere ripieni dello Spirito Santo vuol dire essere governati dallo Spirito Santo. Esso passa attraverso la nostra mente, ama attraverso il nostro cuore, agisce attraverso la nostra volontà, usando le membra del nostro corpo. Il risultato di questa pienezza è che siamo colmi di gioia, riconoscenti, sottomessi, come accennavo già prima. Quando una persona è piena di gioia non ha alcun problema a sottomettersi. Quando è riconoscente non ha alcun problema a sottomettersi. Ma quando ci lamentiamo, quando critichiamo, quando pensiamo di avere ricevuto un trattamento ingiusto, allora troviamo duro sottometterci. Allora cominciamo a farci valere per ottenere ciò che pensiamo di meritare veramente. Quando menzioniamo la sottomissione, non è che parliamo di assoggettamento o di schiavitù. Ne parliamo di catene, per esempio. Nella chiesa locale o in famiglia non ci dovrebbero essere schiavitù o catene. Noi siamo stati chiamati ad una meravigliosa libertà di grazia. Comunque, questa libertà vuol dire libertà di sottometterci gli uni gli altri. Forse un buon esempio ci è dato dal corpo umano. Il mio corpo, come il tuo del resto, è formato da diverse membra. Ogni membro ha un compito da svolgere, ma dipende anche dalle altre membra. Quando le membra del corpo si sottomettono l'una all'altra, il corpo funziona normalmente. Mi sento bene e tutto è a posto. Ma supponi che un membro del mio corpo decida di non sottomettersi, che voglia fare a modo suo. Allora, certo, sono guai. Potrei essere costretto ad andare dal medico o addirittura avere bisogno di essere operato per correggere ciò che non va. Ora applichiamo questo principio della sottomissione a tre diverse aree di vita. Prima di tutto considereremo la nostra sottomissione a Dio. Questo si trova in Efesini al capitolo 5, al versetto 24. Come la Chiesa è soggetta a Cristo. In secondo considereremo la nostra sottomissione in famiglia. Ancora nella lettera agli Efesini Paolo dirà: mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore. E poi ancora: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Infine considereremo la nostra sottomissione nella Chiesa. Leggiamo ancora dalla lettera di Paolo agli Efesini: sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Sottomissione a Dio, sottomissione in famiglia, sottomissione nella Chiesa. Gli argomenti che analizzeremo insieme tra poco qua. Sei all'ascolto della trasmissione Punto Radio, al microfono Mauro per questo 48esimo numero che chi ci sta seguendo sin dalle prime battute di questa puntata sa, è dedicato alla sottomissione.

E partiamo dunque dal discorso della sottomissione a Dio. Tutto comincia con la sottomissione al Signore. Come la Chiesa è soggetta a Cristo, ha detto Paolo agli Efesini. La Chiesa deve essere soggetta a Cristo, perché Cristo è il capo della Chiesa. Alla Chiesa non è permesso di andare per la sua strada. Dobbiamo essere personalmente sottomessi a Dio. Il testo classico su questo argomento è Romani 12, ai versetti 1 e 2, siamo nel capitolo 12 della lettera di Paolo ai Romani. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Cosa significa sottomettersi al Signore? Significa dargli il nostro corpo. Egli vuole il nostro corpo, ne ha fatto il suo tempio. Egli vuole anche la nostra mente. La parola ci ordina di non essere conformati a questo secolo, ma di essere trasformati. Egli vuole pure la nostra volontà, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà, diceva quel versetto in Romani che ho letto prima. Se vuoi praticare la sottomissione, ti suggerisco di dare ogni mattina a Dio il tuo corpo, la tua mente, la tua volontà. Chiedi allo Spirito Santo di riempirti. Questo è l'inizio di una vita di vittoria quotidiana. Prima di tutto, dobbiamo sottometterci a Dio. Il secondo punto è la sottomissione in famiglia. Secondo, dobbiamo sottometterci in famiglia. Ognuno di noi ha dei rapporti familiari, sia che siamo sposati, sia che non lo siamo. È triste vedere quante famiglie vengono distrutte oggi. È triste vedere che Satana ha la possibilità di usare delle forze distruttive contro la famiglia. Io temo che una di queste forze distruttive sia l'indipendenza egoistica. Farò a modo mio. E si sente sempre più spesso dire questa frase. Ho visto intere famiglie distrutte. Di solito succede così: si forma una famiglia, i due si scambiano promesse d'amore, ne fanno anche al Signore se sono cristiani. Essi promettono di amare, onorare, ubbidire, sottomettersi. Poi, in qualche punto lungo il cammino, uno dei due, lei o lui, decide di prendere un'altra strada. Oggi la parola d'ordine è farò a modo mio. Uno dei due perciò scappa e cerca di fare da solo, rompendo le promesse fatte a Dio e rompendo le promesse fatte all'altro. Se vogliamo che ci sia felicità e santità in famiglia, ci deve essere sottomissione. Non assoggettamento o schiavitù o catene. Non signoria, ma autorità, un rapporto di amore vivo. I due compagni devono sottomettersi l'uno all'altro. Se un marito è sottomesso al Signore ed una moglie è sottomessa a Dio, essi non avranno alcun problema a sottomettersi l'uno all'altra. La moglie mostra la sua sottomissione con la sua obbedienza, il marito mostra la sua sottomissione a Dio con il suo amore. Qualcuno ha detto: perché Paolo non ha detto qualcosa sulla sottomissione del marito? Paolo non ha usato la parola sottomettersi, ma in Efesini 5, al versetto 25, ha detto che il marito ha una grande responsabilità. Egli deve amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Questa sì che è sottomissione. Cristo ha dato se stesso per la Chiesa. L'amore del marito deve essere un amore che si sacrifica. Egli deve sacrificarsi così che sua moglie possa sottomettersi e obbedire. Dove c'è obbedienza a questo comandamento e si segue questo principio, la famiglia sperimenta la benedizione di Dio. Ancora una volta, non si tratta di schiavitù, né di assoggettamento o catene. Si tratta della libertà che viene dalla sottomissione a Dio e da un'amorevole sottomissione reciproca. Una moglie non ha alcun problema a sottomettersi a un marito che è ripieno dello Spirito Santo e quindi pieno di gioia, riconoscente, sottomesso al Signore.

0: Oh, è ancora sempre Punto Radio, eh? Al microfono Mauro, parliamo oggi della sottomissione, ci rimane quest'ultimo paragrafo riservato alla sottomissione nella chiesa locale. La terza area di sottomissione è dunque quella nella chiesa locale. È una grande gioia trovare una chiesa dove le persone sono sottomesse le une alle altre. Troppo spesso però nelle chiese le persone discutono le une con le altre, non vanno d'accordo, si combattono. Alcune chiese si dividono e le divisioni producono spaccature. E la loro testimonianza per il Signore è danneggiata. Il principio della sottomissione nella chiesa è descritto in Prima Pietro al capitolo 5. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volonterosamente, secondo Dio, non per un vile guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. Non c'è posto nella chiesa per un dittatore. Parimente, voi più giovani, siate soggetti agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. Questa espressione mi ricorda anche un altro passo, Giovanni capitolo 13, Vangelo di Giovanni capitolo 13, quando il Signore prese un asciugatoio e lavò i piedi ai discepoli, proprio a Punto Radio. In qualche puntata fa abbiamo parlato di questo aspetto del lavarsi i piedi gli uni gli altri, e cioè del servirsi gli uni gli altri. Rivestitevi di umiltà, dice ancora la Bibbia. Perché? Perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. È triste, purtroppo, che ci siano degli ostruzionisti santificati fra i responsabili delle chiese che vogliono sempre che si faccia a modo loro. È triste che alcuni non riescano a sottomettersi, particolarmente in cose che non sono poi tanto importanti. Essi vogliono che si faccia come dicono loro. La sottomissione nella chiesa locale è la via per crescere, è la via per la quale arrivano le benedizioni di Dio. È la via perché lo Spirito Santo riempie e operi là dove i più vecchi e i più giovani sono sottomessi al Signore e gli uni agli altri, dove conduttori e credenti, pastore e fedeli sono sottomessi al Signore e gli uni agli altri. Lascia che ti spieghi perché la sottomissione è così importante. È importante perché in tal modo Dio governa la nostra vita. Se non ci sottomettiamo, allora altri dirigeranno la nostra vita. La persona che dice farò a modo mio, non mi sottometterò mai, in realtà passa tutto il suo tempo a rispondere e a reagire alla resistenza di altre persone. Pensa di governare la sua vita, ma non è vero, altre persone lo fanno. Quando ci sottomettiamo a Dio, è Lui che dirige. Quando non ci sottomettiamo, allora sono altre persone a dominare. Quando rifiutiamo di sottometterci, viviamo una vita di tristezza, di lotta e sulla difensiva. Non è questo il genere di vita che Dio vuole che viviamo. Sottoponetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo, aggiungerà Paolo agli Efesini. Sei tu un cristiano sottomesso? Sottomissione non significa che perdiamo noi stessi, significa che troviamo noi stessi, significa che Dio non ci defrauderà di qualche cosa, ma piuttosto ci arricchirà. I cristiani premurosi e sensibili si sottomettono gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ed ora una bella canzone cantata da Luca e dalla sua band. Un motivo che parla di una ragazza che non aveva mai sperimentato l'amore di Cristo e la sottomissione al Padre, ma poi un giorno...
1: Made it.

Chiudo qui il numero 48 di Punto Radio, ringraziandoti per l'ascolto, invitandoti a tornare puntualissimo anche nel prossimo numero ed inviandoti, come sempre, immancabile. Ormai è diventato quasi di rito, ma è sempre estremamente sentito, credimi. Un forte abbraccio radiofonico ed un grazie per la tua presenza, per la tua costanza, che si nota anche dalla corrispondenza che è decisamente in aumento. Ciao e grazie.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Quest'oggi vorrei riprendere lo studio collegandomi subito a quello precedente. Vi rileggo perciò dall'Evangelo di Matteo il versetto 12 del capitolo 7, dove vediamo che Gesù disse: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti». Quel dunque, afferma il dottor McGee, è la parolina più importante della cosiddetta regola d'oro, poiché congiunge questo principio alle parole che lo precedono. Un'altra cosa vorrei dire: non ingigantite questa regola dicendo che voi magari vivete in base ad essa. Cercate di capire piuttosto ciò che il Signore vuole farvi intendere. Soltanto se voi chiederete, soltanto se noi chiederemo, cercheremo e busseremo, saremo in grado di vivere secondo la luce della regola d'oro. Ma eccoci un altro suggerimento da parte del Signore Gesù, che troviamo nei versetti 13 e 14 di questo stesso capitolo. «Entrate per la porta stretta», disse Gesù, «perché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta è la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano». L'immagine che ci viene fornita qui è quella di una scelta fra una via larga e una via stretta. Se entrate per la porta larga, spaziosa, troverete una via apparentemente bella, comoda, facile, quella del peccato, che conduce quindi lontano da Dio e perciò all'inferno. Se invece entrate dalla porta stretta, che è Cristo, troverete una via non facile, perché vivere da cristiano in questo mondo non è semplice. Però Cristo, la porta stretta, ti dà la vita, quella vita eterna che nessun altro ti potrà dare. Sì, è vero che ogni tanto ti si avvicinerà qualcuno appartenente a una setta o a una filosofia apparentemente nuova e ti presenterà una specie di paradiso, ma tanti che hanno fatto questo tipo di esperienza dopo hanno sentito tanta amarezza e maggiore disperazione finché non si sono rivolti a Cristo per implorare da Lui il perdono, la salvezza. Ora, proseguendo lo studio dell'Evangelo di Matteo, leggo il capitolo 7, versetti 15 e 16. Gesù disse: «Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine?» disse Gesù. «Oppure dei fichi dai triboli?» Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 7, versetti 15 e 16. Israele fu dunque messo in guardia, contro i falsi profeti, e anche la Chiesa è messa in guardia contro i falsi maestri, che si presentano sotto veste di innocue pecorelle. Infatti, nella seconda lettera di San Pietro al capitolo 2, versetto 1, leggiamo queste parole: «Sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto, di nascosto, eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito rovina». Noi dunque, ammonisce Gesù, riconosceremo questi falsi profeti dal loro comportamento, questi falsi maestri della Bibbia si sveleranno dal loro modo di vivere, e per scoprire quali sono i frutti, in un certo senso, cioè il modo di vivere di questi falsi profeti, dobbiamo osservare la loro vita, perché Gesù stesso al versetto 21 di questo capitolo 7 dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma vi entrerà chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sapete, delle volte mi chiedo chissà quanta gente religiosa non entrerà nel paradiso. Come mai? Perché tanti si accontentano di essere più o meno religiosi, dicono cioè Signore, Signore, ma non fanno la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che ogni persona, anche tu, credi in Cristo e ti converti a Cristo. Altrimenti sarai fra quelli che dicono Signore, Signore, e non entreranno nel regno dei cieli. Infatti Gesù disse, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel nome tuo e nel nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora io dichiarerò loro, disse Gesù, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Mi rendo conto che queste parole di Gesù ci sembrano molto, troppo dure nei confronti di chi avrebbe fatto del bene all'umanità, con delle profezie, con delle guarigioni. Ma se Gesù dirà quelle parole, allontanatevi da me, e le dirà, vuol dire che tali persone saranno condannate all'inferno. E se saranno condannate all'inferno, vuol dire che non erano convertite a Cristo. In questo caso, le profezie, i miracoli, operati da tali non credenti, vuol dire che saranno stati opera di Satana. Perciò, in queste parole di Gesù, troviamo un grosso avvertimento per i membri della Chiesa, anzi per tutti i veri credenti. Oggi spesso la gente parla con entusiasmo di certi operatori di miracoli dei nostri tempi e mi dicono, è evidente che Dio è con loro. Ma alla luce delle parole dette da Gesù, potete essere sicuri al 100% della genuinità di questi miracoli e di certe profezie che vengono fatte da certi fondatori di sette e di religioni? Amici, forse mai come oggi il nome di Cristo è sulle labbra di troppe persone che sono a capo di culti e di strane sette religiose. Usare sistematicamente il nome di Cristo e usare anche la Bibbia non è la prova che quello sia il sistema giusto. La cosa più importante non è la religiosità esteriore, ma la relazione interiore con Cristo, che è morto in croce per te ed è risorto per te, affinché se tu credi in Lui e lo ricevi come tuo Salvatore, tu sii salvato. Ora, amici, parleremo dei fondamenti più importanti della fede. Leggiamo perciò le parole di Gesù come sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 7, versetto 24 e 25. Gesù disse, perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. E la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma la casa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Amico, se tu sei venuto ai piedi di Cristo e gli hai chiesto di salvarti, oltre alla salvezza, hai anche trovato il vero fondamento su cui basare la tua vita, come ci dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 11. Badi ciascuno come egli vi edifica sopra, perché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Quando ti basi su Cristo, puoi tranquillamente costruire su quel fondamento. Con l'aiuto dello Spirito Santo puoi costruire una vita che la Bibbia paragona all'oro, all'argento, alle pietre preziose. Ma c'è un altro modo di costruire, da cui Gesù ci mette in guardia, e lo vediamo leggendo ancora i versetti 26 e 27 di questo capitolo. Chiunque ode queste mie parole, disse Gesù, e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stupido che ha edificato la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande. Amici, chiediamoci, che cos'è la sabbia di cui sta parlando Gesù? La sabbia sono la virtù, lo sforzo umano. Insomma, la sabbia è la cosiddetta vecchia debolezza della carne. Amico mio, vorrei suggerirti che tu hai bisogno di qualcosa di meglio di quello che la carne ti può offrire. Infatti la carne, le virtù umane, la buona volontà, le opere pie, la religiosità, non può salvarti. Solo Cristo può salvarti e cambiare la tua vita inutile e farla diventare una vita che valga la pena di essere vissuta. Ora, Vorrei leggerti l'ultimo versetto di questo capitolo, di Matteo capitolo 7, quindi versetto 28. E avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la gente stupiva del suo insegnamento, perché Gesù le ammaestrava come avendo autorità e non come gli scribi. Il nostro Signore Gesù era proprio quel tipo di maestro che insegnava con autorità. Gesù non si limitava a ripetere pappagallescamente qualcosa che aveva letto o udito. E sia tu che io dobbiamo riconoscere che non abbiamo niente di valido da dire se non sotto l'autorità della parola di Dio e sempre a condizione che crediamo in questa parola di Dio. Devo dire che non mi piace ascoltare un uomo che mi rifila una sequela di teorie, teorie che magari non ha mai sperimentato e di cui in verità conosce ben poco. Qui, amici miei, abbiamo il Vangelo da dare, un messaggio di salvezza, e so che funziona perché ha funzionato anche per me. Non solo, l'ho anche visto all'opera l'Evangelo nella vita di tanti altri che si sono affidati a Cristo. E la mia speranza più sincera è che anche tu esca presto da una vuota religiosità e ti converta a Cristo Gesù. E con questa speranza ti saluto. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Proverbi capitolo 1, versetti 22, 24 e 26. Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire? Poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, anch'io riderò delle vostre sventure. Ancora in Amos capitolo 5, versetto 4. Cercatemi e vivrete. La domanda essenziale. Prima di togliersi la vita, un giovane aveva lasciato queste parole da Dio: la morte è talmente bella che nessuno torna indietro. È vero, non si ritorna, ma credere che tutti vi si trovino bene è una pericolosa illusione. La domanda essenziale che ogni uomo deve porsi è quella del patriarca Giobbe. Lo troviamo nel libro di Giobbe, capitolo 14, versetto 10. Il mortale spira, e dov'è egli? La morte introduce il credente in presenza di Gesù, come ci dice la lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 23. Per lui Dio cambia in aurora l'ombra di morte. Queste sono parole del profeta Amos, capitolo 5, versetto 8. Per questo l'apostolo Paolo ha scritto: preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 8. Per chi non crede è tutta un'altra cosa. Il racconto che fa il Signore Gesù nel Vangelo è tale da far riflettere chiunque non abbia ancora regolato con Dio la questione dei propri peccati. Sono tormentato in questa fiamma, esclama il ricco defunto della parabola, nell'Evangelo di Luca, capitolo 16, versetti da 19 a 31. È possibile che Gesù si sia espresso in modo figurato, come faceva sovente, ma se questa è la figura, cosa sarà la realtà? L'uomo di questa parabola non può cambiare la propria situazione. Egli ora è nei tormenti. È mentre si è in vita che a ciascuno è dato il tempo per pentirsi e credere al Signore. Per mezzo della Bibbia, Dio parla agli uomini, denunciando la loro colpevolezza e offrendo loro la vita eterna. Se non ascoltano mentre sono in vita, dopo la morte sarà troppo tardi. Tutti voi che ascoltate queste parole, siete ancora in tempo. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 2.

Oggi abbiamo per voi, cari amici ascoltatori, alcuni consigli su come disfarsi delle vecchie abitudini. La cosa più difficile nell'esperienza cristiana è il disfarsi delle vecchie abitudini, il vecchio modo di vivere che subentra con noi nella nostra vita cristiana è la cosa più difficile da eliminare. L'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani ha tanto da dire su questo nel 6, 7 e 8 capitolo, pure ne fa menzione nell'Epistola ai Galati, al 5 capitolo, dove parla della carne, cioè del corpo, e di come è stato abituato nelle cose peccaminose che abbiamo imparato a fare con esso. Egli dice: «Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne per mezzo dell'amore, servite gli uni altri, poiché tutta la legge è adempiuta in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma voi vi mordete e divorate gli uni altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ora io dico, camminate per lo spirito e non adempite i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro in guisa che non potete fare quello che vorreste. Ma siate condotti dallo spirito. Voi non siete sotto la legge». Ora, di che cos'è che Paolo qui parla in questo interessante ma nello stesso tempo perplesso passaggio? Egli parla della vecchia vita, del vecchio uomo, delle vecchie abitudini, dei vecchi modi di fare, ed egli chiama tali cose carne. La carne è il corpo com'è orientato, abituato e modellato dalla nostra natura peccaminosa. E la cosa interessante che Paolo ci dice della carne è che essa è a guerra con lo spirito e che le nostre vecchie vie, le nostre vecchie abitudini vogliono asserirsi. Esse hanno un gran desiderio di asserire se stesse e per certo esse spesso si asseriscono. Così egli dice che questi desideri cercano spesso l'opportunità di intromettersi di modo che ci troviamo a fare le cose che non vorremmo fare, le cose che non fanno piacere a Dio, e così ci troviamo a ricadere nei vecchi vizi e nelle vecchie abitudini. Ora, la prima cosa che si deve capire quando si parla di abitudini è che un'abitudine non è di per sé stessa peccaminosa. Dio ha impiantato le abitudini in noi come una meravigliosa capacità che ci permette di tener cura dei molteplici dettagli della vita che devono essere disimpegnati senza che ce ne rendiamo troppo conto. Pensate, per esempio, come sarebbe se ogni volta che dovessimo legarci le scarpe noi dovessimo fermarci a pensare com'è che si fa, come si faceva da bambini, e dire: orsù, prima si prende questa stringa con questa mano e l'altra con quest'altra mano, poi giriamo questa così, quest'altra cosà, poi le prendiamo a questo punto e lo tiriamo uno di qui e uno di là, e poi legata una scarpa, ecco che saremmo pronti a passare all'altra scarpa. Supponete che per fare questa quotidiana faccenda voi dovreste pensarci e concentrarvici sopra, e sarebbe orribilmente noioso, non è vero? E supponiamo che voi dovreste pensare a tutte le cose in tale maniera, come ad aprire il tubetto del dentifricio, come a spremerlo, se dovremmo farlo in fondo o nel mezzo di esso. E c'è tutt'oggi della gente che sembra avere difficoltà in questa faccenda. E poi come mettere il dentifricio sullo spazzolino, e poi come usare lo spazzolino nell'angolo giusto, e come fare per richiuderlo se si gira a destra o a sinistra. Vedete, questo sarebbe annoiante, e se per tutta la vita dovessimo agire così, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, monotosamente tornando a fare le stesse cose senza mai impararle a fare, la vita diverrebbe insopportabile. Ebbene, Dio ci ha sollevato da tali cose, dandoci le abitudini per le quali noi non dobbiamo imparare e rimparare di nuovo tutte queste piccole faccende della vita. Coscientemente noi le dobbiamo imparare la prima volta e poi incoscientemente le facciamo tutti i giorni senza neppure accorgercene. Voi potete pensare a chissà che mentre vi lavate i denti e usate il dentifricio,
e lo spazzolino, e poi prendete, li mettete tutto via e ve ne andate fuori senza neppure considerare quel che avete fatto, al punto che 10 minuti dopo voi dovete pensare per sapere se vi siete lavati i denti o no. Ciò è cosa le abitudini ci permettono di fare. È una capacità meravigliosa che Dio ci ha concesso. Ma come tutte le altre capacità che Dio ci ha dato, come la capacità di godere relazioni sessuali nell'unione matrimoniale e che noi abbiamo distorta, così come nel sesso, noi abbiamo distorto anche queste altre capacità come quelle delle abitudini. Ora, gli operatori di computers hanno un modo di dire, loro dicono parlando dei computers, spazzatura metti dentro e spazzatura viene fuori. Se uno mette informazioni sbagliate e confuse in un computer, quello darà informazioni sbagliate e confuse. E lo stesso è vero delle capacità che noi chiamiamo abitudini, cioè l'abilità di fare cose facilmente, confortabilmente e incoscientemente una volta che le abbiamo imparate. E così, se abbiamo imparato della spazzatura, se abbiamo imparato a rispondere alla vita con metodi peccaminosi, se abbiamo abituato le nostre membra in abitudini di peccato, se abbiamo abituato il nostro corpo a peccare ed a praticare il peccato, ecco che, essendoci noi così accostumati a queste cose, noi non troveremo proprio molto difficile abbandonare queste abitudini. Questo è quello che Paolo qui ci dice e ci suggerisce, che l'unico modo di abbandonarle è per mezzo dello Spirito. Lo Spirito non fa questo in un modo meraviglioso. Lo Spirito lo fa per mezzo della Bibbia che ci è stata data per dimostrarci quali siano le nuove vie adatte a rimpiazzare le vecchie. La cosa interessante che le Scritture ci dicono è che noi non abbandoniamo le abitudini, ma le sostituiamo. Noi rimpiazziamo vecchie abitudini con quelle nuove dello Spirito. E ciò è esattamente quello che troviamo nel resto del capitolo, dove egli parla delle opere della carne, le vecchie abitudini, l'immoralità, l'impurità, la sessualità, l'idolatria, eccetera. Tutte queste cose che egli elenca come le opere della carne devono essere rimpiazzate dai frutti dello Spirito, che sono amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, caritevolezza e autocontrollo. Vedete, c'è una sostituzione. Le vecchie vie, le vecchie opere sono rimpiazzate e questa sostituzione deve avvenire. Non dovete semplicemente abolire un'abitudine lasciandoci un vuoto, di modo che, come la Bibbia insegna, 7 diavoli peggiori dei primi vengano e ci muovono dentro. Noi dobbiamo fare una sostituzione, dobbiamo scacciare i vecchi inquilini e dare luogo ai nuovi. E come possiamo far questo? Ebbene, possiamo farlo studiando la parola di Dio, chiedendo a Dio per mezzo del suo Spirito che ci dia la forza di farlo e di fare tutto ciò che la parola di Dio ci chiede con obbedienza e fede, vivendo come il libro ci dice di fare. Questo è ciò che significa essere guidati dallo Spirito o guidati dalla Bibbia, e cioè il fare quello che egli ci dice di fare. E così dice che quelli che appartengono a Gesù Cristo hanno crocifisso la carne. Essa non deve più esercitare la sua potenza su di noi con le sue voglie, con le sue passioni, e se viviamo per lo Spirito, noi cammineremo per lo Spirito. Questa è la sfida che ci viene rivolta. Così, in ogni caso, cerchiamo quale sia l'alternativa che la Bibbia ci propone per qualche abitudine peccaminosa. Cominciate obbedienti a seguirla, chiedendo a Dio la forza necessaria per farlo, e col passare del tempo vi accorgerete che le vecchie abitudini sono state rimpiazzate dallo Spirito, che sta portando novità di vita anche in voi. Oh Signore, noi ti preghiamo
che tu ci aiuti a poter imparare a sostituire le nostre abitudini di peccato con quelle di giustizia. Ti chiediamo questo per noi e per i nostri ascoltatori, nel nome del Signor Gesù Cristo. Amen. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo L'amore di Dio con Billy Graham.

Benvenuti all'ora della decisione con il dottor Billy Graham. Per sopravvivere intelligentemente nel mondo odierno, ognuno deve imparare ad amare ed essere amato. L'amore è la più grande forza che esista. Il dottor Graham nel suo discorso di oggi evidenzia che esiste un amore di gran lunga superiore all'amore umano, ed è l'amore di Dio. Infatti il suo amore espresso in Gesù Cristo può risolvere qualsiasi dilemma dei cuori umani. Ascoltate con attenzione, ed anche voi potrete scoprire quale sia il piano che Dio ha preparato per la vostra vita, col quale potrete trovare perdono, gioia e pace.

Stasera io vorrei parlarvi di Love Story, una storia d'amore. E il brano della Sacra Scrittura che voglio leggere insieme a voi è Giovanni, 15° capitolo, 13° verso. Avete tutti la vostra Bibbia. 15° capitolo, 13° verso, dice così: non c'è amore più grande di quello di colui che dona la vita per i suoi amici. Non esiste amore più grande di quello di colui che dona la sua vita per i suoi amici. È esattamente quello che ha fatto Gesù Cristo. Egli ha offerto la sua vita per i suoi amici, cioè per voi, perché tutti gli uomini sono amici di Gesù Cristo. Qualche tempo fa è uscito un libro dal quale venne tratto un film dal titolo Love Story, scritto da un giovane professore di Yale. Un film che fece versare fiumi di lacrime a milioni di persone in tutto il mondo. Dicevano: se vai a vederlo, portati appresso 5 fazzoletti. Io non so. Però so che era una storia semplice e che non è costato molto farne un film. E che ci hanno ricavato milioni di dollari. Ed è sembrato, a me almeno, nel leggere il libro, che l'autore abbia voluto riportarci indietro nel tempo, quando in America la vita era semplice e ancora si parlava di romantico amore. Ma nel libro c'era anche un'altra cosa, secondo me, che l'autore cercava di mettere in evidenza, cioè che voi potreste vivere tutta una vita senza dover mai dire «mi dispiace». L'autore cercava anche di dirci qualcosa sull'amore. Ricordo d'aver udito, quando ero ragazzo, la storia di una donna che si era precipitata nella sua casa in fiamme per mettere in salvo i suoi 2 figli. Il fatto mi fece una tremenda impressione. L'amore materno. C'è qualcosa di più grande dell'amore di una madre? Sì, ho conosciuto madri che non amavano i loro bambini. Ho letto sui giornali fatti di madri che non amavano i figli, che li abbandonavano, che non volevano la responsabilità dei figli. L'amore materno può a volte diventare persino odio. Ho letto l'altro giorno sul giornale di un tale che si firmava doppiamente misero, lavorava come tipografo e lanciava l'idea di fondare un club dei non amati. Diceva di non avere mai trovato l'amore. E di qualche tempo fa una notizia apparsa sull'Associated Press, una notizia che riguardava 25 milioni di americani in età avanzata che si sentono non amati, che si sentono inutili. E diceva inoltre che la più alta percentuale di suicidi in qualsiasi categoria di persone, dopo gli studenti, è fra le persone anziane, che non si sentono amate. Ho letto la vicenda di quello studente di 21 anni che si è ucciso qualche settimana fa lasciando un biglietto che diceva: non posso vivere in un mondo senza amore. Tutti implorano amore, tutti vogliono essere amati, non importa se siano dei duri all'apparenza, non importa se possono sembrare esibizionisti, apparire vanagloriosi, tutti vogliono essere amati, perché l'uomo è stato creato per amare. Leggevo l'altro giorno di un'attrice, si era sposata 3 volte, aveva guadagnato milioni di dollari, una delle più belle donne del mondo, ora era invecchiata e stanca. E diceva all'intervistatore: questo mio aspetto è il risultato di troppi uomini sbagliati, del troppo bere, troppe pillole. Non mi sono mai sentita amata da nessuno. E aggiungeva: anche adesso, all'età che ho raggiunto, darei qualsiasi cosa pur di trovare un amore vero. Tutti vogliono essere amati. La Bibbia ci insegna dal principio alla fine che Dio è un Dio d'amore. Deuteronomio 7:7. Il Signore non ha dato a voi il suo amore, né vi ha scelto perché siete la più grande nazione del mondo, disse a Israele. Egli disse: voi eravate i minimi tra i popoli, ma lui vi amò. Dio amava Israele e Dio ama voi. Non c'è storia nell'intero mondo che regga il paragone con la storia dell'amore di Dio per il genere umano. Perché quando l'uomo si ribellò a Dio e peccò verso Dio, Dio avrebbe potuto spazzar via l'intero pianeta. Ma Dio non lo fece. Dio disse: io amo troppo l'uomo. Voglio redimere l'uomo, salvare l'uomo, perdonare l'uomo. E gli angeli guardarono in gran meraviglia quando Dio sacrificò l'unico suo figliolo, perché amava il mondo così tanto. E Dio ama voi.
Forse non avete nessuno che vi ami. Forse non avete amici o parenti che vi amino. Forse non avete un fidanzato che vi ami. Ma io voglio dirvi che Dio vi ama, ed egli vi ama con amore agape, che è un amore di cui l'uomo è incapace di amare nel suo stato naturale. È un amore soprannaturale che nessuno di noi può capire all'infuori di Gesù Cristo. Isaia 38:17, il mio brano favorito da molti anni. È per la mia pace che ho avuto grande amarezza. Ma tu con il tuo amore hai liberato l'anima mia dalla corruzione, perché tu hai gettato dietro di te tutti i miei peccati. Pensate bene, un'anima amareggiata, un'anima combattuta, un'anima confusa, un'anima frustrata, amata da Dio così intensamente che egli può renderla libera dalla corruzione, libera dal giudizio, dall'inferno, dandole pace e gioia e vita. Egli prende tutti i vostri peccati che sono la causa di tutti i vostri mali e se li getta dietro le spalle, perché lui vi ama così tanto. E in Malachia 1 è detto: io vi ho amato, disse il Signore, vi ho amato con eterno amore. Dio, il Padre, vi ama. Vi sono vari aspetti di questo amore di cui vorrei parlarvi stasera. Innanzitutto, è un amore immeritato. Noi non meritiamo di essere amati così. Dio ci dimostrò il suo amore. Quando eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi sulla croce. Eravamo peccatori. Il peccato vuol dire ribellione, ma Dio disse: vi amo. Voi non compraste l'amore, voi non lavoraste per l'amore, non meritavate l'amore. Egli ve lo diede, egli ve lo offrì come un dono. Egli disse: io vi amo. Che cosa abbiamo fatto per meritare l'amore di Dio? Abbiamo infranto i suoi comandamenti. Abbiamo peccato verso di lui in questa generazione, nelle altre generazioni, nella storia del mondo. Eppure Dio ancora ci ama. Noi non ne siamo degni e non lo meritiamo. La Bibbia dice: ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con Lui. È un amore non meritato. Assalonne non meritava l'amore di suo padre Davide. Assalonne capeggiò una rivolta contro Davide e gli spezzò il cuore. Ma Davide continuò ad amarlo, e quando Assalonne fu ucciso, Davide lo pianse e disse: Assalonne, Assalonne, figlio mio, oh, perché non sono morto io al tuo posto? Ho letto di quell'ateo che sull'angolo di una strada bestemmiava Dio, tirò fuori l'orologio e disse: do a Dio 5 minuti di tempo per fulminarmi. Passati 5 minuti, ridendo, disse agli astanti: avete visto? Non c'è nessun Dio. Non mi ha fulminato. E una donna gli si avvicinò e gli disse: supponi che qualcuno ti metta in mano un'arma, un coltello, e ti dica: uccidi tuo figlio. Lo faresti? L'uomo rispose: no, io lo amo troppo. E la donna: Dio ti ama troppo per ucciderti. Ti ama troppo. Dio vi ama. E se voi riuscirete a capire, non importa dove siete stati, che cosa avete fatto, il male che avete fatto, che Dio vi ama, la vostra vita può cambiare. So che sono in molti quelli che chiedono: se Dio è un Dio d'amore, perché lascia che succeda questo o succeda quello? Io penso agli abitanti delle zone alluvionate in Pennsylvania o qui nell'Ohio e in altre parti del paese, che si chiederanno: perché succedono i disastri? Perché Dio permette la guerra? Perché Dio lascia che queste cose avvengano? Prima di tutto, la maggior parte di questi disastri, come la guerra, sono più che altro il risultato della bramosia, lussuria, odio e bigotteria e della sete di potere. Ma i disastri naturali sono difficili da spiegare e io devo guardarvi diritto negli occhi e dirvi che non so che cosa esattamente rispondere. Ma io so quello che dicono le sacre scritture. Non ha il Signore Dio sempre ragione? Dio non commette sbagli e spesse volte l'amore deve essere crudele per essere dolce. Qualche volta Dio deve agire. Egli ci ama talmente che ci fa passare attraverso tragedie e disastri per poterci condurre a Lui. Quante persone ho ascoltato tramite una lettera e con quante persone ho parlato e dicevano: non avrei mai conosciuto Gesù Cristo come mio Salvatore se non fosse capitato quel disastro che sconvolse la mia vita, quell'incidente d'auto, quella spaventosa tempesta. Qualche volta Dio deve permettere queste cose per condurci fino a Lui, perché Egli ci ama.
Questa è la storia del figliol prodigo. La parabola che Gesù ci narrò è una delle più toccanti di tutta la Bibbia. E ce la narrò non solamente per dirci quanto in cielo si esulti quando un peccatore si pente, ma anche per dirci che Dio ci ama in eterno, a prescindere da quello che facciamo. In quell'occasione, il figlio il prodigo aveva abbandonato la sua casa ed era finito in un porcile. Aveva perso ogni suo avere, tutti i suoi amici spariti, il denaro sparito, tutto quanto sparito, e si ritrovò a mangiare con i maiali. Ma fu l'esperienza di avere perduto tutto e di dover vivere insieme ai porci che lo spinse a tornare dal padre e poi a Dio. Egli disse: ho peccato verso il cielo, ho peccato verso mio padre. Egli si pentì dei suoi peccati e ritornò a Dio. Qualche volta Dio deve portare sventura nella nostra vita affinché noi torniamo a riconoscerlo. Ora, io penso che ci siano molte tragedie che ci portano alla vittoria, e questo è merito dello Spirito Santo che infiamma i nostri cuori. Sì, quell'amore che Dio ci dispensa è amore immeritato. Non lo meritiamo, ma Egli ce lo dona. In secondo luogo, l'amore di Dio è amore illimitato. Dio amò così tanto il mondo. Tanto amò il mondo. Sapete che si pensava ancora qualche anno fa che Dio amasse la razza bianca più di ogni altra razza al mondo? Ma Dio ama ugualmente tutte le razze. Gesù non era un bianco. Gesù nacque in quella parte del mondo che confina con l'Africa, l'Asia e l'Europa. Egli appartiene al mondo intero. La sua pelle era probabilmente di colore scuro, molto simile a quella degli abitanti del Medio Oriente. Gesù non è venuto dall'America. Gesù non è venuto dall'Europa. Il Vangelo di Gesù venne dal Medio Oriente. La sua non è la religione dei bianchi. La sua non è la religione dei negri. Non è una religione orientale. Appartiene a tutto il mondo. Gesù appartiene a tutto il mondo. L'etiope fu salvato. L'italiano che venne a Cristo fu salvato. Il greco fu salvato. Con l'amore di Dio nella Bibbia, tutte le razze e tutti i colori erano là il giorno della Pentecoste, quando in 3000 vennero a Gesù Cristo. Dio ama senza alcuna distinzione sociale. Non è solo per i ricchi, né solo per i poveri, né solo per il ceto medio. È per i ricchi, il ceto medio e i poveri, è per tutti. Pietro era un pescatore. Matteo un gabelliere. Maria Maddalena aveva 7 diavoli e sicuramente uno dei diavoli era la lussuria. Forse era un immorale, non lo sappiamo. Ma Gesù li amò tutti. Luca era un dottore. E Zaccheo imbrogliava i suoi stessi concittadini. Ma Gesù li amò tutti. Li amò imparzialmente. Perdonò tutti. Morì per tutti. Egli ama. E ama voi. Voi sapete che non ci sono limiti alla moralità. Il giovane ricco venne a Gesù e la Bibbia dice che Gesù lo guardò e l'amò. Era stato ligio a tutti i comandamenti. E poi venne portata davanti a lui la donna adultera. Era colpevole e lei lo sapeva. Meritava la morte, secondo le leggi di allora. Ma Gesù disse: chi fra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Lui l'amava. Fu salvata e i suoi peccati perdonati quel giorno perché l'amore di Dio non ha limiti. Ed è possibile che ci siano dei buoni fra voi stasera che non conoscono Cristo. Voi potete vivere onestamente, ma questo non basta per entrare in paradiso. Voi potete andare in paradiso solo per quello che ha fatto Gesù sulla croce. Per grazia siete salvati mediante la fede, e ciò non è da voi, è il dono di Dio e non per opere, affinché nessuno si glori. Potete essere persona immorale, condurre vita peccaminosa, ma Dio vi ama. Egli è disposto a perdonarvi, a dimenticare i vostri peccati, se avrete fiducia e fede e confidenza in Lui. L'amore di Dio è amore perpetuo, la Bibbia dice in Geremia, 31 capitolo. Io vi ho amato con amore eterno. Amore eterno. Per sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Dio vi ama.
la Bibbia insegna. Parliamo dell'amore di Dio. L'amore di Dio sacrificò suo figlio sulla croce, dal paradiso alla croce, dove egli versò il suo sangue e morì al vostro posto. E Dio diceva dalla croce: io vi amo. E Dio aprì le sue braccia tanto da farle diventare infinite, senza principio, senza fine, senza altezza né profondità, per sempre e sempre. Dio disse dalla croce: io vi amo. E voglio dirvi una cosa: il più grave peccato in tutto il mondo è rifiutare questo amore. Sapete qual è il peccato imperdonabile? Il peccato che Dio non può perdonare è il peccato contro lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo vi offre l'amore di Dio in Gesù Cristo e voi lo rifiutate, questo è il peccato che non può essere perdonato, l'amore ricusato. Nessuno può amarvi come Dio. E Dio dice: voglio perdonarvi, voglio darvi la vita eterna, voglio fare di voi delle persone nuove, voglio dare uno scopo, un significato alla vostra vita. Venite a mio figlio e ricevetelo come salvatore. Se ricusate questa offerta d'amore e la rifiutate per tutta la vita, non c'è alcun modo per voi di salvarvi. Dio vi offre amore, ma voi dovete pentirvi. Dovete dire: mi dispiace, Signore, ho infranto la tua legge. Mi dispiace per i miei peccati, mi dispiace per il mio modo di vivere, sono pronto ad accettarti affinché tu cambi la mia vita. Questa è la sostanza che mancava nel libro Love Story. Il giovane non era disposto ad andare dal padre per dirgli: ho sbagliato. Voi dovete venire a Dio, il Padre Celeste, e dire: ho sbagliato e riceverò tuo figlio come mio salvatore. Certo, vi occorre umiltà. Non potete venire con tutto il vostro orgoglio. L'amore di Dio può andare più in profondità dei vostri peccati e salvarvi stasera e fare di voi nuove persone, se avrete fede e fiducia in Lui. E quando Egli entra nei vostri cuori, fa cose meravigliose per voi. Vi darà la forza di amare il prossimo. Siate voi di razza bianca e il vostro prossimo di razza negra. Egli vi darà un amore soprannaturale per amare quel prossimo che non avreste mai amato. O forse il prossimo nel vostro caso è un parente che non vi piace, con il quale avete litigi e discussioni continuamente. Non c'è modo di riappacificarsi. Dio può darvi un amore soprannaturale per amare questa persona. Può essere vostra moglie, vostro marito. La vostra unione sta naufragando e già pensate di lasciarvi e distruggere il matrimonio. Lo sapevate che se Gesù Cristo scende nei vostri cuori, Egli può farvi innamorare di nuovo? Può farlo accadere a voi. Ed io vi chiederò di riceverlo stasera. Io vi chiederò di dire: Signore, ho peccato. Mi dispiace dei miei peccati, ma desidero ricevere Cristo come mio Signore, Padrone e Salvatore. E ora vi chiedo di alzarvi dai vostri posti in questo stadio. Lo chiedo a tutti quanti voi. E di venire davanti a questo palco e dire, venendo: io voglio Gesù Cristo nel mio cuore, voglio la remissione dei miei peccati, io ricevo l'amore di Dio in Cristo. Voglio cambiare il mio modo di vivere. Voglio iniziare una nuova vita. Su, avanti, alzatevi e dite stasera: io voglio Cristo. Lo ricevo come mio Signore, mio Salvatore e mio Padrone. Noi vi attendiamo. Da ogni parte dello stadio venite, davanti a questo palco. E mentre il coro dolcemente ci accompagna, che nessuno si allontani. Chi vuole andar via non impedisca agli altri di avvicinarsi. È pregato di attendere un momento. Noi vi aspettiamo.

Il programma che hai ascoltato è stato tratto dalla videocassetta dal titolo L'amore di Dio con Billy Graham. Coloro che desiderano acquistare la videocassetta possono rivolgersi direttamente presso le librerie evangeliche, la Casa della Bibbia di via Sandro Botticelli numero 13 e la CLC di via Susa 4 a Torino.

Leggiamo oggi nell'Evangelo secondo Marco, al capitolo 16, verso 15. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

Gesù il Salvatore vuole che tutti realizzino ciò per cui egli è venuto, ossia la salvezza. Per questo, quando era sulla terra, vide la necessità di affidare ai suoi discepoli il compito espresso nel grande mandato, e proprio quando il triste momento della separazione era giunto. Le ultime parole che il Maestro disse ai suoi discepoli furono queste: «E mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in Giudea e Samaria, e fino alle estremità della terra». Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, verso 8. «Andate e predicate l'Evangelo». Era un ordine tale da sgomentare quel gruppetto di pescatori galilei, ma il Maestro assicurava di essere con loro tutti i giorni. Gesù voleva che tutte le creature potessero ascoltare il messaggio di salvezza. Lo stesso comandamento è valido ancora oggi. La voce di Gesù vuol farsi sentire con lo stesso timbro e con lo stesso affetto al cuore dei suoi discepoli, ordinando loro di andare a questa comunità travagliata. L'incredulità continua a portare alla condanna all'umanità, e non esistono mezzi di salvezza tranne l'unico, esclusivo, Gesù Cristo il Salvatore. Solo Lui diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Andiamo e diciamolo a tutti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Non molto tempo fa andai a parlare in una chiesa nello stato dell'Indiana. Uno dei pastori venne a prendermi all'aeroporto, mi accompagnò alla sua auto e mi portò per la rigogliosa campagna estiva. Mentre parlavamo della sua chiesa, davo frequenti occhiate ai bellissimi campi che attraversavamo. Commentai la bellezza della zona, grandi estensioni coltivate, campi ricchi di ogni genere di ortaggi. La campagna sembrava particolarmente produttiva. «Non è sempre stato così», rispose il mio autista. «Un tempo c'era solo palude». Ascoltai attentamente il pastore che continuò a descrivere come un fiume straripasse ogni primavera, rendendo tutta quella buona terra inutilizzabile. Per affrontare quel problema annuale, le autorità dell'Indiana intrapresero un grandioso progetto per edificare argini più alti in tutta quella zona così soggetta alle inondazioni. Le acque del fiume vennero quindi controllate e incanalate, liberando vaste zone di terra molto fertile. Paragonò ciò che era accaduto in quella regione all'amore di Dio nella nostra vita. Citò le parole ispirate di Paolo: «L'amore di Cristo ci costringe». Costringere significa anche comprimere qualcosa affinché sia spinto in avanti. Quando il fiume venne compresso da ogni lato da argini più alti e rinforzati, il flusso dell'acqua fu costretto entro certi limiti e ciò consentì di ottenere terra più produttiva. «Avviene lo stesso con noi», continuò. A volte Dio, nel suo amore, permette delle circostanze che sembrano comprimerci da ogni parte, alti argini di cemento, situazioni che paiono pareti nelle quali ci sentiamo intrappolati. Tuttavia, Dio permette che noi subiamo queste pressioni per spingerci, per spronarci e renderci più attivi e produttivi. Anche se può non piacerci, le prove ci comprimono e ci spingono in una direzione migliore, la direzione che Dio vuole che prendiamo. Non ho mai dimenticato questa immagine. Il Signore me la fa tornare in mente nelle occasioni in cui le pareti del mio mondo sembrano stringermi da ogni parte. È lo stesso per te oggi? Ti senti barricato e spinto da ogni parte? Non è possibile che il Signore stia iniziando a comprimerti perché vuole spingerti in avanti. Non potrebbe essere che le difficoltà che stai sperimentando siano prove dell'amore costrittivo di Cristo? Forse la tua vita non è stata così produttiva come avrebbe dovuto essere. Stai vagando senza meta e avverti di aver sprecato tempo e energia. Invece di un ricco campo di grano, ti senti una palude stagnante. Ringrazia Dio per la sua sovrana intrusione nella tua vita. Ringrazialo perché ti ama troppo per lasciarti vagare e sprecare il tuo tempo e la tua energia. Le circostanze nelle quali ti trovi, persino quelle che costringono da ogni lato, rientrano nel suo glorioso piano. È un piano che serve a rendere la tua vita più produttiva di quanto tu possa immaginare. Questa è un'opera di edilizia divina al massimo livello.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 7. Nel Vangelo di Luca, capitolo 7, abbiamo la storia di questa vedova di Nain che ha perso suo unico figlio. E qui è una piccola storia, però è molto bello. Ci sono grandi lezioni anche in questa piccola breve storia. Secondo me, nella parola di Dio, Gesù ha detto che cielo e terra passeranno, ma neanche un puntino della mia parola passerà, no? E io credo che lo Spirito Santo ha ispirato anche il puntino, ogni parola. E anche qui vediamo questa storia che è molto interessante, no? A volte leggiamo i Vangeli, sì, questa storia, Gesù è andato lì, ha risuscitato questo ragazzo, però ci sono delle belle figure in questa storia, bellissimi. E vogliamo leggere il versetto 11 fino a 16. E il giorno dopo egli si recò in una città chiamata Nain, e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portavano a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovinetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da meraviglia e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto fra di noi, Dio ha visitato il suo popolo. Vogliamo pregare. Signore, parlaci questa mattina. Signore, in quale folla apparteniamo questa mattina? Quella che segue te o quella che segue il morto, Signore? Signore, siamo pochi, ma vogliamo sentire la tua voce. Io ti chiedo veramente di parlare attraverso di me, Signore. Io non ho niente da dire a nessuno. Tu ci devi parlare, Signore. Tocchi i nostri cuori, sveglia, Signore, quello che è addormentato. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa piccola storia, vediamo che Gesù, abbiamo visto, aveva guarito il servo di quel centurione, quel romano, e quindi la folla seguiva Gesù anche con i suoi discepoli, e loro erano andati verso questa città di Nain. Quindi in versetto 11 abbiamo una folla, una grande folla, dice la parola di Dio, che seguiva Gesù. E loro seguivano Gesù in una direzione, seguivano verso la città di Nain. In versetto 12 abbiamo un'altra folla, no? Quando Gesù era vicino alla porta, ecco, si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Quindi vediamo che c'era Gesù con i suoi discepoli, questa folla, no? Che seguiva il Signore, e loro andavano dentro la città. Nello stesso momento, proprio quando Gesù e la sua folla si erano arrivati alla porta della città, c'era un'altra grande folla che usciva dalla città, che era con questa vedova che seguiva suo figlio che era morto. Due folle che si incontrano. E io vedo in questa storia c'è proprio una rappresentanza, una figura, no? Di quelli che... la folla che va indietro il morto, che è in lutto, che va verso il cimitero. Il cimitero cos'è? Il luogo dei morti, no? Il luogo di tristezza, il luogo di pianto. E poi vediamo la folla che va indietro di Gesù, una folla gioiosa, una folla che vede le meraviglie del Signore, una folla che segue Gesù Cristo. E anche nel mondo oggi abbiamo due folle, no? Quella che segue il Signore e quella che va incontro al Signore. E voi sentite mai come un pesce che va controcorrente, no? In Italia non ho mai visto nei fiumi vostri, sicuramente da qualche parte magari si vede, ma dalle mie parti, a Seattle, nel nord-ovest, ci sono i salmoni che ogni anno, no, vanno su per il fiume, è molto faticoso. Allora tu vedi questi salmoni che saltano sopra le cascate, anche 3 metri alti, cioè prendono la rincorsa, no? E saltano e vanno sopra. E tu vedi questi pesci che quando arrivano al luogo dove erano loro nati, c'è la carne e tutto, sono graffiati, macchiati, proprio come combattente che... E per noi come credente è un po' così in questo mondo, no? Noi andiamo controcorrente, noi siamo pazzi. Cioè la gente oggi, magari in discoteca, o oggi al mare, o dovunque, no, dice, ma che è? Vai in chiesa, con questo caldo. Il fatto che siamo qui questa mattina, andiamo controcorrente. E ci sono queste due folle, questo nel mondo oggi. Quella che segue Gesù verso la città celeste, e quella che segue il morto. Infatti questa è la grande differenza fra il cristianesimo e tutte le altre religioni del mondo, no? Dov'è la tomba di Gesù? Sapete dov'è? A Gerusalemme, è scritto nella Bibbia. Però sapete una cosa, se tu vai lì troverai il corpo di Gesù, non troverai niente, troverai una tomba vuota. Ma tanti altri, Buddha, Mohammed, Kolal Sai Baba, Padre Pio, tanti altri, se tu vai alla loro tomba, chi c'è dentro? Loro sono dentro. E in un certo senso il mondo segue un morto. Loro seguono uomini, personaggi che sono morti e sono rimasti morti. Ma noi seguiamo il risorto. Noi seguiamo colui che ha potere sulla morte. Noi seguiamo uno che non è nella tomba ma è seduto alla destra di Dio e che ha ogni potere e autorità. E anche qui c'erano queste due folle che si scontravano, no? Si incontravano alle porte della città. Gesù ha detto che le porte dell'inferno non potranno resistere la mia chiesa. Gesù aveva conquistato un'altra città, andiamo a Nain. Anche lì entriamo nella città, portiamo le buone notizie a questa città, questa folla gioiosa che seguiva il Signore. E anche, come ho detto prima, c'era la folla che seguiva Gesù, seguiva il risorto, e c'era la folla che seguiva il morto. Uno andava in una direzione, l'altro andava fuori. In Ebrei capitolo 11, versetto 13 fino a 16, giriamoli un secondo. Tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e li accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tale cosa dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano uno migliore, ciò quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato.

Alcuni dicono, ah, sarà glorioso vedere, sai, le strade di oro, i diamanti, le perle, no, i cancelli che è un perlo intero. Tutto il cancello sarà, e sicuramente sarà bello, ma il bello sarà vedere il Signore nella sua gloria. Non saranno le perle o le strade che noi guarderemo, ma vedremo l'Altissimo seduto sul trono. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. E anche questa folla che seguiva Gesù, per me era una figura della Chiesa, no? Seguiva Gesù verso la città celeste. Invece l'altra folla che seguiva il morto andava al cimitero. Non è un posto di grande gioia, no? Voi in Italia avete queste feste delle morte, no? Che tutti in quel giorno camminano fuori al cimitero. È un giorno molto triste, come anche il titolo, no? Giorno dei morti. C'è un giorno dei vivi? Per un figlio di Dio tutti i giorni sono i giorni dei vivi. Amen. Perché il Signore ci ha fatto vivere la vera vita. E quindi siamo la folla gioiosa. Invece la folla che segue il morto è la folla triste. In Matteo capitolo 7, versetto 13, Gesù parlava anche qui di queste due folle. In Matteo 7, versetto 13 e 14, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto è stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Quindi Gesù fa questo paragone: chi va al cimitero la strada è molto larga, chi va verso la morte, ma chi va verso la vita eterna, Gesù dice che la porta è stretta, è angusta, e pochi saranno quelli che la troveranno. La porta chi è? Gesù Cristo stesso. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 10 lui ha detto: io sono la porta delle pecore. Tutti gli altri che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Gesù ha detto che tutti gli altri sono ladri e briganti. Lui ha detto: io sono l'unica via. Questo non è molto popolare ai nostri giorni. Non è molto popolare anche di parlare dell'inferno. Voi credete che uno che non ha creduto in Cristo andrà all'inferno? La Bibbia lo dichiara. E anche l'altro giorno sono stato sfidato da un fratello, e non credo che è il nostro caso, però lui mi ha detto una cosa. Lui ha detto: sai una cosa, nelle chiese evangeliche non si parla più dell'inferno, ma la Bibbia dichiara che chi non ha Cristo andrà all'inferno, sarà eternamente separato da Dio, sarà tormentato per tutta l'eternità. E questa è la realtà, noi crediamo questo. A volte mi chiedo se lo credo veramente. Vuol dire che tutti quelli che noi conosciamo, i parenti, i vicini, i colleghi, loro sono sulla strada verso il cimitero, loro sono sulla strada all'inferno, lontano da Dio. Non godranno la presenza di Dio, non godranno la gioia eterna. E noi siamo nell'altra folla, seguiamo il Signore, una folla gioiosa. Ma a volte mi chiedo, magari anche noi dovremmo come Gesù vedere l'altra folla. Dovremmo avere compassione con l'altra folla. In Primo Pietro capitolo 1 versetto 8 vedremo un altro due contrasti fra queste due folle. Versetto 7 e 8, Primo Pietro pagina 276. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulta lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Questo è il nostro diritto come figlio di Dio, una gioia ineffabile. Ineffabili cosa vuol dire? Non ci sono parole, non ci sono parole. Quella gioia che sorge nei nostri cuori, e io devo dire ogni mattina quella gioia sorge nel mio cuore, quando leggo la parola, sto col Signore, dico: Signore, veramente, quanto sei grande.

0: Quante cose meravigliose fai per me, per la mia famiglia e per i miei fratelli. Nella folla che segue Gesù c'è gioia ineffabile, piena di gloria. Ma nell'altra folla che va al cimitero c'è solo tristezza. In Isaia capitolo 57, versetto 20, ma i empi sono come il mare agitato che non può calmarsi, e le cui acque vomitano melma e fango. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Quindi l'altra folla non ha una gioia ineffabile piena di gloria, ma è come il mare girato, no? Come un fiume pieno di fango e merma, sempre agitato, sempre teso, sempre senza pace. Infatti è stato questo una delle cose che mi ha spinto a chiedere me stesso, ma la vita che significato ha? Perché mio padre era un miliardario, voi sapete, aveva un aereo, macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Era un uomo pieno di soldi. E io guardavo mio padre e ho visto un empio che era senza pace. E dentro di me dicevo, ma io non capisco, io ero giovane e ho detto, ma non capisco. Mio padre ha tutto quello che tutti quelli nel mondo vogliono e non ha pace, non ha gioia, non ha tranquillità, sempre nervoso, sempre agitato perché sua fabbrica, i suoi operai e quel consegno lì di quel lavoro là, e sempre pensare ai miei soldi nella borsa qui e lì, pensare. Mio padre quando tornava dal lavoro cosa faceva? Sapete cosa faceva mio padre quando usciva dal lavoro? Subito 2 o 3 whisky sul ghiaccio, no? Per avere una pace finta, no? Ma non la pace che abbiamo noi come figlio di Dio. Lui beveva subito whisky perché è la sua giornata, no? Lui poteva anche andare in pensione subito, non ha bisogno neanche. Ma come dice qua, non c'è pace per l'empio. Non c'è gioia ineffabile piena di gloria, c'è solo tristezza. C'è solo piangere. Magari apparentemente, no? Io vado in vacanza qui e lì, ho pieno di skate, ho la macchina qua, no? Possiamo andare anche nella piazza di Montebellone a vedere tanta gente che magari apparentemente, no? Hanno questa facciata di felicità. Ma io ho visto tante famiglie che magari hanno tutto quello che il mondo vuole, ma quando tu entri in quella famiglia trovi adulterio, figli con problemi, non famiglie di pace. Anche io, Silvana, noi siamo dei poveracci, gloria a Dio, ma abbiamo la pace, no? Abbiamo la tranquillità. Anche il nostro vicino l'altro giorno ha detto, voi siete diversi, vedo che siete diversi, la vostra vita è focalizzata sulle cose giuste, la famiglia, le cose importanti. Invece noi, questa persona diceva, noi siamo sempre agitati, nervosi perché soldi, che lavoro. E io ho detto, ma sai, puoi cambiare, puoi lasciare quella folla e puoi venire con questa folla che va verso la santa città. Non so se voi avete mai assistito alla morte di una persona, se avete mai visto una persona morire, ma io sì. Ho visto la morte di persone che erano credenti in Cristo e ho visto la morte di persone che non erano credenti in Cristo. E posso dirvi che c'è una grande differenza. Una grande differenza. Mia mamma nell'87 è morta di cancro dei polmoni, perché lei prima di conoscere il Signore ha fumato per 20 anni. E quindi anche se il Signore ha perdonato i suoi peccati, lei ha raccolto il frutto del suo fumare per tanti anni. E quindi è stato duro, è stato difficile vederla soffrire. Però posso dirvi una cosa, nel giorno in cui mia mamma è morta lì in ospedale, sapete quali erano le ultime parole della sua bocca? Alleluia, vado col Signore. Mia mamma aveva una piena tranquillità, una piena pace. L'ultima parola della sua bocca era alleluia, e poi lei ha smesso di respirare. E io ho visto invece la morte di persone che non credevano, e era terribile, era angosta. era una cosa che veramente ti facevo torcigliare il budello. Come sono pastore, tante volte anche persone non credenti, sai, all'ultimo momento uno aggrappa tutte le cose, no? Ah, fai venire anche il pastore evangelico, copriamo tutte le basi, no? E quindi ho ministrato persone che erano nei ultimi giorni della vita, e fratelli, chi non ha Cristo veramente è triste. Hanno paura della morte, hanno angoscia, e non solo chi sta morendo, ma tutta la famiglia. E mi ha fatto riflettere quanto è triste. Cioè, uno che non ha Cristo non solo non ha niente a cui aggrapparsi nella morte, ma non ha neanche qualcosa di aggrapparsi nella vita. Non ha niente. Puoi aggrappare i tuoi soldi. Anche Mr. Benetton, signor Benetton, no? Sarà un forse biliardario ormai. Ma sapete una cosa? Con tutti i suoi soldi c'è un appuntamento che neanche lui può evitare. Nessuno può evitare. Ognuno di noi un giorno dovremo morire e dovremo stare davanti a Dio. Che questo mi porta all'ultimo punto, diciamo, del messaggio. Penso che la maggior parte di noi ci troviamo nella folla che segue Gesù, tornando in Luca capitolo 7. È bello, noi abbiamo visto le meraviglie di Dio, abbiamo visto il Signore fare grandi cose, noi la stiamo seguendo verso la città celeste, proprio come questa folla in questo giorno. E vediamo in versetto 13, c'era questa folla che seguiva Gesù, c'era la folla che seguiva questa vedova, e in versetto 13 vediamo la reazione del Signore quando Lui ha visto questa folla. Perché secondo me il Signore ebbe compassione non solo sulla vedova, ma su tutti quanti. Altrimenti non sarebbe neanche venuto qui sulla terra, no? Le tre persone della Trinità nell'eternità passata. Facciamo l'uomo nella nostra immagine, la caduta dell'uomo, come dobbiamo salvare l'uomo. Figlio, tu andrai a salvarli. Gesù poteva lavarsi le mani e dire no, io voglio stare qui con te papà, qui nella gloria. Ma anche in quel momento Gesù si è mosso con compassione e lui è venuto qui sulla terra a vivere in mezzo a noi, a sudare, no? Israele è molto più caldo di qua, a soffrire. E voglio sfidare me stesso questa mattina. Noi vediamo qui che la folla che seguiva Gesù incontrava quest'altra folla, e non è scritto che i discepoli videro questa vedova o che la folla che seguiva Gesù vede questa folla di tristezza, ma è scritto che il Signore vide, il Signore ha visto. Il Signore ha visto il Veneto. Io credo che noi abbiamo una missione, fratelli. E voi sapete, l'ho detto tante volte. Alcuni della Sicilia, alcuni di Napoli, alcuni del Sud America, alcuni dell'Africa, alcuni del Nord America. Io credo che niente accade per caso. Dio ci ha chiamato qui. Tutti noi siamo arrivati qui per vari motivi. Ma Dio ha un motivo ben diverso. Perché il Signore vide. Il Signore vide il Veneto e dice, questa gente io ho compassione, e quindi io accoglierò i miei figli da tutte le parti della terra e li porterò lì, perché io voglio che lì sia stabilita una testimonianza. E io credo che il Signore vuole che noi apriamo gli occhi, che noi vediamo la folla che ci va incontro, che va verso il luogo della morte. Non che diciamo, miei colleghi, non c'è speranza, no? Sono convinto che anche noi prima di conoscere il Signore c'erano gente che diceva, col Craig non c'è speranza. A volte viviamo in questo mondo chiuso, una bolla evangelica, e dimentichiamo come eravamo, che anche magari noi bestemmiavo Dio un giorno. Ieri io e Silvana siamo stati a Caorle, e tornando, passando per Oderzo, San Polo, tutti questi paesi, ho detto, mamma mia, tutta questa area della provincia di Treviso non c'è una testimonianza, non c'è neanche una chiesa evangelica. e sono migliaia, centinaia di migliaia di persone che vivono lì. Chi andrà? Io spero che un giorno qualcuno dice: io vado, io mi trasferisco, io troverò un lavoro lì e io pianterò una testimonianza lì, che anche quella gente possa conoscere il mio Signore che è così grande. E vediamo che Gesù vide la folla, lui non era indifferente. Gli altri potevano dire: gloria a Dio, siamo salvati, verso la città celeste, che ci interessa dell'altra folla? No? E a volte abbiamo questo atteggiamento: noi siamo salvati, gloria a Dio, Signore è in mezzo a noi. Rimaniamo 80, 50, quello che siamo. Stiamo bene, alleluia. Ma il Signore vide la folla. E non solo ha visto, perché c'è una progressione di quello che il Signore ha fatto. Io credo che anche il Signore vuole che accada nella nostra vita. Prima lui ha visto il bisogno. Per vedere il bisogno non è abbastanza, bisogna vedere prima, quindi dobbiamo anche pregare: Signore, apri i miei occhi, perché io mi sono addormentato, perché io sono indifferente, mio cuore è duro e voglio che tu apri i miei occhi. Io voglio che tu metti il tuo amore nel mio cuore per questa gente. Io voglio che io possa vederli come tu li vedi, come pecore errante. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Anche noi in fabbrica, voi sapete, io ho lavorato nelle fabbriche qui, io so cosa vuol dire essere un figlio di Dio qui nelle fabbriche. Sentire bestemmie dalla mattina alla sera. E noi come figlio di Dio possiamo prendere due posizioni. Possiamo indurire i nostri cuori, possiamo chiuderci e dire: ma intanto io sono nella folla celeste, gloria, alleluia, e quelli non c'è speranza. O possiamo dire: Signore, dammi un cuore per questa gente, dammi il tuo amore, perché anche io una volta ero cieco, anche io non vedevo, e poi un giorno qualcuno mi ha parlato di te. Usami, Signore, come tuo strumento per aggiungere questa gente. E quindi Gesù vide la folla, vide questa vedova nel suo dolore, nel bisogno. Anche qui, fratelli, quando noi vediamo un bisogno, anche qui nella Chiesa, se il Signore ti fa vedere una cosa, perché tu devi incontrare quel bisogno, no? Anche se tu vedi una carta a terra, questo è banale, no? Ma perché non puliscono qua, no? Tante volte parliamo: ma perché non hanno fatto questo? E fai te. Tu hai visto il bisogno, prendi cura. Muoviti. Amen. Questa chiesa non è una chiesa di spettatore, siamo tutti partecipanti in questo gioco, questo piano che Dio ha per noi. Questa è una sciocchezza, ma tante cose, no? Possiamo vedere un fratello che magari non viene per un po', possiamo chiamarlo, trovarlo: come stai? Quando vediamo il bisogno, dobbiamo incontrare il bisogno. È quello che ha fatto il Signore. Il Signore non solo ha visto, ma è scritto che lui ebbe compassione. Quindi prima lui ha visto e poi si è mosso. E questo è il secondo passo che dobbiamo fare anche noi. Prima dobbiamo vedere il bisogno, poi dobbiamo muoverci per incontrare quel bisogno. E la terza cosa, vediamo, accostatosi in versetto 14, toccò la barra e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovanetto, io ti dico, alzati. Quindi Gesù ha visto, si è mosso verso quella persona e poi lui ha parlato. E se noi vedremo il bisogno e ci permetteremo, se permetteremo al Signore di muoverci anche noi con compassione, la prossima cosa che dobbiamo dire è aprire la bocca. Non basta che quando uno tira un bestemmio in fabbrica noi diciamo: gloria a Dio. Potrebbe essere anche buono, io facevo questo. Loro tiravano e io dicevo: alleluia. Anche una volta stavamo caricando un camion, che il telaio del camion era basso e mi sono sbattuto la testa forte contro il ferro e i miei colleghi mi guardavano, aspettavano che io tiravano e io ho detto: alleluia. Si sono messi tutti a ridere. Questo è bello, però la gente non può capire la salvezza perché tu dici gloria a Dio, no? Gesù vuole, noi vediamo il bisogno, ci muoviamo a incontrare e che noi parliamo. E voglio sfidarvi questa settimana. Io voglio che questa mattina voi lasciate che il Signore vi metta una persona nel cuore, un parente, un collega, e voglio che tu ogni giorno preghi per quella persona. Signore, dammi l'opportunità di parlare con quella persona di te. E io posso garantirvi che entro la settimana il Signore vi darà opportunità. Sei una persona che tu vedi, ovviamente sei. E in Sud America dovresti telefonarlo. Ma preghi per quella persona. Preghi che il Signore ti dia l'opportunità. Signore, io voglio parlare per te. Tu conosci che io sono timido, che ho paura di parlare per te. Signore, apri la porta. E io ho visto, fratelli, tante volte che quando ho pregato in questa maniera, non sono stato io a colpirli in testa con la Bibbia. Sono stati loro a venire da me. Io ho visto tante volte, fratelli. Io prego per quella persona. Signore, dammi un'opportunità di parlare con quella persona. E tante volte ho visto che quella persona viene da me e dice: ma voi cosa credete? Ma la Bibbia cosa dice riguardo a questo? Tutti dovrebbero sapere in fabbrica che noi siamo figli di Dio, sia del nostro comportamento, ma anche perché noi apriamo la bocca e noi li parliamo del Signore. E anche il Signore ha fatto così. Lui ha visto il bisogno, si è mosso con compassione e Lui ha parlato al morto. Il Signore ci chiama di parlare ai morti. Gesù cosa ha detto? Giovinetto, io ti dico, alzati. E il Signore vuole che noi andiamo ai colleghi, i compagni di scuola, chi sia. Sai, alzati, alzati dalla barra. Gesù vuole farti risuscitare nello spirito. Gesù vuole fare una cosa meravigliosa nella tua vita. E poi la cosa bella, che dopo che Gesù ha risuscitato, dopo che lui ha parlato al morto, in versetto 15, il morto si mise a sedere, quindi si è alzato, e cominciò a parlare. È una reazione a catena. Il Signore ci chiama di parlare, di evangelizzare. Quando loro si siederanno, saranno risuscitati nello spirito, anche loro cominceranno a parlare. Magari non conosceranno neanche due versetti della Bibbia, ma diranno: sai, io prima ero così, ma adesso il Signore mi ha cambiato. Vincenzo mi ha parlato di Dio e dai, vieni nella chiesa, vieni a studiare la parola. Il Signore farà un'opera anche nella tua vita. Quindi Gesù ha parlato al morto, il morto si è seduto e anche lui ha cominciato a parlare. E anche io ho visto questo tante volte, quando una persona si converte al Signore, ha quel zelo nuovo, quella fiamma, no? Quella gioia, subito anche altri si convertono intorno perché vedono: mamma mia, questo è proprio cambiato radicalmente. Questo vogliamo vedere, fratelli. Ma prima dobbiamo dire: Signore, fa che io possa vedere. Fa che non sono chiuso nel mio gruppo della chiesa, ma fa che io possa incontrare questa folla che va nell'altra direzione, che possa avere un impatto. Che magari da quella folla cambieranno direzione e cominceranno anche loro a camminare con Gesù verso la città celeste. Vogliamo alzarci in piedi? Versetto 16, allora furono tutti presi da meraviglie e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto fra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. Signore, vogliamo chiederti questa mattina di visitare un'altra volta il tuo popolo. Vogliamo chiederti, Signore, di visitare la nostra vita. E io chiedo prima di tutti, Signore, che tu possa veramente aprire i miei occhi, che io posso avere i tuoi pesi per i perduti, che posso veramente, Signore, essere in travaglio per la condizione delle anime che non ti conoscono, che posso piangere per loro, Signore, che posso essere mosso di compassione. E per ognuno di noi, Signore, Signore, io so che ci hai parlato questa mattina. Fa che veramente possiamo muoverci, non solo vedere, ma metterci in moto. Signore, anche quando vediamo una persona nuova che viene qui in chiesa, che possiamo accoglierli, possiamo abbracciarli, salutarli e dimostrare veramente che tu sei in mezzo a noi. Ti ringraziamo anche per i 5 che si sono battezzati la settimana scorsa, Signore, che gioia. Che in questo nuovo anno possiamo vedere tante anime che vengono a te, Signore. E che tu userai ognuno di noi, ogni singolo membro di questa chiesa. Signore, vogliamo pregare anche per Alberto e Marta, che padre Alberto è morto questa settimana, Signore, che tu possa benedirli, che possano loro ricevere la consolazione, Signore, che solo tu puoi dare, e che tu possa anche usarli di parlare con i parenti di Alberto, che tu li accompagnerai anche nel rientrare qui in mezzo a noi. Benedici, Padre, chi non è presente. E chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al Parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un cordiale saluto a tutti i nostri amici in ascolto che ancora una volta invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. Gli uomini in genere sono abbastanza convinti della loro bravura e capacità. Pensano di essere padroni della loro vita e di poterla forgiare a loro piacimento. Certo, in certi casi ci sono persone deluse e scoraggiate, e allora c'è chi cerca di aiutarle tentando di convincerle a non dubitare di se stesse, a trovare nel profondo della loro personalità le forze segrete per riuscire e così via. La parola d'ordine è più o meno questa: fai uno sforzo e ce la farai, non ti lasciare andare, sei abbastanza forte e capace. Ma è vero? Certo, finché si tratta di traguardi umani possiamo anche fare qualcosa, ma non più di tanto. Il Signore Gesù ci ha messo in guardia. Chi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla sua vita? Le vere realizzazioni importanti sono al di là delle nostre possibilità. Chi può darci la forza di affrontare prove e difficoltà senza rimanere amareggiati e induriti? Chi può eliminare la paura dalla nostra vita? Chi può mettere in ordine i nostri sentimenti e le nostre reazioni impazzite? Ci sono cose che da soli non possiamo fare, ma Dio può. Volete sapere quello che Dio può fare per voi e in voi? Ascoltate questi programmi e scriveteci se lo desiderate. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Una persona che per un certo tempo aveva fatto telefonate per proporre un questionario per una ditta era meravigliata dal gran numero di diversi toni di voce e di atteggiamenti con cui la gente si esprimeva. Molti erano amichevoli e cortesi, altri invece erano maleducati e seccati di essere stati chiamati. Hai mai riflettuto su come il tuo tono di voce, anche al telefono, rivela che tipo di persona sei? Tu non puoi conoscere la persona che sta all'altro capo del filo, ma tu sai che è una persona di cui Dio si prende cura. Anche se non è possibile che tu presenti Cristo a ogni persona con cui ti capita di parlare, pure le parole e il tono di voce sono un riflesso del tuo carattere e della tua fede. Parole gentili e cortesi diranno molto del tuo amore per Cristo e per gli altri. Che cosa dice la tua voce della tua fede?
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Continuiamo a parlare dei diversi metodi di lettura per comprendere meglio le scritture. Come abbiamo affermato, va tenuto conto delle metafore, dei simboli. Tuttavia le parole debbono tuttavia essere prese ancora nel loro senso grammaticale, benché quel senso vari nella misura in cui lo stile dello scritto si allontana dalla prosa per conformarsi all'uno o all'altro dei modi del discorso figurativo. Ma questo riconoscimento dello stile metaforico non deve indurre a credere a un ritorno all'allegorizzazione, né costituisce d'altro canto una spiritualizzazione del passo. Quando uno scrittore impiega una metafora, deve essere compreso in forma metaforica e il significato metaforico è il suo significato letterale, cioè si tratta della verità che gli vuole trasmettere. Il termine letterale si erge come l'esatto contrario di figurativo, ma nell'uso moderno sta spesso a significare reale ed è usato in tal modo da quelli che desiderano essere certi di sapere quello che intendeva realmente in origine l'autore. In tal senso, un detto metaforico è letteralmente vero.
1: Ad evitare l'ambiguità di questa parola letterale e per trovare allo stesso tempo un'espressione che denoti un'idea non metaforica, sarebbe utile riportare la parola a quella che concepibilmente avrebbe potuto essere la sua forma. Lo Ebert ricorre alla parola letteralistico nel tentativo di eliminare l'ambiguità. Così, un'espressione metaforica è letteralmente vera, ma non può essere letteralisticamente vera. Significato letterale, quindi, è quello inteso dall'autore, ancorché questi si servi di metafore. Nessuno che abbia dimestichezza con la lingua nella quale si esprimeva potrebbe ragionevolmente non comprenderlo. Il rapporto di tutto ciò con l'interpretazione biblica deve ora risultare chiaro. Quando si afferma che la Bibbia è letteralmente vera, non si intende dire che essa non contenga elementi metaforici, ma semplicemente che ciò che è stato detto in forma metaforica deve essere inteso

0: punto letteralistico.
1: L'avere scoperto il senso grammaticale di un passo non significa affatto avervi attinto appieno, perché la proposizione di cui è compreso il senso grammaticale deve essere interpretata teologicamente. Nel cercare il senso teologico di un passo è importante riconoscere il principio storico della rivelazione. I primi metodi di studio esegetico sembrano aver trascurato casualmente questa caratteristica dello sviluppo storico e di essere stati frenati da una concezione statica. Ma la Bibbia non può essere trattata alla stregua di un semplice lessico, come un compendio di dottrine omogenee, come un livello piano di testi probanti senza proporzioni né enfasi né luce né sfumatura. L'applicazione più elementare del principio storico richiede dall'interprete trasporsi all'epoca e al posto dell'autore, e ciò può essere ottenuto soltanto per mezzo dello studio storico. Questa storia non è tuttavia pura storia ordinaria. Si tratta piuttosto di storia sacra, fatta dalle azioni del Dio che rivela se stesso, conosciuto in tempi precedenti attraverso le leggi e le istituzioni culturali da lui date alla nazione eletta di Israele, e successivamente manifestatosi nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. La prima è a volte chiamata la vecchia dispensazione e la seconda la nuova dispensazione.
0: La parola dispensazione desta nella mente di alcuni ascoltatori le dispute legate al cosiddetto punto di vista dispensazionalista. Ma i dispensazionalisti non posseggono il monopolio del termine, che ha un proprio significato implicito indipendentemente da ogni particolare scuola di pensiero. Preso nel suo stretto significato, la parola non si riferisce naturalmente ad un periodo di tempo, ma piuttosto ad una maniera di operare. Essa indica la maniera sovrana nella quale Dio si è compiaciuto dispensare la sua grazia ai suoi. Un passo della scrittura ha un significato teologico secondo il posto che esso occupa nella dispensazione. In altre parole, il suo significato vero come parte della scrittura va scoperto col fare attenzione al suo posto nello svolgersi della rivelazione progressiva di se stesso che offre Dio. Tra l'Antico e il Nuovo Testamento esiste una profonda armonia ed unità. Benché scritti in lingue diverse, parlano un linguaggio teologico comune, annunziando le stesse verità, ma ciò che in uno era appena delineato, nell'altro è dipinto appieno. Ciò che era ombra nel primo diviene sostanza nel secondo. Ciò che era tipificato nell'antico è realizzato nel nuovo. Il principio interpretativo unificatore è quello omologico, cioè la predisposizione delle cose chiaramente discernibile in una dispensazione corrisponde a cose nell'altra. È sul principio della omologia che si può definire l'intera Bibbia un libro cristiano.

Gentilissime amiche e cari amici che siete in ascolto, vogliamo dare inizio alla nostra conversazione e intrattenerci con voi sulla volontà di Dio per ciascuno di noi. C'è chi parla del più e del meno, ma noi vorremmo indirizzare la vostra attenzione sulle virtù e realtà che durano per sempre. La possibilità di farlo esiste perché ci sia in noi il desiderio di ascoltare, di ricevere l'offerta di Dio. Nel Vangelo

Lo ci viene narrata la storia di una donna colta in flagrante adulterio che venne portata a Gesù perché la condannasse secondo la legge mosaica. Ma Gesù pronunciò in quell'occasione delle parole molto pertinenti. Egli disse: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Allora è detto che gli scribi e i farisei, udito ciò, si misero ad uscire ad uno. In un'altra occasione Gesù disse: io sono la luce del mondo, ed egli è veramente colui che può illuminare. Come abbiamo ricordato prima, un giorno portarono a Gesù una donna sorpresa in adulterio. Dio aveva dato una legge al suo popolo e questa legge condannava formalmente una simile donna. Quindi tutti si aspettavano che egli pronunciasse un preciso verdetto di condanna. Non era possibile che Gesù parlasse in altro modo. Che cosa avrebbe dunque detto? Possiamo immaginare la scena. Abbiamo il Figlio di Dio in mezzo a queste persone, tutte disubbidienti alla legge, su un punto o su un altro. Essi vorrebbero mettere Gesù in contraddizione con gli ordinamenti divini. Ma come abbiamo ricordato prima, una sola parola del Signore è bastata per regolare la difficoltà. Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei. Allora, come un potente proiettore, il fascio della luce divina tocca le coscienze. Come resistere a colui che legge nel cuore come in un libro aperto? In un istante la situazione viene rovesciata. Gli accusatori diventano gli accusati ed escono uno dopo l'altro chinando il capo. Sarebbe finalmente giunto il momento per quegli uomini di rientrare in loro stessi, riconoscendo nel contempo la loro ipocrisia e la deità di colui che era davanti a loro. Ahimè, piuttosto che permettere alla luce di penetrare nella loro notte interiore, preferirono andarsene per continuare a vivere nell'oscurità, perché le loro opere erano malvagie. Essi rimangono dunque ciechi, perduti, che conducono altri alla perdizione solo perché non hanno voluto accettare le parole del Signore Gesù Cristo. Guai a noi sottrarci a quello che il Signore ha disposto per noi e per la nostra salvezza. Vorrebbe dire andare incontro al suicidio spirituale. Per questo motivo egli continua a bussare alla porta del nostro cuore per farci capire quanto ci ama. Noi leggiamo nel libro dell'Apocalisse: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Non trovate questo invito straordinario? Il Signore dice ancora: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Quanto avevano bisogno i discepoli di queste parole di consolazione. Infatti, poche ore dopo che Gesù aveva dette loro queste parole, la loro vita prese tutta un'altra piega, una piega drammatica. I soldati arrestarono e fecero prigioniero il loro signore e maestro. Egli fu allontanato, inquisito, condannato ed infine crocifisso. Tutto d'un tratto i discepoli si trovarono soli, impauriti, indifesi, esperduti, scapparono e non sapevano più che fare. Per paura di cadere, essi pure nelle mani dei loro avversari chiusero e barricarono le porte. E quando sentirono che il Signore era risorto, non vollero credere a quella notizia. Due discepoli lo avevano incontrato sul loro cammino ed egli aveva conversato con loro, ma essi non lo riconobbero. Diversi giorni più tardi, sette discepoli decisero di andare a pescare e andarono in barca sul lago, ma pur lavorando tutta la notte non pescarono nulla e le loro reti rimasero vuote. Lo scoraggiamento è il nostro nemico più pericoloso. È una strada senza uscita, una porta chiusa. Quando ne veniamo sopraffatti,
si spegne la luce del giorno. Comincia la notte, rimangono vuote anche le nostre reti, perché smettiamo di godere della grazia di Dio. Lo scoraggiamento è un anello di ferro che ci stringe intorno, che soffoca il nostro essere interiore. Chi è scoraggiato continua lo stesso a camminare, ma come i discepoli d'Emmaus che camminavano al fianco del Signore, non si è in grado di riconoscere la sua gloria. Lo scoraggiamento ci acceca, ci deruba del pane della vita, ci spinge alla solitudine. È lo strumento per farci agire come aveva predetto Gesù ai suoi discepoli. Ecco, verrà l'ora, ed è già venuta, che sarete dispersi, ognuno nella sua patria, e mi abbandonerete. Prima di proseguire, facciamo la nostra pausa musicale.

0: Il peggiore nemico della nostra anima che dobbiamo temere è lo scoraggiamento. Se esso si posa come un velo nero sul nostro cuore e ne fa tenebre, allora ci troviamo veramente nell'ombra della morte. Quando abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, eravamo pieni di speranza e gioia e pensavamo fiduciosi che saremmo stati liberati da certe caratteristiche e tendenze. Magari ci aspettavamo di diventare più pazienti e misericordiosi verso gli altri e forse credevamo anche che non saremmo più caduti in tentazione. Contavamo di arrivare presto al successo come credenti al servizio di Dio. Guardando indietro, dobbiamo riconoscere che non tutte le nostre speranze si sono avverate. È possibile che ci siano resistenze e disapprovazione sul nostro cammino, particolarmente da parte d'amici, familiari o conoscenti. Forse ci sentiamo delusi perché non si è presentato lo sposo o la sposa che si desidera ardentemente. Probabilmente ci sembra che il nostro carattere non sia cambiato molto. Sono momenti simili a quelli vissuti dal popolo di Israele. Pieni di gioia abbandonarono l'Egitto per poi trovarsi davanti al Mar Rosso. Allora ci troviamo di fronte ad un nemico pericoloso che cerca di impossessarsi del nostro cuore. E lo fa con lo scoraggiamento. Forse il Signore ci ha abbandonati? Non sa cosa ci turba e ci causa ansia? Perché non ci aiuta? Perché non interviene? All'orizzonte appare già l'esercito del Faraone, sentiamo lo scalpitare degli zoccoli e il cigolio delle armi. Si sparge il terrore e ci vediamo di nuovo come schiavi e soggiogati. Ma il Signore dice: il vostro cuore non sia turbato. Egli è il Dio che apre le vie e ci conduce attraverso il Mar Rosso, perché per Lui non esistono strade senza uscita. Può essere che non ci piaccia come Dio opera nella nostra vita e abbiamo difficoltà sulla strada sulla quale Egli ci conduce, ma una cosa è certa: Egli si adopererà sempre per attirarci di più al suo cuore. Perciò egli ci dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Proseguiamo ora leggendo dalla seconda lettera di Pietro. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili nella pace. Considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. In un precedente programma abbiamo osservato che l'apostolo Pietro, dopo aver indirizzato il nostro sguardo sulle promesse del Signore, insiste perché la nostra vita, cioè la vita di tutti quelli che hanno creduto, rispecchi la presenza di Cristo. Se il Figlio di Dio è venuto ad abitare nella nostra vita, allora gli altri debbono vedervi le virtù di Cristo. Perciò l'invito pressante dell'Apostolo è quello di vivere in modo tale così da essere trovati, immacolati e irreprensibili nella pace. Questo è quello che il Signore desidera per i Suoi figli. Tutto si ricollega a Gesù Cristo e alla Sua incarnazione. Perché Egli è stato mandato su questa terra? Non semplicemente per fare una passeggiata e vedere il nostro pianeta. Egli è venuto per espiare il peccato degli uomini e rendere possibile la comunione con Dio. Perciò si comprende che l'esortazione dell'Apostolo Pietro sia in linea con questo mandato. Oltre a questo, sappiamo che l'azione di Gesù Cristo in nostro favore è quella di modellarci per renderci sempre più simili a Lui. Infatti l'Apostolo Paolo, parlando di Gesù, afferma: egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. In un altro degli auguri dell'Apostolo leggiamo queste parole: quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Naturalmente, perché tutto questo si realizzi, è necessaria la nostra disponibilità e sottomissione. Ci vuole cioè arrendevolezza di fronte al Signore perché egli porti avanti il suo progetto. Noi non riusciamo nemmeno ad immaginare le cose belle e meravigliose che il Signore vorrebbe fare nella nostra vita. Ma questi restano progetti incompiuti se da parte nostra non vi è sottomissione per essere liberati da tutto ciò che non è secondo il volere di Dio. Sotto l'aspetto umano è sempre difficile vedersi privare di qualcosa che ci sembra piacevole, ma se questo ci tiene lontani dal Signore, allora è meglio esserne liberati. In questo modo saremo trovati dal Signore immacolati, irreprensibili nella pace. Che questo possa essere anche il nostro desiderio, affinché ci sia gioia e pienezza nel momento dell'incontro col Signore. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché non soltanto ci inviti alla salvezza, ma ci doni anche la pace, la gioia, la forza per un cammino nuovo. Signore, aiutaci a realizzare tutto questo con le tue forze. Signore, benedici ciascuno dei nostri ascoltatori. Te lo chiediamo nel tuo nome. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 14. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome del suo padre scritto sulle loro fronti. E udii una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono, e la voce che udii era come suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe, e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non che quei 444.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque va. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello, e nella bocca loro non è stata provata menzogna. Sono irreprensibili. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitavano sulla terra, ed ogni nazione, tribù e lingua e popolo, e diceva con gran voce: «Temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque». Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione». E un terzo angelo, tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce: «Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro dal calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udii una voce dal cielo che diceva: Scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. E vidi, ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola assiso uno simile a un figliuolo d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. E un altro angelo uscì dal tempio gridando con gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: «Metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è giunta, perché la messe della terra è ben matura». E colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. E un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo, che aveva podestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò con gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: «Metti mano alla tua falce tagliente, e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le uve son mature». E l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uve nel grantino dell'ira di Dio. E il tino fu calato fuori della città, e dal tino uscì del sangue che giungeva sino ai freni dei cavalli per una distesa di 1600 stadi.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30. Tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti ancora una volta all'appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti. Non so se mi avete seguito nel numero precedente, avevamo parlato del problema della sofferenza. L'abbiamo fatto prendendo spunto da un film, si trattava del film Viaggio in Inghilterra, che narrava parte della vita di C.S. Lewis. Oggi parleremo ancora di un altro film, si tratta per la verità di una riproposta. Vi anticipo solamente che parleremo di Un'altra donna, un film di qualche anno fa di Woody Allen. Dopo ovviamente sarò più preciso. Ne parleremo ovviamente perché vorremmo fare alcune considerazioni su un altro tema importante. Parleremo di sentimenti, parleremo di emozioni, parleremo di ragione. E ovviamente assieme a questo ascolteremo anche buona musica, come il primo brano che ho scelto per oggi. Alleluia Ubaba, ovvero con Dio tutto è possibile, dai Ladysmith Black Mambazo e da Charlie Peacock insieme. E questo è musica gospel.

Tutte le persone sanno questa bella notizia? Quando i cuori dei sudafricani furono cambiati, tutto il mondo si riunì e si rallegrò dicendo: bello il Sudafrica. Con Dio niente è impossibile, Dio non viene mai meno e non è mai venuto meno perché ha aiutato anche me. Accostati a Lui ed Egli aiuterà anche te. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, dolcezza, autocontrollo, fedeltà, pazienza, benevolenza, generosità. Parole tratte dalla Bibbia, dalla parola di Dio. Sono una parte delle parole di questa bella canzone dei Ladysmith Black Mambazo e Charlie Peacock. Alleluia, ubaba.

0: umnandi
1: umnandi kwenda vitamnandi.
2: Bellissimo questo brano dei Ladysmith Black Mambazo, con Dio tutto è possibile, questa è la traduzione del titolo. Ecco, giriamo decisamente pagina. È un film, quello di oggi, che, come ho già detto, ci permetterà di fare alcune considerazioni sui sentimenti, sulle emozioni, sulla ragione, su tutto quello che ha senso e quello che non lo ha. Ecco, in fin dei conti, sulla saggezza, quella saggezza che proviene da Dio.
3: Quando ho compiuto i 50 anni, a chi mi avesse chiesto di fare un bilancio della mia vita, avrei detto di aver raggiunto un accettabile grado di soddisfazione, e come persona e come professionista. Di più, avrei preferito non approfondire. Non che avessi timore di scoprire qualche lato oscuro del mio carattere, ma ho sempre pensato, se qualcosa sembra che funzioni, lasciala stare. Mi chiamo Marion Post. Sono direttrice della facoltà di filosofia in un ottimo college femminile, benché adesso mi sia messa in aspettativa per cominciare a scrivere un libro. Mio marito è un affermatissimo medico, un cardiologo. È il secondo matrimonio per tutti e due. Lui aveva già una figlia di 16 anni che vive con la sua prima moglie, ma viene spesso a trovarci. Ho anche un fratello sposato. Mia madre è morta recentemente, ma mio padre è ancora vivo e vegeto. Non c'è molto altro da dire, tranne che normalmente scrivo in casa. Ma il rumore dei lavori nella casa accanto è diventato così tremendo che ho preso in affitto un piccolo appartamento in centro. Un nuovo libro è sempre un impegno severo e richiede che proprio mi tagli fuori da tutto, a parte il lavoro.
2: Il film, allora, che vi propongo da vedere, per così dire, insieme oggi è intitolato Un'altra donna. La firma è quella di Woody Allen, la data della produzione è infatti un film di qualche tempo fa, è il 1988. È un piccolo capolavoro, una piccola perla. Dal genio di Woody Allen, Un'altra donna, questo film è un classico dramma psicologico interpretato da Gina Roland, Mia Farrow, Ian Holm e Gene Hackman. La brillante direttrice di una facoltà di filosofia, Marion Topp, sembrava avere tutto: una carriera di successo, un marito di rispetto e amici colti. Per poter scrivere il suo nuovo libro, Marion prende in affitto una stanza. Dall'appartamento accanto, però, sente arrivare la voce di una giovane donna che confida al suo psicanalista i suoi dubbi. In modo particolare gli confida di avere una crisi di identità. Il senso di queste parole fa scaturire in Marion una profonda riflessione sulle varie, sulle tante inadeguatezze della sua vita. Un'altra scena del film ci mostra poi Marion osservare le foto della sua giovinezza. Di qui poi un immancabile flashback che mette a nudo le ragioni di fondo della sua sterilità di affetti e anche sterilità di sentimenti. L'ambiente familiare infatti appare rigorosamente contrario alla creatività. Una sera Marion incontra nei pressi di un teatro Claire, amica di vecchia data, assieme al marito, lei attrice, lui regista di teatro. I tre si fermano dentro un locale per fare due chiacchiere. Marion però non si accorge di dedicare un'attenzione forse eccessiva al marito di Claire, escludendola di fatto dalla conversazione.
4: Vuoi restare solo con lei? Perché non lo dici?
5: Claire, adesso smettila, è assurdo, stiamo facendo due chiacchiere.
4: No, non fare così, non fare l'innocentina con me. Non sarebbe la prima volta che è successo.
6: Smettila.
5: Ma che significa?
4: Lo so.
6: Andiamo, Claire. Mi dispiace, Marion.
4: Abbiamo già vissuto questa situazione quando tu con la stessa...
2: Inevitabile la reazione di Claire, resa ancora più sollecita da vecchi rancori, che accusa Marion di averle rubato ai tempi della giovinezza un ragazzo, un certo David, un ragazzo che lei amava molto. Marion ovviamente smentisce dicendo, anzi, di averlo semmai scoraggiato. I dubbi poi si moltiplicano e un giorno, assopitasi nel tentativo di concludere un altro capitolo del suo libro, Marion sogna di entrare nello studio proprio durante la seduta psicoanalitica della donna, interpretata da Mia Farrow, che lei aveva sentito attraverso i muri nei giorni precedenti. Marion parla con lo psicanalista di quella donna che nel frattempo era uscita dallo studio, di quella donna ormai conosce il suo alter ego e teme che possa, che voglia, togliersi la vita. Le viene risposto da parte dello psicanalista: ha già cominciato a farlo, lentamente e metodicamente. Questa è la risposta dello psicanalista, il quale poi riceve un insospettato paziente, insospettato da parte di Marion. È infatti il padre.
0: Ora che la mia vita è giunta al traguardo, io ho solo rimpianti. Rimpianto perché forse sono stato troppo severo con mia figlia, troppo esigente, di non averle dato sufficiente tenerezza.
2: Dallo stralcio del film si sente che confessa di avere trattato sua figlia con eccessivo rigore. Il sogno poi prosegue con l'ingresso di Marion in quello stesso teatro in cui prima aveva incontrato Claire e il suo marito regista. Lì Marion assiste ad una recita in cui Claire prende le parti di Marion e Ken prende le parti di se stesso. Sempre in sogno, Marion incontra Larry, l'ex fidanzato, insieme alla donna con la quale ora è felicemente sposato, e gli confessa di rimpiangerlo ancora. Ecco, la sequenza conclusiva del sogno vede protagonista, assieme a Marion, Sam, l'ex marito di Marion, il marito di Claire, che nel sogno introduce da regista ogni scena e la accusa di averlo introdotto al suicidio.
7: Che ironia, lo scrissero sul mio certificato di morte. Soffocazione.
8: Oh, Sam. Aspetta. C'è un'altra scena importante fra te e Sam.
9: No. No, basta.
2: Lo sconvolgimento di Marion è tale che il sogno si interrompe. In un negozio di antiquariato, dove Marion si reca per comprare il regalo di anniversario a Ken, incontra la donna che poi scoprirà essere paziente dello psicanalista. Escono a cena assieme, Marion finisce con il raccontare se stessa, confidando di avere perso, dopo aver toccato la soglia dei 50 anni, il proprio equilibrio. Troppi anni sulle spalle, ma soprattutto troppe occasioni perdute. In modo particolare, rimpiange di avere abortito il figlio concepito con l'ex marito, senza neanche avvertirlo della decisione presa.
8: Io volevo questo bambino.
10: Vi avevo detto che non rientrava nei miei piani.
8: Senza neanche consultarmi. Come hai potuto fare?
10: Consultare te? Era il mio bambino. Perché?
2: Il giorno dopo ascolta l'ennesima seduta psicoanalitica dove la donna della sera al ristorante si rivela, raccontando appunto di avere conosciuto una donna molto triste, sebbene intelligentissima e raffinata.
11: Stamani ho conosciuto una donna veramente triste. Una donna che si penserebbe che avesse tutto. E non è vero, non ha niente. E mi ha spaventato. Perché io sento che se non mi fermo, io con il passare degli anni finirò così anch'io. Io alla sua età non vorrei fare un bilancio e trovare il vuoto nella mia vita.
2: E quel film si conclude con Marion intenta a leggere il nuovo libro di Larry, il suo ex fidanzato, dove si narra di Elenka, una donna rigorosamente intellettuale e restia ai sentimenti, ma che un giorno sarebbe stata capace di una grande passione.
3: Chiusi il libro e provai uno strano miscuglio di malinconia e di speranza. E mi chiesi se un ricordo è qualcosa che hai o qualcosa che hai perduto. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sentii placata.

una prima disamina di questo film che vi ricordo è Un'altra donna, un film di Woody Allen del 1988, ecco, si è subito colpiti dalla strana quanto verosimile maniera in cui Marion, la protagonista, comincia a mettere in crisi la propria identità, e lo fa ascoltando le sedute psicoanalitiche di una giovane donna. Ecco, non vi è mai capitato, non dico ascoltando attraverso il muro come faceva Marion, ma in altri modi, di scoprire voi stessi alla luce delle esperienze degli altri? O forse avete rifiutato, forse qualche volta, l'amicizia proprio di quella persona che poteva mettere in crisi la vostra identità, le vostre certezze? Ecco, non so se ci avete fatto caso, tendenzialmente cerchiamo l'amicizia di coloro che meno ci pongono in imbarazzo con le loro idee, i loro modi di fare. E questo non solo per semplice intolleranza ideologica o caratteriale. Il più delle volte, se siamo onesti, abbiamo dovuto ammettere che dietro a questi atteggiamenti si nasconde qualcosa di molto più profondo, come ad esempio la paura di dover ammettere che il nostro amico o amica ha ragione, quindi dover rivedere tutto. Marion si era comportata un po' allo stesso modo, si era circondata di tanti amici colti, amici raffinati, curandosi però di evitare o di abbandonare tutti quelli che, se solo gli avesse permesso di starle al fianco, l'avrebbero indotta a esprimere la sua vera personalità. L'umanità ha da sempre oscillato fra la passionalità sfrenata e il cerebralismo. Ma prima ancora di commisurare cuore e ragione, bisogna saper trovare l'esatto confine che c'è fra questi due elementi. Ecco, credo infatti che in molti casi almeno l'intellettualismo esasperato di certe persone vada addebitato alla falsa convinzione che vuole negativo tutto quello che ha a che fare con il cosiddetto cuore. Se intelletto significa il complesso delle facoltà mentali che ci permettono di intendere, di pensare, di giudicare, cuore non vuole dire certo mancanza di criterio. I sentimenti o le emozioni, per quanto ingannevoli, sono importanti per il nostro equilibrio. O riuscite forse a immaginare una vita priva di emozioni positive o negative che siano? Un pensiero dettato solo dai sentimenti e non vagliato dall'intelletto può portare a grossi problemi, grossi guai, ma è altresì deleterio un intelletto che sforna pensieri senza il supporto dei sentimenti. E se è vero che la Bibbia ci presenta il cuore come la sede, il centro dei pensieri malvagi, dall'altra parte richiede una conversione totale a Dio, una conversione che coinvolga dunque anche il nostro cuore. Pertanto non è vero che una scelta giusta la si fa con la testa, mentre una scelta piacevole con il cuore. Ragione e sentimento mantengono una loro precisa identità. Sono due cose diverse, questo lo riconosciamo, ma è quando si tronca ogni possibile connessione, ogni oggettiva connessione fra i due che si commette un atto, potremmo dire, insensato. Marion è stata insensata per molti anni della sua vita, così che, voltandosi indietro per stilare un bilancio della sua vita passata, trova un pauroso vuoto. Conscio della fugacità dell'esistenza, un grande uomo di Dio, Mosè, rivolse al Signore questa preghiera. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, per i più forti a 80, e quello che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa e presto noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il cruccio secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare così i nostri giorni, che acquistiamo un cuore savio. Ecco, la vita umana è come collocata fra due punti: l'ira di Dio per il peccato, che rende la vita transitoria, e la pace con Dio ottenuta tramite il sacrificio di Cristo, che la rende stabile, che la rende permanente. Perciò Mosè chiese a Dio con sincerità di cuore un mutamento di atteggiamento, che l'uomo guidato da Dio
possa essere sapiente nella sua breve vita. Infatti, la vera saggezza presuppone questa consapevolezza. Voglio dire che è soltanto tenendo presente la nostra caducità che sarà possibile un proficuo impiego della vita. Infatti, ogni istante è, almeno per noi cristiani, un dono di Dio, una opportunità per conoscerlo meglio, un'opportunità per investire i talenti naturali che egli stesso ci ha dato, appunto per il nostro bene, ma anche per la società in cui Dio stesso ci ha inseriti.

E allora non mi resta, amici, che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche oggi. Vi invito come sempre a restare con noi e non mancare il prossimo appuntamento di Contrappunti. Allora, buon proseguimento e a presto.

cari amici che ci onorate con la vostra attenzione, ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio che è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dal versetto 5 al versetto 7.

0: Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mette nella vasca e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me».
1: Il male principale del nostro tempo non è tanto costituito da alcune terribili malattie che la medicina non è ancora in grado di combattere efficacemente. Piuttosto è costituito dalla solitudine. Mai come ora abbiamo a disposizione mezzi di comunicazione veloci e validi, e mai come ora le persone si trovano sole, dissociate, isolate, soli in mezzo ad una folla indifferente che, come la cronaca lo segnala frequentemente, non interviene neppure in evidente caso di necessità. Quando un individuo esce, per causa dell'età o per qualche malattia, dal mondo produttivo, dall'ambiente di lavoro, quando le famiglie si disperdono, è facile che i più deboli rimangano soli, senza assistenza, soprattutto morale, senza compagnia. Si deve riconoscere l'utilità e la validità di certi servizi sociali, di un certo volontariato, ma tutto questo è insufficiente, malgrado la buona volontà, per l'enorme bisogno che esiste. Non è raro che qualche anziano muoia nella solitudine della propria casa e a volte se ne ha notizia dopo molti giorni. In un caso del genere, quando le forze dell'ordine entrarono in un'abitazione dove da giorni la proprietaria era deceduta, qualcuno notò appeso alla parete un calendario dove la signora da molto tempo, in corrispondenza ad ogni giorno, aveva scritto: «Anche oggi non è venuto nessuno». «Non ho nessuno», rispose quell'infermo alla domanda di Gesù. Con questo volle giustificare la sua permanente malattia e dimostrare la sua volontà di guarire. Non si rese conto che colui che si interessava a lui era il Signore. Tutti lo ignoravano, tutti rimanevano indifferenti al suo bisogno, tutti erano presi dai loro problemi e dalle loro sofferenze. Ma in mezzo alla insensibilità generale, Dio gli tese una mano per fargli del bene. «Non ho nessuno». Eppure Dio promette a quelli che sono soli una famiglia, Salmo 68,6. E questa famiglia è la Chiesa, la famiglia di Dio. I cristiani debbono praticare la volontà di Dio, amando ed accogliendo chi vive nella solitudine. Dicendo questo non mi riferisco solo ai barboni, agli emarginati sociali. È una prima lezione che il Signore ci impartisce. La seconda è che a volte può succedere a chiunque di sentirsi solo, di essere incompreso, trascurato, abbandonato. E certamente non è una sensazione piacevole. Ma non spaventiamoci. Dio non abbandona, e anche se non lo vediamo, è vicino a noi con il suo amore e il suo soccorso. Egli ebbe a dire attraverso il salmista: «Qualora tuo padre e tua madre ti abbandonino, io ti accoglierò». Il Signore tende una mano, tende una mano anche a te, per farti del bene. Prendila, afferrala attraverso la fede.

0: Che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo. Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
1: Non schierarti dalla parte sbagliata in una discussione solo perché il tuo avversario si schiera dalla parte giusta. Baltasar Gracián, scrittore spagnolo, nato nel 1601, vissuto fino al 1658, ci dà un consiglio che sembra fatto per oggi. Non schierarti dalla parte sbagliata in una discussione solo perché il tuo avversario è dalla parte giusta. E quante volte ci schieriamo da una parte della quale non siamo veramente convinti, solo perché ci è antipatico quello che è dall'altra parte. Mentre invece credo che è importante che ci schieriamo sempre dalla parte giusta, dalla parte delle cose giuste, dalla parte delle cose oneste, delle cose che hanno senso. Perché nella nostra società troppe volte una bugia detta un milione di volte è sembrata verità, ma non lo era e continua ad essere una bugia. Noi abbiamo bisogno di cose vere, abbiamo bisogno di cose oneste, abbiamo bisogno di imparare ad essere onesti in ogni cosa, in ogni azione, in ogni parola. E così abbiamo bisogno anche di imparare a schierarci sempre, qualunque sia il costo, dalla parte delle cose giuste, perché troppe cose malvagie abitano questo mondo, i nostri pensieri, le nostre azioni. Ogni bugia che coltiviamo finirà poi per generare qualcosa di brutto. Impariamo a far crescere le cose giuste. È importante che incubiamo cose buone, cose giuste, che seminiamo semi giusti e semi onesti. Le cose buone vanno sostenute, vanno protette, vanno incoraggiate, da qualunque parte esse vengano. Ed è importante per ognuno di noi essere coscienti di questo, perché Dio ci ha dato due orecchie per ascoltare, ma anche una bocca per parlare. E una volta che abbiamo ascoltato bene, è importante che diciamo le cose giuste, perché saremo comunque responsabili delle nostre parole e delle nostre azioni, perché comunque dovremo rendere conto a Dio di quello che abbiamo fatto nella nostra vita e di che uso abbiamo fatto delle cose che Dio ci ha dato. Per cui è importante che possiamo riflettere su queste cose e imparare a schierarci sempre dalla parte delle cose vere, delle cose giuste, in favore di ciò che è vero, di ciò che è giusto, di ciò che è onesto. Non permettiamo a discorsi di parte di farci diventare ipocriti e falsi. Non permettiamo a nessun tipo di bugia di convincere la nostra vita, perché sennò diventeremo falsi anche noi. Possa il Signore darci la grazia di essere veri e che la verità che abbiamo nel cuore possiamo imparare a viverla, a dirla come ce l'abbiamo dentro, e che Dio ci aiuti e ci protegga, perché Lui è capace di farlo. Ti abbraccio, un saluto da Giacomo.
0: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con la buona novella, il buon annuncio dell'amore di Dio, annuncio di pace, di salvezza, di cui ora più che mai c'è così tanto bisogno. Quest'oggi parleremo sul tema una religione di nulla. È la vostra una religione di nulla? E notate, non dico una religione da nulla, ma una religione di nulla. E un'altra domanda: è bene o è male se la nostra religione è una religione di nulla? Ascoltateci, troverete il soggetto interessante.

Noi italiani siamo orgogliosi dei nostri proverbi e spesso li citiamo e li riteniamo veri, veri come il Vangelo. Ora, sì, è stato detto che nei proverbi c'è la saggezza dei popoli e anche nella Bibbia troviamo una bella raccolta di proverbi. Uno dei proverbi italiani dice che se si vuole che l'amicizia si mantenga, bisogna che quello che da una mano va, dall'altra venga. Ci deve essere, insomma, uno scambio. Ci credete voi, no, in questo proverbio? Non vi sembra vero e giusto? Ebbene, lo è, e si applica proprio bene anche nel nostro caso. Noi vi trasmettiamo questi programmi, comunichiamo con voi, e voi, se credete al proverbio, dovete comunicare con noi. E sì, certi di voi lo avete fatto, ci avete chiamato al telefono e certi pure hanno scritto, ma la maggior parte ha detto lo farò domani, e domani non viene mai e così non l'hanno mai fatto. Vedete, ci piacerebbe sentire da voi, una lettera, una semplice cartolina è il miglior modo di fare, specie se la spedite all'indirizzo che l'annunziatrice vi ripeterà alla fine del programma, perché se scrivete a quell'indirizzo la vostra posta giungerà direttamente a noi e ci incoraggerà assai. In più ci permetterà di continuare su questa stazione e non solo, ma se ci mandate i vostri commenti anche di provvedervi con dei programmi migliori. Ebbene, detto questo, torniamo al nostro programma ed eccovi un altro inno.

Dalla Sacra Scrittura leggiamo ora quanto segue al capitolo 8 dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, e Dio lo ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagione del peccato, ma lo Spirito è vita a cagione di giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta assieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola e alla meditazione che ora la segue. Un giorno un giovane candidato per il battesimo si presentò all'ufficio del suo pastore con un aspetto un po' apprensivo. Il pastore, dopo le usuali introduzioni, parlando del più e del meno, chiese la ragione che aveva spinto quel giovane a visitarlo. Il giovane, un po' imbarazzato, rispose: «Ho studiato il piano della salvezza e sto leggendo il Nuovo Testamento. So quello che Gesù ha fatto per me. Ma leggendo nel libro degli Atti l'episodio del carceriere di Filippi, ho notato che alla sua domanda di ciò che lui doveva fare per essere salvato, Paolo gli rispose che non doveva far altro che credere nel Signore Gesù. E a me, vede pastore, a me piace smontare le cose, io smonto i motori, gli orologi, tutto insomma, e poi mi piace rimetterli assieme, e così mi sono messo a far questo anche con le Sacre Scritture. E a questo punto il pastore, sentendo più che mai il vasto e profondo golfo fra la sua generazione e quella nuova, stava davvero diventando confuso. E questo è il problema, disse il giovane. La domanda che debbo io fare per essere salvato è chiara, e così pure la risposta. Ma mettiamo le cose all'incontrario e domandiamo: cosa io debbo fare per essere perduto? E vede, qui è il mio problema. Ho letto il Nuovo Testamento e non riesco a trovare risposta alcuna a questa domanda. Ma questi giovani, pensò il pastore, lasciate far loro e anche la Bibbia, vogliono smontarla e metterla alla rovescia. Ma la domanda era interessante, e così il pastore rispose: hai letto tutto il Nuovo Testamento? Sì. Ma lo hai letto attentamente? Sì, rispose il giovane. E cosa hai trovato? Nulla. Ma allora, rispose il pastore, tu la risposta l'hai trovata. Il giovane era assai intelligente e comprese subito: per essere perduto non si deve far nulla. E questo? Domandò. Esatto, rispose il pastore, assai disteso e compiaciuto, credendo d'essersi levato d'impaccio dando una buona risposta. Ma non era così. Il giovane incalzò: e non devo far nulla per essere salvato, perché Gesù ha già fatto tutto per me. E non devo far nulla per perdermi, perché sono già perduto. Ma allora la cristianità è una religione di nulla. Oh, io penso che quel giovane era davvero fortunato, non solo perché era intelligente e inquisitivo, non solo perché aveva una buona chiesa, ma più perché non si trovava in una delle molte chiese come quella dalla quale pure io provenivo, in cui costantemente mi dicevano quello che dovevo fare, e dovevo confessarmi
e dovevo comunicarmi e dovevo fare i sette venerdì e non dovevo far questo e non dovevo fare quell'altro. Regole, precetti, leggi, obblighi, digiuni, astinenze, vigilie, fioretti, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio come quei giudei cercavano di far credere alla novella Chiesa cristiana. E meno male che quando queste cose si cercarono di insinuare, ci fu l'apostolo Paolo e Barnaba che seppero resistere a tali falsi insegnamenti, e quando la controversia giunse al Supremo Concilio della Chiesa di Gerusalemme, Pietro seppe ben difendere la posizione di Paolo dicendo loro: «Perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare?» Vedete, l'apostolo Pietro dice che la legge è un giogo che né lui, per sua propria confessione, né i giudei avevano mai potuto in realtà portare. E grazie a Dio che Giacomo, che era il pastore della Chiesa e il capo di essa, pure si schierò con Pietro e Paolo, e la Chiesa cristiana poté essere liberata una volta e per sempre dal giogo della legge e dai precetti fatti dagli uomini. Infatti Paolo scriverà poi ai Galati che chi insiste a praticare una religione di comandamenti e di precetti deve allora rinunziare a Cristo, perché lui scrive: «Avendo riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata». Oh, grazie a Dio siamo liberi dalla legge. Grazie a Dio che mentre ci trovavamo in questa vita così oppressi da così tanti giochi, Cristo ci liberò da quello del comandamento e ci rese completamente liberi. Grazie a Dio che mentre tutte le altre religioni costringono i loro aderenti a portare sulle loro spalle le loro statue e i loro idoli, noi invece possiamo per mezzo di Cristo camminare assieme con Lui in quella via dritta e sicura che Egli ci ha aperto mediante il suo sangue e che ci porta dritti al Padre senza alcun intercessore. Pure tutt'oggi ci sono certi che, non trovandosi soddisfatti nel fatto che non c'è nulla da fare per essere salvati né per essere perduti, ecco che vogliono fare qualche cosa e così ci dicono che se non osservate il sabato non siete salvati. Altri che se non osservate i sacramenti non potete essere salvi. Altri la grazia sola non basta, ci vogliono anche le buone opere, i meriti, e ci vuole questo e ci vuole quell'altro, e se non fate così e cosà non siete cristiani, ed altri ancora che dicono: se voi fate così e cosà non siete cristiani. Oh amici, la verità resta sempre la stessa: non c'è nulla che possiamo fare per essere salvati, perché Gesù ha già fatto tutto per noi. La condanna che ci aspettava per le nostre colpe, Lui la soffrì sulla croce. Il prezzo del nostro riscatto, Lui lo pagò dando il suo sangue. La violata giustizia di Dio, Lui la pagò morendo al nostro posto. E così non c'è nulla da fare se non che di credere al Vangelo e accettare la salvezza che Gesù ci offre come dono. Amici, i 10 comandamenti, la legge che Mosè portò al popolo, non fu data per salvare nessuno. Pietro dice che nessuno la poteva osservare. Essa ci fu data solo per accusarci di peccato, per farci capire che eravamo dei peccatori perduti senza una via di speranza, affinché i giudei prima e poi tutti noi ci volgessimo al promesso Messia e in lui cercassimo redenzione e salvezza. Ed ecco che Gesù venne, morì per noi, più risorse dai morti per la nostra giustificazione, ed ora Egli ci dice che, essendo Egli il nostro buon pastore, nessuno può perderci più, nessuno può rapirci dalla sua mano. Paolo ci dice che anche se il mondo ci condanna, è Dio quello che ci giustifica. Giovanni aggiunge che anche se noi pecchiamo, noi abbiamo un avvocato presso il Padre che è Cristo Gesù. La Bibbia afferma
che se noi confessiamo a Dio i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci da ogni peccato e da purificarci da ogni iniquità. O ascoltatori, ditemi, possiamo noi aggiungere qualche cosa? Possiamo noi, infime creature, fare un'aggiunta alla compiuta opera del Cristo? No, non c'è nulla che nessuno può fare per noi né contro di noi. Le intercessioni non ci servono, né le scomuniche ci danneggiano, perché i ragli degli asini non arrivano al cielo. E se, come disse Martin Lutero nel suo bell'inno, se pieni di furor tolgonci figlio, onore ed ogni bene, ne avran vantaggio lieve, a noi il regno restar deve. E poi ecco che la scrittura ci assicura che neppure noi stessi possiamo far cosa alcuna per perderci, perché la nostra salvezza, Pietro ci ricorda, non è in nostra mano per conservarla o perderla, ma è per noi custodita nei cieli. E infine, o amici, se fra voi ci fosse qualcuno che non è affatto interessato della salvezza e volesse andar perduto, pure questo deve essere ricordato, che non occorre che si scomodi. Gesù ha dichiarato molto esplicitamente che se uno muore così com'è nato, là dove lui è, egli non potrà mai andare. Per essere perduto non occorre darsi a rubare o ammazzare o far le corna al marito o alla moglie. Se uno è al di fuori di Cristo non occorre far nulla, è già condannato. La Bibbia ci dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, che in tutta la terra non c'è un giusto, no, neppure uno. E Salomone molto sarcasticamente ha scritto che i giusti hanno il cuore dalla parte destra. Per essere perduti non occorre allora far nulla. Sì, quel giovane aveva ragione. La cristianità è una religione di nulla. Insegna che non costa nulla all'uomo per essere perduto né per essere salvato. E questo è ciò che la rende unica e differente da tutte le altre religioni del mondo. E questo che tanti considerano il punto debole dell'insegnamento evangelico è invece il suo punto forte ed è l'ingrediente che fa del Vangelo il messaggio più glorioso, più potente e più bello del mondo. Sì, amici, è piaciuto a Dio di salvare l'umanità per grazia mediante la fede, senza le opere della legge, mediante insomma la predicazione del Vangelo, che come Paolo spiega è follia per il mondo, ma è potenza in salvezza per tutti coloro che lo vogliono accettare e crederlo. O amici, se siete sotto il peso dei rimorsi, della paura, se il peccato commesso vi riempie di ansietà e torna a turbarvi e vi rende la vita miserevole e l'eternità spaventosa, alzate il vostro cuore, rigioite con noi. La catena è stata spezzata, il peso è rimosso, Cristo ha pagato per tutti i vostri peccati, li ha perdonati, li ha gettati nel profondo del mare e non ve li imputerà mai più. Questa è la sua promessa, è nel Vangelo. Oh, lo so, non ve l'hanno mai insegnata, ma è lì ed è valida anche per voi, come è stata valida e capace per noi che l'abbiamo creduta e che ci ha fatto liberi e sicuri. Oh, amici, non c'è ragione per cui voi dovete essere turbati. Gesù è risorto, è vivo, vi ama. Pietro infatti vi esorta a gettare tutte le vostre preoccupazioni ed ansie su di lui, poiché lui, Gesù, si cura di voi. Quando le vittoriose forze americane strapparono l'Italia dal dominio del dispotismo politico-religioso, alle autorità italiane, le quali apprensiose domandarono cosa i vincitori volevano dall'Italia, la risposta fu: noi dall'Italia non vogliamo niente, solo un pezzo di terra per seppellire i nostri morti. E così è per Gesù il vincitore, colui che sulla croce ha vinto il peccato e la morte,
egli non esige nulla da noi, solo chiede di accettare il suo messaggio e lasciarlo cadere nel profondo del vostro cuore, affinché vi germogli e vi porti una nuova vita, lo pulisca, lo purifichi e

No, io vi esorto, amici, a lasciar tutto da parte e poi noi creature di fango, noi nulla come siamo, a darci e a rimetterci completamente nelle sue mani. Noi abbiamo fatto questo e abbiamo riscontrato che in verità Gesù ci ha salvato e ci ha dato sicurezza di salvezza. Ed ora vi esortiamo, non vorreste pure farlo anche voi? È la nostra preghiera che nulla vi trattenga, ma che ora, con slancio anche voi, vi affiderete a Cristo, il quale, per grazia, attraverso la vostra fede, vi salverà. O buon Padre, ti preghiamo ora per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Riempili tu della convinzione del tuo Spirito Santo, affinché anche loro possano credere al Vangelo e possano accettare la salvezza che Cristo ora offre loro. Per niente. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

naturalmente Maurizio è sempre contento e felice. Oh, felice e contento, insomma, fai un po' tu. Di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. E dopo questi brevi momenti di apertura musicale, ci addentreremo nel vivo del 30° capitolo del libro dell'Esodo.

voglio dire un grazie tutto particolare a chi ci ha scritto. Ancora una volta siamo stati oggetto di affetto, simpatia, di manifestazioni di approvazione per quello che facciamo, eccetera, eccetera, e di questo naturalmente siamo molto, molto grati. Parlo al plurale, come sempre, perché ovviamente non sono da solo a fare questo lavoro. Accanto a me c'è una redazione, una preziosa redazione, che fra parentesi la ringrazio di vivo cuore, e quindi siamo in diversi a dirti grazie. Veniamo al nostro testo, veniamo al libro dell'Esodo, capitolo 30. Il capitolo 30 è l'ultimo della miniserie, quella miniserie che ci ha occupato per gli ultimi 4, 5, 6 programmi, adesso neanche mi ricordo più. Erano 5 capitoli molto importanti, abbastanza interessanti. Alcuni punti, magari leggendoli così alla in fretta, in furia, potrebbero sembrare noiosi, ma abbiamo visto, prendendocela un pochino con calma, camminando pian piano, abbiamo scovato, abbiamo trovato tanti tesori nascosti. Il capitolo 30 non sarà da meno. Dal capitolo 31 in poi riprenderà il... Chiedo scusa, no, io... guarda un po'. Per tutti questi incontri ho sempre detto che la miniserie andava fino al 30, invece no, è anche il 31. Dal capitolo 32 riprende la narrazione dell'Esodo. Probabilmente riusciremo a fare 30 e 31 oggi. Vediamo se il tempo è dalla nostra o meno. Capitolo 30 ha a che fare con l'altare per l'incenso, la tassa per il santuario, la vasca di rame, l'olio per la consacrazione, l'incenso profumato. Dopodiché nel 31 troviamo gli artigiani, che avrebbero dovuto lavorare nel tabernacolo, e per ultima cosa il rispetto per il giorno del riposo, il rispetto per il sabato o Shabbat in ebraico. Ti ricordo, visto che la volta scorsa abbiamo un po' interrotto il discorso del tabernacolo, abbiamo parlato della consacrazione, perché nel capitolo 29 questo era il soggetto, ti ricordo che abbiamo a che fare con una tenda, la tenda dell'incontro, chiamato anche tabernacolo. All'interno di questa tenda c'erano varie, non li chiamerei neanche mobili, ma degli elementi, delle suppellettili, ciascuna delle quali aveva una ragione molto particolare per essere presente in questa tenda. Aveva una funzione specifica, chiaramente spiegata da Dio. E ogni elemento veniva costruito sul modello che Dio stesso aveva dato a Mosè, come materiale, come dimensioni, come manufattura, eccetera, eccetera. Addirittura anche i vestiti del sommo sacerdote dovevano essere confezionati secondo un modello preciso, rigoroso. Adesso invece riprendiamo il discorso degli elementi nella tenda, nel tabernacolo. Ti ricordo che la tenda era divisa in due parti, c'era il luogo santissimo e il luogo santo. In altre parole, era un grande tendone, ma all'interno di questo grande tendone c'era una separazione, un velo, uno spesso velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nel luogo santissimo, la parte più piccola, di minori dimensioni, veniva custodita l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, una cassa di legno d'acacia ricoperta d'oro dentro e fuori, con un coperchio d'oro puro, nella quale venivano riposte le tavole della legge, in seguito la manna e il bastone di Aronne che miracolosamente fiorì. Abbiamo visto che ogni elemento ha un suo significato immediato, particolare, ma è anche simbolo di qualcos'altro. E siccome siamo scesi abbastanza nei particolari, non vorrei ripetermi. Lo stesso sarà
con altri elementi che vanno ad aggiungersi e che vedremo in questo 30° capitolo. Abbiamo già parlato del candelabro, della tavola con i pani della presentazione, ma c'era anche un altare, l'altare dell'incenso, l'altare dei profumi. La tavola con i pani, il candelabro d'oro, oltre ad essere, come abbiamo detto, elementi necessari ed utili per l'uso immediato, erano anche dei bei simboli. Per esempio, sia l'uno che l'altro, sia la tavola della presentazione che il candelabro, simboleggiano molto bene, credo, l'incontro e la comunione del popolo con Dio. Procedendo, troviamo invece l'altare dei profumi, che ci parla della preghiera. E questo concetto viene ribadito, viene sottolineato anche nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse. Ma leggiamo cosa dice Dio a Mosè. Farai pure un altare per bruciarvi su il profumo e lo farai di legno di acacia. Avrai notato che questo legno d'acacia ricorre costantemente, praticamente tranne le parti in metallo, di metallo prezioso, d'oro, argento e poi il rame, tutti gli altri elementi fatti di legno sono fatti con legno d'acacia. Perché? Non credo che ci sia nulla di mistico o di magico. Il fatto è che il legno d'acacia sembra essere forte, duro, resistente. Quindi questa probabilmente è la ragione per cui era stato scelto legno d'acacia. Secondo le dimensioni che Dio dà a Mosè, l'altare dei profumi sembra essere abbastanza piccolo, eppure aveva anch'esso anelli e stanghe, così come l'altare più grande, in modo da essere trasportato a spalla dai sacerdoti. Ti ricordo che il popolo di Israele è libero soltanto da un paio di mesi. È proprio all'inizio del suo pellegrinaggio, un pellegrinaggio che, come sappiamo, come la storia ci dice, durerà 40 anni. Il popolo questo non lo sapeva, ma Dio sì. Ecco perché il tabernacolo a questo punto non è un edificio di calce e mattoni, ma è una tenda facilmente trasportabile. E tutti gli altri elementi, suppellettili e cose varie, anch'essi possono essere facilmente trasportati, ma ogni cosa deve essere costruita, manufatta rigorosamente, così come Dio richiede. Il libro dei Numeri, un altro libro di questi cinque primi libri della Bibbia, ci dice che i Leviti portavano tutte le varie parti del tabernacolo durante le peregrinazioni nel deserto. I Leviti, ti ricordo, erano un gruppo di persone che dedicava la propria vita al servizio sacerdotale. Non facevano altro. E come sappiamo, sempre dal testo biblico, la famiglia dei Leviti non ereditò nessun pezzo di terra. Vivevano, in un certo senso, delle offerte del resto del popolo. Collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, davanti al propiziatorio, dove io mi ritroverò con te, dove io mi incontrerò con te. L'altare dei profumi quindi stava davanti al velo, davanti a quella tenda che divideva il luogo santo dal luogo santissimo. Dietro a quel velo, abbiamo detto, c'era l'arca o la cassa d'acacia, ricoperta d'oro puro e coperta da il propiziatorio o un coperchio di oro puro. Aronne vi brucerà del profumo fragrante. Lo brucerà ogni mattina quando accenderà le lampade. Quando Aronne accenderà le lampade all'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Sopra di esso non offrirete nessun profumo straniero, né olocausto né oblazione, né sacrificio. Soltanto incenso, quindi.
Anzi, un tipo particolare di incenso doveva essere posto su quell'altare, sull'altare dei profumi. I sacerdoti bruciavano incenso ogni volta che accendevano le lampade del candelabro. Come abbiamo detto poc'anzi, quest'altare è simbolo della preghiera. E lo sappiamo perché la Bibbia stessa usa spesso l'incenso quale simbolo della preghiera e della lode. Ad esempio, Davide, in uno dei suoi salmi, nel Salmo 141, dice: «La mia preghiera stia al tuo cospetto, alla tua presenza, come incenso». Troviamo lo stesso simbolismo, come ho detto, nel libro dell'Apocalisse. Un angelo venne e si fermò vicino all'altare. Aveva un turibolo d'oro. Gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Nel Vangelo di Luca, proprio all'inizio, nel primo capitolo, leggiamo che, secondo l'usanza del sacerdozio, a Zaccaria toccò a sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Altre traduzioni dicono proprio chiaramente: per offrirvi l'incenso. Zaccaria, tanti secoli dopo gli eventi che stiamo noi esaminando qui nel libro dell'Esodo, faceva ancora parte della famiglia o della tribù di Levi, quindi serviva nel Tempio. Al tempo di Zaccaria, naturalmente, essendoci tanti membri di questa famiglia, non era sempre una persona, o non era sempre un piccolo gruppo di persone, ma erano tante persone che a turno andavano nel Tempio e facevano quello che i sacerdoti dovevano fare. Quindi quell'episodio di Zaccaria si riferisce proprio in modo particolare al fatto che Zaccaria stava offrendo incenso presso l'altare e che quello era il tempo da dedicarsi alla preghiera. Luca dà inizio al Vangelo cronologicamente con Zaccaria che sta presso l'altare dei profumi. È interessante che dopo 400 anni Dio rompe il suo silenzio proprio presso l'altare dei profumi, dando proprio lì un messaggio molto importante a Zaccaria. 400 anni di silenzio che Dio interrompe lì dove venivano offerte le preghiere. Di lì a poco sarebbe nato il Messia.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, con la voce che gli sta andando via, quindi speriamo che tenga per un altri 10 minuti. Grazie di averci scelti, grazie di essere membro della grande famiglia di questo programma.

Ricorderai che io, poco prima della pausa musicale, ho detto che l'altare dell'incenso si trovava nel luogo santo, cioè al di qua di quel velo, di quella tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nel caso tu avessi letto per conto tuo quel libro del Nuovo Testamento chiamato Lettera agli Ebrei, e se hai letto al capitolo 9, avrai trovato che l'altare dei profumi viene collocato da chi scrive questa lettera nel luogo santissimo. Ora, o Mosè si è sbagliato, ha capito male, oppure chi ha scritto il libro degli Ebrei, la lettera agli Ebrei, si è sbagliato. Un'ulteriore prova, dicono i critici, che la Bibbia contiene errori. È un errore? Apparentemente sembra di sì, perché nel libro dell'Esodo leggiamo una cosa, nella lettera agli Ebrei ne leggiamo un'altra, totalmente diversa. Chi ha ragione? Hanno ragione tutti e due. Ti spiego perché. Mosè, giustamente, come Dio gli dice, colloca l'altare dell'incenso, l'altare dei profumi, fuori dal luogo santissimo. Dio aveva chiaramente detto che il luogo santissimo era dedicato soltanto, era destinato all'arca del patto, all'arca dell'alleanza. Null'altro doveva entrare nel luogo santissimo. Il sommo sacerdote poteva fare ingresso soltanto una volta l'anno. Tutto il resto era al di qua, nel luogo santo. Quindi Mosè non si è sbagliato. Allora, mi dirai, si è sbagliato chi ha scritto la lettera agli Ebrei. No, non si è sbagliato neanche lui. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che il giorno e il momento che Gesù morì, quel velo, quella tenda che separava il luogo santissimo dal luogo santo fu squarciata. Si ruppe da cima a fondo. Cristo con la sua morte ci dà accesso al luogo santissimo. Non esiste più separazione. Come vedi, la Bibbia non contiene errori. Basta solo prendere un po' di tempo, un po' di impegno, per cercare di capire, perché no, anche studiare. Così facendo si scoprono tesori nascosti, verità così belle come questa che stiamo illustrando adesso. Gesù, che è nato per morire, ha squarciato, ha aperto la porta. Abbiamo adesso libero ingresso a Dio attraverso Cristo. Altro che sbaglio, altro che errore. Non è uno sbaglio. Dio sapeva perfettamente quello che faceva. Alcuni dicono: adesso che sono un cristiano posso rivolgermi a Dio direttamente. Mi permetto di dire no, non, le cose non stanno così. Tu ed io possiamo sì accostarci a Dio, ma solo attraverso Gesù Cristo. Solo Lui può portarci alla presenza di Dio. Anzi, come abbiamo detto altre volte, Gesù in questo momento sta intercedendo per noi, sta pregando per noi. Un'altra verità quasi incredibile. Se non fosse scritta nella Bibbia non ci crederei, ti dico sinceramente. Il fatto che Gesù Cristo si impegna, prende il tempo di pensare a me e prega per me, intercede per me presso Dio Padre. Pensa alla portata di questa realtà, di questa verità. Se era una cosa meravigliosa per gli israeliti sapere che avevano un sommo sacerdote che poteva entrare nel luogo santissimo del tabernacolo per intercedere per i loro peccati, ma una volta l'anno, non è ancora più stupendo sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, il nostro Signore, il nostro Salvatore, continuamente prega per noi, non una volta l'anno o quando si ricorda?
È un impegno che ha preso su se stesso, di propria spontanea volontà. Frutto del suo grande amore. Quello stesso amore che l'ha spinto a morire sulla croce per me. Per te. Una cosa interessante. Nella sua preghiera, chiamata la preghiera sacerdotale, quando Gesù si trovava ancora su questa terra, disse: io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Interessante. Se sei un cristiano, Gesù Cristo sta intercedendo per te, in questo momento, presso Dio Padre. Se non sei un cristiano, mi spiace, ma non puoi avere questo privilegio. Procedendo, troviamo poi la vasca di rame, l'olio per la consacrazione e l'incenso profumato. E qui ci riallacciamo al discorso che abbiamo fatto quando abbiamo esaminato il capitolo 29, la consacrazione. Ma siccome ho dedicato tutto un intero programma a questo soggetto così importante, così affascinante, non vorrei ripetermi. Vedo che mancano poco più di 3 minuti, il che significa che non facciamo neanche in tempo a esaminare insieme il 31esimo capitolo. Concediamoci però una breve pausa musicale.

proposito della vasca di rame, ti ricordo che noi naturalmente stiamo facendo un viaggio a ritroso. Avremmo dovuto cominciare dal capitolo 31 e poi andare indietro fino al 25. La vasca di rame serviva al sacerdote per purificarsi, per lavarsi, in altre parole. Quindi non poteva entrare alla presenza di Dio con le mani sporche. Anche questo è un principio del quale noi dovremmo far tesoro. Io non posso così andare alla presenza di Dio solo perché mi va di farlo. Dio è un Dio che la Bibbia chiama tre volte santo. Rispetto, prima di tutto.

Per adesso Maurizio ti saluta, sempre con un forte e caloroso abbraccio, e ti dà appuntamento alla prossima passeggiata. A presto.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. Nel considerare le discrepanze che a volte si trovano all'interno della Bibbia, vogliamo ricordare che quel che sarà detto in seguito a proposito degli errori nei numeri si applica anche alle cronologie. E se fossimo a conoscenza degli stessi fatti di cui erano a conoscenza gli autori originali, potremmo spiegare le difficoltà rapportantesi a date e cifre nelle liste di re e patriarchi. Ad ogni modo, nell'assenza di prove a riguardo, non vi è alcuna ragione per usare la nostra ignoranza come argomento contro i documenti biblici.
2: Una settima categoria di pretese e contraddizioni riguarda i numeri. Le cifre degli effettivi dei diversi eserciti risultano a volte difficilmente spiegabili quando si prende in considerazione la grandezza del paese. Sappiamo tuttavia, sulla base delle prove esterne, che gli ebrei si servivano senz'altro di un sistema di numerazione come facevano le nazioni circostanti. Le cifre venivano probabilmente scritte secondo quel sistema, quindi più tardi, quando qualche scriba riconobbe il pericolo che quelle cifre potessero alterarsi nel processo di trasmissione, esse furono scritte per esteso in lettere al fine di renderne più facile la conservazione contro gli errori dei copisti. Prima, tuttavia, che avvenisse questo cambiamento, le cifre probabilmente in alcuni casi erano già state alterate, benché non possiamo essere certi che esse siano errate, quali ci sono pervenute, considerando che vasti eserciti del genere combatterono nel corso delle due guerre mondiali. Dobbiamo ricordare ancora che in quei tempi un esercito consisteva di tutti gli uomini validi, di modo che è ampiamente possibile che gli eserciti fossero realmente grandi come appaiono secondo la lezione attuale nel testo.
1: Circa l'uso di cifre tonde, certamente non si può elevare l'accusa di errore fondandola su questa base, quando tutti i lettori comprendevano quel che si intendeva. Se qualcuno dice che la popolazione di una certa città è di 100.000 abitanti, ognuno comprende che gli si serve di cifre tonde e che il numero esatto sarà qualcosa in più o in meno dei 100.000 citati. Nessuno lo accuserebbe di errore o di falso per non aver dato le cifre esatte della popolazione all'istante in cui parlava. Un'ottava categoria di pretese e contraddizioni riguarda le dottrine. Quest'argomento è già stato trattato nel capitolo sull'unità della Bibbia e basta qui solo sfiorarlo. È possibile sostenere l'esistenza di tali differenze solo ricorrendo ai metodi più superficiali di esegesi. L'idea di una contraddizione fra Paolo e Giacomo a proposito della dottrina della fede deriva solo da una mancanza di penetrazione spirituale, oltre che dalla mancanza di una lettura attenta e sensibile dei due autori. Anche i passi più difficili da conciliare, come le differenti versioni dei decreti del Concilio Apostolico contenute nel Libro degli Atti e nell'Epistola ai Galati, possono chiarirsi facilmente se si esaminano le prove addotte dalla critica testuale e si esaminano i passi accuratamente e con spirito di comprensione.
2: Una nona categoria di cosiddette contraddizioni è causata dall'uso di medesime parole ebraiche in diversi punti con differenti significati. La parola ebraica yarash, per esempio, significa sia possedere che espropriare. La parola nakar significa conoscere e non conoscere. È facile comprendere come di un passo possono essere tali differenti interpretazioni, le quali causano una contraddizione che è dovuta alla nostra ignoranza del significato che l'autore aveva in mente. Parliamo adesso del pregiudizio dogmatico. Sfortunatamente molte persone non vogliono che le si convinca che la Bibbia è la parola di Dio. Essa contiene insegnamenti che costituiscono un rimprovero per la loro maniera di vita e quali che siano le prove non vorranno credere. Un uomo malintenzionato leggerà i passi della Bibbia che rivelano senza pietà i peccati dei personaggi biblici e dirà che un libro del genere non è la parola di Dio poiché non è una buona lettura. Un uomo di cuor puro leggerà gli stessi passi e riconoscerà che lo scopo di Dio nell'includerli è quello di insegnare la terribile condizione di peccato dell'uomo e di ricordarci che i migliori uomini sono soggetti alla tentazione e possono cadere nei peccati più grossolani.
1: La Bibbia non ci consente mai di dubitare circa l'atteggiamento di Dio in casi del genere e ci mostra sempre gli effetti del peccato nella vita della persona e in quella dei suoi discendenti. Altri faranno delle supposizioni a riguardo della Bibbia e ne torceranno quindi il senso perché si accordi con la supposizione. Un gran numero di cosiddette contraddizioni della Bibbia sono risultato di un tale pregiudizio dogmatico. Gli uomini ignoreranno ogni soluzione possibile di un passo difficile che elimini le difficoltà, coglieranno al volo ogni possibile interpretazione che produca una contraddizione, per affermare quindi che la Bibbia deve avere torto. La maggior parte delle contraddizioni della Bibbia sono di questo genere. V'è una soluzione probabile che eliminerebbe ogni contraddizione e ve n'è un'altra possibile che causerebbe una contraddizione. Nell'assenza di prove esterne in merito, perché la Bibbia non può godere del beneficio del dubbio allorché sia dimostrata credibile in tanti altri punti?

0: Nella Bibbia troviamo anche difficoltà dottrinali. Come è stato sottolineato in precedenza, se la Bibbia è la parola di Dio, lo sta a noi dire se le dottrine in essa contenute ci sembrino ragionevoli o no. Se Dio ce le ha date, devono essere vere, ed è nostro compito studiarle e accettarle come vere, che possiamo conciliarle con la nostra mente finita o no. Una delle maggiori difficoltà che incontriamo nei riguardi di alcune di queste dottrine è che esse costituiscono un tentativo di spiegare verità infinite in un linguaggio finito. È da aspettarsi che, date le circostanze, non siamo capaci di afferrare il pieno significato delle dottrine o di conciliare i fatti che Dio ci rivela con la nostra esperienza umana e la nostra mente umana, ambedue finite. Ciò non significa che non siano conciliabili con la ragione, ma semplicemente che ci mancano i dati sufficienti per conciliarli. Se Dio dovesse rivelare qualcosa all'umanità in maniera sovrannaturale, non si tratterebbe certamente di verità a cui l'uomo potrebbe giungere senza aiuto mediante la ragione umana, ma di verità che l'uomo non potrebbe apprendere senza tale rivelazione divina.
1: Non pretendiamo perciò che sia possibile provare con la ragione umana la verità di tutte le dottrine della religione cristiana. In pratica, molte di queste dottrine sono esattamente l'opposto di quel che ci attenderemmo se dovessimo ragionare solo circa quel che apprendiamo dalla rivelazione generale della natura intorno a noi. Per esempio, la dottrina della redenzione ci sembra a prima vista interamente contraria a quel che vorremmo far compiere a Dio. Dallo studio della natura apprendiamo che non v'è maniera di sfuggire alla punizione nella quale si incorre per infrazione a quelle che chiamiamo le leggi della natura. Da un esame delle prove di una vita futura, una delle maggiori prove in favore dell'esistenza dopo la morte è la probabilità che Dio punisca i peccati che restano impuniti in questa vita e ricompensi le buone azioni dei giusti non ricompensate su questa terra.
0: Sembra impossibile credere a prima vista che l'Iddio infinito rinuncia a punire qualche peccato per una qualsiasi ragione. Da un punto di vista razionale, chi si sarebbe aspettato che Dio mandasse il suo figlio unigenito per portare la punizione dei nostri peccati al nostro posto e permetterci attraverso la fede in Lui di ricevere la salvezza, come insegna la Bibbia? Ma benché la ragione umana non possa pervenire senza aiuto ad una dottrina del genere, dopo la sua rivelazione essa può essere compresa dalla mente umana.
1: Se perciò quel che intendiamo dicendo che molte dottrine cristiane sono irragionevoli è che esse non sono quelle che uno studio della natura e l'esperienza umana ci porterebbero a credere vere, dobbiamo liberamente ammettere che esse sono, in quel senso della parola, irragionevoli. Se non ci fossero rivelate da Dio, non le accetteremmo come vere. Ma se per irrazionali si intende dire che sono irrazionali una volta che sono state comprese, o dottrine che è impossibile capire quando ci vengono insegnate, dobbiamo allora respingere l'accusa.
0: La mente può comprenderle, almeno in parte, quando Dio dà una rivelazione a loro riguardo, e non sono irrazionali se comprese correttamente. Si deve ammettere onestamente che non si potrebbe credere in molte di queste dottrine se non ci venissero per l'autorità di Dio stesso. Nella presentazione dell'Evangelo ad un incredulo, queste dottrine non vanno mai presentate come argomenti di prove ragionative. La fede in dottrine come la Trinità può solo venire dopo che una persona è convinta che tali verità siano state rivelate nella Bibbia dal Dio eterno stesso.

0: Non si deve sperare che qualcuno accetti le dottrine insegnate nella Bibbia come vere se per prima cosa non è convinto che la Bibbia è la parola di Dio. Naturalmente alcuni sono così fatti da accettare le dottrine contenute nella Bibbia senza curarsi di esaminare se la Bibbia sia vera o no, e dopo averle accettate come vere, la loro esperienza cristiana diviene base della loro fede. Non vorremmo sminuire tale fede, benché vi sia il pericolo di una sua instabilità di fronte agli attacchi dei nemici della Bibbia, ma per molti che hanno l'abitudine di pensare, questa condotta è impossibile. La maggior parte dei fanciulli accettano come vera la parola dei loro genitori e dei loro insegnanti sulla verità delle dottrine bibliche perché hanno fiducia, consciamente e inconsciamente, nell'opinione di queste persone. Ma molti di essi, giunti all'età della ragione, si trovano assaliti dai dubbi circa la veridicità delle dottrine che hanno sempre accettate irriflessivamente. E a meno che la loro fede sia ben fondata nella conoscenza delle ragioni per le quali la Bibbia è la parola di Dio, possono essere tentati di abbandonarla.
1: Chiunque legga la Bibbia con mente aperta e scevra da pregiudizi, o ascolti la potente e sincera predicazione di un evangelista come Billy Graham, non può non essere colpito ed anche convinto della veridicità della parola di Dio, poiché lo Spirito Santo si serve di tale lettura e di tale ascolto per portare le persone a Cristo. È importante ricordare tuttavia che tale fede presuppone la veracità della Bibbia, e quando in seguito udiamo o vediamo mettere in dubbio tale veracità con argomenti plausibili, è difficile difendere la nostra fede da tali attacchi. In tal caso, benché possiamo conoscere la fede per aver sperimentato la potenza rigeneratrice dello Spirito Santo, la potenza della nostra testimonianza nei confronti di altri ne sarà sminuita, ed altri, che non hanno attraversata la medesima esperienza rigeneratrice, possono essere distolti dagli attacchi del nemico dall'accettare la religione cristiana.
0: Teniamo perciò ben presente che la maggior parte dei cristiani non fanno che supporre le verità della Bibbia come base della loro fede nelle dottrine insegnate dalla Bibbia, e che senza quel presupposto non potrebbero aver fede nelle dottrine stesse. Nessuno che sia convinto che la Bibbia non è la parola di Dio potrebbe conservare logicamente la fede in qualcuna delle dottrine insegnate nella Bibbia che non faccia leva sulla sua ragione. Prima perciò di avere il diritto logico di chiedere ad altri l'accettazione delle dottrine della Bibbia, si deve per prima cosa convincerli che la Bibbia è la parola di Dio. Dopo che sono convinti di quel punto, possiamo loro chiedere di accettare come rivelazione divina e perciò come vere le dottrine insegnate dalla Bibbia. Nessuno che ammetta che la Bibbia è la parola di Dio ha il diritto logico di porre in dubbio la verità di alcuna delle dottrine insegnate in essa. Chiaramente, perciò, sarebbe privo di senso tentare di convertire qualcuno al cristianesimo cercando di provare la verità di una dottrina biblica se questi nega la veracità della Bibbia. Si deve perciò per prima cosa risolvere tale questione prima di poter sperare di far accettare le dottrine cristiane.
1: Dobbiamo aggiungere che le obiezioni sollevate contro le dottrine bibliche impediscono a volte di credere nella veracità della Bibbia. Benché logicamente la questione dell'accettazione delle dottrine bibliche non andrebbe discussa se non dopo che si è accettata la Bibbia come parola di Dio, certe dottrine cristiane costituiscono spesso un grave ostacolo impedendo l'accettazione della Bibbia come parola di Dio. Non v'è nessuna buona ragione perché sia così, poiché se le prove che la Bibbia è la parola di Dio sono determinanti, la questione dell'insegnamento della Bibbia dovrebbe essere un'obiezione insignificante contro la sua veracità per le ragioni addotte sopra. Nondimeno alcune dottrine costituiscono per alcuni uomini un ostacolo alla fede, soprattutto perché le fraintendono o perché hanno solo udito caricature delle vere dottrine sostenute dalla Chiesa cristiana. In questo capitolo, quindi, ci soffermiamo su alcune di queste dottrine e cercheremo di dimostrare che non sono tanto illogiche come si suppone generalmente. Noi non pretendiamo che sia possibile provare la verità a mezzo di un ragionamento razionale o l'evidenza esterna della Bibbia, ma forse qualche parola di spiegazione eliminerà alcune delle incomprensioni a loro riguardo.

0: La più difficile a spiegarsi di tutte le dottrine cristiane è quella della Trinità. La definizione di essa contenuta nel piccolo catechismo di Westminster è migliore di ogni altra. Nella Deità vi sono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e queste tre sono un solo Dio, identiche nella sostanza, uguali in potenza e gloria. Con questa definizione si intende che il Dio cristiano è un solo Dio, non tre Dì, ma che in questa singola divinità vi sono tre persone uguali, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Dobbiamo ammettere immediatamente che la ragione umana trova estremamente difficile persino il comprendere come ciò possa essere vero e che la ragione umana non avrebbe mai potuto scoprirlo da sola. Dobbiamo accettare la dottrina soltanto perché Dio ce l'ha rivelata nella Bibbia.
1: Il fatto che sia difficile a comprendersi non può costituire un argomento contro la sua accettazione come vera. La difficoltà stessa del comprenderla risiede nel fatto che essa costituisce un tentativo di spiegare in linguaggio finito la natura infinita e i misteri nascosti di Dio. Vi sono al mondo molte cose vere ma che non possono comprendersi. Qual è la natura reale dell'elettricità? Qual è l'essenza stessa della vita? Le complesse molecole proteiche viventi non spiegano che cosa le renda viventi. Che cosa permette ad un corpo umano di trasformare lo stesso cibo in ossa, carne, sangue, capelli? Queste sono solo alcune delle questioni cui l'uomo non è mai stato in grado di rispondere e a cui probabilmente non sarà mai in grado di rispondere. Ma questo fatto non influisce sulla loro verità. Esse esistono e la loro esistenza non dipende dalla nostra capacità di comprenderle. Così il Dio Trino esiste e la sua esistenza non dipende dalla nostra conoscenza dei misteri della sua natura.
0: La rivelazione biblica della natura trinitaria di Dio ci aiuta a comprenderlo come essere autocosciente e amorevole ed aggiunge nuova pienezza e ricchezza al nostro concetto di Lui. Si danno della Trinità moltissime immagini, nessuna delle quali rende mai completa giustizia dei fatti. Si dice che come il fuoco possiede i requisiti della luce, del calore e della capacità di consumare combustibili,

0: nulla.
1: Un'altra dottrina della Bibbia che non avrebbe mai potuto essere scoperta dalla sola ragione umana è quella dell'unione delle nature umana e divina in una sola persona, in Cristo. La Bibbia insegna che il Figlio Eterno di Dio, che era coeguale con Dio Padre, assunse volontariamente la natura umana oltre a quella divina, e tuttavia che queste due nature sono unite in una sola persona umana e divina allo stesso tempo. Ora è impossibile alla natura umana pervenire da sola ad una conclusione del genere, e la persona di Cristo costituisce uno degli enigmi della teologia. Sappiamo che Cristo era ed è tutto ciò che è Dio ed allo stesso tempo tutto ciò che è l'uomo. La descrizione del Cristo dataci nella Bibbia è di una tale persona unitaria con due nature. Ciò non significava che parte del tempo era Dio e parte uomo, né significava che era uomo e che mediante una vita perfetta si elevò in tal modo da divenire infine Dio. Né d'altro canto significa che siamo tutti parte di Dio, ma che Cristo divenne in maniera suprema parte di Dio di modo che vi era in Lui una parte di natura di Dio molto più grande che nel resto dell'umanità. Queste teorie moderne sulla persona di Cristo non trovano fondamento negli insegnamenti della Bibbia.
0: Essa significa che la preesistente seconda persona della Trinità, come essere trascendente, aggiunse alla sua natura e persona la natura completa di uomo, di modo che ad ogni istante, a partire da quel momento, egli era tanto Dio che uomo. Questo ci insegna chiaramente la Bibbia, e noi possiamo comprenderlo vagamente, ma non avremmo mai potuto giungere a una tale concezione col solo esercizio della ragione umana. Possiamo parzialmente comprenderlo dopo che ci è stato rivelato, ma esso è direttamente contrario a tutto ciò che costituisce l'esperienza umana al di fuori di Cristo.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete con me, con Maria. A te Enzo con il secondo viaggio dei fratelli di Giuseppe in Egitto, vai.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici al nostro consueto appuntamento con la parola di Dio. E proprio ieri ci siamo lasciati con il fatto che Giuda era riuscito a convincere suo padre Giacobbe a tornare giù in Egitto portando con sé anche Beniamino, in modo che poi potessero prendere un po' di grano per potersi in seguito sfamarsi a causa della carestia che era presente nel paese di Canaan in quel periodo. Continuiamo ora nella nostra lettura arrivando fino al versetto 14. Se non avessimo indugiato a quest'ora saremmo già tornati due volte. Allora Israele loro padre disse loro: se così è, fate questo. Prendete nei vostri sacchi le cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo

dono, un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro e riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi. Forse fu un errore. Prendete anche vostro fratello e andate, tornate da quell'uomo. Dio Onnipotente vi faccia trovar grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. Se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia. Giuda dice: se tu avessi lasciato venire Beniamino con noi, saremmo già andati e tornati. Noterete qui che erano a corto di grano, non avevano il pane, sostegno della vita. A quanto pare avevano balsamo, pistacchi, aromi e altre cose. Così Giacobbe ordinò di portare dei doni a quell'uomo. Cerchiamo di addolcirlo, sembrava voler dire in realtà con quei doni. Il vecchio Giacobbe si era ormai rassegnato e lasciò andare Beniamino con i suoi fratelli maggiori. L'ultima affermazione, però, se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia, denota il fatto che ormai egli si era reso conto che non poteva in alcun modo opporsi alla volontà di Dio, e alla sua volontà e alla sua protezione egli affidò la sorte dei suoi figli.

Quelli presero dunque questo dono, presero con sé il doppio del denaro e Beniamino, e partirono. Scesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Come Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: «Conduci questi uomini in casa, macella e prepara tutto, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». L'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li condusse in casa di Giuseppe. Abbiamo letto fino al versetto 17. Potete immaginarvi l'emozione di Giuseppe quando i suoi occhi scorsero Beniamino. Il motivo per cui Giuseppe li invitò a casa sua è ovvio. Egli voleva parlare con loro nel privato della sua casa. E quelli ebbero paura, perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: «Siamo portati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta. Egli vuole darci addosso, piombare su di noi e prenderci come schiavi con i nostri asini». Questi uomini sono in preda al panico. Non potevano proprio immaginare di essere stati invitati per qualche buon motivo. Si era comportato così duramente prima ed ora addirittura li invita a cena. Ancora una volta, ecco qualcosa che in circostanze normali sarebbe stato qualcosa di cui vantarsi. Non sareste orgogliosi se il presidente degli Stati Uniti vi invitasse nella sala blu, o meglio ancora nella sala da pranzo, per un invito a cena? Pensereste certo che è un grande privilegio. Eppure, per questi uomini, un tale privilegio non portò affatto gioia. Vedete, essi avevano un complesso di colpa. Si sentivano colpevoli di qualunque cosa, sempre a causa di quanto avevano fatto a loro fratello. La colpevolezza trasforma la gioia in sofferenza. Nella loro paura essi cercavano di capire cosa stesse accadendo e cominciarono a riflettere. Forse quell'uomo stava complottando contro di loro a causa del denaro trovato nei loro sacchi e voleva farne degli schiavi. Ebbene, loro non avevano esitato un attimo nel rendere schiavo Giuseppe quando lo avevano venduto agli Ismaeliti per portarlo poi in Egitto.

Continuiamo ora nella nostra lettura di Genesi capitolo 43 e iniziamo a rileggere dal versetto 19. Avvicinatisi al maggiordomo di Giuseppe, gli parlarono sulla porta della casa e dissero: «Scusa, signor mio, noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri e avvenne che, quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimmo i sacchi ed ecco il denaro di ciascuno di noi era la bocca del suo sacco, il nostro denaro, del peso esatto. L'abbiamo riportato con noi, ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi». Essi cominciarono a scusarsi, a spiegare e a giustificarsi. Erano proprio preoccupati. Si appellarono anche all'uomo che li stava conducendo a casa di Giuseppe, che sicuramente era un ufficiale. Egli disse: «Datevi pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio di vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto il vostro denaro». E fatto uscire Simeone, lo condusse da loro. Quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua ed essi si lavarono i piedi ed egli diede del foraggio ai loro asini. Abbiamo letto il versetto 23 e 24. Sembra che quest'uomo, grazie alla testimonianza di Giuseppe, avesse potuto conoscere il Dio vivente e vero. Penso anche che Giuseppe gli avesse detto qualcosa su quello che stava accadendo. Quando disse «Io ebbi il vostro denaro», probabilmente i fratelli si spaventarono ancora di più. Questa volta essi furono trattati come ospiti. Possiamo capire questo dal fatto che fu permesso loro di lavarsi i piedi e di foraggiare i loro asini.

Anche se i fratelli furono trattati come ospiti, essi continuarono ad essere diffidenti. Poi essi prepararono il dono, aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno, perché avevano sentito che sarebbero rimasti lì a mangiare. Quando Giuseppe venne a casa, quelli gli porsero il dono che avevano portato con sé nella casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui. Abbiamo letto fino al versetto 26. Ricordate il vecchio Giacobbe? Aveva detto ai suoi figli di portare un dono a quell'uomo. Avrete anche notato che essi si prostrarono nuovamente davanti a lui. Ancora una volta i sogni dell'adolescente Giuseppe si avverarono. Egli domandò loro come stavano e disse: «Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta bene? Vive ancora?» Questo è un momento molto commovente. Giuseppe forse è seduto, non necessariamente su un trono, ma in una posizione elevata, quando i suoi fratelli si inginocchiarono davanti a lui. Quando si rialzarono, Giuseppe poté guardarli proprio negli occhi, ed essi guardarono lui. Giuseppe chiese: «Sta bene vostro padre, il vecchio uomo di cui mi parlaste? È ancora vivo?» Giuseppe è evidentemente interessato perché è anche suo padre. Quelli risposero: «Nostro padre, tuo servo, sta bene, vive ancora». Poi si inchinarono e gli fecero riverenza. Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino, suo fratello, figlio di sua madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato?» Poi disse a lui: «Dio ti sia propizio, figlio mio». E così siamo arrivati a leggere fino al versetto 29.

Eccoli i fratelli di Giuseppe, ancora inginocchiati. Sarebbe stato bello avere una foto di questo momento, vero? Beniamino è con loro ed anche lui si inginocchia. Giuseppe guarda suo fratello Beniamino, il figlio di sua madre. Gli altri sono suoi fratelli da parte di padre. Invece Beniamino era suo fratello al 100%, il figlio di sua madre. Egli chiede: «È questo il fratello più giovane del quale mi avete parlato?» I fratelli annuirono. Giuseppe disse a Beniamino: «Dio ti sia propizio, figliol mio». Che momento toccante! E Giuseppe non riuscì più a controllare la sua commozione. Infatti il versetto 30 dice: «E Giuseppe s'affrettò a uscire, perché si era commosso nell'intimo per suo fratello. Cercava un luogo dove piangere, entrò nella sua camera e pianse». Si era commosso nell'intimo per suo fratello, cioè era profondamente toccato e il suo cuore batteva all'impazzata. Suppongo abbia detto ai suoi fratelli: «Scusatemi un attimo, torno subito», ed uscì dalla stanza il più in fretta possibile. Egli andò nei suoi appartamenti privati e lì pianse. Dopo tutti questi anni aveva rivisto suo fratello Beniamino. Erano passati circa 22 anni. Giuseppe ha quasi 40 anni ora e Beniamino è un giovane uomo.

Il versetto 31 dice che Giuseppe poi si lavò la faccia e uscì, si fece forza e disse: «Portate il pranzo». Questa è un'immagine stupenda, meravigliosa, di qualcosa che non si è ancora compiuto. Il profeta Zaccaria ci dice nel suo libro che Gesù Cristo sta per farsi riconoscere dai suoi fratelli, vale a dire il popolo di Israele. Essi gli chiederanno della ferita al suo costato e dei fori nelle sue mani. In quel giorno Gesù risponderà: «È quello che ho ricevuto nella casa dei miei amici». Essi lo riconosceranno e piangeranno. Egli è colui che ha dato la sua vita per la loro redenzione. Questo accadrà quando il Signore Gesù tornerà sulla terra. Egli sarà rivelato ai suoi fratelli, alla nazione di Israele. Ci sarà una parte di loro che lo riconoscerà. Molti dei suoi fratelli non hanno creduto in lui quando venne la prima volta, ma questa volta lo riconosceranno. Analogamente, i fratelli di Giuseppe sono quelli che lo hanno mandato in schiavitù. Essi lo hanno venduto, si sono liberati di lui, ma ora sta per farsi riconoscere da loro. Un giorno il Signore Gesù Cristo farà lo stesso con i suoi.

0: Dopo che Giuseppe fuggì nel suo appartamento privato per piangere, egli riprese il controllo delle sue emozioni, si lavò il viso e ritornò dai suoi fratelli. Disse: «Pranziamo». Fu dunque portato il cibo per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei. Per gli egiziani è cosa abominevole. Così ci dice il versetto 32. Ci sono molte cose accadute durante questo pranzo che i fratelli avrebbero potuto notare se solo non fossero stati così impauriti. La prima cosa è che Giuseppe non mangiò con gli egiziani. Questi mangiarono per conto loro. Giuseppe era separato da loro. I fratelli pensarono forse che questo era dovuto al fatto che egli era il capo. Ma ecco qui qualcos'altro. Ma essi sedevano di fronte a lui, dal primogenito, secondo il suo diritto di primogenitura, fino al più giovane, secondo la sua età, e si guardavano l'un l'altro stupiti. Così dice il versetto 33. Giuseppe aveva preparato i segnaposti e mise Ruben al giusto posto. E così anche per Beniamino e tutti gli altri fratelli erano seduti nel giusto ordine in base alla loro età. Si guardavano l'un l'altro stupiti e meravigliati, chiedendosi come costui potesse sapere tutto questo. Giuseppe fece loro portare delle vivande che aveva davanti a sé, ma la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella di ogni altro di loro. Bevvero e stettero allegri con lui. Notate anche che egli fece portare i loro piatti e, ancora una volta, non può fare a meno di mostrare il suo affetto per suo fratello Beniamino, portandogli una porzione 5 volte maggiore di quella degli altri. Quel giovane ragazzo aveva subito una carestia e quello era il primo pasto decente dopo molto tempo. Ed essi bevvero e furono allegri con lui. Era una situazione piacevole. E che giorno meraviglioso sarà quando Giuseppe finalmente si farà conoscere dai suoi fratelli. Ma quindi scopriremo qualcosa in più sicuramente domani, quando ci risentiremo insieme. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa, vengo a farvi visita e a raccontarvi un piccolo episodio di molti anni fa. A casa nostra, quando i figli erano molto piccoli, spesso passavo da una frustrazione all'altra. La casa mi sembrava sempre sporca e in disordine. C'erano giochi sparsi dappertutto. Non riuscivo a finire mai un lavoro. Quando i bambini erano a letto e cercavo di raccogliermi le idee per scrivere o tradurre un articolo, morivo di sonno e gli occhi mi si incrociavano dalla stanchezza. In più ero ben determinata a non mancare alle riunioni in chiesa, a preparare con cura le lezioni della scuola domenicale e a continuare a avere ospiti a pranzo e a cena. Dopotutto, se la donna dei proverbi ci riusciva, perché non potevo riuscirci io? Fatto sta che non riuscivo sempre. Mio marito ogni tanto mi diceva che dovevo darmi una calmata e che anche se la casa non era come un museo non aveva importanza. Altro che museo, pensavo io. Museo era, ma un museo degli orrori. Oggi vedo mia figlia e le mie nuore un po' nella stessa condizione. Credono di non riuscire a fare niente e soprattutto mia figlia ogni tanto pensa di essere un fallimento. Eppure la sua casa è in ordine, i bambini sono puliti, controllati e lei riesce a fare tutti contenti. Dall'alto della mia esperienza mi permetto oggi di dare qualche consiglio che io non ho messo in pratica, ma che se potessi ricominciare forse ascolterei. Ne faccio un elenco per quello che vale. Mettetelo in cornice e regalatelo alle mamme quando hanno il primo bambino e poi il secondo e il terzo. Primo punto, il periodo dell'infanzia dei figli una volta o l'altra finisce e l'unica cosa intelligente da fare è affrontarlo con realismo e con senso profetico. Un giorno le cose cambieranno. La casa non può essere perfettamente in ordine, non si può fare tutto quello che si vorrebbe. Certi lavori, come scrivere romanzi e affrescare i muri del salotto, si devono rimandare a epoche più propizie. Numero 2. Non bisogna andare in crisi se il marito torna a casa e per raggiungere la sua poltrona e arrivare a sprofondarsi nella lettura del suo giornale deve calpestare 2 orsacchiotti, 3 macchinette e 4 cubetti del Lego. Anche quel dramma finirà. Se sembra scontento, dategli un grande bacio e cucinategli il suo piatto preferito. Forse capirà che può raccogliere i giocattoli pure lui. Numero 3. Bisogna farsi la lista delle cose essenziali da fare e farle una dopo l'altra. Quello che non si fa oggi si farà domani, a meno che non si tratti dell'acqua che trabocca dalla lavandina o dell'arrosto che va a fuoco. 4. Non bisogna prefiggersi delle mete impossibili da raggiungere. 5. Quando i figli fanno il pisolino, non c'è niente di male a pisolare un po' anche noi. 6. Non trascurare di curarsi corpo, anima e spirito. Mi spiego. Corpo, lavarsi bene, tenersi ben curate in forma. Anima, leggere cose che piacciono, ascoltare un po' di musica e ogni tanto uscire a guardare le vetrine. Spirito, non dimenticare il raccoglimento, la preghiera e la presenza in chiesa. 7. Ricordare che il marito è ancora la persona più importante e ha il diritto a un po' del nostro tempo in casa e direi anche a letto. 8. Tutto il resto che si riesce a fare è grasso che cola. Auguri!

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Proverbi capitolo 1, versetti 22, 24 e 26. Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire? Poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, anch'io riderò delle vostre sventure. Ancora in Amos capitolo 5, versetto 4. Cercatemi e vivrete. La domanda essenziale. Prima di togliersi la vita, un giovane aveva lasciato queste parole da Dio: la morte è talmente bella che nessuno torna indietro. È vero, non si ritorna, ma credere che tutti vi si trovino bene è una pericolosa illusione. La domanda essenziale che ogni uomo deve porsi è quella del patriarca Giobbe. Lo troviamo nel libro di Giobbe, capitolo 14, versetto 10. Il mortale spira, e dov'è egli? La morte introduce il credente in presenza di Gesù, come ci dice la lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 23. Per lui, Dio cambia in aurora l'ombra di morte. Queste sono parole del profeta Amos, capitolo 5, versetto 8. Per questo l'apostolo Paolo ha scritto: preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 8. Per chi non crede è tutta un'altra cosa. Il racconto che fa il Signore Gesù nel Vangelo è tale da far riflettere chiunque non abbia ancora regolato con Dio la questione dei propri peccati. Sono tormentato in questa fiamma, esclama il ricco defunto della parabola, nell'Evangelo di Luca, capitolo 16, versetti da 19 a 31. È possibile che Gesù si sia espresso in modo figurato, come faceva sovente, ma se questa è la figura, cosa sarà la realtà? L'uomo di questa parabola non può cambiare la propria situazione. Egli ora è nei tormenti. È mentre si è in vita che a ciascuno è dato il tempo per pentirsi e credere al Signore. Per mezzo della Bibbia, Dio parla agli uomini, denunciando la loro colpevolezza e offrendo loro la vita eterna. Se non ascoltano mentre sono in vita, dopo la morte sarà troppo tardi. Tutti voi che ascoltate queste parole, siete ancora in tempo. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 2.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo ora le nostre Bibbie nel 7° capitolo dell'Evangelo secondo Giovanni. Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. A questo punto Giovanni inizia a raccontare degli ultimi 6 mesi del ministero di Gesù e spenderà su questo periodo molto tempo e molta attenzione, evidenziando il fatto che Gesù non cammina più apertamente nell'area della Giudea. Infatti, dal racconto degli altri Vangeli, sappiamo che a questo punto Gesù va prima nell'area di Tiro e Sidone con i suoi discepoli, poi sulla collina verso Cesarea di Filippi, che è alla base del monte Ermon, ed è proprio sul monte Ermon che Gesù viene trasfigurato, e poi naturalmente lì a Cesarea di Filippi c'è la grande confessione di Pietro. Ora si trova ancora nell'area della Galilea e sta piuttosto lontano, distaccato da Gerusalemme, ad eccezione di quello che andremo a leggere e a meditare qui nel capitolo 7 e che va fino al capitolo 10, quando scende per la festa dei tabernacoli e quando scende per l'ultima visita in occasione della festa della Pasqua, quando poi sarà crocifisso. Quindi a questo punto stiamo per entrare negli ultimi 6 mesi del ministero di Gesù, prima della sua crocifissione. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. La festa dei tabernacoli era la festa in cui essi ricordavano la salvezza di Dio, il fatto che Dio aveva preservato i loro padri lungo i 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, altrimenti non avrebbero potuto sopravvivere, perché milioni di persone non avrebbero potuto sopravvivere 40 anni nel deserto. Non c'è modo in cui nel deserto si possa trovare sostentamento per un numero così cospicuo di persone, se non è il Signore che provvede per le loro necessità. Ma il Signore ha provveduto. Egli li ha guidati di giorno attraverso la nuvola e di notte attraverso la colonna di fuoco. Ha provveduto loro delle quaglie, ha provveduto loro la manna, ha provveduto loro l'acqua che è uscita dalla roccia. E quindi era il tempo della festa, il tempo in cui si celebrava la provvidenza miracolosa di Dio per i loro padri, che li ha preservati durante i 40 anni di vagabondaggio nel deserto. E così questa festa dei tabernacoli, che aveva luogo il 10° mese del nostro calendario, il 7° mese del calendario ebraico, era alle porte. Per cui i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai». Questi fratelli qui sono, non c'è dubbio, i veri fratelli di Gesù, almeno figli della stessa madre, Giacomo, Giuda, Simone. Essi appaiono anche un'altra volta nella storia, quando vengono insieme a Maria per prendere Gesù e strapparlo alle folle. E in questo particolare momento essi non credono alle sue dichiarazioni. Perché non scendi in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano le tue opere? Nessuno infatti fa cosa alcuna in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, mostrati al mondo. Che grande incoraggiamento da parte dei tuoi fratelli. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Allora Gesù disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto», ovvero è questo. Ora Gesù parla della sua ora. Mentre quando generalmente egli parla della sua ora, egli si riferisce alla croce, ora, parlando della sua ora, si riferisce alla stagione, al periodo in cui egli si rivela. Mentre essi dicono: «Perché non scendi giù e ti riveli? Perché non ti mostri, piuttosto che stare nascosto qui nel segreto? Mostrati apertamente!» Egli risponde: «Il tempo non è ancora arrivato, ma il vostro tempo è già arrivato. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi a questa festa. Io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette loro tali cose, rimase in Galilea. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì, non pubblicamente, ma di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?» Fra le folle si faceva un gran parlottare intorno a lui. Gli uni dicevano: «Egli è un uomo da bene», altri dicevano: «No, anzi, egli inganna la folla». Nessuno però parlava di lui apertamente, per timore dei giudei. C'era infatti già la minaccia dei capi contro Gesù. Era già stato detto chiaramente che se qualcuno dichiarava Gesù come il Messia, sarebbe stato allontanato dalle sinagoghe. E c'era questa divisione, quindi. Molte persone erano state toccate e guarite da Gesù, e queste dicevano: «È un buon uomo, è una brava persona», e altre dicevano: «No, è un ingannatore, egli sta prendendo in giro la gente». E così era nata questa grande controversia, e Gesù ne era l'argomento. Tutti parlavano di lui e tutti si chiedevano chi fosse veramente. Ma verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e incominciò a insegnare. Egli non si trovava alla festa fin dall'inizio, evidentemente. O almeno non si mostra fino alla metà della festa, 3 giorni, quando inizia ad insegnare. E i giudei si meravigliavano, dicendo: «Come mai costui sa di lettere, senza aver fatto studi? O meglio, come fa quest'uomo a parlare come parlano le persone istruite?» Questo stavano dicendo. In quei giorni, infatti, anche loro avevano quel modo di parlare caratteristico degli intellettuali, molto sofisticato, un po' esclusivo, tipico oggi degli ambienti universitari. E qui Gesù inizia a parlare loro in quel modo tipico degli intellettuali, e quindi pensano: come ha imparato a parlare così senza essere andato all'università? Gesù allora rispose loro e disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Volete sapere come ho imparato? La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato». Gesù di nuovo dichiara di essere stato mandato. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace, e in lui non v'è ingiustizia». Ora Gesù sta facendo delle dichiarazioni molto serie qui. Egli dice: «Se fossi venuto e avessi iniziato a parlare di me stesso, avrei cercato la mia gloria», perché questo è quello che una persona che cerca gloria fa. Egli parla di se stesso, si vanta di se stesso. Ma se io vengo e cerco la gloria di colui che mi ha mandato, allora quella testimonianza è vera. Ora tra un po' Gesù inizierà a sfidare questa gente, dicendo: «Chi di voi mi può convincere di peccato? Chi di voi può indicare un solo peccato che io ho commesso?» E naturalmente nessuno di loro può. E perché non potete fare questa dichiarazione? Non c'è ingiustizia in me. E quindi Gesù dice delle cose abbastanza radicali, abbastanza forti, davanti alla gente. E dice: «Non vi ha Mosè dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Dunque perché cercate di uccidermi?» C'è una cosa interessante. Questi uomini stavano accusando Gesù e naturalmente la cosa si faceva sempre più forte. L'ultima volta che era stato lì, vi ricordate, egli era alla piscina di Betesda e aveva detto al paralitico di prendere il suo lettuccio e di camminare. E quell'uomo aveva in effetti preso il suo lettuccio, aveva iniziato a camminare, e i giudei subito l'avevano fermato dicendo: «È sabato, non puoi portare il tuo lettuccio». E quell'uomo aveva risposto: «Colui che mi ha guarito mi ha detto di prendere il mio lettuccio e di camminare». E dissero: «Chi è stato?» E il paralitico rispose: «Non lo so». Poi Gesù trovò quell'uomo nel tempio e gli disse: «Vai in pace e non peccare più, che non t'avvenga di peggio». E quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. E da quel momento in poi i giudei volevano uccidere Gesù, perché aveva fatto questo in giorno di sabato. E quindi stavano ancora rimuginando su questo, e il loro rancore aumentava sempre di più contro Gesù, il quale era colpevole di aver violato il loro sabato. E così dice: «Guardate, Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la mette in pratica, allora perché cercate di uccidermi?» Siamo stati in Israele circa 3 anni fa, e c'erano alcuni giovani ebrei nella parte nord di Israele. E questi giovani avevano ricevuto Gesù come loro personale salvatore e avevano delle riunioni, degli studi biblici nelle loro case. E questi giovani erano sotto una gravissima persecuzione da parte della comunità ebraica. E proprio mentre eravamo là abbiamo saputo che alcuni ebrei avevano fatto irruzione in casa loro, iniziando a distruggere i mobili, a rovinare la casa e infine a picchiarli duramente, perché erano cristiani e perché dal loro punto di vista erano dei traditori, avendo lasciato il giudaismo ed essendo divenuti cristiani. E noi abbiamo saputo di questi cristiani e li abbiamo invitati a venire e a condividere con il nostro gruppo. E noi avevamo alcune guide molto dolci, sempre con il sorriso sulle labbra, che parlavano sempre di Gesù, e Gesù ha fatto questo, e Gesù ha fatto quest'altro, ed erano molto dolci, delle persone veramente squisite. E alcuni dei credenti del gruppo addirittura pensavano che queste persone erano vicine alla salvezza. E quando venne questo giovane ed iniziò a parlare del fatto di essere un ebreo che si era convertito a Gesù, egli prima di tutto disse: prima di parlare con voi e condividere con voi la mia fede in Gesù, che io considero il Messia, vorrei dire qualcosa prima di tutto a questi amici. E iniziò a parlare in ebraico. E nel momento in cui iniziò a parlare, è stato come se versasse acqua gelata sopra le nostre guide. Fu come se una maschera improvvisamente cadesse dalle loro facce sorridenti, che intanto si trasformavano in qualcosa di terribile. Digrignavano i denti, erano pieni di rabbia e fu veramente terribile. Erano quasi pronti a strapparsi le vesti e a cercare pietre per lapidare quel giovane. E io ho pensato: chissà che cosa gli starà dicendo per causare una simile reazione. E c'era quest'uomo che allora era capo di una forza della difesa israeliana, una persona simpatica, ma per niente religiosa, nonostante fosse un ebreo. Un tipo grande e grosso, una persona molto rispettata, un capo molto rispettato nel nord del paese. Egli faceva parte di un gruppo di uomini dei kibbutz. E mentre il giovane parlava loro in ebraico, questi uomini, anch'essi dei kibbutz, si arrabbiarono così tanto che iniziarono a dire: uccidiamolo, appena se ne va lo uccidiamo. Ed erano veramente pronti per farlo. Ma quest'altro nostro amico, quest'uomo grande e grosso, Yoram, disse loro in ebraico: voi rispettate il sabato? Ed essi risposero: no. Siete religiosi? No. Allora perché volete uccidere questo giovane? Solo perché dice che Gesù è il Messia? E riuscì a dissuaderli da non uccidere il giovane, perché riuscì a dimostrare loro che non erano veramente religiosi. Se non siete veramente religiosi, allora qual è il problema? Cos'è che vi dà fastidio? Ed è interessante che qui Gesù dice a questi uomini: Mosè vi ha dato la legge, ma nessuno di voi la osserva. Allora perché cercate di uccidermi? Voi mi accusate di aver violato il sabato, ma neanche voi osservate la legge. Perché volete uccidermi? La folla rispose e disse: tu hai un demone. Chi cerca di ucciderti? Gesù replicò e disse loro: io ho fatto un'opera, e ne siete stati tutti meravigliati. Ora Mosè vi ha dato la circoncisione, non già che essa provenga da Mosè, ma dai padri. Infatti, la circoncisione non viene con la legge, ma precede la legge. Infatti viene dai padri, da Abramo. E voi circoncidete un uomo di sabato. Quindi Gesù si sta riferendo a quel miracolo che aveva fatto guarendo quell'uomo un giorno di sabato. Quel miracolo che li aveva fatti arrabbiare così tanto. Quell'uomo guarito alla piscina di Betesda, la cui guarigione in giorno di sabato ha scatenato l'ira dei giudei che hanno determinato di uccidere Gesù. E Gesù dice: guardate, Mosè vi ha dato la circoncisione, e non che venga da Mosè, perché viene da prima, da Abramo. Ma se l'ottavo giorno, il giorno in cui un bambino deve essere circonciso, se l'ottavo giorno capita di sabato, voi comunque lo circoncidete, anche se è sabato. Quindi, se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me, perché ho guarito interamente un uomo di sabato? Ho fatto un'opera di Dio di sabato. Voi fate un'opera di Dio, la circoncisione di sabato. Perché siete arrabbiati con me per aver fatto un'opera di Dio, per aver guarito completamente un uomo in giorno di sabato? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Questo sì che è un buon avvertimento. Quante volte noi siamo colpevoli di giudicare le persone dall'apparenza? O io ho fatto degli errori terribili per aver giudicato secondo l'apparenza. Ho giudicato erroneamente dall'apparenza. E quindi non sono stato giusto, non sono stato corretto per aver fatto questo. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Allora alcuni di Gerusalemme dicevano: non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Hanno i capi riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Credono davvero che egli sia il Messia? Come potrebbe essere? Noi sappiamo di dove sia costui. Invece quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia. Questa era una tradizione che avevano sviluppato, che il Messia sarebbe comparso all'improvviso, dal nulla. Una sorta di Superman che appare all'improvviso tra di noi. Ma noi sappiamo da dove viene costui, mentre quando il Cristo verrà, nessuno saprà da dove. Allora Gesù, insegnando nel Tempio, esclamò e disse: «Voi mi conoscete e sapete da dove sono. Tuttavia, io non sono venuto da me stesso, ma colui che mi ha mandato è verace, e voi non lo conoscete. Potete conoscere me, potete sapere che sono cresciuto a Nazareth, ma non conoscete colui che mi ha mandato. Ma io lo conosco, perché io vengo da lui, ed egli mi ha mandato». Notate come Gesù continuamente dichiara il fatto di essere stato mandato, di essere qui in missione. Perciò cercavano di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché la sua ora non era ancora venuta. In questo momento parla della sua ora e parlerà della sua ora, come l'ora della sua crocifissione. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Il Cristo quando verrà? Farà più segni di quanti ne abbia fatti costui?» I farisei udirono che la folla sussurrava queste cose a suo riguardo. Perciò i farisei e i capi dei sacerdoti mandarono delle guardie per prenderlo. Questa è la prima volta che i giudei decidono di fare qualcosa. Decidono che questo è il momento per mandare delle guardie a prenderlo. Allora Gesù disse loro: «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire». Ora Gesù sta parlando usando verbi coniugati in tempi diversi, e la ragione per cui egli usa tutti questi tempi è che egli trascende il tempo. Egli vive sempre nell'eternità, e a causa della sua trascendenza del tempo egli è in grado di parlare usando tempi diversi. «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire». Oppure: «E dove sono io voi non potete venire», facendo riferimento al fatto che egli è al di fuori del tempo, eterno. Dicevano perciò i giudei tra loro: «Dove sta per andare che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e ad insegnare ai greci? Cosa voleva dire quando disse: "Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sarò io voi non potete venire"? Di cosa sta parlando? Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Il grande giorno della festa sarebbe l'ottavo giorno, perché la festa dei tabernacoli durava 8 giorni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, senza dubbio là, sul monte dove giaceva il Tempio, dove c'erano migliaia di persone riunite per la festa. Infatti la festa dei tabernacoli era una delle 3 maggiori feste dei giudei, dove tutti gli uomini adulti dovevano venire e presentare se stessi davanti a Dio. Secondo lo storico Giuseppe, circa 2 milioni e mezzo di persone avrebbero potuto radunarsi in quelle feste ai tempi di Cristo. E così potete immaginare la grande moltitudine di persone sul Monte del Tempio. Ora c'era un'azione dal grande significato simbolico che veniva fatta ogni giorno della festa. In particolare, il sacerdote riempiva delle brocche di acqua dalla piscina di Siloe e, cantando i salmi dell'Alleluia, saliva le scale dalla piscina fino al Monte del Tempio e davanti alla gente versava queste brocche d'acqua sul pavimento per ricordare al popolo che quando i loro padri stavano morendo nel deserto, Dio li salvò in modo miracoloso, dando loro dell'acqua dalla roccia, quando fu percossa da Mosè. Quindi l'acqua aveva un ruolo molto importante, un ruolo simbolico molto importante nella festa dei tabernacoli. E ricordavano che i loro padri stavano per essere sterminati, ma Dio li preservò e li salvò, dando loro dell'acqua dalla roccia. E Gesù in quel giorno si alzò in piedi e disse: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». E la sete di cui Gesù parla non è una sete fisica e neanche una sete di emozioni, ma quella profonda sete nello spirito dell'uomo, la sete di Dio. Nel profondo ciascun uomo ha quella sete, quel bisogno di una relazione significativa con Dio. E non mi importa chi sei e da dove vieni o dove sei, ogni uomo nella profondità del proprio cuore ha sete di Dio. Ci sono persone che provano a coprirla mettendo su una facciata, provano a mettere su uno spettacolo, a recitare, provano a mettere su una maschera, come è tutto a posto, non ci sono problemi, non ho bisogno di aiuto, posso farcela con le mie forze. Ma nella profondità della loro anima c'è un grido, il bisogno di una relazione con Dio. Il classico esempio è quella donna samaritana, così intelligente, così brava, così capace nelle sue risposte con Gesù, fino al momento in cui egli rimuove la maschera. Egli le dice: «Hai detto bene che non hai marito, perché nella realtà hai avuto 5 mariti e l'uomo con cui stai attualmente non è tuo marito». E Gesù rimuove la maschera e quella donna risponde: «Signore, io vedo che sei un profeta. I nostri padri adorano su queste montagne e voi dite che in Gerusalemme bisogna adorare. Ma dove posso trovare Dio?» E sempre nel cuore dell'uomo c'è questa domanda: dove posso trovare Dio? L'uomo è assetato nel suo spirito, assetato di Dio. Ora proviamo spesso a riempire quella sete con le cose materiali, ma non funziona mai. La ragione che sta dietro alla mania del piacere in cui vivono le persone nella nostra società è proprio questa. Stanno cercando in qualche modo di soddisfare quella sete interiore che però è spirituale. La gente cerca di soddisfarla provando nuove emozioni e questa forse è una delle cause dell'abuso di droga, questa forse è una delle cause dell'abuso di alcol, dell'alcolismo. È interessante notare come l'Apostolo Paolo associ l'alcolismo con l'essere ripieni di Spirito Santo, dicendo: «Non ubriacatevi, ma siate ripieni dello Spirito». Perché Paolo associa queste due realtà? Perché c'è una relazione molto precisa. Cosa cerca un uomo quando si rivolge alla bottiglia e si ubriaca? Cosa cerca? Cosa desidera? Egli sta cercando un qualche tipo di soddisfazione interiore, pace e tranquillità, la forza per far fronte alla vita. E cosa trova un uomo che è ripieno dello spirito? Proprio pace, proprio forza per andare avanti, per far fronte agli impegni della vita. Egli trova pienezza e soddisfazione. Quindi il confronto che fa Paolo tra queste due realtà diventa così appropriato, pieno di significato. Paolo confronta due cose che apparentemente sembrano molto diverse e nella superficie sono molto diverse, ma quando va in profondità si tratta della stessa questione, la sete dell'uomo, soltanto che in un caso si tratta di un tentativo che va nella direzione sbagliata. Così Gesù dice: se qualcuno di voi ha sete, venga a me e beva. E questo è l'Evangelo spiegato in semplici termini. Tutto qui. Questo è l'Evangelo. L'uomo che cerca nel suo spirito una relazione significativa con Dio può trovarla se viene a Gesù Cristo. Io conosco la tua sete, tu hai bisogno di Dio. Io conosco il tuo bisogno, vieni a me e bevi. E Gesù va avanti e spiega: chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Vieni a me e bevi, io soddisferò quel bisogno, io soddisferò quella sete. E non solo soddisferò quella sete, ma farò sì che la tua vita diventi una coppa traboccante. Sapete, ci sono dei tempi in cui, questi tempi diventano sempre più frequenti. Non lo so, forse sto diventando vecchio, ma sembrano essere più frequenti. Tempi in cui Dio

resistere ancora molto. Sono sazio, sono pieno, signore. E lui continua a versare. Signore, va bene, ok, basta, non ce la faccio più. E lui continua a versare. E continua. E così finisco per essere completamente coinvolto, completamente circondato della gloria di Dio, della sua bontà, del suo amore. È come essere sopraffatti. Che cosa meravigliosa è essere sopraffatti nello spirito. Che cosa gloriosa. Che dire? Da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora nel prossimo versetto Giovanni aggiunge il suo commento. Così abbiamo il commento di Giovanni nell'Evangelo di Giovanni. Egli ci spiega di che cosa stava parlando Gesù. E la sua spiegazione viene dopo anni di osservazione. Al momento in cui Gesù stava parlando non aveva capito. Non aveva capito a che cosa si stesse riferendo. Ma più avanti, quando lo Spirito Santo fu versato sopra la Chiesa e Giovanni iniziò a traboccare della potenza di Dio, dell'amore di Dio, allora egli comprese e seppe con precisione a cosa Gesù si stava riferendo in questo momento. E perché egli scrisse dopo l'esperienza dello Spirito Santo, dopo la Pentecoste, è stato in grado di darci la spiegazione di quello che Gesù stava dicendo. Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato. Quindi Giovanni ci dice che Gesù stava parlando dello Spirito Santo. E cosa stava dicendo dello Spirito Santo? Stava dicendo che sarebbe stato come un fiume, come un torrente di acqua viva, la quale sarebbe scaturita, sgorgata dalla vita di una persona. Ora, puoi dire che hai questo tipo di relazione con lo Spirito Santo? Ora, nella Scrittura vedo che c'è una relazione triplice del credente con lo Spirito Santo ed è designata da tre differenti preposizioni nel greco. La prima preposizione è para. Gesù disse ai suoi discepoli: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi, para, e sarà in voi. La preposizione in greco è in, quindi due preposizioni qui. Egli è con voi. Prima della nostra conversione lo Spirito Santo era con noi. È stato lo Spirito Santo che ci ha convinto di peccato. È stato lo Spirito Santo che ci ha indicato che la soluzione era Gesù. È stato lo Spirito Santo che ci ha attirati a Gesù, perché nessuno può venire se non è lo Spirito che lo attira. E quando lo Spirito Santo mi ha attirato a Gesù e io ho aperto il cuore e ho invitato Gesù a venire nella mia vita, allora lo Spirito Santo venne nella mia vita e ha iniziato ad abitare dentro di me, e lo Spirito Santo ha iniziato a dimorare in me. Quindi era con me prima della conversione e mi ha attirato a Gesù. Poi è venuto nella mia vita, nel mio cuore, nel momento in cui ho accettato Gesù, e ha iniziato a lavorare in me, ha iniziato a insegnarmi ogni cosa, ha iniziato a conformarmi nell'immagine di Gesù, ha iniziato quell'opera gloriosa nella mia vita. Ma leggo nella Scrittura che c'è anche un'altra relazione che il credente può avere con lo Spirito Santo, e si trova prima di tutto nel comandamento che Gesù diede ai suoi discepoli di aspettare a Gerusalemme, di aspettare la promessa dal Padre, perché Gesù disse: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E qui la preposizione è epi, che significa sopra, al di sopra, che ricopre, come copertura, quando lo Spirito Santo inizia a coprire, a rivestire la tua vita.
la potenza.

0: dello Spirito ti riveste. Questo è ciò a cui si riferiva Gesù, questa terza relazione. E quando lo Spirito che compie la sua opera dentro di me ora inizia a scorrere fuori di me in modo che possa raggiungere gli altri, e gli altri iniziano a ricevere il beneficio dell'opera di Dio nella mia vita. Dio deve prima lavorare in me, questo viene prima, ma Dio non si ferma mai là. Egli non è mai soddisfatto solo lavorando in me. Dio desidera che la mia vita diventi uno strumento attraverso il quale Egli possa lavorare, perché Egli vuole operare attraverso di me. Dio desidera che la mia vita diventi un canale attraverso cui il suo amore e la sua potenza possano scorrere verso un mondo bisognoso. Quindi di cosa parlava Gesù? Parlava dello Spirito Santo, in questo senso, dello Spirito Santo che sgorga dalla tua vita come un torrente di acqua viva. Diversi anni fa stavo lavorando con un uomo che aveva passato il weekend in un ritiro con un gruppo di giovani, e lui era lì per dare una mano. E il lunedì, mentre lavoravamo, disse: sai, ho avuto qualche problema questo weekend al campeggio dove stavo lavorando, dove facevo da consigliere. Io dissi: qual è il problema? E gli rispose: beh, uno dei responsabili stava parlando ai ragazzi e diceva loro che stando là potevano fare delle bellissime esperienze con il Signore, avvicinarsi maggiormente a Lui ed essere riempiti con lo Spirito Santo. Ma quando sarebbero tornati a casa, disse, vostra madre vi chiederà di fare qualcosa? E voi direte: oh no, non voglio farlo. E disse che a causa di una simile attitudine, un po' dello Spirito sarebbe scivolato via, fuoriuscito. E forse avrebbero detto una bugia o qualche altra cosa brutta. E ancora un altro po' dello Spirito sarebbe scivolato via. E che dopo un po' lo Spirito sarebbe scivolato via completamente. E quindi avrebbero dovuto essere di nuovo riempiti. Poi disse: tutto questo non mi è sembrato completamente corretto, ma non riuscirei a indicare esattamente cos'è che non mi quadra. Io dissi: beh, non conosco nessun versetto nella scrittura che si riferisce allo Spirito di Dio che scivola via dalla tua vita, ma conosco un versetto che dice che lo Spirito Santo sarebbe sgorgato come un fiume d'acqua viva. Questa è la relazione che voglio. Voglio solo che lo Spirito Santo sgorghi dalla mia vita come un fiume d'acqua viva. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Gesù disse che lo Spirito non poteva venire fino a quando Egli non sarebbe andato via. Ma quando sarò andato via, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore. Quindi lo Spirito Santo sarebbe venuto solo dopo che Gesù era stato glorificato, asceso al Padre, e quindi naturalmente nel giorno di Pentecoste Pietro spiegò che cosa era successo e disse: questo stesso Gesù che Dio ha risuscitato siede ora in cielo con Dio e ha mandato questo che voi vedete. Quindi la prova che Gesù era andato al Padre era proprio questa, il fatto che aveva versato lo Spirito Santo sulla Chiesa. Molti dunque della folla, udite queste parole, dicevano: costui è veramente il profeta, riferendosi alla profezia in Deuteronomio, dove Mosè disse: l'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, a lui darete ascolto. Mosè promise che sarebbe venuto un altro profeta. Ora la cosa interessante è che quando parli con molti ebrei oggi, la maggior parte degli ortodossi ti dirà che loro non credono che il Messia sia il figlio di Dio, ma il Messia sarà per loro un uomo, proprio come Mosè. E dicono questo proprio per questo versetto: l'Eterno susciterà per te un profeta come me. Così dicono che sarà un uomo come Mosè, un uomo che Dio ha unto per guidarli fuori dalla prigionia, dalla cattività. Quindi Dio ungerà un altro uomo, e di conseguenza stanno aspettando un uomo. E quale sarà per loro il segno? Loro aspettano l'uomo che ricostruirà il Tempio. Loro credono che quando il Messia verrà, egli li aiuterà a ricostruire il Tempio. Ed è così che loro lo riconosceranno. Un uomo che li aiuterà a ricostruire il Tempio. Costui è il profeta, dissero dunque. Il profeta di cui parla Mosè nella profezia. Altri dicevano, costui è il Cristo. Alcuni invece dicevano, viene forse il Cristo dalla Galilea? Non dice la scrittura che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlemme? Evidentemente, loro non sapevano che Gesù veniva da Betlemme, che Maria e Giuseppe erano andati fin là, naturalmente per essere registrati, perché era della casa e della famiglia di Davide. E proprio in Luca vediamo la genealogia di Gesù attraverso la linea di Maria e scopriamo che sia Giuseppe che Maria erano della famiglia di Davide. Quindi Gesù era sia discendente di Davide, sia nato a Betlemme. Ma ci fu questa divisione tra la gente a causa sua. E questo è sempre vero. Gesù sempre continuamente divide gli uomini. In quel caso egli deliberatamente stava dividendo gli uomini. Egli stava dicendo cose forti, radicali, che dividono gli uomini. Gesù disse a Marta, «Io sono la resurrezione e la vita. Colui che crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Come vedete, egli sempre dice queste cose così radicali. E poi dopo immediatamente lancia la sfida, «Credi tu questo?» Ora, facendo questa domanda, «Credi tu questo?» Gesù deliberatamente creava una divisione. Anche ora, in questo preciso momento, mentre sto parlando, le persone sono divise. Divise tra coloro che credono e coloro che non credono. E così la divisione che egli stava creando allora è la divisione che arriva fino a oggi. Coloro che credono e coloro che non credono. Coloro che hanno vita eterna e coloro che non hanno vita eterna. Coloro che hanno una speranza, coloro che non hanno speranza. Gesù crea sempre divisione tra gli uomini. Ci fu dunque dissenso fra la folla a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano prendere, cioè arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero, «Nessun uomo ha mai parlato come costui». Perciò i farisei risposero loro, «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebaglia, che non conosce la legge, è maledetta». Nicodemo, uno di loro, colui che era andato di notte da Gesù, disse loro, «La nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto?» Essi risposero e gli dissero, «Sei forse anche tu Galileo? Ricerca le scritture e vedrai che dalla Galilea non sorse mai alcun profeta». E ciascuno se ne tornò a casa sua. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio. Ora, la festa è finita, la festa dei tabernacoli, capitolo 7, ma Gesù ritorna al Tempio il giorno dopo, e tutto il popolo venne da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Notate che i rabbi sedevano sempre quando insegnavano. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio, e postala nel mezzo, dissero a Gesù, «Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. L'abbiamo presa, l'abbiamo colta sul fatto. Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo». Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro, Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò, e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Ora ho due tipi di problemi, anzi un problema, con questa storia e poi un commento. Questo è il problema. Dov'era l'uomo? Perché questi uomini l'avevano colta in flagranza e secondo la legge di Mosè entrambi dovevano essere lapidati. Perché dunque avevano portato solo la donna? Se erano stati colti in flagranza. Quindi c'era un'ingiustizia di base. Avrebbero dovuto portare anche l'uomo. Ecco invece la domanda. Cosa stava scrivendo Gesù sulla sabbia? Naturalmente la scrittura non ce lo dice, quindi possiamo solo immaginarlo, fare delle congetture. La mia ipotesi è che, a partire dal più anziano, il più anziano di quei farisei nella folla, uno di quelli che stava spingendo e sfidando Gesù, la nostra legge dice lapidatela, e tu che cosa dici? E quest'uomo stava là e insisteva, tutto infervorato, tutto indispettito. E io penso che Gesù probabilmente scrivesse sulla sabbia il suo nome, non so, Levi. E poi, martedì scorso alle 2 del pomeriggio, perché stavi? E poi sapete, cominciò a scrivere ciò che Levi stava facendo l'altro giorno alle 2 del pomeriggio. E Levi, mi ricordo che mia moglie voleva che prendessi il pane, è meglio che vada. E sparì. È scritto che quelli furono convinti e se ne andarono uno ad uno. Quindi probabilmente, dopo che Levi se n'è andato, Gesù scrive di Simone e inizia a scrivere i peccati di Simone fatti il giorno precedente. E Simone, tutto imbarazzato, scappa via. E così per tutti, dal più vecchio al più giovane, Gesù inizia a scrivere i loro nomi e le cose che avevano fatto, perché furono tutti quanti convinti, uno per uno, nella loro coscienza. E se ne andarono uno per uno, a partire dal più anziano fino al più giovane, fino a quando non rimase che la donna. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». Gesù allora le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». Questo è importante. Vai, ma non dimenticare anche «e non peccare più». Questo non è permettere il peccato, o assecondarlo, o far finta di nulla. Gesù disse: «Dio non mi ha mandato nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. E chi crede in me non è condannato». E qui abbiamo una donna colta in flagranza, mentre commette un peccato che conduce alla morte secondo la legge di Mosè. Ma Gesù le sta dicendo: «Io non ti condanno, perché io non sono venuto per condannare, sono venuto per salvare». E qui egli dimostra il suo ministero glorioso: cercare e salvare ciò che era perduto. Quella donna non aveva bisogno di essere condannata, aveva bisogno di essere salvata. E noi non abbiamo bisogno di essere condannati, abbiamo bisogno di essere salvati. In Romani al capitolo 8 leggiamo una domanda retorica. Al versetto 33 è scritto: «Chi accuserà gli eletti di Dio?» E poi: «Chi è colui che li condannerà?» È vero che molti credenti vivono sotto la condanna, ma chi è colui che condanna? Se tu sei un figlio di Dio e stai vivendo sotto condanna, è perché Gesù ti sta condannando? Dio ci aiuti a liberarci da questo stereotipo, da questa immagine di Dio come uno che sta aspettando che noi facciamo qualcosa di sbagliato in modo da poterci punire. Spesso noi trasferiamo su Dio l'immagine di Babbo Natale, lo trattiamo come Babbo Natale. Tutte le nostre preghiere servono per avere buoni doni da Lui. Dimmi cosa vuoi oggi. Dimmi cosa vuoi per Natale, bambino. Quindi le preghiere solo per ottenere cose da Dio, le cose che noi vogliamo. Ma nell'immaginarcelo in questi termini, ce lo immaginiamo anche come uno che fa differenza tra buoni e cattivi. E perché sappiamo di essere stati cattivi, ci sentiamo colpevoli dei nostri peccati. Sentiamo anche che Dio ci sta condannando. Chi è che condanna? Paolo non ci dice chi è che condanna, ma dice chiaramente chi è che non condanna. Egli scrive: Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Egli non ci sta condannando, egli sta pregando per noi. E Gesù non condannò quella peccatrice, ma le disse: Neanch'io ti condanno, vai e non peccare più. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Aveva detto: Io sono il pane della vita. Ora dichiara di essere la luce del mondo. Egli sta facendo dichiarazioni forti. Chi mi segue, egli non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: Anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. Di nuovo Gesù dichiara di essere stato mandato dal Padre. Ora anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimonio di me stesso. E anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: Dov'è tuo Padre? Gesù rispose: Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel tempio. E nessuno lo prese, perché non era ancora venuta la sua ora. Gesù dunque disse loro di nuovo: Io me ne vado e voi mi cercherete, e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. Dicevano perciò i giudei: Vuole forse uccidersi? Perché dice: Dove vado io, voi non potete venire? Ed egli disse loro: Voi siete di quaggiù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Di nuovo Gesù sta facendo dichiarazioni forti, radicali, sta dichiarando loro apertamente la verità. E qual è la verità? Se non credete in Lui, morirete nei vostri peccati. Dio infatti ha provveduto il perdono per i nostri peccati, ma quel perdono viene credendo in Gesù Cristo. E se tu non credi in Lui, allora non c'è perdono e tu morirai nei tuoi peccati. E se tu morirai nei tuoi peccati, tu sei perduto. Allora essi gli dissero: Chi sei tu? E Gesù disse loro: Proprio quello che vi dico. Ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Essi non capirono che parlava loro del Padre. Quindi Gesù disse loro: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, e si stava riferendo a quando Gesù sarebbe stato innalzato sulla croce, a quando avrebbero crocifisso il Figlio di Dio, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Che dichiarazione straordinaria è in grado di fare Gesù. Oh, mi piacerebbe tanto poter fare una tale dichiarazione, anche solo per un giorno. Mi piacerebbe poter dire faccio sempre le cose che gli piacciono. Ora il Padre ha testimoniato di Gesù: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E Gesù dice: non c'è ingiustizia in me. Io faccio sempre le cose che gli piacciono. E tra un po' dirà: chi di voi mi convince di peccato o mi mostra un peccato che ho commesso? Io faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Quindi se credete in me, dimorate nella mia parola. E se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Beh, nel momento stesso in cui stavano parlando, erano sotto la schiavitù dei Romani, ma non se ne accorgevano, o meglio non lo volevano ammettere, non lo volevano riconoscere, e questo era uno dei loro problemi. Essi continuamente si ribellavano contro l'autorità romana, fino a che nel 70 d.C. la nazione è stata completamente distrutta, annullata, a causa di questa attitudine. Noi non siamo schiavi di nessuno. Tito venne con le sue legioni e distrusse tutto. Ma è interessante notare lo spirito di questo popolo. Noi siamo progenie di Abramo e non siamo schiavi di nessuno. Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Dite tanto di essere liberi, ma se commettete peccato voi siete schiavi del peccato. In Romani al capitolo 6 è scritto: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Pensiamo a quanto velocemente una persona può diventare schiava del peccato, come il peccato può presto appropriarsi della vita e iniziare a controllarla. Se tu ti offri, se tu offri il tuo corpo al peccato, esso può prendere un tale dominio su di te che tu diventi suo schiavo. E noi vediamo continuamente le persone rese schiave dal peccato. E Gesù lo dichiara qui: chi fa il peccato è schiavo del peccato. Voi dite di essere liberi? Oh no, voi siete schiavi del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quanto amo la mia libertà in Gesù Cristo, la mia libertà in Lui. E in effetti l'amo così tanto che la proteggo e custodisco molto attentamente. Spesso il problema che molti hanno è che non apprezzano la loro libertà e non la custodiscono. Ora c'è la libertà di fare e la libertà di non fare. Personalmente la libertà che preferisco è la libertà di non fare, perché molte volte quando esercito la mia libertà di fare, dopo un po' perdo la libertà di non fare. Così è importante il come esercitiamo la nostra libertà. Ringrazio Dio che non devo bere, non sono obbligato a bere. Grazie a Dio che non sono obbligato a fare queste cose. Molti invece non riescono a controllarsi, sono obbligati a fare queste cose, diventano schiavi di queste cose semplicemente perché non riescono a smettere. Sono libero, non devo farlo per forza, e ho questa libertà, la libertà di scegliere di non farlo. Sono stato reso libero dal Figlio di Dio. L'Apostolo Paolo parlò del custodire, del preservare la propria libertà. Egli disse: ogni cosa mi è lecita, io sono libero, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Se io esercito la mia libertà facendo qualcosa che mi porta sotto la sua influenza, sotto il suo potere, in realtà sto sacrificando la mia libertà. Non sarò più libero, ma sarò sotto l'influenza e il potere di questa cosa, di questa abitudine o qualsiasi altra cosa. Diventerò controllato da essa. Diventerò schiavo del peccato. Ma quando il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E grazie a Dio, egli ti può liberare da ogni legame, da ogni schiavitù del peccato. Egli ti può liberare dalla droga, ti può liberare dall'alcol, ti può liberare da ogni potere del peccato, da ogni cosa che sta controllando la tua vita. Basta con l'essere servi del peccato. Gesù ti può liberare in questo momento da qualunque cosa ti sta controllando, ti sta legando, ti sta dominando e ti sta trattenendo sotto la sua influenza, sotto il suo potere. Colui che viene liberato da Gesù è veramente libero. Oh, quanto amo la mia libertà! Io so che siete progenie di Abramo. Ora, essi avevano detto prima: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. E Gesù qui dice: io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, e anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendo gli dissero: il Padre nostro è Abramo. Oh no, non è così, dice Gesù. Com'è possibile che sono progenie di Abramo e però Abramo non è loro padre? Perché Gesù sta parlando sia in termini fisici che in termini spirituali. Essi sono, è vero, progenie di Abramo, ma questo non li fa essere anche figli di Abramo in senso spirituale. Perché Abramo è padre di coloro che credono. Egli è stato il progenitore di molte nazioni. Da Abramo sono venuti, per esempio, gli Ismaeliti. Essi erano progenie di Abramo, ma non erano figli di Abramo, figli della promessa. Così Gesù sta parlando dei figli spirituali e della progenie fisica di Abramo. E c'è una grande differenza. E persino a questi giudei Gesù sta dicendo: sì, voi siete progenie di Abramo, ma egli non è realmente vostro padre. Spiritualmente non siete figli di Abramo, perché non credete, e questo fa la differenza. Così io so che siete progenie di Abramo, che discendete da lui, ma vedete, voi cercate di uccidermi, perché la mia parola non ha posto in voi. Essi dissero: il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Abramo non ha cercato di uccidermi. Egli ha creduto alla parola di Dio, e Dio gli ha messo questo in conto di giustizia. Voi non avete creduto alla mia parola, alla verità, perciò non state facendo quello che fece Abramo. Voi fate le opere del padre vostro. Perciò essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione. Ora, questo potrebbe essere un riferimento alla nascita di Gesù. Essi con queste parole forse stavano dichiarando che Gesù era nato al di fuori del matrimonio. Noi non siamo figli di fornicazione. E potrebbe essere che la storia di Maria fosse girata un po', che Giuseppe non era il vero padre di Gesù. Ed essi non credevano che egli era stato concepito dallo Spirito Santo. E quindi lo stavano accusando, in altre parole, di essere nato al di fuori del matrimonio. Ora la Bibbia dichiara che Maria era una vergine e che la nascita di Cristo fu un miracolo divino. perché la potenza dell'Altissimo venne sopra di lei, e Gesù era figlio di Dio, nato attraverso l'opera dello Spirito Santo. Quindi sembra che qui questi uomini stiano disprezzando Gesù per la sua nascita. Da questo può venire un'interessante conclusione. Nei racconti della Bibbia intorno a Maria, la madre di Gesù, scopriamo che si tratta di una delle donne più sorprendenti che abbia mai vissuto, sicuramente la donna più benedetta che abbia mai vissuto. Quando fece visita a sua cugina Elisabetta, nella regione montuosa, in una città di Giuda, ella disse: «Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, e per questo tutte le generazioni l'avrebbero chiamata beata». Perché? Perché Dio le diede l'onore e il privilegio più alti che una donna possa mai avere. Dio scelse lei come strumento per portare suo figlio nel mondo. Che grande onore! Ma nello scegliere, Dio sicuramente ha fatto la scelta più saggia e senza dubbio ha scelto la giovane dal carattere e dalle virtù più nobili. E questo è dimostrato in quello che ha chiamato il Magnificat di Maria, Luca capitolo 1, dove la sentiamo dire: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché Egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva». E poi continua con una lode gloriosa e magnifica verso Dio, che esprime la profondità di un carattere e un animo assolutamente meravigliosi. E in seguito, in tutti i racconti in cui c'è Maria, viene presentata in un modo veramente ammirabile, tranne che qui: «Noi non siamo nati da fornicazione, mentre tua madre ti ha partorito al di fuori del matrimonio». Ora, dato questo carattere ammirabile di Maria e conoscendo la psicologia di una madre, del suo amore per un figlio, non c'è niente nel mondo che eguaglia l'amore di una madre per il proprio figlio. Mentre Gesù era sotto accusa per essere crocifisso, Maria avrebbe potuto mettere fine all'intero processo, molto velocemente, molto semplicemente. Quando ella vide che le cose iniziavano ad andare contro suo figlio, che stava per essere condannato, per essere crocifisso, ella avrebbe potuto tranquillamente presentarsi davanti a Pilato e dire: «Aspetta un attimo, fermati, ti dico io chi è suo padre». E avrebbe potuto nominare il padre di Gesù, un padre terreno, e sono sicuro che se avesse potuto l'avrebbe fatto, conoscendo l'amore di una madre. Ma non ha potuto. Era senza speranza. Ha dovuto vederlo morire, perché non c'era modo di liberarlo, dicendo il nome di un padre terreno, perché era figlio di Dio. E questa è una delle argomentazioni più efficaci della nascita virginale di Gesù: il fatto che Maria non poteva liberarlo dalla condanna, nominando un padre terreno, perché egli non aveva padri terreni, era nato da Dio. Ma qui vediamo che questi uomini stanno tirando fuori questa calunnia su Gesù. Noi non siamo nati da fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato». Aveva ripetuto tante volte: «Colui che mi ha mandato, colui che mi ha mandato». Ora dice loro chiaramente chi è che l'ha mandato: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio». Una piena dichiarazione di Gesù che lui è proceduto ed è venuto da Dio. Ci sono alcuni che dicono: «Gesù non ha mai dichiarato di essere il figlio di Dio». Aspetta un attimo. Proprio qui egli sta proclamando e dichiarando apertamente: «Io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal diavolo, che è vostro padre». Loro avevano detto che Dio era loro padre. Ma Gesù dice loro che è il diavolo il loro padre. E volete fare i desideri del padre vostro. Il desiderio di Satana è distruggere Gesù. E voi lo farete. Egli fu omicida fin dal principio. E voi mi ucciderete. Non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ora questa è una cosa veramente dura da dire. Tu che stai ascoltando? Tu stai ascoltando la parola di Dio? O pensi semplicemente, oh no, parole come altre? Ma la parola di Dio sta parlando al tuo cuore. La stai ricevendo. Sta riscaldando il tuo cuore. Ti sta nutrendo. O è semplicemente una cosa come le altre? È facile dire chi è tuo padre. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Allora i giudei gli risposero e gli dissero, non diciamo con ragione che sei un samaritano e che hai un demone. Gesù rispose, io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Or io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Gesù non lascia stare per la loro durezza, non rinuncia. Piuttosto affonda il coltello. Non ha timore della controversia. La dice tutta la verità, fino in fondo. Guardate che dichiarazione radicale. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei dissero, ora conosciamo che tu sei un demone. Abramo e i profeti sono morti. Tu invece dici, se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Gesù viene spesso frainteso, perché parla di cose spirituali. Mentre le persone che gli stanno davanti comprendono solo le cose materiali. C'è una definizione della morte biblica, spirituale, e una definizione materiale della morte. E da una prospettiva materiale, la morte è definita come la separazione della coscienza, della mente di un uomo dal suo corpo. Quando la strumentazione che registra l'attività cerebrale evidenzia un tracciato piatto, significa che non c'è attività. Se dopo 24 ore il tracciato è ancora piatto, e se dopo vari altri test il tracciato è sempre piatto, significa che non c'è nessuna attività nel cervello, che quella persona è clinicamente morta. Il cervello o la coscienza della persona è dipartita. Non c'è attività mentale, è morta. La sua coscienza è ora separata, o meglio ha lasciato il suo corpo. Ora, la definizione spirituale della morte è la separazione della coscienza da Dio. Perciò la Bibbia dice che se le persone vivono solo per il piacere, sono morte mentre vivono. Quindi, se il piacere è il vostro Dio, se il piacere è il vostro obiettivo finale, se state vivendo semplicemente per il piacere, allora le vostre coscienze sono separate da Dio. Quindi siete morti, anche se continuate ad essere vivi da un punto di vista umano. Ma siete morti perché le vostre coscienze sono separate da Dio. Quindi Gesù fa riferimento a quella definizione spirituale. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Non sarò mai separato da Dio. Posso lasciare questo corpo, ma non sarò morto. Anzi, sarò più cosciente di Dio di quanto non sia mai stato, perché sarò proprio lì alla presenza di Dio. E sarò vivo, molto vivo. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte, in eterno. Io ci credo completamente. Io credo che un giorno lascerò questo corpo e la gente leggerà: Chuck Smith è morto. Questo in poche parole, ma non è corretto. Se dovessero dirla correttamente, dovrebbero scrivere: Chuck Smith non abita più qui, si è trasferito da una vecchia tenda decrepita ad un meraviglioso palazzo, un castello. Non sarò morto, sarò molto vivo, lì alla presenza di Dio, nel suo regno eterno. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Così un giorno traslocherò dalla tenda alla casa, non morto, ma solo trasferito. Ora conosciamo che tu hai un demone, dissero i giudei. Abramo e i profeti sono morti, tu invece dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte in eterno. Ora fecero una dichiarazione sbagliata intorno ad Abramo. Vi ricordate quando Gesù parlava con i Sadducei e fece loro questa domanda? Loro erano quelli che, vi ricordate, non credevano nella resurrezione, negli spiriti e negli angeli. Com'è che Dio parlò a Mosè al pruno ardente dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. L'assunto che Abramo era morto era quindi sbagliato. Abramo era vivo in quel momento. Infatti, egli stava confortando tutti quelli che stavano aspettando il Messia. Luca capitolo 16. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. E qui viene consolato. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È mio Padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio. Ma voi non l'avete conosciuto. Io però lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo. Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Oh, oh, oh. Questa è la sua dichiarazione aperta e chiara della sua divinità. Gesù usa ora il nome dell'Iddio eterno. Quando Mosè disse: chi dirò che mi ha mandato? Il Signore rispose: io sono colui che sono. Dirai: l'Io sono mi ha mandato, il nome che esprime l'eterna natura di Dio. Non hai neanche 50 anni e intendi dire che Abramo ti ha visto? Gesù disse: prima che Abramo fosse nato, io sono. Ora essi compresero molto bene cosa stava dicendo Gesù. Infatti presero delle pietre per lanciargliele, per lapidarlo. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Ora, quando è che Abramo ha visto Gesù? Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide, e se ne rallegrò. Quando l'ha visto Abramo? È molto probabile che questo sia un riferimento a Melchisedec nell'Antico Testamento, perché quando Abramo tornò dalla vittoria sui cinque re, si presentò il re di Salem, il re della pace, che gli andò incontro e gli diede pane e vino, quindi ebbe comunione con lui. E Abramo gli diede la decima di tutto quello che aveva, un decimo di tutto quello che aveva preso. Ora questo sacerdote dell'Antico Testamento, Melchisedec, era chiamato sacerdote dell'Altissimo. Fu onorato da Abramo e Abramo gli diede parte delle sue proprietà, la decima di tutto quello che aveva. Ed è molto probabile che Melchisedec è ciò che viene definito una teofania, cioè l'apparizione di Dio nell'Antico Testamento nella forma di Gesù Cristo. Prima che Abramo fosse nato, io sono. E Abramo giubilò nella speranza di vedere il mio giorno e l'ha visto. Ci sono altre prove che mostrano che Melchisedec poteva essere Gesù Cristo. Egli, per esempio, non aveva genealogia. Egli non veniva dal sacerdozio levitico, perché Levi non era ancora nato. Infatti Levi era un discendente di Abramo e da Levi è venuta la famiglia dei sacerdoti. Quindi è possibile che Melchisedec fosse in realtà un'apparizione di Gesù ad Abramo. C'è un'altra possibilità, ed è che quando l'angelo del Signore venne per distruggere la città di Sodoma, se leggiamo attentamente il testo, scopriamo che Abramo stava parlando con Yahweh o con Gesù Cristo. Egli stava intercedendo per le città di Sodoma e Gomorra. Che succede se ci sono 50 giusti? Distruggerai il giusto insieme con l'empio? E se leggiamo attentamente, scopriremo che Abramo si sta rivolgendo a Yahweh e Yahweh sta rispondendo ad Abramo. Quindi è possibile che in quel momento Abramo abbia visto Gesù e abbia gioito nel vedere il suo giorno. Ma è certo che Gesù esisteva fin dal principio e che fu manifestato anche durante il tempo dell'Antico Testamento. E questo è un elemento molto interessante.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Quest'oggi vorrei riprendere lo studio collegandomi subito a quello precedente. Vi rileggo perciò dall'Evangelo di Matteo il versetto 12 del capitolo 7, dove vediamo che Gesù disse: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti». Quel dunque, afferma il dottor McGee, è la parolina più importante della cosiddetta regola d'oro, poiché congiunge questo principio alle parole che lo precedono. Un'altra cosa vorrei dire: non ingigantite questa regola dicendo che voi magari vivete in base ad essa. Cercate di capire piuttosto ciò che il Signore vuole farvi intendere. Soltanto se noi chiederemo, cercheremo e busseremo, saremo in grado di vivere secondo la luce della regola d'oro. Ma eccoci un altro suggerimento da parte del Signore Gesù, che troviamo nei versetti 13 e 14 di questo stesso capitolo. «Entrate per la porta stretta», disse Gesù, «perché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta è la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano». L'immagine che ci viene fornita qui è quella di una scelta fra una via larga e una via stretta. Se entrate per la porta larga, spaziosa, troverete una via apparentemente bella, comoda, facile, quella del peccato, che conduce quindi lontano da Dio e perciò all'inferno. Se invece entrate dalla porta stretta, che è Cristo, troverete una via non facile, perché vivere da cristiano in questo mondo non è semplice. Però Cristo, la porta stretta, ti dà la vita, quella vita eterna che nessun altro ti potrà dare. Sì, è vero che ogni tanto ti si avvicinerà qualcuno appartenente a una setta o a una filosofia apparentemente nuova e ti presenterà una specie di paradiso. Ma tanti che hanno fatto questo tipo di esperienza, dopo hanno sentito tanta amarezza e maggiore disperazione, finché non si sono rivolti a Cristo per implorare da Lui il perdono, la salvezza. Ora, proseguendo lo studio dell'Evangelo di Matteo, leggo il capitolo 7, versetti 15 e 16. Gesù disse: «Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine?» disse Gesù. «Oppure dei fichi dai triboli?» Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 7, versetti 15 e 16. Israele fu dunque messo in guardia, contro i falsi profeti, e anche la Chiesa è messa in guardia contro i falsi maestri, che si presentano sotto veste di innocue pecorelle. Infatti, nella seconda lettera di San Pietro, al capitolo 2, versetto 1, leggiamo queste parole: «Sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto, di nascosto, eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito rovina». Noi dunque, ammonisce Gesù, riconosceremo questi falsi profeti dal loro comportamento, questi falsi maestri della Bibbia si sveleranno dal loro modo di vivere, e per scoprire quali sono i frutti, in un certo senso, cioè il modo di vivere di questi falsi profeti, dobbiamo osservare la loro vita, perché Gesù stesso al versetto 21 di questo capitolo 7 dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma vi entrerà chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Sapete, delle volte mi chiedo chissà quanta gente religiosa non entrerà nel paradiso. Come mai? perché tanti si accontentano di essere più o meno religiosi, dicono cioè Signore, Signore, ma non fanno la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che ogni persona, anche tu, credi in Cristo e ti converti a Cristo. Altrimenti sarai fra quelli che dicono Signore, Signore, e non entreranno nel regno dei cieli. Infatti Gesù disse: molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel nome tuo, e nel nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora io dichiarerò loro, disse Gesù, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Mi rendo conto che queste parole di Gesù ci sembrano molto, troppo dure nei confronti di chi avrebbe fatto del bene all'umanità, con delle profezie, con delle guarigioni. Ma se Gesù dirà quelle parole, allontanatevi da me, e le dirà, vuol dire che tali persone saranno condannate all'inferno. E se saranno condannate all'inferno, vuol dire che non erano convertite a Cristo. In questo caso, le profezie, i miracoli, operati da tali non credenti, vuol dire che saranno stati opera di Satana.

Ma alla luce delle parole dette da Gesù, potete essere sicuri al 100% della genuinità di questi miracoli e di certe profezie che vengono fatte da certi fondatori di sette e di religioni? Amici, forse mai come oggi il nome di Cristo è sulle labbra di troppe persone che sono a capo di culti e di strane sette religiose. Usare sistematicamente il nome di Cristo e usare anche la Bibbia non è la prova che quello sia il sistema giusto. La cosa più importante non è la religiosità esteriore, ma la relazione interiore con Cristo, che è morto in croce per te ed è risorto per te, affinché se tu credi in Lui e lo ricevi come tuo Salvatore, tu sii salvato. Ora, amici, parleremo dei fondamenti più importanti della fede. Leggiamo perciò le parole di Gesù come sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 7, versetto 24 e 25. Gesù disse: «Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. E la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma la casa non è caduta, perché era fondata sulla roccia». Amico, se tu sei venuto ai piedi di Cristo e gli hai chiesto di salvarti, oltre alla salvezza, hai anche trovato il vero fondamento su cui basare la tua vita, come ci dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 11. «Badi ciascuno come egli vi edifica sopra, perché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù». Quando ti basi su Cristo, puoi tranquillamente costruire su quel fondamento. Con l'aiuto dello Spirito Santo puoi costruire una vita che la Bibbia paragona all'oro, all'argento, alle pietre preziose. Ma c'è un altro modo di costruire, da cui Gesù ci mette in guardia, e lo vediamo leggendo ancora i versetti 26 e 27 di questo capitolo. «Chiunque ode queste mie parole, disse Gesù, e non le metti in pratica, sarà paragonato a un uomo stupido che ha edificato la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande». Amici, chiediamoci, che cos'è la sabbia di cui sta parlando Gesù? La sabbia sono la virtù, lo sforzo umano. Insomma, la sabbia è la cosiddetta vecchia debolezza della carne. Amico mio, vorrei suggerirti che tu hai bisogno di qualcosa di meglio di quello che la carne ti può offrire. Infatti la carne, le virtù umane, la buona volontà, le opere pie, la religiosità, non può salvarti. Solo Cristo può salvarti e cambiare la tua vita inutile e farla diventare una vita che valga la pena di essere vissuta. Ora, vorrei leggerti l'ultimo versetto di questo capitolo, di Matteo capitolo 7, quindi versetto 28. «E avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la gente stupiva del suo insegnamento, perché Gesù le ammaestrava come avendo autorità e non come gli scribi». Il nostro Signore Gesù era proprio quel tipo di maestro che insegnava con autorità. Gesù non si limitava a ripetere pappagallescamente qualcosa che aveva letto o udito. E sia tu che io dobbiamo riconoscere che non abbiamo niente di valido da dire se non sotto l'autorità della parola di Dio e sempre a condizione che crediamo in questa parola di Dio. Devo dire che non mi piace ascoltare un uomo che mi rifila una sequela di teorie, teorie che magari non ha mai sperimentato e di cui in verità conosce ben poco. Qui, amici miei, abbiamo il Vangelo da dare, un messaggio di salvezza, e so che funziona, perché ha funzionato anche per me. Non solo, l'ho anche visto all'opera l'Evangelo nella vita di tanti altri che si sono affidati a Cristo. E la mia speranza più sincera è che anche tu esca presto da una vuota religiosità e ti converta a Cristo Gesù. E con questa speranza ti saluto. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo oggi nell'Evangelo secondo Marco, al capitolo 16, verso 15. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ascoltiamo ora uno stacco musicale.

Gesù il Salvatore vuole che tutti realizzino ciò per cui egli è venuto, ossia la salvezza. Per questo, quando era sulla terra, vide la necessità di affidare ai suoi discepoli il compito espresso nel grande mandato, e proprio quando il triste momento della separazione era giunto. Le ultime parole che il Maestro disse ai suoi discepoli furono queste: «E mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in Giudea e Samaria, e fino alle estremità della terra». Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, verso 8. «Andate e predicate l'Evangelo». Era un ordine tale da sgomentare quel gruppetto di pescatori galilei, ma il Maestro assicurava di essere con loro tutti i giorni. Gesù voleva che tutte le creature potessero ascoltare il messaggio di salvezza. Lo stesso comandamento è valido ancora oggi. La voce di Gesù vuol farsi sentire con lo stesso timbro e con lo stesso affetto al cuore dei suoi discepoli, ordinando loro di andare a questa comunità travagliata. L'incredulità continua a portare alla condanna all'umanità, e non esistono mezzi di salvezza tranne l'unico, esclusivo, Gesù Cristo il Salvatore. Solo Lui diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Andiamo e diciamolo a tutti.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo L'amore di Dio con Billy Graham.

Benvenuti all'ora della decisione con il dottor Billy Graham. Per sopravvivere intelligentemente nel mondo odierno, ognuno deve imparare ad amare ed essere amato. L'amore è la più grande forza che esista. Il dottor Graham nel suo discorso di oggi evidenzia che esiste un amore di gran lunga superiore all'amore umano, ed è l'amore di Dio. Infatti il suo amore espresso in Gesù Cristo può risolvere qualsiasi dilemma dei cuori umani. Ascoltate con attenzione, ed anche voi potrete scoprire quale sia il piano che Dio ha preparato per la vostra vita, col quale potrete trovare perdono, gioia e pace.

Stasera io vorrei parlarvi di Love Story, una storia d'amore. E il brano della Sacra Scrittura che voglio leggere insieme a voi è Giovanni, 15° capitolo, 13° verso. Avete tutti la vostra Bibbia. 15° capitolo, 13° verso, dice così: non c'è amore più grande di quello di colui che dona la vita per i suoi amici. Non esiste amore più grande di quello di colui che dona la sua vita per i suoi amici. È esattamente quello che ha fatto Gesù Cristo. Egli ha offerto la sua vita per i suoi amici, cioè per voi, perché tutti gli uomini sono amici di Gesù Cristo. Qualche tempo fa è uscito un libro dal quale venne tratto un film dal titolo Love Story, scritto da un giovane professore di Yale. Un film che fece versare fiumi di lacrime a milioni di persone in tutto il mondo. Dicevano: se vai a vederlo, portati appresso 5 fazzoletti. Io non so. Però so che era una storia semplice e che non è costato molto farne un film. E che ci hanno ricavato milioni di dollari. Ed è sembrato, a me almeno, nel leggere il libro, che l'autore abbia voluto riportarci indietro nel tempo, quando in America la vita era semplice e ancora si parlava di romantico amore. Ma nel libro c'era anche un'altra cosa, secondo me, che l'autore cercava di mettere in evidenza, cioè che voi potreste vivere tutta una vita senza dover mai dire «mi dispiace». L'autore cercava anche di dirci qualcosa sull'amore. Ricordo d'aver udito quando ero ragazzo la storia di una donna che si era precipitata nella sua casa in fiamme per mettere in salvo i suoi 2 figli. Il fatto mi fece una tremenda impressione. L'amore materno. C'è qualcosa di più grande dell'amore di una madre? Sì, ho conosciuto madri che non amavano i loro bambini. Ho letto sui giornali fatti di madri che non amavano i figli, che li abbandonavano, che non volevano la responsabilità dei figli. L'amore materno può a volte diventare persino odio. Ho letto l'altro giorno sul giornale di un tale che si firmava doppiamente misero, lavorava come tipografo e lanciava l'idea di fondare un club dei non amati. Diceva di non avere mai trovato l'amore. E di qualche tempo fa una notizia apparsa sull'Associated Press, una notizia che riguardava 25 milioni di americani in età avanzata che si sentono non amati, che si sentono inutili. E diceva inoltre che la più alta percentuale di suicidi in qualsiasi categoria di persone, dopo gli studenti, è fra le persone anziane, che non si sentono amate. Ho letto la vicenda di quello studente di 21 anni che si è ucciso qualche settimana fa lasciando un biglietto che diceva: non posso vivere in un mondo senza amore. Tutti implorano amore, tutti vogliono essere amati, non importa se siano dei duri all'apparenza, non importa se possono sembrare esibizionisti, apparire vanagloriosi, tutti vogliono essere amati, perché l'uomo è stato creato per amare. Leggevo l'altro giorno di un'attrice, si era sposata 3 volte, aveva guadagnato milioni di dollari, una delle più belle donne del mondo, ora era invecchiata e stanca. E diceva all'intervistatore: questo mio aspetto è il risultato di troppi uomini sbagliati, del troppo bere, troppe pillole. Non mi sono mai sentita amata da nessuno. E aggiungeva: anche adesso, all'età che ho raggiunto, darei qualsiasi cosa pur di trovare un amore vero. Tutti vogliono essere amati. La Bibbia ci insegna dal principio alla fine che Dio è un Dio d'amore. Deuteronomio 7:7. Il Signore non ha dato a voi il suo amore, né vi ha scelto perché siete la più grande nazione del mondo, disse a Israele. Egli disse: voi eravate i minimi tra i popoli, ma lui vi amò. Dio amava Israele e Dio ama voi. Non c'è storia nell'intero mondo che regga il paragone con la storia dell'amore di Dio per il genere umano. Perché quando l'uomo si ribellò a Dio e peccò verso Dio, Dio avrebbe potuto spazzar via l'intero pianeta. Ma Dio non lo fece. Dio disse: io amo troppo l'uomo. Voglio redimere l'uomo, salvare l'uomo, perdonare l'uomo. E gli angeli guardarono in gran meraviglia quando Dio sacrificò l'unico suo figliolo, perché amava il mondo così tanto. E Dio ama voi.
Forse non avete nessuno che vi ami. Forse non avete amici o parenti che vi amino. Forse non avete un fidanzato che vi ami. Ma io voglio dirvi che Dio vi ama, ed egli vi ama con amore agape, che è un amore di cui l'uomo è incapace di amare nel suo stato naturale. È un amore soprannaturale che nessuno di noi può capire all'infuori di Gesù Cristo. Isaia 38:17, il mio brano favorito da molti anni. È per la mia pace che ho avuto grande amarezza. Ma tu con il tuo amore hai liberato l'anima mia dalla corruzione, perché tu hai gettato dietro di te tutti i miei peccati. Pensate bene, un'anima amareggiata, un'anima combattuta, un'anima confusa, un'anima frustrata, amata da Dio così intensamente che egli può renderla libera dalla corruzione, libera dal giudizio, dall'inferno, dandole pace e gioia e vita. Egli prende tutti i vostri peccati che sono la causa di tutti i vostri mali e se li getta dietro le spalle, perché lui vi ama così tanto. E in Malachia 1 è detto: io vi ho amato, disse il Signore, vi ho amato con eterno amore. Dio, il Padre, vi ama. Vi sono vari aspetti di questo amore di cui vorrei parlarvi stasera. Innanzitutto, è un amore immeritato. Noi non meritiamo di essere amati così. Dio ci dimostrò il suo amore. Quando eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi sulla croce. Eravamo peccatori. Il peccato vuol dire ribellione, ma Dio disse: vi amo. Voi non compraste l'amore, voi non lavoraste per l'amore, non meritavate l'amore. Egli ve lo diede, egli ve lo offrì come un dono. Egli disse: io vi amo. Che cosa abbiamo fatto per meritare l'amore di Dio? Abbiamo infranto i suoi comandamenti. Abbiamo peccato verso di lui in questa generazione, nelle altre generazioni, nella storia del mondo. Eppure Dio ancora ci ama. Noi non ne siamo degni e non lo meritiamo. La Bibbia dice: ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con Lui. È un amore non meritato. Assalonne non meritava l'amore di suo padre David. Assalonne capeggiò una rivolta contro David e gli spezzò il cuore. Ma Davide continuò ad amarlo, e quando Assalonne fu ucciso, Davide lo pianse e disse: Assalonne, Assalonne, figlio mio, oh, perché non sono morto io al tuo posto? Ho letto di quell'ateo che sull'angolo di una strada bestemmiava Dio, tirò fuori l'orologio e disse: do a Dio 5 minuti di tempo per fulminarmi. Passati 5 minuti, ridendo, disse agli astanti: avete visto? Non c'è nessun Dio. Non mi ha fulminato. E una donna gli si avvicinò e gli disse: supponi che qualcuno ti metta in mano un'arma, un coltello, e ti dica: uccidi tuo figlio. Lo faresti? L'uomo rispose: no, io lo amo troppo. E la donna: Dio ti ama troppo per ucciderti. Ti ama troppo. Dio vi ama. E se voi riuscirete a capire, non importa dove siete stati, che cosa avete fatto, il male che avete fatto, che Dio vi ama, la vostra vita può cambiare. So che sono in molti quelli che chiedono: se Dio è un Dio d'amore, perché lascia che succeda questo o succeda quello? Io penso agli abitanti delle zone alluvionate in Pennsylvania o qui nell'Ohio e in altre parti del paese, che si chiederanno: perché succedono i disastri? Perché Dio permette la guerra? Perché Dio lascia che queste cose avvengano? Prima di tutto, la maggior parte di questi disastri, come la guerra, sono più che altro il risultato della bramosia, lussuria, odio e bigotteria e della sete di potere. Ma i disastri naturali sono difficili da spiegare, e io devo guardarvi diritto negli occhi e dirvi che non so che cosa esattamente rispondere. Ma io so quello che dicono le sacre scritture. Non ha il Signore Dio sempre ragione? Dio non commette sbagli, e spesse volte l'amore deve essere crudele per essere dolce. Qualche volta Dio deve agire. Egli ci ama talmente che ci fa passare attraverso tragedie e disastri per poterci condurre a Lui. Quante persone ho ascoltato tramite una lettera e con quante persone ho parlato e dicevano: non avrei mai conosciuto Gesù Cristo come mio Salvatore se non fosse capitato quel disastro che sconvolse la mia vita, quell'incidente d'auto, quella spaventosa tempesta. Qualche volta Dio deve permettere queste cose per condurci fino a Lui, perché Egli ci ama.
Questa è la storia del figliol prodigo. La parabola che Gesù ci narrò è una delle più toccanti di tutta la Bibbia. E ce la narrò non solamente per dirci quanto in cielo si esulti quando un peccatore si pente, ma anche per dirci che Dio ci ama in eterno, a prescindere da quello che facciamo. In quell'occasione, il figlio il prodigo aveva abbandonato la sua casa ed era finito in un porcile. Aveva perso ogni suo avere, tutti i suoi amici spariti, il denaro sparito, tutto quanto sparito, e si ritrovò a mangiare con i maiali. Ma fu l'esperienza di avere perduto tutto e di dover vivere insieme ai porci che lo spinse a tornare dal padre e poi a Dio. Egli disse: ho peccato verso il cielo, ho peccato verso mio padre. Egli si pentì dei suoi peccati e ritornò a Dio. Qualche volta Dio deve portare sventura nella nostra vita affinché noi torniamo a riconoscerlo. Ora, io penso che ci siano molte tragedie che ci portano alla vittoria, e questo è merito dello Spirito Santo che infiamma i nostri cuori. Sì, quell'amore che Dio ci dispensa è amore immeritato. Non lo meritiamo, ma Egli ce lo dona. In secondo luogo, l'amore di Dio è amore illimitato. Dio amò così tanto il mondo. Tanto amò il mondo. Sapete che si pensava ancora qualche anno fa che Dio amasse la razza bianca più di ogni altra razza al mondo? Ma Dio ama ugualmente tutte le razze. Gesù non era un bianco. Gesù nacque in quella parte del mondo che confina con l'Africa, l'Asia e l'Europa. Egli appartiene al mondo intero. La sua pelle era probabilmente di colore scuro, molto simile a quella degli abitanti del Medio Oriente. Gesù non è venuto dall'America. Gesù non è venuto dall'Europa. Il Vangelo di Gesù venne dal Medio Oriente. La sua non è la religione dei bianchi, la sua non è la religione dei negri, non è una religione orientale, appartiene a tutto il mondo. Gesù appartiene a tutto il mondo. L'etiope fu salvato. L'italiano che venne a Cristo fu salvato, il greco fu salvato. Con l'amore di Dio nella Bibbia, tutte le razze e tutti i colori erano là il giorno della Pentecoste, quando in 3000 vennero a Gesù Cristo. Dio ama senza alcuna distinzione sociale. Non è solo per i ricchi, né solo per i poveri, né solo per il ceto medio. È per i ricchi, il ceto medio e i poveri, è per tutti. Pietro era un pescatore. Matteo un gabelliere. Maria Maddalena aveva 7 diavoli e sicuramente uno dei diavoli era da lussuri. Forse era un immorale, non lo sappiamo. Ma Gesù li amò tutti. Luca era un dottore. E Zaccheo imbrogliava i suoi stessi concittadini. Ma Gesù li amò tutti. Li amò imparzialmente. Perdonò tutti. Morì per tutti. Egli ama. E ama voi. Voi sapete che non ci sono limiti alla moralità. Il giovane ricco venne a Gesù e la Bibbia dice che Gesù lo guardò e l'amò. Era stato ligio a tutti i comandamenti. E poi venne portata davanti a lui la donna adultera. Era colpevole e lei lo sapeva. Meritava la morte, secondo le leggi di allora. Ma Gesù disse: chi fra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Lui l'amava. Fu salvata e i suoi peccati perdonati quel giorno perché l'amore di Dio non ha limiti. Ed è possibile che ci siano dei buoni fra voi stasera che non conoscono Cristo. Voi potete vivere onestamente, ma questo non basta per entrare in paradiso. Voi potete andare in paradiso solo per quello che ha fatto Gesù sulla croce. Per grazia siete salvati mediante la fede, e ciò non è da voi, è il dono di Dio e non per opere, affinché nessuno si glori. Potete essere persona immorale, condurre vita peccaminosa, ma Dio vi ama. Egli è disposto a perdonarvi, a dimenticare i vostri peccati, se avrete fiducia e fede e confidenza in Lui. L'amore di Dio è amore perpetuo, la Bibbia dice in Geremia, 31 capitolo. Io vi ho amato con amore eterno. Amore eterno. Per sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Dio vi ama.
la Bibbia insegna. Parliamo dell'amore di Dio. L'amore di Dio sacrificò suo figlio sulla croce, dal paradiso alla croce, dove egli versò il suo sangue e morì al vostro posto. E Dio diceva dalla croce: io vi amo. E Dio aprì le sue braccia, tanto da farle diventare infinite, senza principio, senza fine, senza altezza né profondità, per sempre e sempre. Dio disse dalla croce: io vi amo. E voglio dirvi una cosa: il più grave peccato in tutto il mondo è rifiutare questo amore. Sapete qual è il peccato imperdonabile? Il peccato che Dio non può perdonare è il peccato contro lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo vi offre l'amore di Dio in Gesù Cristo e voi lo rifiutate, questo è il peccato che non può essere perdonato, l'amore ricusato. Nessuno può amarvi come Dio. E Dio dice: voglio perdonarvi, voglio darvi la vita eterna, voglio fare di voi delle persone nuove, voglio dare uno scopo, un significato alla vostra vita. Venite a mio figlio e ricevetelo come salvatore. Se ricusate questa offerta d'amore e la rifiutate per tutta la vita, non c'è alcun modo per voi di salvarvi. Dio vi offre amore, ma voi dovete pentirvi. Dovete dire: mi dispiace, Signore, ho infranto la tua legge. Mi dispiace per i miei peccati, mi dispiace per il mio modo di vivere, sono pronto ad accettarti affinché tu cambi la mia vita. Questa è la sostanza che mancava nel libro Love Story. Il giovane non era disposto ad andare dal padre per dirgli: ho sbagliato. Voi dovete venire a Dio, il Padre Celeste, e dire: ho sbagliato e riceverò tuo figlio come mio salvatore. Certo, vi occorre umiltà. Non potete venire con tutto il vostro orgoglio. L'amore di Dio può andare più in profondità dei vostri peccati e salvarvi stasera e fare di voi nuove persone, se avrete fede e fiducia in Lui. E quando Egli entra nei vostri cuori, fa cose meravigliose per voi. Vi darà la forza di amare il prossimo. Siate voi di razza bianca e il vostro prossimo di razza negra. Egli vi darà un amore soprannaturale per amare quel prossimo che non avreste mai amato. O forse il prossimo nel vostro caso è un parente che non vi piace, con il quale avete litigi e discussioni continuamente. Non c'è modo di riappacificarsi. Dio può darvi un amore soprannaturale per amare questa persona. Può essere vostra moglie, vostro marito. La vostra unione sta naufragando e già pensate di lasciarvi e distruggere il matrimonio. Lo sapevate che se Gesù Cristo scende nei vostri cuori, Egli può farvi innamorare di nuovo? Può farlo accadere a voi. Ed io vi chiederò di riceverlo stasera. Io vi chiederò di dire: Signore, ho peccato. Mi dispiace dei miei peccati, ma desidero ricevere Cristo come mio Signore, Padrone e Salvatore. E ora vi chiedo di alzarvi dai vostri posti in questo stadio. Lo chiedo a tutti quanti voi. E di venire davanti a questo palco e dire, venendo: io voglio Gesù Cristo nel mio cuore, voglio la remissione dei miei peccati, io ricevo l'amore di Dio in Cristo. Voglio cambiare il mio modo di vivere, voglio iniziare una nuova vita. Su, avanti, alzatevi e dite stasera: io voglio Cristo, lo ricevo come mio Signore, mio Salvatore e mio Padrone. Noi vi attendiamo. Da ogni parte dello stadio venite, davanti a questo palco. E mentre il coro dolcemente ci accompagna, che nessuno si allontani. Chi vuole andar via non impedisca agli altri di avvicinarsi. È pregato di attendere un momento. Noi vi aspettiamo.

Il programma che hai ascoltato è stato tratto dalla videocassetta dal titolo L'amore di Dio con Billy Graham. Coloro che desiderano acquistare la videocassetta possono rivolgersi direttamente presso le librerie evangeliche, la Casa della Bibbia di via Sandro Botticelli numero 13 e la CLC di via Susa 4 a Torino.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: E siamo così arrivati alla rubrica Controluce. Amici, benvenuti. Mario Pieri adesso di nuovo con voi assieme a Nino Ciniello. Perdono e perdonismo, ecco questo il titolo dell'intervento di Nino quest'oggi nella nostra rubrica. Vi lascio subito con lui, noi, voi e Dio ci risentiremo poi al termine per la chiusura. Buon ascolto e a dopo.
3: Carissime amiche e amici di Controluce, spero tanti e nuovi questo nuovo programma di oggi. E mi chiedo un piccolo sforzo di memoria, quelli che non sono più tanto giovani forse si ricorderanno di un vecchio film western intitolato Dio perdona, io no. Ora, sebbene discutibile, era comunque un titolo che voleva mettere in evidenza il fatto che a Dio era affidato il compito di perdonare, agli uomini il diritto di reclamare la giusta punizione di chi aveva commesso il male. A me pare che in ambito sociale oggi il sentire comune e il clima culturale riguardo al perdono stia molto cambiando, ecco, non so qual è la vostra opinione, spero me la facciate conoscere, ma sembra che stia prendendo piede quello che chiamerei la sindrome del perdonismo. A volte pare quasi di assistere a una gara a chi è più buono, a chi perdona di più, ecco. Faccio un esempio, mi è capitato diverse volte di vedere in TV il tentativo di intervista del cronista di turno che, non sapendo che domanda fare o perché buonista, chiedere ai familiari che da poco avevano forse perso il loro caro, ecco, questa domanda: lei è disposta a perdonare gli assassini? Così, colto di sorpresa e senza aver avuto il tempo per riflettere, per non passare come una persona vendicativa o crudele, la persona intervistata dava risposte improvvisate. Si rimane quindi con l'impressione che sia il cronista sia la persona intervistata non sanno bene di cosa abbiano parlato. Ecco, come dicevo poco fa, mi pare che questa sia una tendenza abbastanza abituale. Non bastano le attenuanti, le giustificazioni sociali, i condoni, le riduzioni di pena, le licenze di buona condotta o i comodi arresti domiciliari, ora ci si aspetta anche il perdono da parte dei familiari delle vittime. Allora, mi chiedo se questo modo di perdonare o di chiedere perdono non sia dovuto purtroppo anche agli esempi che ci giungono dall'alto. Sono anni che ogni governo, qualunque esso sia, usa regolarmente il condono, per esempio edilizio, quello finanziario. Anche in ambito giudiziario, in tanti casi le pene inflitte sono un fatto abbastanza relativo e incerto. Davanti ad atti, per esempio, di vandalismo da parte di giovani che danneggiano scuole, spesso ci si limita ad una ramanzina, ecco, tutto finisce lì. Sembra che il pentimento sia diventato un po' l'ultimo rifugio anche dei delinquenti. Infatti tanti di quest'ultimi sono pronti a pentirsi e a collaborare con la giustizia appena scattano le manette. Mi chiedo perché non l'hanno fatto prima di essere arrestati. Ora, gli esempi sono tanti e la cronaca li fornisce quasi ogni giorno. In questo breve spazio a mia disposizione quello che a me preme, ecco, essenzialmente mettere in luce di questa, definirei sciatta e illusoria tendenza al perdonismo, e diciamo la sua inconsistenza e in fondo incapacità di modificare la reale condizione e le reali relazioni delle persone coinvolte. Per quale motivo? Bene, io credo che in primo luogo chi non si è personalmente riconciliato con Dio e quindi non ha ancora sperimentato il suo perdono non può perdonare gli altri allo stesso modo. Di conseguenza solo i credenti, come dice l'Apostolo Paolo, possono perdonare, cito un suo testo, a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo, dalla lettera agli Efesini. In altre parole, coloro che hanno sperimentato il perdono unico di Dio possono imitare Dio nel loro modo di perdonare. Al di fuori di questa vitale e personale riconciliazione con Dio, si scambia molto facilmente il perdono con lo scusare o il chiedere scusa, con una sorta di condono delle offese. Si confonde, in altre parole, il perdono con un atteggiamento di accettazione dell'altro, perché magari, non so, a causa del suo passato o delle sue condizioni disagiate, è stato costretto a fare ciò che ha fatto. Ma in questo modo la promessa e l'impegno di non ricordare più l'offesa o il male ricevuto è sostituita più da un atteggiamento di buona volontà che, proprio perché fondato sulle sole forze umane, regge difficilmente alle ferite e al ricordo del male ricevuto. La fede cristiana invece fonda il perdono su Dio, perché Egli è colui che per primo ha preso l'iniziativa di perdonare l'uomo. La Bibbia dice che Dio copre i peccati, in Salmo 85, li cancella e li dimentica, Isaia 43, li getta in fondo al mare, Michea 7, e il suo perdono è totale, Salmo 103. La capacità di Dio di perdonare è tale da sconfiggere anche la storia e la memoria stessa. Esso è molto diverso dalle qualità usuali del perdono umano, che è caratterizzato e motivato più da fattori psicologici, culturali, religiosi o sentimentali e emotivi del momento.

Chi invece ha ricevuto il perdono di Dio riceve anche la forza per viverlo e darlo ad altri. In secondo luogo, nella visuale biblica, il perdono, per essere vero e liberante, deve tener conto di due aspetti: l'aspetto orizzontale e quello verticale. In altre parole, ogni offesa e male recato ad altri non è una questione privata, né qualcosa che riguarda solo le parti in causa, ma anche e soprattutto Dio. A tale riguardo, per esempio, illuminante la storia di Davide, il re di Israele, il quale, dopo essere stato ripreso dal profeta Natan, ammise alla sua relazione extraconiugale con la moglie di un altro uomo. Nelle sue parole di pentimento, che troviamo nel Salmo 51, Davide si rivolge a Dio dicendo queste parole: «Ho peccato contro te, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi». Non cercò quindi di risolvere il problema solo con le persone interessate, ma prima di tutto con Dio. Anche per esempio la parabola del figlio prodigo distingue questi due aspetti del perdono, che in definitiva rimanda alla dualità del peccato. Dopo aver sperperato tutto quello che aveva, quando tornò dal padre disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te». Ecco quindi questi due aspetti, verticale e orizzontale. Poiché il peccato, qualunque esso sia, perché non esistono peccati veniali e peccati mortali, è un'offesa contro Dio e contro il prossimo, a sua volta il perdono riguarda Dio e il prossimo. Benché queste due realtà siano distinte, esse sono anche unite. Prima, quindi, il perdono di Dio, quindi quello tra persone. In ultima analisi, in conclusione, non è sufficiente quindi chiedere perdono solo alla persona offesa. Quando ci si limita solo alla pacificazione umana, si potrà ricevere solo il perdono umano, ma non quello di Dio, che solo Dio può concedere. Un perdono parziale, però, come sappiamo, non è un perdono vero, e quando il perdono è falso, è un perdono illusorio. Per Dio il perdono è un fatto importantissimo che Egli, grazie alla morte del Signore Gesù, lo ha reso possibile per ogni uomo. Ma Dio non vuole che l'uomo ne usufruisca in modo egoistico, né che diventi una semplice questione umana. Il perdono di Dio è il fondamento per ogni altro perdono.

E allora, in chiusura, amici, informazioni e chiarimenti, appunti o disappunti, mettetevi in contatto con noi. Noi saremo come sempre ben felici di sentire qualche cosa da parte vostra. Mi faccio da parte, ci facciamo da parte per il momento. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce. Non mancate al nostro prossimo appuntamento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Oggi abbiamo per voi, cari amici ascoltatori, alcuni consigli su come disfarsi delle vecchie abitudini. La cosa più difficile nell'esperienza cristiana è il disfarsi delle vecchie abitudini, il vecchio modo di vivere che subentra con noi nella nostra vita cristiana è la cosa più difficile da eliminare. L'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani ha tanto da dire su questo nel 6, 7 e 8 capitolo, pure ne fa menzione nell'Epistola ai Galati, al 5 capitolo, dove parla della carne, cioè del corpo, e di come è stato abituato nelle cose peccaminose che abbiamo imparato a fare con esso. Egli dice: «Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne per mezzo dell'amore, servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma voi vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ora io dico, camminate per lo spirito e non adempite i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro in guisa che non potete fare quello che vorreste. Ma siate condotti dallo spirito. Voi non siete sotto la legge». Ora, di che cos'è che Paolo qui parla in questo interessante ma nello stesso tempo perplesso passaggio? Egli parla della vecchia vita, del vecchio uomo, delle vecchie abitudini, dei vecchi modi di fare. Ed egli chiama tali cose carne. La carne è il corpo com'è orientato, abituato e modellato dalla nostra natura peccaminosa. E la cosa interessante che Paolo ci dice della carne è che essa è a guerra con lo spirito e che le nostre vecchie vie, le nostre vecchie abitudini vogliono asserirsi. Esse hanno un gran desiderio di asserire se stesse e per certo esse spesso si asseriscono. Così egli dice che questi desideri cercano spesso l'opportunità di intromettersi di modo che ci troviamo a fare le cose che non vorremmo fare, le cose che non fanno piacere a Dio, e così ci troviamo a ricadere nei vecchi vizi e nelle vecchie abitudini. Ora, la prima cosa che si deve capire quando si parla di abitudini è che un'abitudine non è di per sé stessa peccaminosa. Dio ha impiantato le abitudini in noi come una meravigliosa capacità che ci permette di tener cura dei molteplici dettagli della vita che devono essere disimpegnati senza che ce ne rendiamo troppo conto. Pensate, per esempio, come sarebbe se ogni volta che dovessimo legarci le scarpe dovessimo fermarci a pensare com'è che si fa, come si faceva da bambini, e dire: orsù, prima si prende questa stringa con questa mano e l'altra con quest'altra mano, poi giriamo questa così, quest'altra cosà, poi le prendiamo a questo punto e lo tiriamo uno di qui e uno di là, e poi legata una scarpa, ecco che saremmo pronti a passare all'altra scarpa. Supponete che per fare questa quotidiana faccenda voi dovreste pensarci e concentrarvici sopra, e sarebbe orribilmente noioso, non è vero? E supponiamo che voi dovreste pensare a tutte le cose in tale maniera, come ad aprire il tubetto del dentifricio, come a spremerlo, se dovremmo farlo in fondo o nel mezzo di esso, e c'è tutt'oggi della gente che sembra avere difficoltà in questa faccenda, e poi come mettere il dentifricio sullo spazzolino, e poi come usare lo spazzolino nell'angolo giusto, e come fare per richiuderlo se si gira a destra o a sinistra. Vedete, questo sarebbe annoiante. E se per tutta la vita dovessimo agire così, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, monotonamente tornando a fare le stesse cose senza mai impararle a fare, la vita diverrebbe insopportabile. Ebbene, Dio ci ha sollevato da tali cose, dandoci le abitudini per le quali noi non dobbiamo imparare e rimparare di nuovo tutte queste piccole faccende della vita. Coscientemente noi le dobbiamo imparare la prima volta e poi incoscientemente le facciamo tutti i giorni senza neppure accorgercene. Voi potete pensare a chissà che mentre vi lavate i denti e usate il dentifricio,
e lo spazzolino, e poi prendete, rimettete tutto via e ve ne andate fuori senza neppure considerare quel che avete fatto, al punto che 10 minuti dopo voi dovete pensare per sapere se vi siete lavati i denti o no. Ciò è cosa le abitudini ci permettono di fare. È una capacità meravigliosa che Dio ci ha concesso. Ma come tutte le altre capacità che Dio ci ha dato, come la capacità di godere relazioni sessuali nell'unione matrimoniale e che noi abbiamo distorta, così come nel sesso, noi abbiamo distorto anche queste altre capacità come quelle delle abitudini. Ora, gli operatori di computers hanno un modo di dire, loro dicono parlando dei computers, spazzatura metti dentro e spazzatura viene fuori. Se uno mette informazioni sbagliate e confuse in un computer, quello darà informazioni sbagliate e confuse. E lo stesso è vero delle capacità che noi chiamiamo abitudini, cioè l'abilità di fare cose facilmente, confortabilmente e incoscientemente una volta che le abbiamo imparate. E così, se abbiamo imparato della spazzatura, se abbiamo imparato a rispondere alla vita con metodi peccaminosi, se abbiamo abituato le nostre membra in abitudini di peccato, se abbiamo abituato il nostro corpo a peccare ed a praticare il peccato, ecco che, essendoci noi così accostumati a queste cose, noi non troveremo proprio molto difficile abbandonare queste abitudini. Questo è quello che Paolo qui ci dice e ci suggerisce, che l'unico modo di abbandonarle è per mezzo dello Spirito. Lo Spirito non fa questo in un modo meraviglioso. Lo Spirito lo fa per mezzo della Bibbia che ci è stata data per dimostrarci quali siano le nuove vie adatte a rimpiazzare le vecchie. La cosa interessante che le Scritture ci dicono è che noi non abbandoniamo le abitudini, ma le sostituiamo. Noi rimpiazziamo vecchie abitudini con quelle nuove dello Spirito. E ciò è esattamente quello che troviamo nel resto del capitolo, dove egli parla delle opere della carne, le vecchie abitudini, l'immoralità, l'impurità, la sessualità, l'idolatria, eccetera. Tutte queste cose che egli elenca come le opere della carne devono essere rimpiazzate dai frutti dello Spirito, che sono amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, caritevolezza e autocontrollo. Vedete, c'è una sostituzione. Le vecchie vie, le vecchie opere sono rimpiazzate e questa sostituzione deve avvenire. Non dovete semplicemente abolire un'abitudine lasciandoci un vuoto, di modo che, come la Bibbia insegna, 7 diavoli peggiori dei primi vengano e ci muovono dentro. Noi dobbiamo fare una sostituzione, dobbiamo scacciare i vecchi inquilini e dare luogo ai nuovi. E come possiamo far questo? Ebbene, possiamo farlo studiando la parola di Dio, chiedendo a Dio per mezzo del suo Spirito che ci dia la forza di farlo e di fare tutto ciò che la parola di Dio ci chiede con obbedienza e fede, vivendo come il libro ci dice di fare. Questo è ciò che significa essere guidati dallo Spirito o guidati dalla Bibbia, e cioè il fare quello che egli ci dice di fare. E così dice che quelli che appartengono a Gesù Cristo hanno crocifisso la carne. Essa non deve più esercitare la sua potenza su di noi con le sue voglie, con le sue passioni, e se viviamo per lo Spirito, noi cammineremo per lo Spirito. Questa è la sfida che ci viene rivolta. Così, in ogni caso, cerchiamo quale sia l'alternativa che la Bibbia ci propone per qualche abitudine peccaminosa. Cominciate obbedienti a seguirla, chiedendo a Dio la forza necessaria per farlo, e col passare del tempo vi accorgerete che le vecchie abitudini sono state rimpiazzate dallo Spirito, che sta portando novità di vita anche in voi. Oh Signore, noi ti preghiamo che
che tu ci aiuti a poter imparare a sostituire le nostre abitudini di peccato con quelle di giustizia. Ti chiediamo questo per noi e per i nostri ascoltatori, nel nome del Signor Gesù Cristo. Amen. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Amici ascoltatori, conoscete voi l'opera di Dio per la nostra salvezza? Se non lo conoscete, ascoltate il nostro amico Stefano, che vi parlerà dell'ABC della salvezza dopo l'ascolto di questa canzone.

Per molti è la semplicità stessa dei propositi divini nel Vangelo di Cristo che diventa una pietra d'intoppo. Ma ci sono comunque persone che non hanno mai sentito quello che Dio intende per loro nel suo Vangelo, che non sono ostili, che non respingono la verità a causa dei loro pregiudizi. Non hanno mai saputo cosa Dio richiede da loro, né sanno cosa devono fare per godere l'eterna benedizione che Dio offre all'uomo. Può anche esserci la persona che dice sinceramente: indicami la via della salvezza nel modo più semplice che ti sia possibile, rendimela semplice come l'ABC, ho bisogno, nella mia ignoranza, di un sillabario cristiano. Possa il Dio aprire i tuoi occhi, caro amico in ascolto, perché tu veda e non ti sia d'intoppo la semplicità gloriosa del Vangelo di Dio. Ci sono tre cose indispensabili che tu devi fare se vuoi entrare nel regno di Dio e godere delle eterne benedizioni che Dio intende per tutte le sue creature. Eccole. Primo, devi riconoscere il tuo bisogno spirituale. Secondo, devi credere nel Signore Gesù Cristo. E terzo, devi confessare Cristo ad altri. Per cominciare con la prima cosa indispensabile, devi riconoscere il tuo bisogno della salvezza. Il nostro bisogno più grande non concerne le cose materiali, il nostro corpo, la nostra salute, i nostri possedimenti. Il nostro più grande bisogno è nel campo spirituale.

0: I nostri corpi dovranno eventualmente morire. Ma ascoltiamo le parole del Signore Gesù. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? Vedete, il peccato ci ha alienati da Dio, ha interrotto la nostra comunione con Lui, cosicché abbiamo bisogno di un Salvatore, di un Mediatore, perché siamo perduti e colpevoli alla presenza di Dio. Non solo perduti, ma notiamolo, colpevoli e sotto l'ira di Dio, e per usare un termine biblico, stiamo per perire. È purtroppo il verdetto divino, dal quale non possiamo sfuggire. Riconoscere tutto questo è il primo passo sulla via della salvezza. Sapere che siamo perduti e che abbiamo bisogno di essere salvati, che abbiamo bisogno di un Salvatore. Il secondo passo è credere nel Signor Gesù. Perché devo credere in Lui? Perché è l'unico Salvatore che Dio ci offre come grande oggetto di fede. Se desidero essere salvato, lo devo essere nel modo che Dio indica. Gesù è l'unica via della salvezza. Ascoltate questi appelli e queste affermazioni della Bibbia, la parola di Dio. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. C'è un solo Salvatore, Gesù, il figliolo di Dio, dato da Dio per le nostre offese in infinito amore, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù morì in nostra vece sulla croce, sostenendo il divino giudizio sul peccato che a noi spettava, quando, come scrive l'apostolo Pietro, ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno. Ecco cosa scrisse profeticamente di Cristo Isaia 8 secoli prima della sua venuta. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Gesù morì ed è risuscitato, ed ora, esaltato alla destra di Dio, può, come scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei, salvare appieno coloro che si accostano a Dio per mezzo suo. Cosa devo fare per essere salvato? Chiese un funzionario romano a Filippi all'apostolo Paolo e Sila, suo compagno. E la risposta, sublime nella sua semplicità, fu questa: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E l'apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani: io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Sei un credente, caro amico in ascolto? Forse chiedi cosa significhi credere. Significa credere che Gesù è l'unico Salvatore mandato da Dio, che il Cristo risorto può ed è disposto a salvarti, e che per ricevere la sua salvezza devi porre in Lui, e in Lui solo, la tua fede. Hai fatto questo in tutta umiltà e sincerità? Allora sei un credente. Ma la tua vita, così iniziata, deve essere nutrita con la preghiera e lo studio della Bibbia, la parola di Dio, perché tu possa crescere a maggior maturità spirituale. Altrimenti c'è il rischio di rimanere fanciulli. Ed ora arriviamo al terzo passo. Avendo riconosciuto il nostro bisogno e avendo creduto nel Signore Gesù, lo dobbiamo confessare ad altri. Non dobbiamo essere discepoli segreti, né nascondere a chi apparteniamo. Dobbiamo comunicare ad altri la via della salvezza. Ecco cosa scrive ancora l'apostolo Paolo ai Romani. Se con la tua bocca confessi Gesù come Signore e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Perché col cuore si crede a giustizia e con la bocca si fa confessione a salvezza. La nostra confessione di Gesù come Signore si manifesterà pure in altri modi, col battesimo, con l'integrità della nostra vita pratica, col coltivare la compagnia di altri credenti, col rinunciare ai piaceri e alle abitudini del mondo. Caro ascoltatore, non permettere che la semplicità del Vangelo ti privi degli eterni benefici che Dio ti offre in esso. Dio è amore. E perché non desidera che uno di noi perisca, ha reso assai semplice, priva di ostacoli, la via del nostro ritorno a Lui. Ravvedimento e fede sono la via maestra che Dio ci indica per ritornare a Lui. Il ravvedimento è un cambiamento di pensiero, di atteggiamento nei riguardi di Dio, di noi stessi, del peccato, dell'eternità. È un riconoscimento della nostra disperata situazione come peccatori perduti e del nostro urgente bisogno di salvezza. Solo quando riconosciamo di essere perduti possiamo essere salvati. Il figliol dell'uomo è venuto a cercare e trovare ciò che era perduto. Come abbiamo già detto, a questo riconoscimento segue il secondo passo. Accettiamo per fede, nel nostro bisogno e nella nostra distretta, il Salvatore che Dio ci offre. In Lui, una volta crocifisso per noi, ora risorto, poniamo la nostra fede, la nostra assoluta fiducia. E poi, essendo entrati per fede nel regno di Dio, facendo ora parte della sua Chiesa, testimonieremo ad altri di Lui e della sua salvezza. Lo confesseremo con le labbra, avendo creduto a Lui nel cuore. Caro ascoltatore, ripetiamo, non lasciarti scandalizzare dalla semplicità del Vangelo. Ricordati quello che scrisse l'Apostolo Paolo agli intellettuali greci a Corinto. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Per i giudei è scandalo, per i gentili pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. No. Mentre il Vangelo è diretto a tutti, savi, potenti, nobili e ai semplici, è fra questi ultimi che riscuote maggior consenso, perché l'orgoglio intellettuale non è fra loro un ostacolo. Se vorremmo rinunciare al nostro orgoglio e divenire piccoli fanciulli con cuori umili e contriti, riconoscendo il nostro bisogno e accettando per fede il Salvatore, siamo eternamente salvi e abbiamo il privilegio di essere suoi testimoni quaggiù, di confessare ad altri il suo nome benedetto.
1: Nel suo amore Dio, come avete sentito, amici, non chiede niente a noi, ma solo di credere in Cristo Gesù come nostro Salvatore. Se tu che hai ascoltato desideri conoscere di più a riguardo questo argomento, rivolgiti presso i responsabili della stazione radio che ha trasmesso questo programma.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Desidero affrontare forse quella più ignorata. Non vi dico qual è, ma la scopriremo insieme. Però credo che dai primi versi che andremo a leggere qualcuno subito afferrerà di cosa parleremo. Desidero leggere con voi alcuni versi dal capitolo 3 del libro di Genesi, quindi nelle prime pagine della scrittura, al capitolo 3, dopo quello che noto come il peccato di Eva e di Adamo, anche se a volte noi diciamo il peccato di Adamo ed Eva, però per essere onesti è il peccato prima di Eva e poi di Adamo. Per la serie diamo ad Eva quello che è di Eva e diamo ad Adamo quello che è di Adamo. Il Signore scende nel giardino dell'Eden, come era suo solito fare sul finire del giorno, e non trova Adamo. Noi ci ricordiamo tutto quello che accade. Una volta appresa la trasgressione, il Signore infligge delle punizioni, dei castighi. E noi andiamo a leggere dal verso 17, quindi Genesi capitolo 3, dal verso 17. A Dio sia la gloria. Poi Dio disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere, e polvere ritornerai. Di cosa parliamo? Parliamo delle difficoltà tra Adamo ed Eva? No. Parliamo del castigo di Dio nei confronti di Adamo? Ni. Voglio parlarvi del lavoro, una delle attività più belle che l'essere umano possa compiere: lavorare. È qualcosa che non piace a tanti, e a chi non piace, io ritengo che non abbia ancora inteso qual è la prospettiva di Dio riguardo al lavoro. Dio è il creatore. Dio è colui che lavora per 6 giorni nel far la creazione e si riposa il 7° giorno. Egli è colui che quando fa l'uomo e la donna, Genesi dice che li fa a sua immagine e somiglianza. Per cui ciò che Dio fa, ciò che a Dio piace, dovrebbe piacere anche a noi. È pur vero che quando Dio crea l'uomo gli rende tutto a disposizione, pone ogni cosa sotto il suo dominio. L'uomo aveva animali, pesci, uccelli, aveva la natura che ancora gli produceva da mangiare in maniera spontanea. Però dopo il peccato non è il lavoro un castigo, ma è la fatica, il dover sudare. Questo vuol dire che prima del peccato tutto ciò che Adamo faceva era piacevole, non sentiva il peso di lavorare la terra, non sentiva il peso di accudire gli animali. E con il peccato E quindi è con la devianza del genere umano che subentra la fatica. La fatica non piace. Il doversi procurar da mangiare sudando, col sudor della propria fronte. E spesso quando si parla di Dio, quando si parla di spiritualità, quando si parla di religiosità, quando si parla anche di vivere la fede, nel nostro relazionarci con Dio difficilmente si menziona il lavoro. Siamo esortati ad adorare Dio, siamo esortati a lodare il Signore, siamo incoraggiati a testimoniare l'Evangelo predicate ad ogni creatura, siamo esortati, invitati a donare, quindi a sostenere le opere, a sostenere anche il bisognoso. Ci viene predicata una scrittura che impatta fortemente la nostra morale, che ha a che fare con i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti. Una parola che ci dice ciò che è buono e ciò che non è buono. Siamo incoraggiati quindi alla fede che procede dalla parola di Dio. E facendo queste cose noi riteniamo che glorifichiamo il Signore. La scrittura stessa ci dice che in tutto ciò che facciamo dobbiamo benedire il Signore. Ma io vi domando oggi, possiamo glorificare Dio con il lavoro? Può essere il lavoro uno strumento che benedice il Signore, che benedice la nostra vita e che benedice gli altri? Io vorrei sfidare ognuno di noi a fare affari con Dio. Purtroppo quando utilizziamo il termine affari o l'espressione fare affari, siamo subito indotti per la nostra cultura, per la zona in cui viviamo, per la nostra nazione, a legare l'affare sempre al malaffare. Dove c'è un affare c'è qualcosa di sporco. Dove si parla di fare affari c'è qualcosa di losco, di disonesto. E il Signore deve purificare anche il nostro modo di pensare. Perché fare affari, o come dicono gli americani, fare business, non stiamo parlando di qualcosa di losco e di sporco. In tutto ciò che noi facciamo, qualsiasi nostra azione può essere buona o può essere cattiva. Ogni nostra azione è cattiva, malvagia e quindi peccaminosa ogni volta che rende un male a qualcuno, che fa un danno a qualcuno. Quando quello che noi reputiamo un nostro vantaggio, un nostro interesse, a discapito della salute di qualcuno, del benessere di qualcuno, non sarà mai approvato da Dio. Per cui è giusto che quando si parla di lavoro ci sia il profitto. È giusto che chi lavora guadagni, perché altrimenti uno che lavora a fare? Il lavoro è uno strumento che noi abbiamo per guadagnarci da vivere in maniera onesta. Il lavoro è lo strumento che abbiamo per non essere di peso a nessuno. Il lavoro è quindi qualcosa di meraviglioso se vissuto nella giusta etica e anche con una giusta spiritualità. Il lavoro ci consente di manifestare la nostra somiglianza con Dio. Basta considerare da quel che era Adamo in una natura, in un creato fatto di animali e di erba, senza cemento, senza case, senza grattacieli, senza autoveicoli, senza navicelle spaziali, senza tecnologia, senza elettricità, senza le lampadine, senza i climatizzatori. Guardatevi attorno. E tutto ciò che oggi fa parte della nostra vita. Ah, dimenticavo la cosa che tutti abbiamo addosso. Adamo ed Eva erano nudi. Il primo vestito gliel'ha cucito il Signore proprio in questa storia del capitolo 3 di Genesi. Quel che abbiamo addosso, quegli abiti che tanto selezioniamo, che tanto tempo ci rubano e ci portano via nell'acquisto e ogni volta che dobbiamo scegliere che cosa metterci addosso. Tutto questo che oggi fa parte della nostra vita, ma avete mai considerato che è il frutto del lavoro di qualcuno? Che grazie all'ingegno di qualcuno che possiamo portare l'orologio al polso, grazie all'ingegno di qualcun altro ci teniamo i pantaloni su perché qualcuno ha inventato la cintura. Dio benedica chi ha inventato gli occhiali, Guardate, tutto questo è il frutto del lavoro di qualcuno, dove quel qualcuno ha usato il talento, la creatività che Dio gli aveva donato. E se noi apprezziamo questi beni, oggi io e te con il nostro lavoro possiamo benedire la vita di qualcun altro. Il lavoro deve essere visto come una passione per noi che lo pratichiamo, ma nello stesso tempo è un servizio che noi svolgiamo verso qualcuno. Io lavoro per essere pagato, io lavoro per essere retribuito se sono alle dipendenze di qualcuno. Se sono un imprenditore, faccio impresa, faccio azienda per fare dei profitti, per guadagnare, ma il guadagno a che cosa serve? Non pensiamo immediatamente al testo di Paolo dove dice che la radice di tutti i mali è l'avidità di guadagno, non il guadagno. Non è il guadagno la radice del male, è l'avidità, è quando si vuole guadagnare più del dovuto, è quando si vuole imbrogliare gli altri, è quando si vuole truffare qualcuno, è quando si vuole fregare il prossimo che c'è la radice del male. Ma è giusto, dice l'apostolo Paolo, l'operaio è degno del suo salario. Uno che lavora è giusto che sia pagato per quel che fa, ma perché attraverso il lavoro noi dobbiamo avere un guadagno? Perché se io ho un'entrata e un guadagno, innanzitutto posso donare agli altri, posso far del bene a qualcuno, posso imitare l'amore di Dio. Dio è il creatore, io non posso creare le cose dal nulla. Oggi viviamo in un mondo dove c'è bisogno del denaro per comprare le cose di cui ho bisogno io e di cui hanno bisogno gli altri. I servizi, quelle famose bollette le cui scadenze rincorriamo, non sono altri che dei servizi che noi riceviamo. Per pagarli abbiamo bisogno di denaro. Per avere il denaro è giusto che lavoriamo. E quando lavoriamo è bello avere del denaro da poter donare, aiutare gli altri, da donare alla Chiesa, sostenere le missioni. Potrei citarvi una serie di versi che in uno studio sull'argomento potremmo far certamente con maggior calma. Io qui non ho il tempo di leggervi, però ve li cito, o se volete li potete annotare. Secondo Corinzi capitolo 8 verso 14, Ebrei 13 verso 16, che parlano della possibilità di aiutare chi è nel bisogno, dove l'apostolo dice: chi ha può dare a chi non ha. Ma se uno non lavora, non guadagna, come fai a dare a chi non ce l'ha? Può un cieco condurre un altro cieco? Può un povero sostenere un altro povero? È giusto che chi ha dia a chi non ha. Lo stesso Proverbi capitolo 3 verso 9, Atti 20, 35. Parlavamo di relazioni. Dietro ogni attività lavorativa, sia essa imprenditoriale, sia essa alle dipendenze, nascono dei rapporti di lavoro. Chi è imprenditore, chi ha un negozio dove fa tutto lui, compra e vende da solo, ha comunque delle relazioni con i fornitori e con i clienti. Quindi non è vero che è da solo. Senza fornitori non ha la merce da vendere, e senza i clienti quella merce se la guarda e se la tiene tutta per sé, e se non la vende non produrrà un profitto e non avrà un guadagno per sostenere le spese e per provvedere alla sua famiglia. Ma tante altre volte l'imprenditore è datore di lavoro per qualcuno, quindi ha le proprie dipendenze, uomini, donne, familiari, parenti o sconosciuti. Io parlo in termini generali, e siamo in una chiesa, il discorso è rivolto per credenti, quindi quando parlo di imprenditori do per scontato parlo di imprenditori cristiani. Quando parlo di dipendenti, lavoratori, mi sto riferendo a lavoratori e dipendenti cristiani. Stiamo parlando a noi. Lo so che chi è dipendente di qualcuno che non è credente non è facile, perché quando sei alle dipendenze di qualcuno che non ha i principi cristiani, che non ha l'amor di Dio nel proprio cuore, vale quello che dicevo all'inizio, lì il suo fare impresa il più delle volte è a discapito di qualcuno. Accade che non si è pagati, o si è pagati in ritardo, o si è sottopagati, o tante volte non si è proprio pagati, e so che molti, dopo aver lavorato per qualcuno, devono aspettare mesi per ricevere il loro giusto compenso. E qui realmente ci vuole l'amor di Dio, perché quando si hanno determinati rapporti lavorativi, così come preghiamo per le autorità, anche nel rapporto lavorativo, l'autorità è chi ci deve pagare, è chi ci organizza il lavoro, è chi ci amministra la giornata. Preghiamo per i nostri datori di lavoro, affinché stiano in salute, affinché siano onesti e affinché l'amor di Dio conquisti anche il loro cuore. Perché se dietro ad ogni attività lavorativa ci fosse l'amor di Dio e quindi una prospettiva di produrre per far del bene ai dipendenti, ma anche di fare un profitto, un guadagno per sostenere opere missionarie. Nel mondo ci sono tantissime aziende i cui ricavati l'assemblea dei soci destina per dei fondi missionari. Questo è possibile dove i soci, i proprietari, sono uomini e donne con il timor di Dio nel proprio cuore. Allora, così come preghiamo affinché nei posti di governo ci siano dei credenti, dovremmo anche pregare che del mondo e anche nei nostri paesi ci siano sempre di più imprenditori e imprenditrici con il timor di Dio nel proprio cuore. Noi viviamo una terra dove il malaffare dilaga, e il malaffare dilaga perché viene proposto come qualcosa dove si fatica poco e si guadagna assai. Ma dove si fatica poco e si guadagna assai, Dio non c'è. Perché Dio disse ad Adamo: devi sudare, quello che guadagni te lo devi faticare. Perché se tu non fatichi, non sudi il tuo guadagno, non comprendi il valore del tuo lavoro. Non c'è la dignità del lavoro. I soldi facili non vengono da Dio. I soldi che piovono dal cielo non li manda il Signore. Dio ci aiuta a farci prosperare sul nostro posto di lavoro se noi viviamo nel suo timore. Ricordatevi di Giuseppe in Egitto. Ricordatevi di Mardocheo, lo zio della regina Ester, che era alla porta della città e che il re stesso considerava una persona giusta nell'amministrazione, nel lavoro che egli svolgeva. Le persone che nel testo biblico fanno attività lavorativa nel timor di Dio prosperano. Ricordate le pecore, le capre di Labano che poi passano a Giacobbe. Se il lavoro che stiamo facendo lo facciamo con il timor di Dio, ne vedremo noi risultati, ne vedranno beneficio l'azienda, la ditta, l'impresa nella quale lavoriamo, e gli altri ci riconosceranno questo. È importante, se siamo o dipendenti o se siamo imprenditori, che non manchino queste cose. Innanzitutto, onestà tra le parti. Se io sono un dipendente, non posso rubare il mio datore di lavoro. Non lo devo rubare nell'orario di lavoro, non lo devo rubare nella merce, non lo devo rubare nel magazzino. Perché al di là di tutto, innanzitutto, non sarei un cristiano. Perché quel non rubare del decalogo vuol dire tante cose. E vuol dire anche quello che è dinanzi a noi. Anche il datore di lavoro deve essere onesto nei confronti dei dipendenti. Riconoscere quello che è giusto, ma essere anche onesto se non è nelle condizioni di dare quello che sarebbe giusto. Fare patti chiari prima, perché i patti chiari sono per gli amici, e i patti, una volta stabiliti prima, dopo uno cerca di onorarli. Ed è per questo che dopo l'onestà ci deve essere correttezza, dove la correttezza è fare al meglio quello che ci è stato affidato. Se uno di noi ha un'impresa di abiti e qualcuno di voi lavora come sarto, come cucitore o cucitrice, quando sta cucendo quell'abito per la sua azienda, lo deve fare come se fosse il proprio, perché l'impresa è sentita come proprio. E quando io ho cucito l'abito che la mia azienda vende e io lo vedo addosso a qualcuno, devo avere l'orgoglio di poter dire: quell'abito non l'ho fatto io, ma l'ha fatto la mia azienda. E quindi sentirsi proprietari pur essendo dipendenti. Scusate, ma come genitori, quando i nostri figli fanno delle cose buone, ce ne vantiamo, no? Ci piace dire: quella che ha fatto quel bambino è mio figlio. E Dio con noi fa la stessa cosa. Quando con le nostre mani facciamo cose buone, Dio gradisce l'opera delle nostre mani. E siccome Egli ci ha fatto come Lui, noi altrettanto proviamo questo senso di gratitudine verso noi stessi nel compiacerci dell'opera delle nostre mani. Il Signore, quando ha fatto la creazione, cosa dice Genesi? Che Dio guardò, vide, e ogni volta diceva che era buono. Si faceva i complimenti da solo. Quando poi ha fatto l'uomo, ha esagerato il Signore. Forse non ci conosceva bene, perché dopo che fece l'uomo, la scrittura dice: vide che era molto buono. Signore, quanta benignità in verso di noi. Perdonaci se poi ti abbiamo deluso, perdonaci se ti abbiamo qualche volta anche disilluso. Onestà, correttezza, attendibilità. Se pigliamo un impegno, se ci viene affidato un impegno, un lavoro, e diamo dei tempi, diamo delle scadenze, o ci viene dato un termine, dobbiamo essere attendibili. Saggezza. Non abbiamo timore di esprimere la nostra opinione, perché la parola di Dio che dimora in noi è sale. E il Signore ha detto di noi: voi siete il sale della terra. Saggezza. Ma poi l'abilità. Ricordate quando si doveva costruire il tabernacolo? La scrittura ci dice che non solo furono chiamati i più abili, i più capaci, i sarti migliori, i decoratori migliori, gli orafi migliori, i modellatori migliori per costruire ancora le parti del tabernacolo, ma nonostante erano i migliori tra il popolo, la scrittura dice che lo Spirito Santo li rese ancora più abili. Ecco la differenza che noi come credenti dovremmo fare sul posto di lavoro tra me credente e un altro non credente. Perdonatemi, si deve vedere la differenza, ma in positivo, perché se Dio è dalla mia parte, non per creare concorrenza, agonismo sul posto di lavoro, ma si devono vedere cose nel meglio. Il datore di lavoro, le persone che si servono alla mia attività, quando vengono da me, devono essere contente di avere a che fare con me, se ho delle abilità e delle capacità. Ma se non sono abile, se non sono capace, se non sono gentile, perché la gentilezza è un altro requisito necessario, se non sono attendibile, sapete cosa succede? Che se qualcuno viene nel mio ufficio e non ha fiducia di me, dice: no, io non voglio avere a che fare con lui, preferisco l'altro. E questa è una cosa bruttissima. E invece è bello quando fuori, al posto dove lavori, si fa la fila di persone che vogliono avere a che fare con te, perché si fidano di te, riconoscono le tue qualità, riconoscono la tua onestà, apprezzano la tua gentilezza, apprezzano le tue capacità. E così come gli altri apprezzano te, che cosa accade in maniera indiretta? Che il tuo lavoro gratifica il tuo datore di lavoro, che sarà contento. E se è un credente, dovrebbe avere anche l'onestà di ogni tanto di darti un premio. E se lui non te lo dà, tu ogni tanto faglielo notare. Se sei in diritto, se realmente quel che fai per lui produce. Il lavoro alla fine è regalare un benessere a un altro. Scusate, ma quando noi andiamo in un negozio, cosa ci aspettiamo dal commesso? Quando andiamo in un ufficio postale, in una banca, in un ente, in un ufficio pubblico, cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo sempre che quello dall'altra parte si comporti in un certo modo, puntualmente? Però io sono sicuro che quando avete a che fare con un credente dall'altra parte, notate la differenza. Vi viene da benedire il nome del Signore. Quando il vostro lavoro lo fate come anche una missione, a noi in Italia questo ci manca troppo. perché la fatica viene vissuta come una maledizione. Oggi è fatica pure oggi. Ma se il mio lavoro è vissuto come un servizio a Dio, cioè io quando vado a lavorare, quel che produco, sto glorificando Dio. Sto facendo un bene per la mia società, sto facendo un bene per i miei cittadini. Cioè io che lavoro nel pubblico, quando porto delle pratiche, delle attività avanti, sto facendo un servizio per lo Stato, per il governo, sto facendo qualcosa per un mio concittadino. E chi sta dall'altra parte? Una persona come me. E quindi quello che io faccio, il Vangelo mi ha comandato di fare agli altri quel che vorrei fosse fatto a me. Ecco che noi cristiani, anche sul posto di lavoro, dovremmo fare la differenza. E se questo non accade, non ci lamentiamo. Se poi non ci vediamo benedetti, purtroppo non sempre si trova il posto giusto. Qui apro una parentesi per gli imprenditori, perché oggi tutti vogliono lavorare. E uno che non ha mai fatto nessun tipo di lavoro, quando si va a cercare lavoro, bisogna avere l'umiltà di sottoporsi ad una prova. Invece io so che molti che non hanno mai lavorato, soprattutto i più giovani, ma accade anche a chi più avanti negli anni che faceva un certo tipo di lavoro e trova la possibilità di farne un altro, l'errore più grande secondo me che si possa compiere quando si comincia una nuova opportunità è fare questa domanda: quanto mi dai? Dimostra prima quanto vali, dimostra se vali. E poi se hai a che fare con una persona onesta, non dovrai chiedere quanto ti dà, ma sarà lui in maniera spontanea e corretta a compensare quello che tu vali. Il periodo di prova è qualcosa che esiste anche spiritualmente. Mensa di Gerusalemme, Atti degli Apostoli. Gli apostoli, comandati dallo Spirito Santo, scelgono dei diaconi, uomini ripieni di Spirito Santo. Però poi se andate a leggere le istruzioni che Paolo dà sulla scelta dei diaconi, dice che sia prima provato. E se spiritualmente vige la prova, perché chi ha la responsabilità può fare l'errore di scegliere una persona sbagliata, quindi oggi prima di mettere qualcuno sotto contratto devi essere sicuro di quello che fai, altrimenti poi dopo arriva il sindacato 1, il sindacato 2, il sindacato 3, il sindacato 4, tribunale sopra, tribunale sotto. E il cristiano sul posto di lavoro non dovrebbe essere una mina vagante, quello che fa le minacce velate al datore di lavoro. Se c'è la chiarezza e l'onestà all'inizio tra le parti, non succedono poi le rotture, i processi e tutto il resto che voi ben conoscete. Questa sera non faccio né rappresentante sindacale, né sono un membro del governo a sostegno dei liberi imprenditori, ma cerco di essere in mezzo alla scrittura e tagliare quanto più rettamente possibile quella che dovrebbe essere una benedizione, ma che tante volte diventa un serio problema. Quando ci sono relazioni lavorative tra credenti della Chiesa, quando ci sono imprenditori e dipendenti della stessa impresa, quando ci sono venditori di servizio e fruitori di servizio all'interno della Chiesa, quando ci sono rappresentanti di attività commerciali e clienti che sono fratelli e sorelle delusi del servizio ricevuto e vengono in Chiesa e si incrociano e probabilmente uno è creditore e l'altro è debitore. Vi accorgete come queste relazioni poi innescano il fuoco non dello spirito, ma dell'inimicizia, della discordia, della gelosia, della rabbia? E probabilmente forse uno dei due è ammalato e non è venuto in chiesa e c'è il suo nome sul biglietto delle preghiere, e il fratello e la sorella che forse vanta un credito nei suoi confronti deve pregare e comincia a pregare: Signore, non lo far morire perché mi darà ancora uno sacco di soldi. È quella su cui noi ci facciamo una risata, purtroppo. Un altro rapporto di lavoro può essere quello del proprietario di casa e del condominio. dell'affittuario, dove il padrone di casa è il venditore di un servizio e l'affittuario è quello che deve pagare il pigione. Chiudiamo lo sta argomento. Tutte le cose che ho fin qui detto, e vado a concludere perché sono già andato oltre nel tempo, hanno valore, ripeto ancora una volta, se l'imprenditore, il datore di lavoro è un cristiano, una persona onesta e corretta, il dipendente non è negligente, non è pigro, non è disonesto, e quindi c'è un accordo valido tra le parti. Ricordate la parabola delle mine, no, delle bombe? Le mine, le monete che il Signore affida a chi 10, a chi 5, a chi 3, e chi ne ha 10 e le moltiplica gli viene data come ricompensa l'amministrazione su 10 città. Cioè, uno più fa profitto più viene benedetto, e questo ci dice che produrre è una benedizione dell'Eterno per benedire gli altri. Non abbiamo paura di lavorare, non abbiamo paura di investire per dar lavoro agli altri. Ma desidero concludere per pregare innanzitutto per gli imprenditori che sono nelle chiese, affinché il Signore preservi il loro capitale, perché quel capitale è strumento per dar lavoro a tanti altri. Perché, che ci piaccia o meno, come ai tempi di Gesù, anche la nostra società è fatta di ricchi e di poveri. E i ricchi, se sono credenti, devono avere nel cuore il sentimento di aiutare chi non ne ha, ma soprattutto di far muovere le loro mine per produrre lavoro per chi non ce n'ha. E poi pregare per tutti quanti, la maggior parte di noi che siamo dipendenti, affinché il Signore ci dia sapienza di far prosperare il nostro lavoro e, benedicendo noi, benedire i nostri imprenditori. E in questo modo cresce il lavoro e c'è lavoro per altri. Per colpa di qualcuno, in qualche salumeria trovate quel cartello: credito a nessuno. Per colpa di qualche credente disonesto, altri non hanno trovato lavoro in una determinata azienda. Per colpa di qualche credente negligente, altri sono stati licenziati, perché per le mancanze di qualcuno altri ne hanno pagate le conseguenze. Allora, Signore, aiutaci a vivere un cristianesimo a 360 gradi.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Abramo è uno dei personaggi più famosi della Bibbia, ma ci sono alcuni episodi nella sua vita che lasciano davvero perplessi. Uno degli episodi che desta più scalpore è quello in cui ebbe il suo primo figlio, con la serva Agar, Ismaele. Molti si chiedono: perché Dio non fermò Abramo? Approvava quel comportamento? Allora, molti si avvicinano alla Bibbia pensando di trovare in ogni pagina un Dio che dica sempre se una cosa è giusta o sbagliata, che intervenga sempre a punire o a premiare le persone. Ma la Bibbia non è un manuale di regole da applicare, non contiene semplici ricette da seguire. La Bibbia è un testo antico che attraverso la storia di uomini che ci hanno preceduto e del modo in cui Dio si è relazionato con loro, vuole indurci a riflettere per acquisire saggezza su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, su cosa sia peggio e cosa sia meglio, su quali scelte siano possibili e, ahimè, sulle conseguenze che tali scelte provocano. Dobbiamo imparare dai successi e dalle sconfitte di uomini e donne come noi. Allora, dai, tuffiamoci in questa parte della vita di Abramo per vedere quali scoperte ci riserva. Vi propongo quindi di leggere Genesi, capitolo 16, versetti 1 a 3. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sara disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, va dalla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva, Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Per il lettore moderno tutto questo è molto, molto strano. Nelle società antiche era considerato fondamentale avere dei figli per vari motivi economici, sociali, culturali e religiosi. Ma oltretutto, nel caso di Abramo e Sarai, era stato Dio stesso a fargli delle promesse che riguardavano la sua discendenza, dicendogli tra l'altro che sarebbe stata numerosissima come le stelle del cielo, come potete leggere se andate a vedere Genesi 15:5. Però gli anni passavano, figli non erano arrivati. Sara ormai pensava di essere sterile e questo era un peso molto grande per lei. Dobbiamo capire che nell'antica cultura in cui Sara e Abramo vivevano, la mancanza di figli poteva essere come una vergogna che ricadeva soprattutto sulla donna considerata sterile. La pratica di avere figli attraverso serve o concubine era culturalmente accettata come una via alternativa per ottenere una discendenza. In quel contesto la proposta di Sara, per quanto strana possa sembrarci, sembrava una strada percorribile e Abramo, da parte sua, deve aver pensato che fosse una scorciatoia per ottenere la discendenza promessa da Dio. Fu una buona idea? Non arrivò nessun fulmine dal cielo a impedirlo. Ma questo non vuol dire che fu una buona idea. Agar sarebbe diventata la seconda moglie, o meglio la concubina di Abramo. E vista la sua condizione subordinata ad Abramo e Sara, probabilmente non ebbe alcuna scelta secondo le convenzioni della società dell'epoca. Quando uso il termine concubina, intendo una figura che nelle società antiche, in tempi e luoghi diversi, potrebbe avere avuto connotazioni diverse, ma normalmente si trattava di un contratto diverso dall'unione tra marito e moglie. Anche se comunque le concubine avevano il loro posto all'interno della famiglia e avevano dei diritti, benché diversi da quelli delle mogli vere e proprie. In questo caso specifico, però, come vedremo, ben pochi diritti vennero riconosciuti ad Agar. Comunque sia, quella doveva essere la soluzione di un problema che secondo Sara e Abramo Dio non aveva saputo risolvere fino a quel momento. E invece si rivelò causa di tristezza e sofferenza per tutta la famiglia, soprattutto per la parte meno tutelata, la serva Agar. Sono proprio gli eventi successivi che ci aiutano a capire che, al di là del silenzio di Dio, Sara e Abramo presero una decisione sbagliata. Il primo problema che il racconto mette in evidenza è che la nuova famiglia poligama di fatto comincia subito ad avere problemi di gelosia tra le donne di casa, come era prevedibile.
Continuiamo a leggere in Genesi capitolo 16, versetti 4 a 6. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: l'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta d'essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente, e quella se ne fuggì da lei. Che vi dicevo? Ecco il modo in cui il testo biblico mette in evidenza i problemi causati dalle scelte sbagliate dell'uomo. Non c'è una voce dal cielo a dire che non avevano agito bene, ma ci viene presentato il pessimo risultato di tale scelta. Da una parte abbiamo Agar che guarda Sara con disprezzo, perché essendo rimasta incinta probabilmente comincia a pensare di dover meritare più importanza nelle gerarchie familiari, a dispetto della moglie sterile. Sara, a sua volta, se la prende con Abramo, considerandolo responsabile e aspettandosi giustamente che faccia qualcosa. Abramo, invece di prendere posizione, lascia che sia Sara ad occuparsene, con la motivazione che Agar è serva di Sara. E beh, comodo, eh? Insomma, Abramo fa una pessima figura perché non si assume le sue responsabilità nei confronti di Agar e del bimbo che porta in grembo, che tra l'altro è suo figlio. A quel punto Agar decide di scappare. Avete visto il risultato? Il triangolo non funziona. Non c'è bisogno che Dio ci dica che quella situazione è sbagliata, e nemmeno che ce lo dica con un commento l'autore umano della Genesi, perché ci accorgiamo subito che una società in cui gli uomini prendono e lasciano le donne a loro piacimento, utilizzandole come produttrici di figli, e in cui le donne finiscono con l'essere in competizione tra loro, non può che creare problemi, insoddisfazione e tanta, tanta sofferenza. Certo, non è questa la società che Dio avrebbe voluto per l'uomo e la donna. Infatti, il testo biblico mostra che all'inizio Dio prevede un semplice e paritario rapporto di coppia tra Adamo ed Eva. Se avesse previsto la poligamia, beh, ce ne avrebbe dato evidenza creando Adamo con 4 o 5 donne intorno a lui. Ma dopo il peccato, fuori da Eden, la palla è nel campo degli esseri umani e del loro libero arbitrio. E fin dai primi capitoli della Genesi troviamo i maschi che ne approfittano, facendo emergere il patriarcato, e troviamo quindi uomini che prevaricano le donne. Una storia che conosciamo fin troppo bene e che arriva fino ai nostri giorni. Troviamo Lamech, il primo poligamo, già in Genesi capitolo 4, versetti 19. E da lì in poi il rapporto di coppia si è trasformato in qualcosa di molto diverso, con le conseguenze che ne derivarono per la storia e per lo sviluppo dell'umanità. Quello che stiamo leggendo nella storia di Abramo è conseguenza di questo sviluppo. E Dio non dice nulla? Come spesso accade nel testo biblico, c'è uno spiraglio di luce in questo racconto. Proseguiamo la lettura in Genesi capitolo 16, versetti 8 a 12. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti, la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Come abbiamo detto, la sofferenza di Agar è causata dalle scelte di Abramo e Sara e in generale dalle convenzioni sociali con cui gli esseri umani gestivano la società, in modo indipendente da Dio. Non è Dio che deve cambiare la società, è l'uomo che deve farlo cercando la guida di Dio, cosa che non avviene quasi mai nella storia umana, allora come oggi. Nel caso di Agar,
Ciò che Dio fa, allora come oggi, è prendersi cura, consolare, dare una speranza e un futuro anche ai più deboli nella società. Questo episodio ci mostra che Dio è attento alla sofferenza anche di una serva egiziana. Colpiscono le parole dell'angelo del Signore: il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Questo ci fa comprendere che Dio è vicino ad Agar, comprende la sua sofferenza, sa quali sono le cause, eppure non la esorta a ribellarsi, ma la esorta a fare l'unica cosa sensata per salvaguardare la sua vita e quella di suo figlio. La esorta a tornare a casa da Abramo e Sara, ma le fa delle bellissime promesse che riguardano lei, suo figlio e la loro discendenza. Agar è un esempio di come Dio non riservi le sue benedizioni solo ad una ristretta cerchia di persone che fanno parte di una famiglia, di un popolo o addirittura di una religione particolare. Come alcuni potrebbero pensare leggendo in modo distratto l'Antico Testamento. Il Signore è il creatore di tutti ed è attento anche alla sofferenza di quella donna che probabilmente fino a quel momento non lo conosceva nemmeno. Leggiamo ora la bella reazione di Agar alle parole dell'angelo, proseguendo la lettura in Genesi capitolo 16, versetti 13 e 14. Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta Erroi, perché disse: «Ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista?» Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacairoi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar chiama quel luogo Atta El Roi, riferendosi a Dio come il Dio che vede. Beh, è bellissima questa cosa. Agar sperimenta l'amore di un Dio che si interessa di lei, che vede la sua sofferenza, nonostante sia una serva maltrattata e vittima delle convenzioni sociali del suo tempo, per le quali, in fondo, lei è solo una moglie di

natura e il carattere del Dio creatore di ogni cosa. Agar quindi torna a casa, porta a termine la sua gravidanza, come leggiamo in Genesi, capitolo 16, versetti 15 e 16. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Beh, è inutile che vi dica che purtroppo i problemi non sono finiti. Infatti, circa 14 anni dopo, come sappiamo, Abramo ebbe un figlio anche da Sara, il famoso figlio della promessa, Isacco. Insomma, Dio la sua promessa alla fine l'aveva mantenuta. È solo che le scelte fatte in precedenza da Abramo e Sara hanno comunque delle conseguenze. Delle conseguenze che portano altra sofferenza. Vediamo come procede il racconto. Andiamo quindi a leggere il proseguo del racconto e questa volta ci spostiamo in Genesi capitolo 21 versetto 9. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar l'egiziana rideva e allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Allora, non c'è nulla da fare. La convivenza in questa famiglia allargata, come diremmo oggi, è decisamente difficile. Sara cerca un pretesto perché teme che Ismaele più grande possa sopraffare nel tempo il fratellastro Isacco e magari mettere le mani sulla parte principale dell'eredità. Insomma, sono le solite preoccupazioni umane. Alla fine Agar non era più funzionale ai progetti di Abramo e Sara e quindi poteva essere ripudiata e allontanata insieme a suo figlio. La situazione è davvero tesa in famiglia e qui finalmente interviene Dio. Proseguiamo quindi la lettura in Genesi 21, versetti 12 e 13. Ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per il ragazzo né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Allora, siete stupiti, vero? Forse vi aspettavate un intervento diverso. Ma pensateci un attimo, che cosa avrebbe dovuto fare Dio a questo punto? Doveva insistere? Dicendo ad Abramo che doveva tenersi quella tensione in casa per il resto dei suoi giorni? Perché non era giusto allontanare Agar? Allora, siamo onesti, secondo voi avrebbe funzionato? Siate onesti, a casa vostra funzionerebbe una situazione del genere? Dio aveva fatto una promessa che riguardava Isacco, figlio di Abramo e Sara, e sarebbe stato fedele a quella promessa. La promessa non poteva essere dirottata verso Ismaele, perché sarebbe stato come se Dio avesse ammesso che Sara ed Abramo avevano fatto bene ad attuare un piano di riserva per avere una discendenza. Le loro scelte sbagliate avevano creato un problema che ora non erano in grado di gestire. E quindi ciò che Dio poteva fare per alleviare la tensione che si era creata era prendersi lui in carico Agar e suo figlio Ismaele, portando avanti un piano anche per loro in modo indipendente. Proseguiamo la lettura in Genesi 21, versetti 14 a 21. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un'otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Oh, che io non veda morire il bambino!» E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Mi fermo un attimo qui al versetto 16. Quanta sofferenza causarono le scelte di Abramo e Sara. Questa donna, Agar, vagando nel deserto, arrivò ben presto a finire l'acqua e ovviamente temette per la vita sua e per quella di suo figlio. Non le rimase che piangere e attendere la fine. Ma colui che l'aveva vista già molti anni prima, colui che le aveva fatto delle promesse, non si era dimenticato di lei e non aveva nessuna intenzione di abbandonarla. Ecco, proseguiamo adesso la lettura in Genesi 21, versetti 17 a 21. Dio udì la voce del ragazzo
e

L'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo, là dov'è? Alzati, prendi il ragazzo, tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Avete visto? Dio udì il pianto di Agar e di Ismaele, rinnovò le promesse fatte anni prima e si prese cura di loro. Addirittura la storia ci ha fatto vedere lo sviluppo della loro vita. Insomma, alla fine del racconto, Dio fece per Agar e Ismaele ciò che avrebbe dovuto fare Abramo, ovvero prendersi cura di loro come un marito e un padre avrebbe dovuto fare. Ora, cosa possiamo concludere? Deduciamo che Dio approvò le scelte di Abramo? No. Come detto, il modo in cui la società umana si sviluppò dopo il peccato dell'uomo portava problemi allora come ne porta oggi e come ne porterà in futuro. Perché Dio non disse nulla per fermare Abramo e Sara quando scelsero di percorrere la strada della poligamia con Agar? Io credo che la vera domanda da fare sia: ma perché avrebbe dovuto farlo? Quando tu, dico tu che mi ascolti, decidi di fare qualcosa di sbagliato, oggi Dio ti ferma sempre? Come dicevo all'inizio, a differenza di quanto molti si aspettano, nella Bibbia Dio non interviene continuamente per insegnare, correggere o punire le persone. Nella Bibbia, fin dalle prime pagine, dopo il peccato, troviamo invece l'essere umano che cerca la sua strada in questo mondo, senza preoccuparsi di ciò che Dio vuole o non vuole. Nei primi 11 capitoli di Genesi troviamo pochissimi uomini che hanno una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra, mentre vediamo che l'idolatria cresce piuttosto in fretta. Fino al momento in cui Dio chiamò Abramo con l'obiettivo di preparare un popolo da cui verrà poi Gesù, il Salvatore del mondo, gli interventi di Dio che troviamo tra le pagine della Bibbia, sono stati rari e piuttosto mirati ad arginare la continua decadenza dell'uomo, decadenza che però non si è mai arrestata. Insomma, forse non ci avete mai pensato, ma per la maggior parte del tempo, nell'antichità, le cose andavano esattamente come oggi. Oggi, come allora, gli esseri umani gestiscono questo pianeta e le loro vite come ritengono meglio, organizzano le loro società, le loro nazioni, le loro leggi, senza preoccuparsi di Dio. E se una legge fatta da uomini non dovesse incontrare il gradimento di Dio, non arriva di certo un fulmine dal cielo. In un certo senso, l'età presente è il tempo in cui l'uomo sta dimostrando cosa è in grado di fare senza Dio. Tornando al testo biblico, solo più di 400 anni dopo Abramo, Dio si rivelerà dando una legge vera e propria ad una nazione, Israele, formatasi proprio a partire dalla discendenza di Giacobbe, nipote di Abramo. Quando quella legge fu data ad Israele, c'era già una storia umana lunghissima in cui cose come la poligamia, il divorzio, la schiavitù erano realtà ben radicate nella società umana. La legge si occupò di normare tutte quelle cose, tutelando ad esempio le mogli ripudiate con atto di divorzio, insegnando a trattare i servi come esseri umani, a differenza di quanto accadeva presso altri popoli, tutelando le mogli meno amate e i loro figli in una famiglia poligamica, e così via. Ma la legge di Mosè non aveva lo scopo di risolvere tutti i problemi dell'umanità causati dal peccato. Essa serviva a istruire, formare, proteggere il popolo di Israele fino alla pienezza dei tempi in cui il Messia, che noi sappiamo essere Gesù, si sarebbe manifestato proprio a partire da quel popolo. Cosa avrebbe dovuto fare Dio in Israele? Pensiamoci. Dopo l'uscita dall'Egitto, Israele era pieno di famiglie poligamiche e di mogli ripudiate. Dio doveva fare abolire quei matrimoni frantumando la società, lasciando in mezzo alla strada una quantità enorme di donne e bambini che non avevano colpa? Cosa che poi qualcuno fece in seguito, forse sbagliando. La legge data attraverso Mosè tutelò invece le mogli meno amate
in un matrimonio poligamico e i loro figli, che altrimenti sarebbero stati certamente sfavoriti, proprio come era accaduto ad Agar ed Ismaele. Rispondendo ai farisei in Matteo capitolo 19 versetto 8, Gesù confermò che nella legge ci sono norme che non rappresentavano assolutamente l'ideale di Dio per l'uomo, ma servivano a tamponare la società israelitica corrotta dal peccato al pari di tutti gli altri popoli. Disse Gesù: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Da principio non era così. Vedete, ce ne sono tante di cose, anche oggi, nella nostra società, che non rientrano nei progetti originari di Dio. Dio permise ad Abramo di prendersi Agar come concubina? Beh, se per questo lo fecero anche tanti altri personaggi illustri in Israele, come Davide, Salomone, fecero anche peggio di lui. Non arrivò un fulmine dal cielo? No, se per questo state tranquilli, perché non arriverà neanche oggi se qualcuno di voi decidesse di avere un paio di mogli. Al più, vi perseguirà la legge italiana se venite scoperti. E allora? Beh, il fatto è che questo non ci dice che Dio gradisce queste cose. Ci dice solo che Dio è paziente con l'umanità. La storia di Abramo, come tante altre storie della Bibbia, ci mostra proprio la pazienza e l'amore di Dio. Dio nella sua grazia ha portato avanti i suoi piani, utilizzando strumenti imperfetti, quali siamo anche noi. Lo scopo di Dio con Abramo era quello di formare una nazione da cui sarebbe venuto il Salvatore del mondo. E vi dico una cosa, ha funzionato. È esattamente ciò che è accaduto, nonostante la totale inadeguatezza di Abramo, di Sara, ma anche di Giacobbe e di Davide stesso e di tanti altri. Ed è proprio questo il messaggio della Bibbia. Tutti, dico proprio tutti, abbiamo bisogno di Dio. Tutti abbiamo bisogno di Gesù. Tutti abbiamo bisogno di redenzione, perché l'ingiustizia che governa questo pianeta è lì a dimostrare ogni giorno che da soli facciamo solo pasticci. Quante Agar sofferenti ci sono ancora oggi? Dio non interviene direttamente per risolvere i problemi causati dall'uomo, ma vuole cambiare le nostre vite attraverso il suo spirito, affinché siamo noi ad intervenire, a soccorrere il debole, a combattere l'ingiustizia. Quanto pare, guardando il mondo in cui viviamo, se non cerchiamo la sua guida e il suo aiuto, non sembra che riusciamo ad ottenere grandi risultati. Il Re Gesù ha affidato alla sua comunità, la Chiesa, oggi il compito di essere luce in questo mondo, in attesa del suo ritorno. Quando il Re Gesù tornerà, vedremo finalmente cosa significa vivere in un mondo giusto. Vuoi fare parte di questo progetto di Gesù? Beh, allora credi in Gesù e in ciò che ha fatto per i tuoi peccati, per la tua redenzione. Se hai sete di giustizia, diceva Gesù, hai proprio bisogno di andare a Lui, perché la tua sete sarà soddisfatta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 14. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome del suo padre scritto sulle loro fronti. E udì una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono, e la voce che udì era come suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe, e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non che quei 444.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque va. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello, e nella bocca loro non è stata provata menzogna. Sono irreprensibili. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitavano sulla terra, ed ogni nazione, tribù e lingua e popolo, e diceva con gran voce: «Temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque». Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione». E un terzo angelo, tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce: «Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro dal calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono». E vidi, ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola assiso uno simile a un figliuolo d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. E un altro angelo uscì dal tempio gridando con gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: «Metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è giunta, perché la messe della terra è ben matura». E colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. E un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo, che aveva podestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò con gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: «Metti mano alla tua falce tagliente, e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le uve son mature». E l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uve nel grantino dell'ira di Dio. E il tino fu calato fuori della città, e dal tino uscì del sangue che giungeva sino ai freni dei cavalli, per una distesa di 1600 stadi.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30. tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancate!

Non molto tempo fa andai a parlare in una chiesa nello stato dell'Indiana. Uno dei pastori venne a prendermi all'aeroporto, mi accompagnò alla sua auto e mi portò per la rigogliosa campagna estiva. Mentre parlavamo della sua chiesa, davo frequenti occhiate ai bellissimi campi che attraversavamo. Commentai la bellezza della zona, grandi estensioni coltivate, campi ricchi di ogni genere di ortaggi. La campagna sembrava particolarmente produttiva. «Non è sempre stato così», rispose il mio autista. «Un tempo c'era solo palude». Ascoltai attentamente il pastore che continuò a descrivere come un fiume straripasse ogni primavera, rendendo tutta quella buona terra inutilizzabile. Per affrontare quel problema annuale, le autorità dell'Indiana intrapresero un grandioso progetto per edificare argini più alti in tutta quella zona così soggetta alle inondazioni. Le acque del fiume vennero quindi controllate e incanalate, liberando vaste zone di terra molto fertile. Paragonò ciò che era accaduto in quella regione all'amore di Dio nella nostra vita. Citò le parole ispirate di Paolo: «L'amore di Cristo ci costringe». Costringere significa anche comprimere qualcosa affinché sia spinto in avanti. Quando il fiume venne compresso da ogni lato da argini più alti e rinforzati, il flusso dell'acqua fu costretto entro certi limiti e ciò consentì di ottenere terra più produttiva. «Avviene lo stesso con noi», continuò. A volte Dio, nel suo amore, permette delle circostanze che sembrano comprimerci da ogni parte, alti argini di cemento, situazioni che paiono pareti nelle quali ci sentiamo intrappolati. Tuttavia, Dio permette che noi subiamo queste pressioni per spingerci, per spronarci e renderci più attivi e produttivi. Anche se può non piacerci, le prove ci comprimono e ci spingono in una direzione migliore, la direzione che Dio vuole che prendiamo. Non ho mai dimenticato questa immagine. Il Signore me la fa tornare in mente nelle occasioni in cui le pareti del mio mondo sembrano stringermi da ogni parte. È lo stesso per te oggi? Ti senti barricato e spinto da ogni parte? Non è possibile che il Signore stia iniziando a comprimerti perché vuole spingerti in avanti? Non potrebbe essere che le difficoltà che stai sperimentando siano prove dell'amore costrittivo di Cristo? Forse la tua vita non è stata così produttiva come avrebbe dovuto essere. Stai vagando senza meta e avverti di aver sprecato tempo e energia. Invece di un ricco campo di grano, ti senti una palude stagnante. Ringrazia Dio per la sua sovrana intrusione nella tua vita. Ringrazialo perché ti ama troppo per lasciarti vagare e sprecare il tuo tempo e la tua energia. Le circostanze nelle quali ti trovi, persino quelle che costringono da ogni lato, rientrano nel suo glorioso piano. È un piano che serve a rendere la tua vita più produttiva di quanto tu possa immaginare. Questa è un'opera di edilizia divina al massimo livello.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Isobel Kuhn, dopo aver abbandonato la verità per seguire le teorie del liberalismo e del modernismo, ha una profonda crisi in seguito alla quale impara a conoscere Dio nella sua realtà e si dedica interamente a Lui. Nonostante l'ostilità della madre e del fratello, si iscrive all'istituto biblico Moody col desiderio di prepararsi per essere missionaria in Cina. Là trascorrerà poi circa 20 anni lavorando col marito fra le tribù Lisu. All'istituto biblico Isabella conosce John Kuhn, colui che un giorno diverrà suo marito. Nella puntata che vi presentiamo adesso, Isabel racconta alcune esperienze fatte nel periodo trascorso all'istituto biblico.

0: trascorsi 2 anni e 4 mesi all'Istituto Biblico Moody ed essi furono ricchi di benedizioni, ma l'insegnamento maggiore lo ricavai dai vari lavori pratici. Ogni studente riceveva 1 o più compiti settimanali che venivano cambiati ogni trimestre. Così ve ne era sempre una grande varietà. Le lezioni nelle scuole domenicali e le visite negli ospedali e nelle prigioni erano considerate più facili ed il Signore mi fece iniziare con quel lavoro. Mi fu infatti assegnato l'insegnamento ad una scuola domenicale e durante la settimana la visita dei bassifondi nel quartiere italiano. Svolsi questo lavoro sotto la guida di Ethel Thompson, detta anche Tommy, una studentessa del secondo anno. Quando mi presentai da lei per la prima volta per chiedere delle istruzioni, essa mi disse: «Credo sia meglio parlare subito dell'incarico che ci è stato dato. Lavoreremo nel quartiere italiano che si trova in una zona affidata alla cura di un centro comunitario. La domenica ci occuperemo della scuola domenicale per i più piccoli ed avremo piena libertà di predicare l'Evangelo. Pensano che i piccoli non possano essere danneggiati dalla nostra predicazione. Dico questo perché il pastore del centro è un modernista che la domenica organizza balli e feste invece di parlare di Dio. Questa sarà veramente la nostra difficoltà più grande ed il lato più scoraggiante del nostro lavoro. Durante la settimana visiteremo le case, per la maggior parte sono case operaie. Busseremo alle porte e presenteremo il nostro messaggio. Si tratta di povera gente. Vi sono state delle conversioni. Personalmente credo che questo lavoro richieda la preghiera più che qualsiasi altra cosa». Ricordando quello che mi aveva insegnato il dottor Fraser a proposito della preghiera nel servizio del cristiano, risposi con prontezza: «Oh, ma anch'io credo nella preghiera. Per me sarebbe una gioia venire ogni giorno qui nella sua camera a trascorrere qualche momento di preghiera con lei. Che ne dice?» Ella accolse con gioia la proposta. Così, ogni giorno per mezz'ora, pregavamo insieme. La domenica Tommy mi condusse al centro comunitario e mi presentò al pastore come la nuova aiutante. Egli ci invitò a pranzo a casa sua. Così rimanemmo al culto del mattino e ascoltammo uno dei suoi soliti sermoni. Verteva sul coraggio, sugli alti ideali e su altri simili saggi di eloquenza, ma non vi era nessun messaggio che potesse dare una vita nuova agli ascoltatori. Nel corso del pranzo ci disse con aria di protezione:
1: «Sapete, ragazze mie, anch'io un tempo avevo la vostra fede. Basti dire che ho frequentato, come voi, l'istituto biblico, ma dopo aver preso il diploma sono andato in un seminario dove ho imparato che nessuno ormai crede più a quelle vecchie storie. Al seminario ho perso la fede, come dite voi. Però, per una ragione o per l'altra, il nostro liberalismo non sprona la gente, come invece sembra fare l'insegnamento dell'istituto biblico. Allora, quando ho scoperto che il lavoro qui era assolutamente morto, ho pensato di farmi mandare un paio di studenti dell'istituto, che oltretutto lavorano gratis, perché possano così ravvivare l'interesse della gente di qui. Voi attirerete la gente, noi ne faremo una buona comunità».
0: Trattenemmo a stento il commento che c'era salito alle labbra. Ed io dissi invece: «Questo è molto strano, signore. Lei si è allontanato dalla vecchia fede ed io invece vi ho fatto ritorno, allontanandomi dal liberalismo. Quando ero all'università, persi la mia fede in Dio, feci delle ricerche personali in materia ed ora sono convinta che Dio esiste e che soltanto per mezzo della fede nel potere redentore del sangue di Cristo noi possiamo avere accesso a Lui ed ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. Siamo bene in contrasto, lei e Dio. Lei è entrato nelle pianure nebbiose ed io invece ne sono uscita ed ho ritrovato la via alta». Il pastore sembrò emozionarsi, mi assediò di domande con un tono sarcastico e polemico che tuttavia tradiva un profondo interesse. Tommy se ne stava seduta in silenzio e in silenzio pregava. Quando tornammo a casa, essa mi disse: «Credo che Dio abbia già cominciato a rispondere alle nostre preghiere, facendo sì che una delle due aiutanti fosse stata un tempo sotto l'influenza del movimento liberale. Mentre parlavi ho osservato il suo volto e sono certa che molte delle tue parole hanno avuto effetto su di lui, per quanto fosse troppo orgoglioso per ammetterlo. Io credo ora che il Signore riporterà il pastore alla fede di un tempo. Dobbiamo aggiungere questa richiesta nella nostra preghiera quotidiana». Tommy era per me una compagna preziosa. Le visite nelle case operaie scure e sporche, con le scale malsicure e le tubature difettose che le rendevano umide e maleodoranti, erano desolanti e mi avrebbero terrorizzata se Tommy non avesse accompagnato ogni avventura ed ogni ammaccatura che ci capitasse di prenderci con un allegro commento o con qualche osservazione talmente acuta e appropriata che finiva sempre col farmi salire agli occhi le lacrime per il gran ridere, invece che per il disgusto o l'indignazione. Inoltre era sempre lei che affrontava l'urto del primo attacco. Era abilissima nell'avvicinare le persone e a prendere contatto con loro. Riusciva sempre a farsi ascoltare e quasi ogni giorno qualche anima giungeva a considerare Cristo come Salvatore. Fu lei che mi insegnò che l'unico modo di avvicinarsi alla gente per attirarla a Cristo è amarla. L'opera di Dio si poté vedere anche nella scuola domenicale, dedicata all'insegnamento ai bambini. Essi presero a chiedere al Signore Gesù di entrare nei loro cuori. Quanto al pastore, si mostrava pieno di interesse o di indifferenza a seconda dei casi. Pregammo per lui con tutte le nostre forze. La Tommy, che faceva spiritose osservazioni lungo i corridoi bui delle case operaie, era alquanto diversa dalla Tommy che in ginocchio pregava per la salvezza delle anime. Udendo i suoi moti di spirito, mai si sarebbero supposte le sue lacrime e le sue suppliche appassionate per la liberazione delle anime imprigionate dal peccato. Durante il secondo trimestre mi ammalai, così non potei continuare a lavorare con Tommy. Alla fine del trimestre lei ottenne il diploma e partì per il Messico. Ma prima che partisse avemmo una meravigliosa sorpresa. Il pastore venne a farci una visita. Appariva molto cambiato e il suo volto era illuminato da una luce che non vi avevamo mai vista prima.
1: Volevo farvi sapere che Dio ha risposto alle vostre preghiere per me. Sono ritornato a Lui. È stata una lotta dura perché, come avevate osservato, il mio orgoglio si rifiutava di essere crocifisso con Cristo. Man mano che le settimane passavano vedevo sempre più chiaramente che la parola che voi predicavate era la potenza di Dio che dà la salvezza. La vostra predicazione trasformava la vita delle persone, mentre nessuno veniva cambiato da quello che predicavo io. Così mi sono umiliato davanti a Dio e ho cominciato a predicare la croce di Cristo quale unico mezzo di salvezza e il sangue del Redentore quale unica propiziazione per i nostri peccati. Feci cessare anche le feste da ballo, ma la cosa non è piaciuta ad alcuni membri della comunità che mi hanno licenziato. Ma mi trasferirò con la mia famiglia in una piccola chiesa di campagna e là potrò predicare la verità.
0: Ci disse questo con gli occhi pieni di lacrime e noi, col cuore colmo di gioia, ci separammo da lui.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ancora una volta, ad Ha letto il libro più letto? Ha letto, hai letto, hai letto. Ecco, cominciamo bene, perché sennò Sennò che mi fai? Niente, stiamo insieme per altri 30 minuti. Un'altra mezz'oretta, abbassiamo questa musica, grazie. Un'altra mezz'ora in compagnia della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, in compagnia del confusionario Maurizio, che ancora una volta le papere se le mangia, se le cucina, se le fa a pranzo, cena e colazione. Ma come dico sempre, è l'emozione di essere insieme, La famiglia sta crescendo, devo dire, Eh sì. A giudicare dalla corrispondenza, sempre in ascesa, il che chiaramente ci fa molto molto piacere. Quindi procediamo impavidi, sempre più numerosi, alla scoperta del libro dell'Esodo. Infatti, sono già diverse trasmissioni che stiamo alle prese con questo importante, interessante libro. Siamo anche arrivati alla fine, alla conclusione di quella che era una miniserie. Ho sempre detto che erano 5 capitoli, invece poi abbiamo scoperto che erano 6. Dal 25esimo al 31esimo capitolo del libro dell'Esodo abbiamo visto, stiamo tuttora vedendo, delle regole, delle direttive che Dio dà al popolo di Israele attraverso Mosè. Siamo arrivati quindi all'ultima parte di questa miniserie e potremo poi riprendere il normale corso degli eventi con il capitolo 32.

Il capitolo 31 è abbastanza cortino, quindi vorrei leggertelo perché è interessante, chiaramente come tutti gli altri, e ci sono anche qui importanti lezioni e principi dei quali possiamo far tesoro. È da un po' di tempo che non sentiamo più la sigla della lettura, quindi perché non invitarla a tenerci compagnia? Eccola qua.

Ricordo che stiamo assistendo ad un dialogo, una conversazione. Siamo i testimoni silenziosi di un incontro fra Dio e Mosè sul monte Sinai. Il Signore disse ancora a Mosè: «Ho scelto Bezalel, l'ho riempito del mio spirito per renderlo abile ed intelligente, capace in ogni genere di lavoro. Egli sa fare progetti ed eseguirli in oro, argento e rame. Egli sa intagliare le pietre da incastonare, sa scolpire il legno, sa realizzare ogni genere di lavoro. Come compagno gli ho assegnato Oliab. Inoltre ho reso capaci tutti gli artigiani perché possano eseguire quanto ti ho comandato di fare. La tenda dell'incontro, l'arca con le tavole dei miei insegnamenti, il coperchio per l'arca e tutti gli accessori della tenda, la tavola dei pani con i suoi accessori, il candelabro d'oro puro con i suoi accessori, l'altare per l'incenso, l'altare dei sacrifici con tutti i suoi accessori, la vasca e il suo piedestallo, gli abiti liturgici, gli abiti sacri che Aaron e i suoi figli indosseranno per esercitare il loro sacerdozio, l'olio per le consacrazioni e l'incenso profumato per il luogo santo. Essi eseguiranno ogni cosa secondo le istruzioni che ti ho dato. Poi, continuando, Dio dice a Mosè: rivolgiti agli israeliti e di loro: dovrete rispettare il sabato. È un segno del legame che c'è tra me e voi per tutte le generazioni. Così riconoscerete che sono stato io a scegliervi. Rispettate dunque il sabato, perché per voi è un giorno sacro. Chi non lo rispetterà e lavora in giorno di sabato sarà escluso dalla comunità e messo a morte. Per 6 giorni si può lavorare, ma il 7° giorno è sabato, giorno di riposo, consacrato a me. Chi lavora in giorno di sabato sarà messo a morte. Gli israeliti dovranno rispettare il riposo del sabato per tutte le generazioni. Per sempre questo giorno sarà un segno del legame che c'è tra me e gli israeliti. Io ho fatto il cielo e la terra in 6 giorni, ma nel 7° ho smesso il lavoro e mi sono riposato. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 2 tavole dei suoi insegnamenti. Erano 2 tavole di pietra, scritte da Dio stesso.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre, d'altra parte a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta, grazie per averci scelti.

All'apparenza potrebbe sembrare che questo capitolo 31 non ha nulla a che vedere con quanto l'ha preceduto, cioè tutte le questioni riguardanti il tabernacolo, ma non è così. In realtà abbiamo ora solo un intervallo fra le istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo, quella famosa tenda di cui abbiamo tanto parlato negli incontri precedenti, e la promulgazione della legge. Tieni presente che Mosè passò molto tempo sul monte Sinai per ricevere tutte queste istruzioni. Nel frattempo gli israeliti, come vedremo, cominciarono ben presto ad essere impazienti. Aspettavano Mosè che non arrivava mai. Si sarà perso? Ha deciso forse di fare l'eremita per il resto della sua vita? Non verrà più da noi? Chissà. Rimanendo comunque con il capitolo 31, vediamo che esso ci parla in particolare di artigiani, di operai che realizzarono in pratica il tabernacolo. In modo particolare si parla, o viene menzionato perlomeno, un uomo, una persona dotata da Dio di fare oggetti vari, in modo particolare quegli oggetti più preziosi, più complicati. Come abbiamo letto, questa persona scelta da Dio probabilmente era già una persona abbastanza capace, ma sotto l'impulso dello Spirito di Dio, ripieno dello Spirito di Dio, come dice il testo, questo artigiano già bravo, già creativo, divenne un artista per eccellenza, un genio. E non solo poteva lavorare per conto proprio, ma sembra che fosse anche un po' un caposquadra, perché non era solo lui a lavorare, c'erano naturalmente altre persone. Era un po' troppo lavoro per una persona sola. Sta di fatto che comunque questo Bezalel, figlio di un certo Uri e nipote di un certo Cur della tribù di Giuda, sapeva fare tantissime cose. Sapeva eseguire progetti in oro, in argento, in rame, sapeva intagliare pietre preziose, sapeva scolpire il legno, sapeva realizzare ogni genere di lavoro. Inoltre sapeva anche come confezionare la tenda dell'incontro, era fatta di lino e tutte le altre cose che abbiamo visto negli incontri precedenti. Il candelabro d'oro, quel bellissimo, deve essere stato in qualcosa di stupendo, un pezzo di 35 kg d'oro, oro massiccio, immagina 7 braccia, 7 rami di mandorlo con fiori e bulbi e petali, eccetera, eccetera. Deve essere veramente stato qualcosa di stupendo. E poi c'erano i vari altari, l'altare per l'incenso, l'altare dei sacrifici e tutti i vari accessori e suppellettili. Tutte queste cose questo Bezalel avrebbe dovuto fare, costruire, intagliare, fondere e così via. Qui vediamo un principio molto importante, molto interessante. Come vedi, anche qui c'è un tesoro da scoprire. Dio dice: l'ho riempito del mio spirito per renderlo abile ed intelligente, capace in ogni genere di lavoro. Nel Nuovo Testamento si parla dello stesso principio, della pienezza dello Spirito Santo. Ora, senza scendere troppo nei particolari, perché è un argomento abbastanza complesso e potrebbe prendere non solo un programma, ma una decina di programmi. In estrema sintesi, la pienezza dello Spirito significa che Dio, Spirito Santo, Dio nella persona dello Spirito Santo, abita, dimora nella vita di una persona, di un cristiano, di una persona che ha riposto la propria vita, la propria fiducia in Dio attraverso suo Figlio Gesù Cristo, e Dio in un certo senso prende residenza nella vita di quella persona.
non diventa padrone, un padrone ossessivo, despota, nella maniera più assoluta. In un modo molto profondo diventa invece un papà. E attraverso lo Spirito Santo, attraverso la persona dello Spirito Santo, attraverso la sua dolcezza, attraverso la sua guida, il cristiano viene reso capace di fare cose che normalmente non sarebbe capace di fare. Queste attività che vanno al di là dei suoi talenti normali, naturali, si chiamano doni. Nel caso di Bezalel, lo Spirito di Dio rende quest'uomo capace di fare cose che vanno al di là delle sue capacità naturali. Ripeto, molto probabilmente questo Bezalel deve essere stato un artigiano di prima categoria. Ma pur essendo stato così bravo, probabilmente non avrebbe potuto assolvere a tutti i compiti che Dio invece adesso gli affidava. Ecco perché aveva bisogno della pienezza dello Spirito Santo. Lo stesso principio è valido per ogni cristiano oggi. Per esempio, quello che io sto facendo in questo momento, spiegare la Bibbia, cercare di interpretare, di spiegare a te, prima devo naturalmente capirla io, devo leggerla io, devo studiarla io per conto mio, altrimenti come potrai mai condividere con qualcuno quello che ho scoperto, quello che ho studiato, quello che ho visto. Normalmente io non sono un insegnante, non ho mai fatto lezioni di pedagogia, non sono mai andato a scuola per imparare come essere un insegnante. Ho fatto studi di teologia, senz'altro. Ma arriva il momento in cui Dio, Spirito Santo, mi rende capace, al di là delle mie doti normali, naturali, di fare qualcosa che normalmente, ripeto, non potrei fare. La differenza fra il talento naturale e il dono spirituale, il dono dello Spirito Santo, sta nel fatto che il dono dello Spirito sopravviene in un secondo momento nella vita di una persona, quando lui o lei ha abbandonato la propria vita a Gesù Cristo, al Figlio di Dio. Inoltre, il dono spirituale non viene esercitato per proprio profitto, con un senso di egoismo, per accrescere la propria credibilità o chissà cosa, ma il dono spirituale va esercitato per il beneficio altrui e per onorare il nome di colui che ha dato questo dono, cioè Dio stesso, nella persona dello Spirito Santo. Spero di non averti complicato troppo le cose. Ho cercato di essere breve, succinto e il più chiaro possibile. Spero di esserci riuscito. Concediamoci un'altra pausa musicale, diamoci tempo di assimilare tutto questo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. La seconda ed ultima parte del 31° capitolo ha a che vedere con il giorno del riposo, il giorno del sabato. Ora molti dicono, ma a noi questo non ci interessa un granché, insomma, in fondo noi non osserviamo il sabato, tutto al più osserviamo la domenica. E poi, insomma, ormai con la vita moderna così com'è, cosa vuoi riposarti? Tante le volte il lunedì mattina vado al lavoro, sono più stanco del sabato, del venerdì precedente, quindi figurati. Vorrei dire un paio di cosine, molto brevemente perché il tempo...

al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che la disposizione che Dio dà, il comandamento che Dio dà dell'osservazione del sabato, si riferisce al popolo di Israele. Gli israeliti dovranno rispettare il riposo del sabato per tutte le generazioni, dice Dio. Gli israeliti. Dice, ma quando è avvenuto il cambiamento? Non è avvenuto nessun cambiamento. I cristiani hanno cominciato ad osservare la domenica come giorno di riposo perché quello è stato il giorno della resurrezione, un nuovo inizio, una nuova vita. Quindi, in un certo senso possiamo dire che Israele è tenuto ad osservare il sabato. Il giudeo, l'ebreo che non crede nel Messia, deve, è tenuto, se ci tiene alla propria ebraicità, scusami se mi invento la parola, deve continuare ad osservare il sabato. Il cristiano è tenuto ad osservare la domenica come giorno di riposo, il che non significa starsene a letto tutto il giorno, ma significa ricordarsi dell'Iddio creatore dei cieli e della terra, di colui che ha reso possibile la nostra stessa esistenza.

Ebbene sì, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, è scivolato via. Come sempre, con tutta sincerità, ti lascio con un forte abbraccio e un appuntamento alla prossima passeggiata. A risentirci presto. Ciao e grazie.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E Mario Pieri vi dà subito il benvenuto. Allora, cosa vi offrirà il programma Contrappunti di oggi? Beh, presto detto, fra pochissimo inizieremo con una rubrica riservata alla bellezza, belli fuori e soprattutto belli dentro. Poi ancora andremo a incontrare oggi con questa breve rubrica che troviamo di tanto in tanto qui nel nostro programma.

La rubrica incontri, andremo appunto ad incontrare un profumo vecchio di 2000 anni. E ancora Carlo Bertinelli, ospite del programma di oggi, ci farà compagnia con un'altra delle sue interessanti considerazioni. Ma ovviamente il programma Contrappunti non termina qui, la musica farà da contrappunto a queste rubriche, la musica gospel sia italiana che straniera, musica cristiana contemporanea. Oggi però cominciamo non con la musica come facciamo sempre o quasi sempre, ma con la nostra prima rubrica. Allora amici, buon ascolto, mi raccomando, restate con me, ci faremo buona compagnia a vicenda. Ecco, che cos'è la bellezza? Una domanda a cui nessuno ha ancora saputo dare una risposta convincente. Perché, come sappiamo, il bello non è solo qualcosa di personale, ma dipende anche dalla cultura in cui si vive. Per esempio, in certe popolazioni dell'Africa, le donne, per diventare attraenti, deformano le loro labbra fin da piccole, inserendovi dei piattelli di legno via via sempre più grandi, fino a trasformarle in una sorta di collana di carne che a noi appare abbastanza rivoltante. Ecco, ogni cultura ha avuto e ha modelli diversi. Recenti esperimenti psicologici hanno evidenziato che la simmetria, ad esempio, dei lineamenti è un elemento importante nel giudicare un volto bello. Lo si è visto mostrando a un gruppo di studenti foto truccate dove le due metà del viso erano speculari. E questi volti simmetrici erano preferiti rispetto invece alle immagini normali. Un nuovo esperimento ha aggiunto un altro tocco al concetto di bellezza, quello della personalità. Sono state mostrate a degli studenti foto di uomini e di donne. A un gruppo veniva chiesto di giudicare la loro bellezza solo in base all'immagine fisica. All'altro gruppo invece venivano anche date informazioni fantasiose sulla personalità dei personaggi e attribuendo così di volta in volta a questi personaggi qualità positive come ad esempio simpatia, intelligenza e a volte anche qualità negative. E i volontari che dovevano giudicare solo la bellezza fisica, erano influenzati da queste descrizioni e vedevano i volti appunto in modo diverso. In un certo senso le informazioni ricevute rendevano un viso più o meno bello. Ecco, banalizzando, se Arthur Miller fosse stato un anonimo impiegato anziché un grande drammaturgo, probabilmente Marilyn non si sarebbe innamorata di lui. Oppure, se anche l'attore più famoso e più bello che avete in mente, ecco, se fosse invece giù il benzinaio sotto casa, ecco, molto probabilmente avrebbe meno fascino. Analogamente, una donna bella ma insipida annebbia la sua bellezza, mentre una donna invece brillante ci appare più attraente. Ecco, si dice che l'importante è essere belli dentro. È una forma di consolazione, ma gli esperimenti mostrano che questa affermazione ha un fondamento di verità.

Una bella canzone di Jill Phillips, si intitola I Am, Io Sono, una canzone che Jill ha scritto, dice, in modo diverso da tutte le altre canzoni. Era da sola, in macchina, scoraggiata, quando le sono venute in mente le parole e la musica di questa canzone. Ecco, e dice ancora che sa che questa canzone è un dono di Dio che serve a consolarla, perché le ricorda le promesse che il Signore ha fatto, e ogni volta che la canta sente sollievo, perché la sua pace manda in frantumi tutte le sue paure segrete.

0: 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Ecco, abbiamo prima parlato di bellezza, la bellezza perlomeno quella esteriore, sicuramente legata alla cosmesi, ai profumi. E adesso in questo piccolo spazio andiamo a incontrare, per così dire, un profumo vecchio di 2000 anni, o meglio, andiamo a incontrare i personaggi che ruotano attorno a questo profumo. Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone, quello che era stato lebbroso. Mentre era a tavola, venne una donna con un vasetto di alabastro pieno di un profumo molto prezioso, nardo purissimo. La donna ruppe il vasetto e versò il profumo sulla testa di Gesù. Questo ci narra il Vangelo di Marco al capitolo 14. Ecco, i giochi sono fatti. Gesù è già entrato in Gerusalemme, ha già cacciato i mercanti dal Tempio ed è chiaro che corre enormi rischi. È risoluto, diverse volte ha tentato di parlarne con i suoi discepoli per prepararli, ma non è stato compreso. A Betania è al sicuro per la notte. Ecco allora che arriva una donna, versa un preziosissimo profumo sul capo di Gesù. I commensali quantificano subito, ecco, buttati 300 giorni di stipendio. E in più la donna ha sfidato le convenzioni, rompendo nel pasto degli uomini. I discepoli poi si ribellano, loro conoscono molto bene Gesù, sanno che non può accettare che la sua persona venga messa prima dei poveri. Lui che si è anche privato del cibo per compiere il suo lavoro, che non si è risparmiato un attimo, che ha sempre predicato e vissuto al servizio degli altri. Ecco, come potrebbe adesso accettare uno spreco simile? Il loro atteggiamento ostile si fa esplicito nei confronti della donna. E a Gesù resta l'imbarazzante compito di difenderla. E lo fa con molta decisione, senza mezzi termini. Addirittura, ecco, le attribuisce un ruolo profetico. Perché? Ecco, la spiegazione più semplice e forse anche la più scandalosa. Quel profumo era davvero buono, faceva davvero piacere. Faceva piacere l'attenzione, il gesto, il valore simbolico, ma anche la materialità di quest'olio. Olio estratto da una pianta indiana che cresce sulle pendici dell'Himalaya, lavorato e trasportato con ogni cura, e ora lì con la sua inusitata fragranza. Ecco, quella donna aveva forse pensato che in quel momento Gesù aveva bisogno di questo gesto, aveva capito la sua necessità molto umana di conforto? Ecco, le era sembrato giusto tradurre il suo pensiero in un'azione, per quello che poteva fare, come lo sapeva fare. E quel gesto assume allora un alto valore simbolico. Gesù è veramente il Cristo. La sua fede, la comprensione della situazione e il suo amore, ecco, l'hanno spinta ad agire concretamente. La donna coglie il senso del momento che Gesù sta vivendo e ha saputo tradurre così il suo amore nei confronti appunto di Gesù in un gesto significativo. Molti commentatori s'affrettano a spiegarci che la donna era inconsapevole, e può anche essere così, può darsi benissimo che lei stessa non si rendesse pienamente conto della portata e delle implicazioni di questo gesto. Spesso i profeti sono stati chiamati a compiere gesti e a proclamare messaggi la cui portata globale sfugge a loro stessi. A loro veniva chiesto di fare una parte. Il disegno complessivo rimaneva invece nelle mani di Dio, come in lui era nascosto il senso vero della storia. Il giudizio di Gesù sulla donna è comunque inequivocabile. Questa donna, dice Gesù, ha saputo fare la cosa giusta, ha fatto tutto quanto era in suo potere, ha compiuto un gesto profetico. E i discepoli si scandalizzano, pensano, se si accettano cose del genere saltano tutte le regole, e ancora una volta difendono con vigore quelle che sono le loro sicurezze, il loro sistema etico, la loro teologia e la loro salda ed esperta religiosità. E lo fanno anche andando contro Gesù.

Montisci, il brano si intitola Con Dio. Fra poco, vi ricordo, vi lascerò in compagnia del nostro ospite di oggi, Carlo Bertinelli. Intanto Albino Montisci.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Bene, andiamo avanti, lasciamo spazio adesso al nostro ospite di oggi che di tanto in tanto troviamo qui nel nostro programma Contrappunti. Si tratta ancora una volta di Carlo Bertinelli e ci parlerà di un mezzo, un unico mezzo. Sentiamo di cosa si tratta. Vi lascio in sua compagnia, noi come sempre ci risentiamo subito dopo.
3: Chi ha letto, facendone oggetto di meditazione, la vita del Cristo così come la trasmettono gli Evangeli, si sarà accorto di una caratteristica singolare che consiste nelle affermazioni che Gesù ha fatto circa se stesso. Nessun uomo ha mai potuto parlare come lui. Vi sono, è vero, degli uomini che tentano di elevarsi autodefinendosi con parole che trascendono la loro reale capacità. Ma il Cristo, ogni volta che ha richiamato l'attenzione su di sé, lo ha fatto accompagnando il suo dire da una prova tangibile. Per esempio, quando si è definito la luce del mondo, ha dato prova di esserlo guarendo dalla sua infermità un uomo che era cieco dalla nascita. Così, quando ha dichiarato di essere la resurrezione, la vita, ha avallato il suo dire chiamando Lazzaro fuori dalla tomba. E si potrebbero citare altri esempi. L'autenticità delle sue parole è sempre stata dimostrata dai fatti che le hanno accompagnate. Solo il Figlio di Dio poteva definirsi in tale maniera, con tali parole e con tale autorità. In procinto di salire al Calvario, durante gli ultimi trattenimenti con i discepoli, prima della sofferenza e morta alla croce, il Signore Gesù ha ancora una volta indirizzato l'attenzione verso se stesso, dichiarando: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Penso che anche queste parole siano degne della nostra considerazione. Gesù afferma che egli è l'unico mezzo dato agli uomini per accedere al Padre. Alla luce di queste parole crolla l'umano concetto che l'uomo può avvicinarsi a Dio, o meglio giungere a Dio, percorrendo la via della religione o delle buone opere. Ogni altra strada è esclusa. Gesù non è una via, ma è la via. Ed egli ha dimostrato in modo chiaro la fondatezza, la realtà della sua triplice dichiarazione attraverso la sua resurrezione dai morti. L'uomo gli ha dato la morte ed egli è risorto, dimostrando di essere realmente la via nella sua persona, la verità nella sua parola, la vita nel suo spirito. L'ordine di questa triplice dichiarazione non si riferisce a Gesù. Egli è via, verità e vita contemporaneamente. Ma quest'ordine viene indicato per noi uomini. Abbiamo bisogno di conoscere la persona di Gesù come l'unica capace di salvare, ma questo non è sufficiente per possedere la salvezza. È necessario accettare la verità divina, anche se non è piacevole alla nostra natura, che viene giudicata e condannata. Non si può giungere alla salvezza conoscendo Gesù solo in parte. È necessario credere nel valore del sacrificio di Cristo, accettare le sue parole e le sue promesse, ricevere la sua vita in noi. Egli è la via, la verità e la vita. Il cristiano lo deve conoscere come tale. Colui che passa attraverso questa esperienza ha una relazione con Dio che non cesserà mai.

E adesso un altro brano musicale da Clay Cross, B.B. Winans e Bob Charles, I Will Follow Christ, cioè Io Seguirò Cristo.

Veramente una bella canzone quella che stiamo ascoltando, e in poche parole la testimonianza di una persona che ha deciso, dopo aver visto quello che il Signore ha fatto per lui, di seguirlo, di dargli completamente la sua vita. I will follow Christ, io seguirò Cristo.

0: Allora amici, grazie per avermi fatto compagnia anche oggi, mi faccio da parte per il momento in questo spazio e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Si nasce o si diventa figli di Dio? E se lo si diventa, di chi sono figli, quelli appunto che non sono figli di Dio? Ecco, a questa domanda darà risposta Nino Ciniello oggi qui nella rubrica Controluce. Lo farà prendendo spunto da una lettera di una ascoltatrice. Amici, benvenuti alla nostra rubrica. Mario Pieri adesso con voi, assieme a Nino Ciniello di là dal vetro, pronto a dare risposta appunto a questa domanda. Vi lascio subito con lui. Noi, voi e Dio, ci risentiamo al termine del suo intervento. Buon ascolto intanto.
3: Cari amici e amiche di Controluce, nuove, sperotanti e affezionati, pongo alla vostra attenzione una lettera di un'ascoltatrice cattolica, una persona impegnata nel dialogo ecumenico interreligioso della sua città. E il suo scritto è motivato da una frase che in qualche modo ha colpito la sua attenzione, detta da un pastore evangelico durante un programma radiofonico. Leggo uno stralcio della sua lettera. Dice la signora: sono rimasta colpita da una frase del pastore, il quale affermava: figli di Dio non si nasce ma si diventa. So che questa è un'affermazione che si ritrova specialmente nel Vangelo di Giovanni, ma vorrei che mi venisse spiegato di chi sono figli quelli che non sono cristiani. Per me, infatti, tutti gli uomini sono fratelli, figli dell'unico Dio. Ora, ho preso in considerazione questa lettera, ci ho riflettuto su per almeno due motivi che credo siano molto importanti. Il primo, perché questa lettera tocca direttamente una questione di fondo, cioè chi è un cristiano, chi lo rende tale, come si diventa cristiani. Il secondo motivo riguarda un po' i luoghi comuni, le frasi fatte legate al significato dei termini come figli di Dio, cristiani o credenti. Poiché questi termini hanno ormai perso il loro vero e originale significato, sono stati svuotati, a mio avviso, di ogni valore e importanza. Così sono così inflazionati che è quasi consuetudine credere che per la semplice ragione di essere degli esseri umani sia automaticamente dei cristiani. Ora partiamo col chiederci chi è un cristiano. La Bibbia, il nostro riferimento assoluto per rispondere a questa domanda, risponde in diversi modi, ma l'elemento essenziale che è alla base della ricchezza di immagini che la Bibbia utilizza nel presentare un cristiano è la paternità di Dio. Questo è il dato assoluto, il filo conduttore di quando la Bibbia parla e tocca questo tema. Il cristiano, cioè, è una persona che ha Dio come padre. Si può dire questo di ogni uomo, cristiano oppure no? La Bibbia permette una sola risposta: assolutamente no. Il concetto che tutti gli uomini siano figli di Dio non si trova in nessuna parte della Bibbia. Fin dalle sue prime pagine, la Bibbia opera una netta distinzione spirituale fra il genere umano. L'Antico Testamento, per esempio, ci presenta Dio come il padre del suo popolo, cioè la stirpe di Abramo, e non di tutti gli uomini. Quando Mosè si recò in Egitto per chiedere al faraone di liberare gli ebrei, da parte di Dio disse queste parole: Israele è mio figlio, dice l'Eterno, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio. Lo troviamo questo in Esodo 4. Fra Dio e Israele c'era quindi una relazione unica e particolare che non c'era con nessun altro popolo dell'epoca. Anche il Nuovo Testamento, con la venuta di Gesù, non modifica questo stato di cose. Si passa da un'attenzione localistica ed etnica legata al popolo di Israele ad una più universale che riguarda ogni popolo e ogni lingua. Dio però non è il padre di tutti gli uomini, ma solo di quelli che, riconoscendosi peccatori, mettono la loro fiducia nel Signore Gesù come colui che si è caricato del loro peccato e diventano perciò la progenie spirituale di Abramo. Ecco perché l'Apostolo Paolo può dire ai credenti della Galazia: siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Di conseguenza, la condizione di figlio non è uno status, diciamo, universale a cui si accede per nascita naturale, ma è un dono soprannaturale che si riceve credendo in Cristo Gesù come con una scelta personale e cosciente. Lo stato di figli di Dio non solo non si riceve per nascita, ma estendiamo un po' la riflessione, non lo si riceve nemmeno per una scelta fatta da altri, non so, i genitori o i padrini, i tutori, non lo si riceve nemmeno per appartenenza religiosa della famiglia di origine, poiché vengo da una famiglia cristiana, sono anch'io cristiano, né grazie nemmeno a riti religiosi o per un potere di persone ecclesiastiche, ecco, che possono essere preti, pastori, rabbini o qualunque essi siano. Infatti l'apostolo Giovanni, proprio all'inizio del suo Vangelo, chiarisce bene questo fatto quando afferma, leggo dal primo capitolo del suo Vangelo: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli, cioè Dio, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi non è vero, come dice l'ascoltatrice, che tutti gli uomini sono figli di Dio e, di conseguenza, fratelli fra di loro. Se ciò fosse vero, l'Evangelista Giovanni non avrebbe usato il verbo diventare figli di Dio, ma essere figli di Dio. Cosa voglio dire? Si diventa qualcosa perché prima non lo si era. Faccio l'esempio. Io posso diventare un cittadino svizzero, tedesco, acquisendo la cittadinanza di questo paese, quindi diventando, la possibilità di diventare uno svizzero o un tedesco. Questo significa che prima non lo ero. Se tutti alla nascita sono figli di Dio, non c'è bisogno che lo diventino dopo. Non c'è bisogno, come dice l'apostolo Giovanni, che ricevino il Signore Gesù, cioè che credano in Lui. Per Giovanni, come per tutti gli autori del Nuovo Testamento, le cose quindi non stanno in questo modo, sono anzi esattamente il contrario. Tutta l'umanità ed ogni essere umano, dice la Bibbia, per natura è nemico di Dio. Non hai cioè interesse per la sua parola, non ricerca Dio e non lo ama come dovrebbe. Alla nascita siamo tutti delle creature di Dio, in quanto nostro creatore Dio provvede ai nostri bisogni fisici, emotivi, sociali, godiamo dei beni della creazione, ma nessuno può chiamarlo padre e godere di conseguenza la sua amicizia e il suo perdono, a meno che non si riconosce, una persona non riconosce questa sua triste condizione davanti a Dio, non accetta le condizioni del perdono di Dio e non crede nel Signore Gesù come l'unico mezzo per riconciliarsi con Dio e diventare così un suo figlio. In conclusione, diventare figli di Dio è sempre e sarà solo un atto e un dono della grazia di Dio, un atto che la Bibbia chiama adozione. Cosa intendo dire? Se con la fede il credente è posto nella giusta relazione con Dio, cioè egli non è più suo giudice ma il suo salvatore, con l'adozione chi crede entra a far parte della famiglia di Dio. Infatti Padre è il nome con il quale i credenti si rivolgono a Lui, ed essi hanno la libertà di accostarsi a Dio, come dice la Bibbia, con piena fiducia, cioè in qualunque momento, per qualunque cosa, perché la loro nuova condizione di figli adottati è permanentemente sicura. Essa cioè si fonda su un impegno che Dio stesso ha preso nei loro confronti. Ora, se tutto questo è vero, questa panoramica molto veloce dei dati biblici, allora rimane questa domanda della nostra ascoltatrice: di chi sono figli quelli che non sono cristiani? La risposta a questa domanda si può già dedurre da quanto detto finora. Poiché figli di Dio si diventa per fede mediante la grazia di Dio, quelli che coscientemente e personalmente non hanno fatto ancora questa scelta, secondo i termini usati dall'Apostolo Paolo, sono per natura figli d'ira. Questo lo troviamo in Efesini capitolo 2, cioè sono persone sottoposte ancora al giudizio di Dio, sui quali cioè pende la sua giusta ira. Ora mi rendo ben conto che questa verità dell'ira, del giudizio di Dio, persino da uomini di chiesa, è del tutto rifiutata, è considerata roba da medioevo o forse solo per persone bigotte o che hanno qualche problema di ordine spirituale. Si preferisce vedere Dio più come un Dio di amore, un Dio di perdono che è accondiscente a tutto. Ma lo stesso Gesù non nascose questo aspetto del carattere di Dio. Infatti disse: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Evangelo di Giovanni al capitolo 3. Queste parole così chiare e forti valgono per ogni persona di qualsiasi religione, non importa se praticante oppure no. In altre parole, in definitiva, definirsi cristiani, figli di Dio, non è una questione di etichetta, nemmeno di appartenenza religiosa, né per tradizione, ma, come dicevo prima, un dono di Dio ricevuto per fede. Nessuna politica ecclesiastica potrà dichiarare figlio di Dio chi non lo è diventato per grazia di Dio. Secondo le parole di Gesù, il criterio è e rimarrà sempre la fede. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
2: Ringraziamo allora Nino Ciniello, che risentiremo anche nel prossimo numero, e tanto buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Qualcuno ci scrive in sostanza queste parole: mi sento inferiore agli altri e sono un cristiano. Dovrei sentirmi così? Ho forse un complesso di inferiorità? Ebbene, potete sentirvi male a volte, i vostri sentimenti possono essere spiacevoli, ma lasciate che vi dica che non occorre che vi sentite inferiori e non esiste il complesso di inferiorità. Pensiamo semplicemente e chiaramente cosa vi sta veramente accadendo se, come dite, vi sentite inferiore. L'inferiorità non è un'emozione. Le emozioni sono come la paura, la stanchezza, l'ansietà, la felicità, eccetera. Ma l'inferiorità non è un sentimento. Che cos'è l'inferiorità? Chiederete. È un giudizio che avete fatto su voi stessi. Vi siete detti: io sono inferiore. Vi siete giudicato di essere in un modo o nell'altro inferiore agli altri. Sarebbe a dire, sia in basi giuste o sbagliate, per una ragione o l'altra, avete dato un giudizio sulla vostra vita e quel giudizio è: io sono inferiore. Ora vedete, siccome è un giudizio e non un sentimento, e siccome è un'opinione che avete di voi stessi, può essere rimediato. Non potete far niente per sentirvi inferiori, non c'è modo diretto di cambiare i sentimenti, e questo è naturalmente agli errori di molti consulenti d'oggi. Cercano di trattare direttamente con i sentimenti. Per esempio, io vi potrei ora dire: odiate. Uno, due o tre, odiate. Non potete voi improvvisare un sentimento di odio. Non si può improvvisarlo in quel modo. Non potete cambiare le vostre emozioni automaticamente, vedete? Perciò quello che abbiamo qui non è un'emozione, ma è un giudizio sulla vostra vita. Vi siete giudicati inferiori agli altri in uno o più modi, e quel giudizio vi ha portato a sentimenti spiacevoli perché avete pensato: insomma, dovrei essere pari agli altri o dovrei essere superiore agli altri in questo campo e non lo sono. E quindi avete incominciato a sentirvi inquieto su di ciò. Così, vedete, il giudizio vi ha portato alle emozioni, e quando vi rendete conto che è questione di un giudizio, allora potete esaminare quel giudizio, e questa è la prima cosa da fare. Dovete chiedervi molto semplicemente e molto chiaramente: è questo giudizio che mi sono fatto di me stesso un giudizio accurato e veritiero? Come detto nell'Epistola di Paolo ai Romani 12:3, per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E lo facciamo continuamente. Coscientemente o incoscientemente ci valutiamo da noi stessi, e questa è la coscienza. La Bibbia parla frequentemente della coscienza. La coscienza è quell'abilità, quella capacità che Dio ha messo nell'uomo, che lo rende unico e che gli dà modo di giudicare le sue attitudini, le sue azioni, valori, convinzioni, eccetera. E giudicando quei valori, la coscienza lo dichiara colpevole o innocente di aver fatto delle ingiustizie verso Dio e gli altri. E quando lo dichiara colpevole, la coscienza lo sentenzia a soffrire e fa nascere in lui sentimenti di sofferenza. Così la coscienza dell'uomo è come un accusatore, è come il giudice e la giuria, ed è come il giudizio che il giudice dichiara e pronuncia su di lui. Voi avete una coscienza che dice: la vostra vita non raggiunge lo standard che vi siete imposto. Ora vedete, dovete farvi questa domanda: ma mi sono giudicato bene? Il giudizio può essere sbagliato. E mentre incominciate a valutare il giudizio, potreste dire: insomma, penso che non sono realmente inferiore dopo tutto. Allora i vostri sentimenti cambiano perché il vostro giudizio è cambiato. Ma diciamo che valutate il vostro giudizio e che capite che è un giudizio buono e un giudizio serio. Avete fatto questo giudizio in base a dei fatti. Siete veramente inferiori agli altri in un modo o nell'altro. Ora è la questione: è bene o è male? Dopotutto, dire che io sono inferiore nella box
a Muhammad Ali non è una cosa che mi faccia soffrire. A me non mi importa neppure di essere un boxer professionista, perciò che importa che io non sia uno uguale nella box? Ma se non sono uguale nella parola di Dio come dovrei essere in altri campi, allora dovrei sentirmi inquieto. Se non raggiungo le mie capacità, allora dovrei sentirmi male. Perciò la seconda cosa è questa una valutazione negativa? E se questo è un giudizio negativo sulle mie capacità, questo mi dice semplicemente che cerco di essere qualcuno che non sarò mai, che non ho da Dio le doti, l'abilità o la capacità di diventare. E allora anche questo dovrebbe cambiare le mie emozioni al proposito. Ma terzo, diciamo che vi siete giudicati inferiormente in certi campi in cui dovreste eccellere, in cui Dio vi ha dato l'opportunità ed in cui Lui vi ha dato le doti di farlo. Allora, se questa vostra valutazione è giusta, voi potete fare qualcosa in riguardo a questa inferiorità. Non è un complesso di inferiorità, non è un sentirsi inferiore, ma un attuale stato di inferiorità. Potete confessare a Dio che avete fallito nell'usare le vostre abilità come avreste dovuto. Allora potete incominciare ad imparare a come usarle, potete incominciare a risolvere i problemi del caso, potete decidere cosa fare e farlo. Invero potete divenire uguali o superiori agli altri che fanno quello che fate voi, ed è in questo modo che dovete dirigere la vostra vita. Come detto nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, non dobbiamo avere un concetto di noi stessi superiore a quello che dovremmo avere, ed è pur vero che non dobbiamo pensare meno di noi stessi in riguardo alle doti e alle abilità che Dio ci ha dato, ma dobbiamo fare un giudizio concreto di noi stessi, e molte persone hanno fatto giudizi sbagliati sulle loro vite e le loro abilità. Perché oggi non vi raccogliete a valutare la vostra vita seriamente e fermamente secondo i principi che troviamo in quel 12° capitolo dell'Epistola ai Romani, che parla delle varie doti che Dio ci ha dato, alcune delle quali ci sono date in una certa misura? Ma qualsiasi cosa sia, dovete usare ciò che Dio vi ha dato al massimo, svilupparlo al massimo, impiegarlo al massimo, usarlo al massimo per la sua gloria e per il suo onore. Se fate questo, non vi sentirete a disagio, perché vi sentirete trasformare nella persona che Dio vuole che siate. Questo è l'unico modo di trattare il così erroneamente detto complesso di inferiorità. Non è un'emozione, non è un complesso di cose che vi opprimono, ma è semplicemente questo: il fatto che vi siete fatti un giudizio, vero o falso, buono o cattivo, sulla vostra abilità ed il modo in cui ne fate uso. Che Dio possa concedervi questa abilità, che voi possiate veramente giudicarvi come dovreste. Così preghiamo nel suo nome. Amen. Qui Eros Bacoccina che implora la pace e la benedizione di Dio su voi e sulla vostra famiglia. Ciao!

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse capitolo quindicesimo. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano sette piaghe, le ultime poiché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuta vittoria sulla bestia e sull'immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piedi sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, il Dio onnipotente. Giusti e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi giudizi sono stati manifestati». E dopo queste cose vidi il tempio del tabernacolo della testimonianza fu aperto nel cielo, e i sette angeli che recavano le sette piaghe uscirono dal tempio vestiti di lino puro e risplendente e col petto cinto di cinture d'oro. E una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli, e il tempio fu ripieno di fumo a cagione della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura.

0: decima puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Isobel Miller Kuhn, superata la profonda crisi degli anni dell'università, abbandona le sue idee liberali e cerca con tutto il cuore Dio, il quale le si rivela sempre di più. La maggiore conoscenza di Dio fa nascere in lei il desiderio di vivere secondo il piano che egli ha preparato per lei e gli consacra la sua vita per servirlo come missionaria in Cina, dove rimarrà 20 anni. Per prepararsi per questo lavoro frequenta un istituto biblico per 2 anni e mezzo. Là fa delle preziose esperienze nel campo dell'evangelizzazione e ha la gioia di vedere molte anime convertirsi a Cristo. Tuttavia attraversa anche un periodo di prova.

Nel dicembre 1924 ricevetti una lettera di mia madre, nella quale mi parlava della probabilità di dover subire un'operazione. Il medico aveva diagnosticato un tumore e le aveva prospettato due possibilità: un'applicazione di cobalto per un periodo piuttosto lungo, oppure un intervento chirurgico. Essa propendeva per l'operazione, poiché le sembrava la soluzione più immediata, che gli avrebbe risparmiato lunghi e noiosi viaggi fino in città, dove avrebbe dovuto recarsi per le applicazioni dei raggi, e l'avrebbe inoltre subito liberata dal pensiero del suo male. Ma prima ancora di ricevere una sua seconda lettera, che mi dicesse qual era stata la sua decisione definitiva, mi arrivò un telegramma con la triste notizia che il signore l'aveva richiamata a sé. Si era decisa per l'operazione ed era morta all'ospedale. Il telegramma di mio padre era molto affettuoso, ma mi diceva pure che la data e l'ora fissata per il funerale erano tali che non avrei potuto arrivare in tempo, e quindi era meglio che non tentassi neppure di partire. Per me fu un colpo molto duro. Mia madre si era sempre opposta alla mia partenza per la Cina, spinta a questo dal suo profondo affetto per me, sua unica figlia. Nei momenti più penosi delle nostre discussioni in proposito, mi aveva detto parole amare, alle quali allora non avevo dato molto peso, perché le sapevo dettate dall'emozione del momento e non frutto di pensieri ben ponderati. Ma, fra le altre cose, aveva anche detto questo: «Tu preghi per andare in Cina, e ci andrai perché Dio risponde alle preghiere, ma prima di andarci dovrai passare sul mio cadavere». È ben facile immaginare che quelle parole mi tornarono in mente e mi lacerarono il cuore. Non avevo mai concepito la vita senza mia madre. Accettavo il suo affetto come cosa che mi fosse dovuta, con la stessa naturalezza con cui godevo del tepore del sole, e in tale noncurante sicurezza non le avevo mai espresso la riconoscenza che le spettava. Tutti quei ricordi riaffioravano alla mia mente, ma essa era ormai scomparsa ed era troppo tardi per mostrarle la mia gratitudine. Il mio dolore fu perciò più profondo. Allora dovevo lavorare per pagare la retta dell'istituto e perciò ero molto impegnata. Circa un mese dopo la morte di mia madre, durante una lezione, fui chiamata d'urgenza nell'ufficio della direttrice. Mi ci diressi rapidamente, chiedendomi che cosa fosse successo. Tremavo tutta quando giunsi davanti a lei e dalla sua espressione compresi subito che c'erano cattive notizie. La guardai angosciata ed ella mi fece sedere, poi disse dolcemente: «C'è un telegramma per te. Ecco che cosa dice. Papà gravemente ferito, incidente ascensore. Vieni subito, Murray». «Chi è Murray?» «Mio fratello», risposi sentendomi soffocare. «Oh, è troppo, ora anche mio padre». Allora ricordai una scena avvenuta alcuni mesi prima. Ero seduta sulla spiaggia accanto al dottor Fraser, un membro della missione per l'interno della Cina. Gli avevo parlato del mio desiderio di iscrivermi all'istituto Moody per prepararmi al servizio del Signore in Cina e delle opposizioni che incontravo da parte di mia madre e di mio fratello. Ed egli mi aveva detto, fra le altre cose: «Satana tenterà forse di allontanarla dall'istituto. Non c'è nessuno fra i suoi conoscenti che sia persona spirituale, in grado di darle un consiglio, senza alcun pregiudizio?» La previsione del dottor Fraser si era avverata. Mi raddrizzai sulla sedia e chiesi alla direttrice di poter parlare col dottor Page, l'amico intimo di mio padre. Ed essa gli telefonò immediatamente. Il dottor Page venne subito ed io mi rivolsi a lui. «Papà Page, il signor Fraser mi disse che forse questo sarebbe accaduto. Mi disse pure che cosa avrei dovuto fare se fosse accaduto. Andrò a preparare la mia valigia, ma vorrebbe farmi due favori per cortesia? Prenoti un biglietto, ma non lo compri ancora. E telefoni subito al signor Charles Thompson, chiedendogli se mio padre è veramente grave, come dice Murray». Dopo avermi incoraggiata, il dottor Page si allontanò per fare quello che gli avevo chiesto. Mi sentivo più calma ora che avevamo stabilito un piano d'accordo. Prima ancora di cena ricevemmo il telegramma di risposta. Diceva: «Papà migliora e dice di rimanere al tuo posto. Segue lettera. Thompson». Come aveva fatto il signor Fraser a prevedere gli eventi? Quando il figliuolo di Dio vive in intima comunione con lui e completamente abbandonato alla sua volontà, gli è possibile aprire la sua mente a Dio ed afferrare le sue istruzioni, specialmente se intercede per un'altra persona. Ciò non potrebbe succedere se Dio non esistesse. Satana sa leggere nel pensiero dell'uomo e descriverne il passato, sa servirsi dell'intelligenza e cercare di indovinare il futuro, ma non conosce il futuro. Ma per me le cause di ansietà non erano finite. Era stata sempre mia madre a curarsi degli affari della famiglia ed aveva fatto in modo che il denaro bastasse a tutto. Mio padre, infatti, aveva un temperamento ingenuo ed ottimista ed era sempre sicuro di aver fatto un buon affare investendo il suo denaro in fantasiose miniere di rame, d'argento ed oro.
La perdita ripetuta di tutti i suoi risparmi, come conseguenza dei suoi ingenui investimenti, non servì mai ad insegnargli nulla. Dopo la morte di mia madre, fui perciò assai preoccupata nell'apprendere che mio padre aveva lasciato la sua professione per dedicarsi invece alla vendita di azioni, una nuova impresa che avrebbe dovuto farci diventare tutti milionari in breve tempo. Anche mio fratello aveva venduto la sua fattoria e non sembrava che per il momento cercasse un'altra attività. Perché mai avrebbe dovuto farlo, se presto avremmo tutti sguazzato nell'oro? Le loro lettere allegre, piene di liete previsioni, servivano solo a farmi diventare sempre più triste. Via via che le speranze di mio padre salivano alle stelle, il mio cuore sprofondava nello sconforto. «Signore», mormoravo, «la vita sarà sempre così penosa?» La risposta non tardò a venire. Proprio in quei giorni doveva aver luogo a Washington il congresso delle missioni straniere. Anche l'Istituto Moody avrebbe inviato 8 dei suoi studenti come delegati. Desideravo ardentemente parteciparvi, ma non disponevo neppure di un soldo per quel viaggio. Tuttavia, nulla è impossibile al Signore, ed egli mi fece avere al momento giusto la somma che mi era necessaria. Cominciava a profilarsi per me una di quelle alte vette di gioia che sovrastavano sulle dolorose esperienze del fondovalle della mia vita. Una vetta che si sarebbe sempre elevata al di sopra delle altre, dando alla mia vita un'impronta che non avrei certo potuto immaginare. Infatti, uno degli 8 delegati era John Kuhn. Il congresso, con la partecipazione dei missionari di tutto il mondo, fu magnifico, e durante quelle giornate furono poste le basi di un'amicizia con John, che rese più dolce da quel momento il cammino della mia vita.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Bibbia al Vangelo di Luca, capitolo 7, e leggeremo dal versetto 18. Or Giovanni viene informato dei suoi discepoli di tutte queste cose, e Giovanni, chiamate a sé due dei suoi discepoli, li mandò da Gesù a dirgli: sei tu colui che ha da venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? Quei uomini dunque andarono da lui e gli dissero: Giovanni Battista ci ha mandato da te a dirti, sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? In quella stessa ora Gesù ne guarì molti da infermità, da calamità e da spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E Gesù rispondendo disse a loro: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i leprosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunziato ai poveri. E beato colui che non si scandalizza di me. Vogliamo pregare. Signore, anche qui questa vita di Giovanni, un uomo di Dio, un uomo pieno di Spirito Santo nel grembo di sua madre, anche lui aveva un momento di dubbio, anche lui aveva un momento di perplessità riguardo la tua volontà, e quindi ci dà incoraggiamento, Signore, anche quando noi ci sentiamo in prigione, nel buio, che non capiamo quello che tu stai facendo. E ti chiediamo, Padre, di parlare i nostri cuori. Se c'è qualcuno questa mattina che si sente come Giovanni, che loro possono veramente uscire dalla prigione, possono veramente credere nelle tue promesse, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questa breve storia di Giovanni. Gesù aveva appena risuscitato il figlio di questa vedova di Nain, quindi questa notizia andava in giro, e vediamo in versetto 18.